Another twisted love song.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale è dedicato alla compagnia dei giovani, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Vi proponiamo una lunga conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, già docente di metodologia e critica dello spettacolo presso l'Università di Parma, che ha conosciuto e frequentato questa importante ditta del teatro italiano. Come sta accadendo ultimamente, a causa dell'emergenza sanitaria e del relativo lavoro da remoto, anche questa intervista è stata realizzata con uno smartphone e non negli studi Rai, e quindi in qualche passaggio la qualità non è proprio inappuntabile. Andrea Bisicchia, iniziamo dagli esordi. Come nasce la Compagnia dei Giovani?
1: La Compagnia dei Giovani nasce addirittura, direi, nel 47-48, quando Giorgio De Lullo incontra questa ragazza molto affascinante, di cui lui stesso era un po' innamorato, e le chiede di fare l'attrice e di iscriversi all'Accademia d'Arte Drammatica. Nacque da un gesto di amicizia, si davano per lei, e da questo primo incontro seguiranno altri incontri, quando poi sia la Falchi che De Lullo diventeranno dei professionisti. E l'incontro forse decisivo è quello del 1954 al Piccolo Teatro di Milano, quando viene messa in scena La Mascherata di Alberto Moravia, dove Rossella era stata chiamata dal Piccolo per fare la protagonista del testo. La regia era di Giorgio Scarerelli, a cui questo testo di Moravia proprio non piaceva, ed era stato un po' costretto a farlo, perché le sovvenzioni si davano anche a patto che si rappresentassero ogni anno una novità italiana. In quell'occasione Strehler disertava le prove, la Falchi era andata lì con la gioia di incontrare questo grande regista, che poi lo incontrò per poche volte, tanto che non può mettere addirittura un giudizio su Strehler. Al contrario di De Lullo e Valli, che già recitavano con Strehler e che facevano parte della sua compagnia. De Lullo ha fatto La Tempesta, Valli ha fatto un sacco di spettacoli con Strehler. Allora si incontrarono a Milano in occasione della Mascherata, 1954, e decisero di formare una compagnia a sé. Quindi è strana questa nascita.
2: Sì,
1: è strano come la racconto io, perché magari non è così, però sicuramente questo fu l'incontro in cui i tre decisero di fare la compagnia.
0: E la interrompo perché vorrei farle ascoltare a questo proposito una testimonianza di Rossella Falk contenuta in un programma in onda su Radio 3 nel 2006, Il Terzo Anello, I Luoghi della Vita, in cui l'attrice ricorda il suo primo incontro con Giorgio De Lullo e il conseguente ingresso all'Accademia d'Arte Drammatica e poi la nascita della Compagnia dei Giovani.
3: Dunque, il mio ingresso in accademia fu abbastanza curioso, nel senso che io non avevo nessuna vocazione teatrale, non avevo mai pensato di fare l'attrice. Un giorno ero in passeggio per una strada di Roma con un ragazzo che si chiama Franco Giacobini, che ancora è qui, esiste, era un attore, e incontrammo un bellissimo ragazzo che si chiamava Giorgio De Lullo. Giorgio De Lullo mi guardò a lungo, fummo presentati e disse: lei che fa? Quell'epoca ci si dava del lei, non come oggi,
4: no.
3: Tu.
4: Anche da giovanissimo.
3: Sì, anche da giovanissimo. Sì. Dico: ma io ho finito il liceo, dico, sto studiando lingue, in questo momento il russo. Ma forse perché l'inglese lo sapevo già e il francese l'avevo studiato a scuola. E dice: perché non va all'Accademia d'Arte Drammatica? E io risposi: Ma perché fare che? Dice: l'attrice. Ma perché io dovrei fare l'attrice? E la risposta fu una risposta alla quale la mia vanità non sfuggì, perché De Lullo, che era romano come del resto sono io e si sente quando parlo tranquillamente, disse: perché all'accademia sono tutte racchie e lei era bella ragazza. Al che io, punta nella vanità e non in altro, perché non ci pensavo per niente, decisi, non avevo niente da fare, e così cominciai l'accademia.

0: La compagnia dei giovani fu un incontro certamente molto fortunato, solo fatto che sia durata circa 20 anni lo sta a dimostrare. Io conoscevo Giorgio De Lullo, che peraltro era stato, come ho detto all'inizio, la persona che mi aveva mandato praticamente all'Accademia, quindi lo conoscevo da sempre e abbiamo sempre continuato a frequentarci.
1: Si era creato un sodalizio.
0: Sì, poi lui conosceva Romolo Valli e un giorno proprio a Venezia, in piazza San Marco, diceva: ma perché non facciamo una compagnia noi insieme? E c'era un grande impresario che si chiamava Remigio Paone, che non ebbe paura di tentare questa avventura, e così nacque la famosa compagnia dei giovani. Loro partivano per il Sud America, io sono rimasta a Roma tutto l'estate, ho lavorato insieme appunto a Paone, e poi c'era anche Tino Boazzelli scritturato, e poi mancava l'attrice giovane, e io andai a teatro a vedere uno spettacolo che si chiamava Quando la luna è blu, con Enrico Maria Salerno e una giovanissima Anna Maria Guarnieri, e lì mandai un telegramma ai miei amici in Sud America dicendo: ho trovato l'attrice giovane. E così nasce la compagnia dei giovani.

0: Ed era Rossella Falk che per I luoghi della vita rievocava la nascita della Compagnia dei Giovani. Andrea Pisicchia, qual è stato l'impulso dunque che ha spinto Valli, De Lullo e la Falk a dare vita a questa formazione così importante per le nostre scene?
1: Ma l'impulso credo che sia nato proprio dalla Rossella, che a tutti i costi voleva avere una sua autonomia rispetto ai vari scontri, ai vari strere. E perché c'era la necessità che una compagnia privata si ponesse anche in forma antagonista a quello che era il teatro pubblico del tempo. Fu la Falk proprio a convincere sia De Lullo che Valli a formare la compagnia. Bisognava trovare un produttore e il primo produttore fu Paone, Remigio Paone, titolare del Teatro Nuovo di Milano. Ospitò la compagnia al Teatro Nuovo di Milano. Anche se bisogna dire che quando nasce la Compagnia dei Giovani, loro si fanno pagare pochissimo e quindi diventano un po' cooperatori di questa compagnia. Ancora l'idea di cooperazione non è nata, perché la cooperazione nasce nel 68, però già loro sentivano il bisogno di mettere i propri risparmi al servizio della compagnia e trovare qualcuno che magari potesse utilizzare i propri soldi per poter andare avanti, insomma. Le compagnie costano. E siccome il primo testo fu Lorenzaccio fu anche un successo di immagine per quanto riguarda la compagnia, ma fu un insuccesso economico, anche perché costò molto. E quindi le scene, i costumi di Pier Luigi Pizzi, insomma, una grossa produzione. E gli incassi non erano tali da sopperire ai bisogni economici della compagnia.
0: Lorenzaccio di Alfredo Musset con la regia di Luigi Squarcina.
1: Con la regia di Luigi Squarcina, il quale Luigi Squarcina, che aveva già anche lui capito che colei che portava avanti il sodalizio era, anzi mi ricordo che parlò di magia sessocratica della Falk, che contrapponeva un po' alla magia, diciamo, scenografica di Pierluigi Pizzi. Pierluigi Pizzi è lo scenografo più raffinato del tempo e che poi diventerà anche lui un regista, e che era un po' indispensabile alle operazioni costose della Compagnia dei Giovani. Tutta la Compagnia dei Giovani, oltretutto, a vari momenti. In primo momento nella Compagnia dei Giovani c'è Tino Boazzelli, che appunto fa parte del Lorenzaccio, ma poi Boazzelli andrà molto presto per conto suo, e spesso per quanto riguarda la Guarnieri, che diventerà un po' la protagonista del diario di Anna Frank, per commessa un po' assoluta di questo testo, che è un grande successo, un clamoroso successo anche economico, non soltanto in Italia, perché veniva un successo all'estero, insomma.
0: Andrea Pisicchia, la interrompo perché vorrei farle ascoltare questa volta cosa dice Umberto Ursini, che ha fatto parte, anche se non a lungo, della Compagnia dei Giovani e ha recitato proprio nel diario di Anna Frank messo in scena da Giorgio De Lullo. Ursini, da noi intervistato

0: saggi erano visti da dei professionisti del teatro, tra i quali c'erano anche la Compagnia dei Giovani, De Lullo, Falca, Guarnieri, Valli, e mi hanno scritturato, e l'anno successivo ho debuttato nel 57 nel Diario di Anna Frank con la regia di De Lullo, che è stato un grandissimo successo epocale, è stato su 3 stagioni e da lì ho cominciato, insomma, con la Compagnia dei Giovani la mia carriera.
1: Il suo nome infatti è stato a lungo associato alla Compagnia dei Giovani, compagnia nata proprio negli anni 50 che ha rivoluzionato per certi aspetti il modo di fare teatro in Italia, sia per quel che concerne le scelte dei testi da rappresentare che per il rigore con cui venivano allestiti gli spettacoli. Che ricordi appunto di quegli anni?
0: Ma soprattutto il rigore proprio impresso da Giorgio De Lullo, che era in qualche modo un allievo di Visconti, essendo attore poi era molto bravo ad insegnare agli attori praticamente con l'esempio come recitare, e era molto rigido e ingabbiava molto l'attore nelle intonazioni che lui proponeva, il che ti faceva sembrare sbagliato quando non riuscivi a riprodurre l'intonazione che lui ti suggeriva. D'altronde però era un direttore di attori e di spettacoli che erano una specie di concerto proprio vocale, per cui quando avevi una dissonanza personale era una stonatura.

0: Ed era Umberto Orsini che ricordava la sua collaborazione con la Compagnia dei Giovani. Andrea Pisicchia, ma il primo vero successo della compagnia dopo il flop del Lorenzaccio e prima del diario di Anna Frank fu Gigi, dal romanzo di Colette, messo in scena da Giorgio De Lullo nel 1955, che segnò anche il suo esordio alla regia.
1: Sì, è stato Gigi che fu un testo che portarono all'estero, ma il primo successo fu senza dubbio I Sei Personaggi. E anche qui ci sono delle curiosità, perché I Sei Personaggi, qua nell'edizione di Screle del 53, Romolo Anni faceva la parte del primo attore, quello che poi farà Ferruccio De Cerese nella edizione di De Lullo. E la Rossella Falsch è stata figliastra in un'edizione del 47 fatta da Orazio Costa con la sua compagnia. Quindi praticamente I Sei Personaggi messi in scena del 64 da De Lullo aveva già la figliastra fatta dalla Falco con Costa e Balli, che aveva avuto l'esperienza del primo attore con la regia di Sfera. Certo, attenzione, io considero I Sei Personaggi in cerca di autori di De Lullo un punto determinante per quanto riguarda non soltanto la fortuna di Luigi Pirandello in Italia, che prima del 64 era uno tra i tanti autori, ma anche la fortuna della Compagnia dei Giovani, che poi seguirà con Il Gioco delle Parti e con La Vita delle Moglie.
2: Lei può rappresentarmi come vuole, signore. Non importa, anche vestita, purché io abbia almeno le braccia. Solo le braccia, nude. Perché, guardi, stando così, con la testa appoggiata, così, e le braccia così intorno al suo collo, io li vedevo pulsare qui, nel braccio, qui una vena. E allora come se soltanto quella vena viva mi facesse ribrezzo, io strizzai gli occhi, così, così, e affondai la testa nel suo petto. Grida! Grida, mamma! Grida come hai gridato allora!
0: Ah! Ed era un frammento dai Sei Personaggi in cerca d'autore di Pirandello nella messa in scena di Giorgio De Lullo, con Rossella Falch nel ruolo della figliastra, Romolo Valli in quello del padre, mentre Elsa Albani era la madre. Andrea Pisicchia, uno dei meriti della Compagnia dei Giovani è stato proprio quello di rilanciare il teatro di Pirandello, proponendo versioni delle sue opere con uno stile decisamente nuovo, più consapevole, perché prima Pirandello era visto come un autore eccessivamente
1: cerebrale. Un autore borghese, teatro borghese, eccetera, eccetera, ma anche le stesse messe in scena di Strelle si muovevano nell'ambito di quello che era il neorealismo del dopoguerra.

0: c'era una regia assolutamente innovativa, mentre De Lullo creò veramente, anzi, secondo me, mise in scena quelle che erano le teorie di Tilger, cioè del rapporto arte e vita, e del fatto che Pirandello fosse anche un filosofo. Tilger parlava di filosofia nel teatro di Pirandello. Bene, il mio giudizio su Romolo Valli, che interpreta il padre, è quello di un Romolo Valli che fa sulla scena il filosofo più che il padre. Cioè, le sue battute sono ricche di pensiero. È come se si scatenasse dentro di lui quel sistema filosofico di cui parlava Tilger a proposito di Pirandello. Era un Pirandello filosofo.
1: Quindi la Compagnia dei Giovani, supportata dalle regie di De Lullo, ha restituito in pieno l'essenza del teatro di Pirandello, che non è affatto un autore borghese cerebrale, ma al contrario un autore che, meglio di altri drammaturghi, ha saputo esprimere il senso di angoscia, di inquietudine dell'uomo del Novecento.
0: Ma come no? Proprio ha saputo entrare nel pensiero. Ha riscoperto. Il teatro di Pirandello come un teatro di pensiero, non come un teatro di tipo borghese. Cioè quello che viene la parola distillata da Romolo Valli quando recita il padre è una parola che si arricchisce continuamente di tensioni filosofiche. Cioè è il pensiero che va in scena piuttosto che la parola. Cioè l'azione concepita da De Lullo è un'azione che non è movimento, è un'azione che si trasforma in pensiero. Questa è la grande novità apportata da De Lullo nelle regie pirandelliane. Lo stesso accadrà con Il Gioco delle Parti.
2: Ecco, sì, vedi Venanzi, lui potrebbe anche essere il mio diavolo.
3: Il diavolo che vi porti.
2: In preca, e ora non posso più dire.
3: Ma che volete dire? Statevi zitto.
4: Che siete Socrate, invece.
3: Oh. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
2: Come? Non lo conosci?
3: No, signore. Oh. E non voglio averci a che fare. Badate all'uovo.
2: Ci bado.
3: E come lo girate?
2: Che cosa?
3: Il mestolo.
2: Ah, per il suo verso, non dubitare.
3: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare.
4: No, ma che? Mi diverto tanto.
2: Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
3: Insomma, mi disturbate.
2: Ah, così dovevi dire.
3: Sì, signore. Che fate adesso?
2: Che faccio?
3: Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
2: Ecco.
3: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
2: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
3: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
2: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
3: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto. Una volta per sempre,
2: capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
3: E dunque basta! Sbattete!
2: Sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No. Come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzi?
3: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
2: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque sta a sentire, secondo lui, la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità, e lei, la ragione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
3: Che fate adesso?
2: Ah sì, hai ragione, ecco sì, sbatto.
3: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
2: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
5: Siete veramente divini, tutti e due.
2: Niente affatto, sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto. Da Bergson.
3: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
2: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' di scorrere, per Dio, un po' di vuoto. Mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
1: Ed era un brano tratto dal Giuoco delle parti di Pirandello, messo in scena sempre da Giorgio De Lullo, con Romolo Valli nel ruolo del protagonista maschile, Leone Gala, mentre Filippo, detto Socrate, era interpretato da Aroldo Thieri. La commedia fu trasmessa da Radio 3 nel 1961. Andrea Pisicchia, Romolo Valli era straordinario nel ruolo del filosofo cinico che tollera il tradimento della moglie Silvia, eliminando dalla sua vita i sentimenti.
0: Interpretato dalla Falk, perché a parte la scena che riecheggiava la pittura di Casorati, una scena bellissima, straordinaria, che ancora oggi si vede, cioè, nella versione televisiva che per fortuna ci è stata lasciata dalla Rai.
1: Con la compagnia dei giovani si assiste, possiamo dire per la prima volta almeno in Italia, alla possibilità che degli attori giovani recitino i ruoli da protagonisti, ruoli che invece fino ad allora appartenevano ad attori maturi, a veri e propri mattatori.
0: C'è da dire questo, che rispetto alle altre compagnie, tipo la Proclena e l'Albertazzi o la Stoppa Morelli, la compagnia di giovani era una compagnia di complesso. Quindi non era una compagnia capocomicale, un attore e poi tanti attori, diciamo, se vogliamo, comprimari. No, erano tutti primari della compagnia dei giovani. Ed ecco che si rinasce quella compagnia di complesso che era stata anche una prerogativa di certe compagnie del primo Novecento, con la direzione di Virgilio Tali, tanto per fare un esempio. E che poi anche gli Sconti in Coppa delle Foglie aveva un po' ricostruito. Se noi pensiamo che la compagnia dei giovani dura da 54, cioè 20 anni, chissà perché i ventenni poi si esauriscono in maniera a volte anche un po' tragica, perché se raccontiamo il finale della compagnia dei giovani, una certa tragedia c'è. Però prima di raccontarlo bisogna dire che nel 74, quando la compagnia dei giovani si fonde con la Morelli Stoppa per fare così che vi pare, pensa a te che compagnia di complesso ne abbiamo, cioè mai avuto una compagnia di complesso di questo tipo: Stoppa, Morelli, Valli, Falk, De Ceresa, Albani, cioè tutti attori primari e tutti con parti in apparenza secondarie, ma che nella realtà assurgevano proprio a parte principale, data anche la capacità degli attori.
1: Infatti la compagnia fondava la propria forza sulla bravura e il talento del gruppo e non del singolo attore.
0: E certo, questa è la forza, non si poteva fare la bugiarda di Diego Fabri, che Diego Fabri scrive appositamente per la Falk senza la Valle. Non si potevano realizzare gli spettacoli di Patrone Giuste. Ecco, oltre ad essere una compagnia di complesso, era una compagnia che cercava l'autore di compagnia, cosa un po' rara, perché anche questo apparteneva alla tipologia delle compagnie primo Novecento. Cioè Pirandello scriveva per Ruggeri, Rosso di San Secondo scriveva per l'Amelato, cioè spendevano degli attori e sugli attori si scrivevano le parti. E così fa Diego Fabri. Diego Fabri scrive sulla Falk, pensando alla bugiarda. Patron Giuste scrive i suoi testi, ma pensando alla compagnia, non tanto e solo alla Falk. Quindi rinasce la figura del drammaturgo, che in Italia era completamente scomparsa, e che, se vogliamo, l'ultimo dei drammaturghi è proprio Giovanni Testori, che scrive per Franco Parenti e Andrea Chiamat, cioè diventa autore in compagnia, dopodiché non abbiamo più.
6: Che mi dovevi dire?
7: Una cosa bellissima.
6: Cioè?
7: Sposiamoci.
6: Ma tu sei pazzo. Perché mi vuoi sposare avanti, di?
7: Perché è giusto.
6: E questo basta per inventare un matrimonio?
7: Tu non ti rendi conto di cosa stiamo parlando, io non ti capisco. Qui la situazione è rovesciata. Ti voglio sposare, te e ti offendi.
6: E non dovrei offendermi. Mi ami? Rispondi. Mi ami? Vedi, l'hai detto tu stesso. Fra noi due non si è mai parlato d'amore.
7: Adesso abbiamo un figlio. E di più. Oh, tu scherzi. No, anzi, hai diritto a una spiegazione, è vero. Sei ancora offesa, bisogna che noi ci chiariamo.
6: Sì, è meglio, ma un'altra volta, stasera non ne ho voglia. Insomma, si tratta della nostra vita. Bisogna decidere con calma.
7: Ah, sì. Hai ragione, sì. È strano, eh? Come certe decisioni di importanza capitale ti vengano in mente nei posti più impensati. Stasera, là, durante quel gioco ignobile, io li guardavo, volgari, senza eleganza, intriganti. E tutti amici, eh? Sempre amici siamo. Sì, non prendiamo mai posizione, diciamo delle parole grosse. Creiamo delle situazioni che sembrano definitive, io, tu, Renato. E poi ricominciamo da capo. E tutto ritorna come prima. Ma neppure scalfiti. Beh, io li guardavo. E a un dato momento mi sono ritrovato a pensare che almeno una volta nella vita una decisione bisogna saperla prendere e distinguere. Scendi a compromessi con chi vuoi, il cinema, le sceneggiature.
6: Se ne è saputo niente poi.
7: Eh? Di che? Ah, no, spariti tutti. Ma hai capito quello che dicevo? Bisogna distinguere. C'è una decisione nella vita, una, ma che devi saper prendere.

0: questo era un frammento da D'amore si muore, la commedia di Giuseppe Padroni Griffi, messa in scena da Giorgio De Lullo con la Compagnia dei Giovani nel 58. Le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Anna Maria Guarnieri e Romolo Valli. Andrea Bisicchia, un altro merito dei Giovani è stato quello di inserire nel proprio repertorio opere di autori contemporanei sconosciuti al grande pubblico. Lei giustamente prima ha citato Padroni Griffi, che ha scritto per la Compagnia, oltre a D'amore si muore, altre due commedie, Anima nera e Metti una sera a cena. Questa esigenza di novità riguardava tutto il gruppo?
1: C'è da dire che questa era una esigenza della Falck. Quando Orazio Costa impose questa giovane attrice, ma impose anche quel desiderio di farne un'attrice classica. Voleva che la Falck recitasse l'Antigone, che recitasse Ifigenia, che recitasse Elettra. Bene, la Falck si ribellò. Dice: no, io voglio recitare autori contemporanei. Ecco, questa idea di recitare autori contemporanei, poi lei potrà realizzarla proprio con la Compagnia dei Giovani.
0: E a proposito di Rossella Falck, in più occasioni l'attrice ha ricordato che la forza del gruppo stava proprio nella condivisione delle scelte, che il lavoro dei giovani è stato un lavoro di squadra e la scelta degli spettacoli da mettere in scena cadeva sul testo o sull'autore da rappresentare e non sulle parti che ogni componente poteva interpretare per mettere in luce il proprio talento. Molto spesso anche la Falck ha accettato ruoli piccoli,
2: favorendo...
1: Se pensiamo a Così se ne pare, sono le battute finali. Il Così se ne pare, lei è stato tutto il tempo in camerino, anzi mi diceva che giocava forse a carte con qualche attrice, penso che arrivasse questo finale. E lì c'erano Romolo Valli, c'era Toppa, c'era Amorelli, c'era Ricevella, e arrivava, diceva le sue battute, grande applauso finale, e diventava protagonista. Con 4-5 battute le bastava, un successo enorme, fu ripreso per due stagioni consecutive. E c'è da dire che quando la Compagnia, ecco la Bugiarda per esempio, la Compagnia dei Giovani aveva dei rivali nella Procremere a Bertazzi. La Compagnia Procremere a Bertazzi negli anni 50 era quella che incassava più di tutti, nel senso che la sua media giornaliera era di circa 1 milione a sera. Allora, beh, la Compagnia dei Giovani era la seconda per quanto riguarda l'incasso, addirittura al di sopra della Compagnia di Dario Fo e Franca Rame, che allora non era ancora il 68, recitavano a Teatro Odeon con successo, e l'altra compagnia che incassava moltissimo era quella di Peppino De Filippo, che anche lui superava addirittura il 1 milione a sera. Edoardo non aveva successi economici di questo tipo.
0: E perché a suo avviso la Compagnia dei Giovani piaceva così tanto al pubblico?
1: Ma piaceva perché, oltre ad avere dei mattatori, perché in fondo era una compagnia di complesso, era una compagnia di mattatori, ma piaceva anche perché aveva raggiunto uno stile tale che tu appena sei arrivato al parsipario riconoscevi lo stile della compagnia. Anche questo è molto importante. C'è da dire che negli anni in cui si afferma la compagnia, attenzione che poi questi attori appartenevano alla generazione degli anni 20, cioè De Lullo era nato nel 21, nel 23 nasce Streller, nel 22 nasce Squarcina, cioè la compagine di questi attori registi ha tutta un'origine comune, e possiamo dire proprio le origini degli anni 20, 1920, 21, 22, 23, 25, 25 era la Falck. È importante, e nascono proprio nel momento in cui il Rabello è diventato l'autore per eccellenza. Quindi loro, appena nati, avevano già un altare precostituito, che era quello di Rabello, che poi diventerà il loro autore. La generazione degli anni 20 quindi è una generazione, diciamo così, fortunata, è la generazione di scontri un po' prima, ma è comunque ci si muove sempre in quell'ambito di lì, ed è la generazione che fa il teatro italiano del dopoguerra. L'altra cosa che volevo dire, cioè loro sono il contraltare del teatro stabile. Il teatri, vari teatri stabili, lo stabile in particolare, quello di Milano e quello di Genova, che è uno dei grandi registi come Tre Scorsina, un po' annaspava rispetto ai teatri Princeps, che erano di piccolo, ma è lo stabile di Genova. Però negli anni 60 anche loro cominciano ad avere dei problemi, non per nulla, 64-65, quando la compagnia di Leone è un po' all'apice della sua fortuna teatrale, i teatri stabili si riuniscono per ben due volte a Firenze per discutere la funzione, il loro rapporto col pubblico, il loro futuro, quel futuro che verrà messo in crisi dal 68, quando appunto non c'erano le cooperative, quando non c'era l'Avanguardia Romana e quando si accuserà gli stabili di gigantismo e mettere in scena soltanto uno stilema. Ecco, questa è un po' la paura di uno stile che si afferma. Cioè, uno stile non deve mai diventare stilema, nel momento in cui diventa stilema è qualcosa di già superato. Invece la compagnia dei giovani riesce a mantenere questo stile, a far sì che non diventi stilema.
0: E come ci riesce? Qual è il
1: loro... ci riesce perché ha veramente degli attori straordinari che non abbiano mai nel ripetitivo, che sono generatori di esperienze intellettive oltre che esperienze attoriali. Non per nulla lo scontro e la fine della compagnia dei giovani quando avviene? Avviene quando c'è la Falco, dopo il secondo matrimonio, dopo la separazione di Giori, che aveva sposato uno, aveva già avuto 3 matrimoni e che pagava profumatamente, dico, perché si separava la propria moglie, con i soldi che aveva avuto dal divorzio, decide di mettere in scena Apollo Ross, siamo nel 1980, e chiede a De Lillo di fare la regia. Io ricordo applauso perché addirittura lo commissionai io al Teatro Nazionale di Milano, ma De Lillo si rifiutò, e quando la Falco insistette, De Lillo fu categorico, si trattava di una schifezza, non puoi tu distruggere i nostri 20 anni con una scelta di questo tipo, metteresti in crisi la nostra credibilità. Quindi fu la rottura definitiva, rottura che poi si concretizzò con la morte di Romola Valle per incidente statale e con la morte l'anno successivo di De Lillo. Quindi da prima il dramma diciamo così teatrale, a Close, che considerava una schifezza, gli disse, non puoi mettere in scena una schifezza, e poi con la morte dei due.
0: E a proposito di Romolo Valli, scomparso nel 1980 e Giorgio De Lullo un anno dopo, sentiamo come li ricorda Rossella Falk, sempre nel corso della trasmissione di Radio 3 del 2006, I luoghi della vita, condotta da Roberto Andreotti e Federico De Melis.

0: sicuramente un compagno di strada artistico e anche di esistenza è stato Romolo Valli.
1: Romolo, carissimo, sì. Era un uomo di uno spirito, di un'intelligenza, vabbè, a parte il grandissimo attore che era, un grande comunicatore, era quello che teneva praticamente le redini della compagnia in mano, non che ce ne fosse tanto bisogno, perché noi abbiamo passato veramente 18 anni affettuosamente legati, senza nessun mai non c'era mai un problema, perché eravamo partiti in fondo, forse è stato un incontro di persone che venivano un po' dallo stesso ceppo, diciamo, familiare, nel senso eravamo così in una medio borghesi, alto borghesia, chiamiamola voglia. Insomma, non c'è mai stato nessun rancore tra di noi, non c'è mai stato un litigio, abbiamo sempre lavorato in sintonia e con molta umiltà, perché nessuno di noi mai cercava di essere protagonista, cioè si lavorava tutti per il prodotto finito, cioè per la commedia. E De Lullo è stato un grande regista, era un ragazzo bello, simpatico, intelligente, pieno di idee, ne aveva anche troppe, un regista straordinario. L'idea dello spettacolo era sua. Noi sceglievamo i testi non perché ci fosse una parte per me, una parte per Romolo, una parte per Ilsa Albani, che mi piace ricordare, con Ferruccio De Ceresa, che sono stati i compagni di via anche del tutto il nostro periodo, diciamo tutti gli anni. Si sceglieva perché ci piaceva l'idea di fare quella commedia. Poi Giorgio prendeva in mano la situazione, perché comunque era un grande regista e lui aveva l'idea della scenografia all'inizio, faceva tutto lui, poi si consultava con Pizzi, sceglievano insieme, poi, ma insomma l'idea primordiale era di Giorgio. Io lo ricordo come il mio più grande regista. In realtà poi era stato un allievo di Luchino Visconti, quindi aveva imparato molto da Luchino. È stata molto bella, è stato, io dico sempre, mi ripeto, è stato il periodo più bello della mia vita, la compagnia dei giovani.

0: Ed era un ricordo molto bello di Rossella Falk. E ora, Andrea Bisicchia, ricordiamo invece quando è che Giorgio De Lullo esordisce alla regia. Lui era un autore.
1: Lui era un attore, credo che sia stato proprio con Gigi. Quando dice, ma a chi lo facciamo fare? Chi lo facciamo fare? Non c'è un regista, non c'è il regista, è la parte se non fallo tu. E lui è chiaro, era stato aiuto di Sconti, era stato aiuto di Orazio Costa, e un po' di entrambi aveva preso i pregi e i difetti. E quindi fu così che nacque. Ancora una volta fu la Falk a indicarlo.
2: Sempre lei, la Falk.
1: La Falk non amava i registi dittatori, no? Lei ha avuto un'esperienza con Visconti e lo contestò per ben tre volte. E ricordo che quando Visconti mise in scena la Locandiera, un po' la deflassò come attrice perché le fece fare la parte di Ortensia, una delle due commedianti. E siccome la riprendeva più volte per quanto riguarda il personaggio, lei sbottò e si mise contro di lui e gli chiede era pronta a rompere il contratto, tanto che la Rina Morelli, che non aveva mai conversato il Conte, tutti lo chiamavano Conte, si avvicinò a lei, ma come ti permetti di contrastare il Visconti, non si può. Il Visconti sbatte la porta a bar, cioè adesso non ritornerà mai più, invece dopo, come accade sempre in teatro, Visconti ritornò e tutto ripreso poco di prima, le prove ripreso, il debutto della Locandiera fu anch'esso un trionfo.
0: Ma De Lullo che tipo di regista era rispetto per esempio a Visconti?
2: Costa.
1: Era un po', soprattutto da Visconti aveva ereditato la scrupolosità e quindi il lavoro sul testo. Era anche un'altra prerogativa di Costa, anche Costa lavorava molto sul testo prima di andare in scena, diciamo, prima di si lavorava per addirittura 20 giorni sul testo. E De Lullo, anche lui era diventato un po' visconteo, nel senso che teneva la compagnia addirittura a provare tutta la notte fino al mattino, però data l'amicizia che c'era tra loro, non succedevano degli scontri. La Falca accettava. Quella che un po' veniva presa di mira da De Lullo era la povera Elsa Albani. De Lullo era furbo, non potendo inveire contro la Falca, inveiva contro Elsa Albani per far capire qui comando io, ecco insomma.
0: E lei giustamente ha citato Elsa Albani, che è stata da un certo punto in poi una delle componenti
2: fisse della compagnia.
1: Dopo l'uscita della Guarniere subentra la signora Albani e infatti diventa la compagnia Valli, De Lullo, Falk, Albani, Vicerino.
0: I giovani hanno segnato un'epoca. Lei, Andrea Bisicchia, li ha conosciuti. Ricorda qualche aneddoto che riguarda la loro lunga storia, sia artistica che di amicizia? E l'amicizia che li legava è stata infatti una delle cause della durata longeva della compagnia. Quasi 20 anni, un record per il teatro italiano.
1: Gli aneddoti non è che ce ne siano tanti, perché il loro lavoro era talmente comune, era una famiglia. Avevano costruito una famiglia. E questa famiglia diventava sempre più importante, soprattutto a Roma, dove le prime della compagnia dei giovani erano delle prime salottiere, c'era tutta la Roma bene, non soltanto della aristocrazia romana, ma anche della politica romana. Gli aneddoti veri e propri, se non quello dello scontro, in occasione di applauso, non è che ce ne siano. C'erano le grandi feste che faceva la Falk della villa che aveva la via Salaria, insomma, vivevano insieme, era una famiglia.
0: Ci avviamo alla fine della nostra conversazione e vorrei soffermarmi, Andrea Bisicchia, su Romolo Valli, attore di grande talento, in cui rigore e sensibilità si fondevano. Ma Valli è stato anche un uomo di spettacolo a tutto tondo.
1: Certo, perché lui era anche un manager. Lo diventa soprattutto quando dirigeva il festival di Spoleto, quando fece venire in Italia Grotowski a Spoleto. Cioè, lui era una persona colta, era un po', diciamo, il trascinatore culturale della compagnia. Poi era lui che si inventava anche gli incontri che avvenivano dopo gli spettacoli. Era lui che interveniva con le famose interviste di Romolo Valli. Cioè, Valli, oltre che attore esemplare, non per Lulla poi anche lui, distaccandosi dalla compagnia dei giovani, creò la compagnia Romolovalli, così come la Falchi creò la compagnia Rossella Falchi. La compagnia Romolovalli dobbiamo un bellissimo Enrico IV, il Pirandello, sempre con la regia di Lulla. Preziosissimo Enrico IV, il Pirandello. Un attore, un manager intellettuale, uomo guida anche della compagnia.
0: E infine, che eredità ha lasciato al teatro italiano la Compagnia dei Giovani?
1: Ma secondo me non ha lasciato il modello più di eredità, perché non esiste più una compagnia di complesso come quella. C'è un modello che noi studiamo, e di cui magari sappiamo tutto, ma che poi non c'è stato nessuno che ha potuto ripetere un esploit di quel tipo lì. L'esploit di una generazione, l'esploit di una... in complesso che non rilascerà credo mai più.
0: E il segreto che univa i giovani qual era?
1: Era la professionalità, era l'unità di intento nelle scelte, era la capacità e poi era anche il fisico del ruolo, erano attori che avevano un fisico. Tu guardavi la Falchi al di là di quello che dicesse, tu guardavi Romolo Valli, cioè il teatro con il palcoscenico ha una sua lingua autonoma, che è la lingua di come riesce a mettere in scena il testo, cioè la lingua della scena che è diversa dalla lingua del testo, ovvero la lingua di scena è il saggio che tu riesci a scrivere sul palcoscenico interpretando il testo, ma poi c'è la grande figura dell'attore, carismatico, cioè, Gassman è un attore carismatico, ma non è l'attore come lo intende Vallo, come lo intende Edoardo. Cioè, l'attore classico per eccellenza è Gassman. Cioè, quello che a proposito di Ruggeri diceva D'Amico. D'Amico è un attore che canta. Ecco, Gassman è un attore che canta, nel senso che dalla sua recitazione tu cogli tutto, un po' come Pavarotti. Magari Pavarotti tu le ascolti tutte, perché la parola viene fuori nella sua chiarezza. Riuscire ad essere chiari è una cosa difficile. Oggi ci sono gli attori che quando le sento recitare non hai capito neanche quello che dicono. Romolo Valli ed Edoardo, al contrario degli altri, erano gli attori che mettevano dentro il pensiero, che mettevano dentro la verità. Cioè il lavoro che facevano sul testo, sulla parola, era non tanto la parola in sé, quanto la verità che c'era all'interno della parola. Ed era questa la qualità di attori come Valli, o di attori come La Falchi, o di attori come Edoardo.
0: E finisce qui la conversazione con Andrea Bisicchia, noto critico teatrale che attualmente scrive per Il Giornale, già docente di metodologia e critica dello spettacolo presso l'Università di Parma. Lo ringraziamo molto per essere stato nostro ospite. Ma questa nuova puntata dedicata alla Compagnia dei Giovani non finisce qui oggi, perché vi proponiamo l'inizio dell'ascolto del diario di un curato di campagna dal romanzo di Georges Bernanos, che trasmetteremo per intero domani e dopodomani. Il diario di un curato di campagna, scritto da Bernanos nel 1936, era incentrato sui piccoli accadimenti quotidiani che avvengono in un paesino della Francia, dove un giovane prete di salute cagionevole e dall'animo puro è chiamato a svolgere la sua azione pastorale. Il curato di campagna, in questa versione trasmessa da Radio 1 nel 1957 con la regia di Corrado Pavolini, era interpretato da Giorgio De Lullo, mentre gli altri interpreti erano quasi tutti componenti della Compagnia dei Giovani: Romolo Valli, Elsa Albani, Anna Maria Guarnieri, Ferruccio De Ceresa e Umberto Ursini, che ne ha fatto parte per qualche anno, come ci ha raccontato nel corso della conversazione con Andrea Bisicchia. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
3: Il diario d'un curato di campagna di Georges Bernanos, adattamento dal romanzo di Bixio Candolfi, traduzione di Adriano Grande.
4: Rileggo queste prime pagine del mio diario senza piacere, Ho riflettuto molto prima di decidermi a scrivere, ma questo non mi rassicura affatto. Chi ha l'abitudine della preghiera spesso non cerca nella riflessione se non un alibi che giustifichi il suo modo di agire. Il ragionamento lascia agevolmente in ombra quello che vogliamo tenere nascosto. L'uomo di mondo che riflette calcola le sue probabilità, sta bene. Ma per noi altri, che abbiamo accettato una volta per tutte la spaventevole presenza del divino in ogni istante della nostra povera vita, che peso possono avere le probabilità? Un prete, a meno di non perdere la fede, che gli resta allora, giacché non può perderla senza rinnegarsi, non potrà mai avere dei propri interessi la chiara visione così diretta, si vorrebbe dire così ingenua, così semplice dei figli del secolo. Calcolare le nostre probabilità, che serve? Contro Dio non si gioca.

Ieri sera sulla strada è apparso improvvisamente ai miei occhi assenti il villaggio, la mia parrocchia, miserabile sotto l'odioso cielo di novembre. Com'è piccolo un villaggio. E quel villaggio era la mia parrocchia. Era la mia parrocchia. Ma io non potevo far nulla per essa. La guardavo affondare tristemente nella notte, scomparire. Ancora qualche momento poi non l'avrei più vista. Non avevo mai sentito tanto crudelmente la sua solitudine e la mia. Pensavo al bestiame che poco prima avevo sentito tossire nella nebbia e che il piccolo vaccaro, tornando dalla scuola con la sua cartella sotto il braccio, tra poco avrebbe menato verso la stalla calda. E lui, il villaggio, sembrava aspettare anch'esso senza grande speranza, dopo tante notti passate nel fango, un padrone da seguire verso qualche improbabile, qualche inimmaginabile asilo.

0: Ieri sono stata a trovare il signor curato di Torsì. È un buon prete, figlio di ricchi contadini che conosce il valore del denaro e la cui esperienza mondana mi fa molta impressione.
1: Non avete una gran bella cera, ragazzo mio. Io mi domando cosa avete nelle vene voi giovani preti. Ai miei tempi si formavano degli uomini di chiesa. Non aggrottate le sopracciglia, mi fate venire voglia di pigliarvi a scappellotti. Sì, degli uomini di chiesa. Prendete le parole come volete. Dei capi di parrocchia, dei padroni, insomma. Degli uomini di governo. Tenevano un paese quelli solo alzando il mento. Ora i seminari licenziano dei chierichetti, dei piccoli vagabondi che si immaginano di lavorare più di tutti perché non vengono a capo di nulla. Invece di comandare, piagnucolano. Mio caro, voi vi preoccupate solo di essere amati, amati per voi stessi. Un vero prete non è mai amato, ricordatelo. La Chiesa se ne infischia, caro mio, che voi siate amati o meno. Prima di tutto dovete farvi rispettare, ubbidire.
0: Al momento della partenza, poiché io mi inchinavo, m'ha fatto col pollice un piccolo segno di croce sulla fronte e m'ha infilato in tasca un biglietto da 100 franchi.
1: Scommetto che sei senza un soldo. I primi tempi sono duri. Me li renderai quando potrai. Su, e ora vattene. Agli imbecilli, non dire mai nulla di noi due.
0: Stavo ripensando ai discorsi del curato di Torsì stamattina quando è venuto l'assessore con una buona notizia.
2: Buone notizie, signor curato. Il municipio ha accolto la vostra istanza. Farà rimettere in ordine il pozzo.
0: L'assessore mi è giunto alle spalle e mi sono bruscamente alzato sulla seggiola. Avrei voluto parlargli della sua osteria, dove ora ogni giovedì e ogni sabato organizza un ballo e attira perfino le ragazzette della fabbrica, che i giovanotti si divertono a far bere. Non ho osato. I doveri semplici non sono sempre i più facili.

Avevo sperato di stabilire, attraverso questo diario, un colloquio con Dio, un prolungamento della preghiera, una maniera per aggirare le difficoltà dell'orazione che ancora troppo spesso mi sembrano insormontabili, a causa forse dei miei dolorosi crampi allo stomaco. Ed ecco invece che mi rivela il posto enorme, smisurato, tenuto nella mia povera vita dai mille fastidi quotidiani da cui sovente mi capitava di credermi liberato. Sento bene che il nostro Signore si assume la sua parte delle nostre pene, anche futili, e che non disprezza nulla. Ma perché fissare sulla carta ciò che al contrario dovrei sforzarmi ogni volta di dimenticare? Il peggio è che in queste confidenze provo una dolcezza così grande che dovrebbe bastare a mettermi in guardia. Mentre scarabocchio sotto la lampada queste pagine che nessuno leggerà mai, ho il senso di una presenza invisibile, che non è certamente quella di Dio, ma piuttosto quella di un amico, fatto a mia immagine, benché distinto da me, d'un'altra essenza. Ieri sera questa presenza mi è diventata d'un tratto così evidente ai sensi che mi sono sorpreso a curvare la testa verso non so quale ascoltatore immaginario con una subitanea voglia di piangere che mi ha fatto vergogna. D'altronde, è meglio spingere l'esperienza sino in fondo. Voglio dire, almeno per qualche settimana. Mi sforzerò perfino di scrivere senza scelta quello che mi passerà per la testa. Mi succede ancora d'esitare sulla scelta di un aggettivo, di correggermi. Poi butterò le mie cartacce in fondo a un cassetto e le rileggerò un po' più avanti, a mente riposata.

0: sui gradini di una chiesa.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 182 è la quinta puntata della serie dedicata agli scritti dei pittori italiani della prima metà del Novecento e che si basa su una serie del 70 che ne rileggeva le memorie, i ritratti dei contemporanei, gli interventi critici, le imprese letterarie vere e proprie, i romanzi e le poesie. Ardengo Goffici, Carlo Carrà, Filippo De Pisis, Giorgio De Chirico, Alberto Savinio. Oggi cominciamo con Mino Maccari. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
3: Si racconta che quando Mino Maccari, nato a Colle Valdelsa, Siena, nel 1898, prese parte alla marcia su Roma il 28 ottobre 1922, trasformò il grido «O Roma o morte» nel più inedito e possibilistico «O Roma o orte», orte della linea Arezzo-Chiusi, orte Roma. Sia vero o meno, questo aneddoto contiene la chiave di tutta la sua opera di scrittore e adombra la vis comica della sua attività di disegnatore e di pittore. Ma non dimentichiamo che nel periodo fra le due guerre Maccari fu anche un importante e geniale organizzatore di cultura.
4: Nel 1924 Maccari fonda la rivista Il Selvaggio, che dura fino al 43. Nata come foglio politico, la rivista diventa ben presto l'organo di Strapaese, una corrente artistico-letteraria che si oppone ugualmente al classicismo accademico e al tardo futurismo, all'arcaismo quanto alla metafisica del Novecento, e si rifà invece al buon senso, alla modernità senza astruserie, a ciò che è italiano ma senza retorica, paesano, anzi strapaesano.
3: Sembra una riscoperta dell'Italia nei suoi sapori regionali, a monte della quale, per il fatto letterario, c'è la figura e l'opera del più maturo e giornalisticamente esperto Curzio Malaparte, mentre a monte del disegno e della pittura di Maccari c'è la grafica espressionistica, c'è Grosch e c'è il recupero sapiente dell'illustrazione popolare dell'Ottocento e del primo Novecento. Di fatto Strapaese è una banda di finti tonti dotati di un gusto espertissimo che scopre e valorizza le incisioni di Morandi, per non parlare di quelle di Bartolini perché ne parleremo a parte, che dedica un numero unico ai disegni del giovane Guttuso, già incredibilmente maturi. E con questo accenniamo soltanto ai fatti più vistosi e a loro modo popolari dei molti che si sono potuti leggere con agio alla mostra del Selvaggio organizzata dalla Galleria Michaud di Firenze nel dicembre del 69.
4: L'attività di Maccari scrittore la si può ripercorrere dal giovanile Orgia prose e versi del 1918 al Trastullo di Strapaese del 1928, alla collezione del Selvaggio, del quale un'antologia è stata curata da Ragghianti. Per i nostri fini ci varremo di alcuni fogli di taccuino stampati nel Mino Maccari, contesto critico di Roberto Longhi, che ci sembrano insuperabili per cogliere lo stile di Maccari in un massimo di brevità.
5: Taci, finirei per crederti. Un pugno d'uomini indecisi a tutto. Non ha mai un minuto da guadagnare. È tanto ipocrita che nasconde perfino il proprio vero nome. Man mano che la nostra amicizia cresceva, diminuivano le intimità. Oh, Walter, quando ci potremo dare del lei? La pittura, chi la fa, l'aspetta. Fascino delle frasi sceme, adorabili come il tango delle capinere, la ronda del piacere, del molle ancheggiar non mi privar, a confronto di una poesia, poniamo, di Govoni. Signora, nulla è finito fra noi. Ho già tante colpe per conto mio che non mi è assolutamente possibile tollerare quelle degli altri. Invidiava perfino le disgrazie altrui.
4: E infine...
5: Più egli dice male di me, più dico bene di lui. Più avvilisce i miei quadri, più esalto i suoi. Mi definisce torbido, impuro, arrivista, politicante, mistificatore. Io lo proclamo un santo, un esempio di virtù. Egli soffre, io mi diverto. Per conto mio, il gioco può continuare all'infinito. La mia miseria gli dà più fastidio che a me la sua ricchezza. Io sono particolarmente odiato da due persone. Si dice il peccato, non il peccatore. Ma essendo per avventura l'uno maschio e l'altra femmina, accarezzo l'idea vendicativa di vederli uniti in matrimonio.
3: Gli immortali principi di Strapaese, per Macari e gli altri componenti del gruppo, erano in definitiva dei pretesti polemici, un prontuario di provocazioni buone a confondere gli avversari per poi imporre il gusto e il buon gusto degli strapaesani, quando non erano veri e propri strumenti di terrorismo e non solo artistico-letterario, dati i tempi politici che correvano. Per tutti i motivi locali, tellurici di Strapaese erano pretesti, tranne che per uno che al selvaggio si affacciò nei primi tempi, quasi subito trovò modo di litigare con Macari e ricomparve soltanto nel 37 con un numero unico rimasto memorabile che si meritò perfino una nota a caldo di De Robertis.
4: Parliamo di Luigi Bartolini, incisore, pittore e scrittore, per il quale gli umori individualistici e antirettorici, buonsensai e rivali, ribellistici e intimisti di Strapaese, non erano pretesto, ma qualcosa di ben vivo e di ben degno per fare arte. È vero che quando si studiano gli innumerevoli scritti di Luigi Bartolini, nato a Cupramontana nelle Marche nel 1892, morto a Roma nel 1963, dovrebbe pensare a un'altra cosa alla quale non si pensa tanto spesso, alla parte non piccola che ha il cattivo umore nell'ispirazione degli artisti, nello stimolare e sostenere la loro attività, la loro capacità di lavoro. Eppure l'esempio remoto, emblematico del padre Dante avrebbe dovuto metterci sull'avviso quanto al cattivo umore una volta per tutte.
3: Quando pensiamo a Bartolini, pensiamo a un acquafortista che può stare tranquillamente a pari di Morandi quando non lo supera per verve, per vitalità, che ci ha lasciato più di 1000 pezzi, fra i quali è ben arduo scoprire la lastra scadente e fatta per fare. Pensiamo a un pittore per niente trascurabile, specie nell'ultimo periodo della sua vita. Pensiamo allo scrittore e pensiamo a un caratteraccio quasi leggendario.
4: Un cattivo carattere che non deve essere l'ultima causa del silenzio della critica che allontana i suoi molti scritti, sui quali, oltre a una recensione del De Robertis, già la ragazza che è del 30, e quella nota al numero del Selvaggio che si è detto, è ben difficile reperire altri interventi critici che non siano accenni di amici. Almeno non ne ha trovati Giacinto Spagnoletti, che nel 52 scrisse un'accurata prefazione alle poesie di Bartolini, immediatamente contestata, manco a dirlo, dall'autore stesso. Un clima fortemente analogo a quello delle sue acque forti, e non è poco, rivive negli scritti di Bartolini fin dai primi racconti, quali Passeggiata con la ragazza, dai quali è quasi ovvio stralciare passi come questi.
5: Sere troppo belle e finiscono col mettere il cuore in allarme. E il cosa faremo si ripete dal profondo del cuore. Sotto la luna, intanto, paesi nitidi, chiari come di giorno e come guardati attraverso il vetro di una bottiglia verde. Sole, la luna, dolcissimo. La notte d'estate è migliore del giorno. A Siena fu un Natale quasi felice nella casa della moglie di Ercole, lo stagliere impazzito. Il povero Ercole al manicomio, in casa eravamo rimasti in tre. Io, la moglie sparuta che parlava col naso e sua figlia, la quale Elena, dalla pazzia del padre aveva preso il lucido degli occhi. Elena, una bellezza fragile e bionda, con poca carne e molti, anzi troppi, capelli. Ella era la pazzia convertita in bellezza, come l'arcobaleno che segue la tempesta. Bastava a farla impallidire una parola mal pronunciata.
4: O tre righe come queste da un altro volume, L'orso ed altri amorosi capitoli, che è del 33.
5: Assomiglia questo grumo di fuscelli con un po' di limo che s'era adunato intorno alla canna ad una beccaccia.
3: Qui, in questo brano de Il cane scontento ed altri racconti del 42, lo scrittore e l'incisore che sono in Bartolini si accostano e si contrastano.
5: La palma è nel suo giusto fiorire. Come i ciclamini che fioriscono fra i verdi mantelli dei boschi degli eremi, così la palma castamente fiorisce fra il verde del suo podere. La palma è un fiore che si muove. È difficile, estremamente difficile segnare con linee l'agilità armoniosa del suo corpo innamorato. Eccola là, la palma e l'arte. La palma è l'arte di sempre, antica e nuova come la primavera. Anzi, io vedo la palma come il centro dell'esistenza di questo cielo e di questa collina. Le linee della figura palma, come onde armoniose, si ingrandiscono per ogni verso della collina. Non sono nemmeno linee, sono aureole che si spandono fra i raggi del sole. Il cielo è tutto pieno dei raggi del sole. Il cielo è tutto pieno d'amore. La palma non è un insieme di linee, come con errore ho detto, perché le linee sono dei fili neri sul bianco del foglio. Fili sempre troppo neri e troppo duri. Mi proverò a disegnare la palma sopra una lastra di rame, ma temo

0: poesie di Bartolini, come in questa che si intitola Il Fagiano.
1: Ho visto alzarsi il fagiano, gridar Gheregè, rosso il fagiano tra i larici come il sole, e l'avrebbe colpito a volo anche un fanciullo. Ma io invece stavo a pensare all'Anna.
2: Un romanzo di Bartolini, Ladri di biciclette, uscito nel 1946, è alla base di un film giustamente famoso, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Nella misura del romanzo, il lirismo torvo e tenerissimo di Bartolini non fa una buona prova. Si rivolta in saggistico, ma è troppo scorrente, troppo colante per essere buona saggistica. Poche righe, e non scelte fra le più tirate via, bastano per farsi un'idea del passo di questo romanzo.
1: Un altro giorno sarò curioso di sapere cosa facciano i ladri, come trascorrono le loro giornate quando non rubano. Probabilmente le trascorrono universitarieggiando, istruendosi uno con l'altro, studiando con infinita passione, ardente amore, altri colpi di mano, interessandosi per le osterie e i colpi di mano giocati da altri ladri, invidiandosi uno con l'altro, come facciamo noi poeti, noi artisti, noi scrittori, che non facciamo altro che criticarci e scalzarci con gran sollazzo punto edificatorio del pubblico.
0: Il talento di Bartolini pittore non era adatto per l'affresco. Il talento dello scrittore ha fatto cattiva prova nel romanzo. Qualche superficiale può pensare che il talento di Bartolini era molto limitato, ma si sbaglia. Al libro chiuso è facile concludere che De Sica ha fatto un buon film da un testo mediocre e che è un giusto contrappasso, perché Bartolini del cinema aveva sempre pensato tutto il male possibile. Noi, quando pensiamo a tutti i pessimi film che sono stati fatti pasticciando buoni libri, ricordiamoci di Ladri di biciclette, e sia una magra consolazione.
2: Una conoscenza, anche se rapida, degli scritti di Bartolini sarebbe insopportabilmente incompleta se non tenesse conto dei suoi scritti critico-polemici, riflesso immediato del suo umore, ma anche della sua intelligenza. Vediamone solo due esempi. Uno negativo e complessivamente ingiusto su Boccioni.
1: C'è nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Valle Giulia un quadro sesquipedale di Boccioni che rappresenta il ritratto di Ferruccio Busoni, il musicista. È un ritratto a quadretti, ossia pittura ridotta a metodo, a schema. Un ritratto dove dei verdi in salata tonano maledettamente in pseudo omaggio al musicista con dei viola da palcoscenico del varietà. Chi ha dipinto a quel modo goffo ed enfatico, senza parsimonia di colori, non è pittore. E che del resto Boccioni non val nulla quale pittore, di più lo dimostrano i suoi quadri del periodo prefuturista, quando costui imitava alla pedestre il già diarroico divisionista Previati. Tuttavia, detto fra parentesi, fra Boccioni e Previati corre tanta differenza quanto è quella che corre fra uno che sia negato alla pittura e un pittore.
2: E uno positivo, forse un po' enfatico, su Modigliani.
1: Modigliani era un santo. E se io possedessi denaro, proporrei alle sante congregazioni religiose la sua beatificazione, accanto ai già beati Benedetto da Norcia e Filippo Neri. Che, in quanto ai miti pagani, il santo a cui più di tutti Modigliani assomiglia è Apollo. Certo, le figure di Modi sono pure, come quelle dei pittori greci e romani. Il suo disegno è quanto quello delle giocatrici di astragali, pittura ercolanense monocroma. Vale a dire che Modigliani è uguale al più bel disegno che c'è rimasto di mano degli antichi. Dopo gli antichissimi, soltanto Giambellino e Pisanello, o Antonio Pollaiolo, o Hans Holbein, disegnarono chiaro quanto Modigliani. Ma nessuno disegnò più chiaro di lui.
0: Lasciamo Luigi Bartolini e passiamo a un altro incisore. Nel livornese Antonio Anthony De Witt, pittore e incisore, una tendenza del Novecento, la tendenza all'arcaismo, raggiunge dopo il primo apprendistato toriano risultati che coincidono con la fantasia pura. Il pericolo implicito nel filone dell'arcaismo novecentesco era quello di una più o meno dotta presunzione. De Witt raggiunge presto una posizione talmente oltranzistica che brucia alle sue spalle ogni citazione, ogni allusione, ogni presunzione libresca. Di cultura non proprio la solita, era laureato in scienze naturali e aveva vissuto a lungo in Sud America, Antonio Anthony De Witt, nato a Livorno nel 1876, morto a Firenze nel 1967, cominciò a scrivere quando era già un uomo

0: maturo. La prima edizione del suo Estancia, breviario di solitudine, è datata Milano 1925.
1: De Witt scrive in un toscano inventato, fantastico, imprevedibile, come la trama dei segni di una sua incisione, che naturalmente non corrisponde al toscano parlato in nessuna provincia, né corrisponde alla lingua di un che classico, antico o meno antico. Forse, se il purgatorio fosse abitato da soli toscani, si potrebbe immaginarli a parlare servendosi di una coinè simile a questa, una lingua che, in termini di letteratura, non è certo priva di una sua proterva efficacia.
0: Vediamone un esempio, tralasciando ogni altra opera di De Witt, sia di tecnica e storia dell'incisione, sia di critica vera e propria. Questo è un brano di Estancia che porta la esotica data nella pampa di Tucumán a Los Molles, l'anno 1920.
2: Quando ritorno alle stanze è tramontato il sole, il cielo si è tinto e si svaria come un pallido fiore d'ortensia, e vi sbocciano le stelle, e giù, verso il campo sementato che il tenero verde dell'orzo raddolce al colmo dei solchi, vagola un vecchio cavallo, e incontro al pallor moribondo il suo bianco traluce con la tenuità di un fantasma. Così la pampa s'addorme.
0: E questo è un brano del Portolano datato In Oceano l'anno 1924.
2: Puerto Colombia, di settembre. Per arrivare a bordo, su quel prolungo dell'interminabile diga, ammassi e cumuli plumbei d'ambole coste del cielo che una fascia livida reseca dall'oceano più nero. Sembianza, si paventa a confessarlo, di morte. Vampate e mute folgori accendono un attimo i nostri volti. Avanzi di naufragio dinanzi a una forra. Lumi di capanne da un lato e a noi da presso una lamentela di rospi, occulti nella fanghiglia man mano che le tanfate grasse ci arrivano agli occhi e li impegolano.
0: Due brani che si possono leggere o a scelta a vedere.
1: Baccio Maria Bacci, nato a Firenze nel 1888, ebbe a ridosso della Prima Guerra Mondiale un periodo futurista. Dopo il ritorno all'ordine dipinge figure in un'ottica che, per intenderci, rammenta Casorati, ma con toni più squillanti, più metallici di quelli di Casorati. Non ricorderemo i suoi benemeriti studi sui macchiaioli, ma certe memorie che risalgono alla Parigi del 1913, pubblicate in rivista soltanto di recente. Ecco il ritratto di una giovane rivoluzionaria a Parigi.
2: Marussia, 18 anni o poco più. Sul petto e sulle spalle le cicatrici dei colpi di Knut, ricordi dei moti dell'Università di Pietroburgo della primavera scorsa. È un angelo sperduto qui, tra questi inebrianti commedianti che ci attorniano. È piena di nostalgia.
1: E questo è uno scorcio della casa del grande mercante d'arte che nel 12 aveva organizzato la prima mostra dei futuristi a Parigi.
2: Il salotto e l'appartamento di Bernheim Jeune sono di uno stile un po' opulento e borghese. Le pareti piene di quadri interessanti. C'è un bel ritratto femminile di Manet, un Monet scintillante, due bei paesi provenzali di Cézanne e due belle nature morte. Il signore che mi accompagna apre l'uscio del bagno e mi fa vedere, attaccata sul rovescio, una natura morta di Cézanne che avevo già visto riprodotta. Un tulipano in un coccio verde.
0: All'estrema destra nel settore degli accademici vale la pena di soffermarsi un momento sulla figura di Libero Andreotti e sul libro in forma di memorie che il disegnatore Enrico Sacchetti gli dedicò nel 1936. Nato a Pescia nel 1875, Libero Andreotti era giunto alla scultura dopo una giovinezza avventurosa durante la quale aveva anche dipinto e disegnato. Come scultore toccò il successo a Parigi a partire dal 1909. Rientrato in Italia nel 15, ebbe molto da fare nel dopoguerra a modellare monumenti ai caduti, madonne e statue mitologiche. Morì a Firenze nel 1933. Lo stile delle memorie dettate dal Sacchetti si attaglia bene allo spirito della scultura di Andreotti, uno stile piano, qua e là lustrato da qualche toscanismo e da qualche satanismo alla Sembenelli. Spigolando rapidamente, ecco una professione di fede artistica.
2: A quel tempo, tutti lo sanno, l'impressionismo pittorico imperversava nella scultura. Di scultori pittori ce n'era un visibilio. E a me non piacevano allora. E non mi sono piaciuti nemmeno dopo. Uno solo mi pareva e mi pare ancora degno di rispetto. Ed è Medardo Rosso, il quale professava un credo artistico strampalatissimo, ma era indubbiamente un uomo di molto talento, fatto parecchie opere singolari.
1: Il decadentismo di fondo che fermentava alle radici della ripresa accademica del nostro secolo lo si coglie già evidente se si getta un'occhiata nella stanza di Andreotti giovane.
2: Mi ricordo che attaccata al muro bianco c'era una enorme corona di spine, bellissima, e posata sul cassettone una testa in gesso di una fanciulla morta, orribilmente magra, formata sul vero. Nel gesso, sulla fronte era rimasto impigliato qualche capello della morta. Io, dopo aver visto una volta quella cosa macabra, decisi di non guardarla più. Andreotti se la teneva per compagnia e non si stancava di dire che era bellissima.
0: Infine, alcune parole per immaginare più da vicino la scultura di Andreotti. Quelle figure accademiche modellate secondo un criterio che poi è quello che si usa comunemente per giudicare il nostro prossimo, per giudicare se è bello o brutto. Davanti a quelle statue
2: cercavo di capire quale fosse realmente il loro grado di parentela col mio amico Andreotti e perché fossero nate così come le vedevo, un po' sprovviste di umanità ma consapevoli della loro vita arbitraria e ridotta, orgogliose d'una singolare bellezza un po' diabolica, creature che avevano perduto il paradiso.
1: Altra incarnazione del decadentismo, basta pensare ad D'Annunzio, è il racconto eroico sportivo. Esemplare in questo senso i capitoli di Romanticismo veilico di Romano Romanelli, nato a Firenze nel 1882, morto nel 1968, capofila della scultura accademica novecentesca, che in tutto il libro, fatto singolare, ha un solo accenno e assai sprezzante alla sua attività di scultore.
2: Argano aveva una gamba sola e maneggiava i remi e la vela del suo gozzo come non ho più veduto. Con lui mi indurì le braccia al girone del remo. Seppi come dare di volta al ferro dell'ancorotto innanzi di dar fondo e a governare con mare in poppa da libeccio rientrando nel canale. Seppi e imparai una delle manovre più delicate e difficili per un marinaio: atterrare a forza di vele e di remi con grosso mare da largo sui frangenti di una spiaggia, governando con un remo al posto del timone nelle sverinate.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Non abbiamo ascoltato musiche dolci insieme, ancora non abbiamo letto favole né poesie.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Si alzava da terra levitando a diverse altezze. Il protagonista di questa puntata di Medium è Daniel Douglas Hume, spiritista scozzese dell'Ottocento, noto anche per le conversazioni con i defunti e le materializzazioni di oggetti, oltre che di frequenti levitazioni nell'aria, appunto. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro.
1: Elisabetta Lupano.
0: E oggi nel nostro viaggio virtuale sugli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile ci muoveremo tra Scozia e Stati Uniti per conoscere le doti particolari di questo chiaroveggente molto noto nel mondo anglosassone. Le facoltà di Daniel Douglas Hume si manifestarono fin dall'adolescenza negli Stati Uniti, dove si era trasferito con la famiglia e dove iniziò a far muovere oggetti e tavoli. Le cronache del tempo riportavano che Hume, oltre a far volare i tavoli, produceva suoni misteriosi e levitava lui stesso ad altezze notevoli. Ebbe grande risonanza un fenomeno straordinario che avvenne nel 1868, riportato dal racconto di Lord Adair, un autorevole rappresentante della Camera dei Comuni britannica, che fu testimone insieme ad altri dell'evento. Daniel Douglas Hume operò principalmente nel periodo vittoriano, in Europa e negli Stati Uniti, offrendo sedute spiritiche a nobili, intellettuali e personaggi di spicco dell'epoca. Per Hume l'approccio alla medianità doveva essere libero, perciò non faceva pagare le sue esibizioni, vivendo grazie all'ospitalità e ai regali dei suoi sostenitori. Un importante riconoscimento alle doti e alle attività del medium scozzese arrivò dal chimico e fisico britannico autorevole William Crookes, che condusse un'approfondita investigazione scientifica ed effettuò esperimenti con Hume. Così, dopo alcuni iniziali dubbi, descrisse i fenomeni da lui prodotti come autentici. Oltre al fisico William Crookes, vi furono anche altre personalità del mondo della cultura a confermare le caratteristiche di Hume e la veridicità degli eventi che si verificavano, tra le quali Sir Arthur Conan Doyle, scrittore scozzese, padre del famoso personaggio letterario Sherlock Holmes. Nel suo saggio The History of Spiritualism del 1926 e in altre opere, Doyle presentò Hume come un missionario del mondo spirituale, descrivendo i suoi fenomeni fisici come non eguagliati da altri medium. Doyle diede peso alle numerose testimonianze di illustri contemporanei che parteciparono alle sedute di Hume, sostenendo che le levitazioni e i fenomeni erano stati osservati in condizioni di controllo, nonostante le critiche di scettici come l'illusionista ungherese Henri Houdini. Elisabetta Lupano, il mondo della scienza diede molto credito, dopo sperimentazioni appunto Crookes e anche il mondo letterario, in questo caso Conan Doyle, sì. Già allora quindi c'era una parte della scienza che riconosceva un percorso spirituale veritiero e reale.
1: Qui il mondo invisibile entra davvero a gamba tesa, inizia a manifestarsi attraverso una medianità fisica molto importante che ovviamente desta la curiosità e l'attenzione addirittura appunto di personaggi che hanno a che fare con la scienza. Cercano e studiano tutti questi fenomeni per dare una spiegazione razionale e logica a quello che stava accadendo. Certo è, vedere un medium che levita nell'aria in posizione, come dire, orizzontale, deve essere qualcosa di straordinario all'occhio umano, che riesce a comprendere solo ciò che è nel suo stato di coscienza. Pertanto non mi stupisce affatto che persone di questo calibro siano state interessate a comprendere, a scoprire e a dare una spiegazione a tali fenomeni. Ripeto, il mondo dello spirito qui veramente inizia a bussare alle porte per manifestarsi e far vedere la sua grande potenza.
0: Siamo Elisabetta Lupano nella seconda metà del 1800, quindi
1: in un'epoca vittoriana,
0: dove
1: c'era bisogno di creare uno scardinamento di antichi preconcetti, di sistemi di credenze, di far vedere che il mondo dello spirito diventava tangibile ed è tangibile proprio perché aveva bisogno di essere visto con altri occhi. Il nostro caro Daniel Douglas Hume è un prescelto del mondo dello spirito. Sin da piccolo lui manifesta delle grandi doti. Si dice addirittura che quando aveva 3 anni avesse previsto la morte di un cugino, un bambino di 3 anni, quindi già vuol dire che questo bambino riceveva contatti dal mondo invisibile, una potente chiaroveggenza. Crescendo vede anche, se non sbaglio, prevede la morte della mamma, della sua mamma biologica, sì, perché come vedremo in seguito lui è stato poi adottato dalla zia.
0: Dalla zia, sì.
1: Proprio perché aveva un carattere molto particolare, era un bambino estremamente sensibile, un bambino che aveva tanto nervosismo, quindi non si voleva placare. Questo bambino sicuramente era in contatto con delle forze che andavano oltre lui. Quindi abbiamo sicuramente tanto da esplorare rispetto alla sua figura, che ovviamente, come sempre, poi diventa controversa, perché laddove non c'è la possibilità di spiegare scientificamente ciò che accade, il medium diventa questionabile.
0: Come abbiamo detto in altre occasioni,
1: l'abbiamo già visto,
0: i controlli e diciamo umani terreni valgono, sì, fino a un certo punto.
1: Ma non c'erano neanche gli strumenti, la strumentazione per misurare tali fenomeni non erano adeguati per l'epoca.
0: Sì.
1: Pertanto avevano iniziato ad immaginare visioni, attività illusionistiche, tanto che lei ha nominato Houdini, che è comunque un famoso illusionista francese,
0: sì,
1: e quindi lui ovviamente ha detto: no, qui non stiamo parlando di un illusionismo, qui siamo di fronte a dei fenomeni paranormali di una certa entità.
0: Certo. Allora, Elisabetto Lupano, cominciamo a percorrere la vita di Daniel Douglas Hume con questo primo apporto audio.
1: Sì.
2: Charlatan, adventurer, helpless sport of superhuman forces, or chosen emissary of the spirit world.
3: Daniel Douglas Hume, secondo il suo stesso racconto, nacque nei pressi di Edimburgo nel 1833. Quando aveva 9 anni, fu portato dalla sua famiglia adottiva in America, dove visse con loro fino alla fine del 1850. In seguito, l'epidemia dei colpi, i fenomeni di rapping, scoppiato 2 anni prima a Idlesville, coinvolse il giovane Hume, che lasciò la casa della zia e si mise in viaggio per il mondo. Per i 5 anni successivi soggiornò in varie famiglie a New York e altrove, tenendo sedute spiritiche e, a quanto pare, ricevendo in cambio ospitalità e una certa istruzione. Nell'autunno del 1855 si recò in Italia e trascorse gli anni successivi nel continente europeo, frequentando, apparentemente per tutto il periodo, diversi amici, per lo più persone di rango e ricchezza, e mantenendo l'ospitalità ricevuta grazie all'esercizio dei suoi poteri straordinari. Nell'autunno del 1859 tornò in Inghilterra, portando con sé una giovane e affascinante moglie, figlia di una nobile famiglia russa e dotata di una discreta fortuna. Nel 1862 la moglie morì e Hume, che sembra essere rimasto in condizioni economiche piuttosto difficili, fu costretto a integrare i suoi mezzi tenendo conferenze e recitazioni pubbliche. Si sposò una seconda volta, ancora con una donna russa dotata di una certa fortuna. Hume sembra aver rotto con quasi tutti i suoi amici in quel paese e aver esercitato sempre più raramente la sua medianità. Trascorse il resto della sua vita principalmente sul continente europeo e morì, dopo una lunga e dolorosa malattia, nel giugno del 1886. Questo breve resoconto della carriera di Hume si basa principalmente su materiale scritto da lui stesso o ispirato da lui, che necessita di una integrazione critica. Dall'età di 17 anni in poi, visse grazie all'esercizio della sua medianità. Anche se sembra che non abbia mai ricevuto pagamenti in denaro in modo diretto, per tutta la sua vita, prima negli Stati orientali dell'America e poi in ogni paese d'Europa, trovò ricchi sostenitori pronti ad accoglierlo nelle loro case e offrirgli generosa ospitalità.
0: Elisabetta Lupano, sembra che non fosse attento all'aspetto economico terreno Hume, cioè che la sua missione la sentiva fino in fondo, sì, a livello spirituale?
1: Sì, e sicuramente aveva il sostegno di queste mogli che si sposa, prima una poi un'altra, russe, che sostengono la sua missione sulla terra. E delle donne facoltose, una muore e poi lui appunto si risposa un'altra. Ma la cosa interessante è che lui riceve tante donazioni e il mondo dello spirito gli fa incontrare sempre persone che hanno voglia di sostenerlo, persone che gli regalano delle abitazioni, delle case, luoghi dove lui può fare sperimentazioni, luoghi dove lui può fare delle seance con dei circle. Quindi viene sostenuto dal mondo dello spirito anche a livello materiale, assolutamente sì. C'è un momento della sua vita in cui lui si ritrova veramente in grandi difficoltà e inizia a fare delle conferenze pubbliche per ricevere sempre sì. in cambio queste donazioni, questi scambi, assolutamente sì. Però la sua missione era potente, lui era dedicato, ma d'altra parte quando un medium fisico genera dei fenomeni paranormali di questo livello, vuol dire che comunque la sua anima in questa incarnazione sa che deve portare questo, non ha un'altra via, è una medianità che esce da tutti i pori della tua pelle, perché tu generi fenomeni oltre te. Questi fenomeni sono generati infatti in uno stato alterato di coscienza, cioè lui era in uno stato di trance profonda, non si accorgeva che usciva fuori dalla finestra
0: e rientrava,
1: perché rientrava dall'altra parte, perché il mondo dello spirito ti tiene, ti contiene in uno spazio, ti protegge.

0: Oh, qui possiamo dire che nonostante i test siano stati fatti appunto da Crookes in lungo e in largo, dal fisico e chimico William Crookes, anche qui non si sono mai verificate situazioni di truffe, di trucchi e quant'altro,
1: No,
0: eccetera.
1: era solo inspiegabile ciò che accadeva, ma non potevano dimostrare il contrario. Questa è stata la forza in questo caso di Hume, che quello che faceva era talmente stupefacente che non c'era modo di dire è una frode, impossibile.
0: Oh, adesso andiamo a sentire un altro apporto. Qui bisogna dire che il mondo della scienza, appunto, poi dà un'investitura attraverso William Crookes, insigne fisico e chimico britannico, che studia e valuta i fenomeni paranormali insieme con Daniel Douglas Hume. E Crookes fu, dobbiamo dirlo, fu presidente della Society for Psychical Research, e dove c'erano tutti personaggi molto noti, scienziati, insigni scienziati nel tempo, e divenne molto famoso Crookes per aver scoperto il tallio, questo metallo tenero radioattivo. Ecco, qui ascoltiamo le ricostruzioni dello storico Brian Inglis, dello scrittore Guy Playfair e dello psicologo John Beleff, dell'Università di Edimburgo.
2: L'unico scienziato che accetta di considerare lo spiritismo all'interno di un contesto prettamente scientifico è il grande fisico William Crookes, il più giovane dei membri dell'Academy. Nonostante la giovane età, lo scienziato aveva al suo attivo molte scoperte e aveva scritto un gran numero di trattati su svariati argomenti scientifici. Era divenuto famoso inoltre per aver scoperto il taglio. William Crookes nacque nel 1832 e divenne membro dell'Academy all'età di 31 anni. Sua moglie Nellie lo sostenne sempre e costantemente nella lotta contro l'intransigenza dei suoi prestigiosi colleghi. Crookes fu il primo scienziato a studiare i fenomeni paranormali da un punto di vista scientifico, almeno per quanto riguarda la loro divulgazione al grande pubblico. Alfred Russell aveva eseguito numerosi esperimenti in precedenza, ma non li aveva mai pubblicati sotto forma di trattato scientifico. Crookes era determinato a convincere gli scienziati che i fenomeni paranormali erano autentici. Diciamo che Crookes è il perfetto esempio di grande scienziato che cerca di esaminare, di analizzare i fenomeni paranormali e si impegna a studiarli come avrebbe fatto con un qualsiasi altro argomento di tipo scientifico. Nonostante tutto, quando arriva a pubblicare i risultati dei suoi studi, l'ambiente scientifico non sembra molto interessato a conoscerli e afferma che lo scienziato è diventato pazzo, o si è sbagliato, oppure ha voluto solo scherzare. A questo punto, se lo stesso Crookes non riesce a convincere l'opinione pubblica, chi mai potrà riuscirci? A mio parere, Crookes è stato il primo vero scienziato di una certa levatura a decidere che era giunto il momento di occuparsi seriamente del paranormale, in un'epoca in cui tali fenomeni avevano assunto un aspetto, possiamo dire, drammatico. Non si tratta di semplici discrepanze o strane anomalie, quanto piuttosto di veri e propri fenomeni paranormali, che Crookes iniziò a osservare con un grande medium di nome D.D. Hume, il primo medium che risveglia la sua attenzione e con il quale inizia a lavorare nel laboratorio di casa.
0: E anche qui si può dire che iniziarono praticamente dal garage a lavorare
1: Assolutamente.
0: in modo molto così empirico, molto
1: Molto
0: artigianale.
1: artigianale, certo, perché bisognava fare dei tentativi, bisognava fare dei test e permettere anche al medium di, diciamo, di lavorare in una condizione protetta. Ci tengo molto a dire questo, perché ne ho fatta un'esperienza diretta come osservatrice, come studiosa. La medianità fisica all'epoca era qualcosa di veramente sconvolgente, straordinario. Ad oggi è facile vedere seance fisiche, cioè è possibile vederle perché ci sono diversi medium fisici nel mondo che portano ancora avanti questa fantastica, chiamiamola tradizione, ma in realtà non è altro che un'altra capacità del mondo dello spirito di mostrare la vita, diciamo, la presenza della vita oltre la morte. Quindi, attraverso una dote che appartiene ad un medium fisico, il mondo dello spirito può operare e creare dei fenomeni paranormali. Ad oggi questo ancora esiste ed è facilmente visibile. Abbiamo altri strumenti per spiegare, abbiamo altri strumenti per poter assistere a delle seance.

0: fisiche. Ci sono attualmente pochi medium nel mondo che fanno questo, ma esistono. Per cui la cosa interessante è che nel 1800 tutto questo è stato estremamente sconvolgente ed è bellissimo vedere come uno scienziato abbia avuto il desiderio di sostenere questo processo attraverso una forma di sperimentazione anche scientifica. Quindi si inizia da un piccolo garage, si inizia
1: Sì,
0: da un
1: da un
0: home
1: piccolo
0: circle,
1: home
0: quindi da
1: circle, sì.
0: un cerchio domestico
1: Sì.
0: per sperimentare la grandiosità della medianità fisica, che è il mezzo più potente per vedere come il mondo dello spirito opera, perché è
1: Elisabetta,
0: inequivocabile.
1: sì. Elisabetta Urbano, andiamo a scoprire cosa succedeva un po'
0: Andiamo a vedere.
1: durante le sedute.
0: Sì.
2: Non esistono prove rilevanti che sia mai stato colto, nemmeno in privato, a ricorrere a trucchi. Questa singolare immunità dal destino comune dei medium richiede certamente una spiegazione. In gran parte essa era dovuta alla particolare posizione di Hume come medium non professionista, al fatto che i partecipanti alle sue sedute erano, in un certo senso, suoi ospiti e che era lui stesso a scegliere davanti a chi avrebbe acconsentito a esibirsi. Le sue sedute in Inghilterra seguivano per lo più gli standard dell'epoca. La stanza era solitamente illuminata da una o più candele, da un singolo becco a gas o da una lampada schermata. Le manifestazioni iniziavano di norma con dei colpi, seguiti poco dopo da un tremolio del tavolo. Il tavolo poi si sollevava da un lato, si muoveva oppure fluttuava sospeso nell'aria. Gli strumenti musicali suonavano nell'oscurità favorevole offerta dal tavolo. Mani venivano percepite mentre stringevano le ginocchia dei partecipanti o tiravano parti dei loro vestiti. Fazzoletti, fiori e altri oggetti leggeri e persino campane pesanti venivano passati tra i presenti. La seduta era intervallata da messaggi battuti dagli spiriti o pronunciati attraverso la bocca del medium in trance. A questo punto la seduta terminava normalmente, ma se le condizioni erano ritenute favorevoli a manifestazioni più elevate, le luci venivano spente, il fuoco coperto e i presenti si radunavano attorno al tavolo. Si vedevano allora mani delinearsi contro la debole luce proveniente dalla finestra, sollevarsi oltre il bordo vuoto del tavolo, muoversi tra i fogli sulla sua superficie o porgere fiori ai partecipanti. Successivamente il medium veniva sollevato da terra. Considerando lo stato mentale dei partecipanti e la fallibilità delle testimonianze comuni in simili questioni, non è difficile immaginare come la maggior parte delle manifestazioni di Hume potesse essere realizzata.
1: Elisabetta Urbano, tante, tante caratteristiche, tante capacità che sconvolgevano la società dell'epoca,
0: sì.
1: Però c'era un grosso credito che veniva dato a Hume, sia da persone comuni e sia dal mondo in qualche modo della scienza o della cultura.
0: Questi fenomeni erano talmente tanto evidenti e fuori dal comune che forse per la prima volta si è pensato che qualcosa di vero ci fosse. E poi erano fenomeni ripetuti nel tempo, diversi tra di loro, quindi
1: sì.
0: La testimonianza che lui ha portato era veramente tanta. È interessante vedere come in questo processo che stiamo facendo ogni medium ha una sua caratteristica,
1: Sì.
0: da quando abbiamo iniziato a raccontare di
1: Allan Kardec
0: Allan
1: e
0: Kardec,
1: Chico
0: Chico
1: Xavier.
0: Xavier, fino a vedere le sorelle Fox, Edgar Cayce, eccetera, eccetera, ognuno aveva una sua straordinaria particolarità.
1: Sì.
0: Questo per dire anche che alcuni medium, come questi grandi pionieri, sono stati dei prescelti dal mondo invisibile proprio perché avevano il compito di scompattare la coscienza, di portare nuovi codici, di destare questo risveglio nell'essere umano, nel ricongiungimento di una vita oltre la morte che è sempre esistita. Quindi questo collegamento, questo filo diretto che c'è sempre stato, la medianità fisica in questo è stato un enorme filo conduttore.
1: Elisabetta Urbano, una domanda difficile, sempre diciamo alla padre Amort, ma è dal mondo invisibile che vengono scelte
0: Sì.
1: le capacità da attribuire a qualcuno, oppure il mondo invisibile valuta le caratteristiche terrene del medium, di quello che poi diventerà il medium?
0: Io penso che ci sia un accordo prima di rincarnarsi sulla Terra, prima di ritornare qui, proprio perché, come avete visto, questi fenomeni appaiono già in tenera età.
1: Sì.
0: Pertanto colui che ha questa funzione sulla Terra nasce già con un percorso molto chiaro, molto stabilito, pattuito sicuramente in precedenza, perché questi sono doni straordinari che non si possono sviluppare. Sono doni che appartengono profondamente alla biochimica del corpo. La medianità fisica fa questo.
1: O si è, o si ha, o non si ha.
0: Esattamente.
1: Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli apporti, e in questo caso andiamo a scoprire i test usati dal fisico William Crookes sui fenomeni prodotti appunto da Daniel Douglas Hume e il coinvolgimento di altri scienziati, poi ne parleremo meglio.
3: Daniel Douglas Hume è stato il più grande medium della sua epoca e divenne famoso anche nelle alte sfere. In fotografia è immortalato con un ufficiale russo alla corte dello zar. Il laboratorio di Crookes si trovava nella casa di Mornington Street a Londra. Purtroppo l'edificio è andato distrutto sotto i bombardamenti durante l'ultima guerra. Al suo posto passa ora la ferrovia, ma le fotografie dell'epoca mostrano com'era. Questo è il laboratorio di Crookes, dove lo scienziato ha costruito gli strumenti per verificare i poteri paranormali di Hume, come per esempio asse con pulegge e bilanciere, necessarie a verificare con precisione quanto di vero ci fosse nelle parole di Hume, che sosteneva di essere in grado di alterare il peso di una sostanza con la sola imposizione delle mani. Crookes faceva di tutto per coinvolgere il maggior numero possibile di colleghi durante i suoi esperimenti, e uno di questi era l'astronomo Huggins. Sperava forse di cogliere un dettaglio, un particolare che fosse conforme alle leggi della fisica, ma che non era ancora stato riconosciuto come tale.
1: Oh, qui Elisabetta Lupano, valutiamo il tentativo di coinvolgere, di estendere di William Crookes al mondo, a tutto il mondo scientifico, per far indagare anche altri, da altre prospettive, altri scienziati. Però era un po' complicato, è stato un po' difficile, un'opera difficile da parte di Crookes.
0: Perché lui ha sentito questo desiderio di essere, come dire, un'antenna parabolica che fa una risonanza rispetto a ciò che vedeva, e non tutti erano pronti quanto lui per poter pensare che tutto questo fosse vero e che andasse anche misurato, compreso.
1: Che lui poi chiedeva da scienziato di cercare, di
0: far... Inventava strumentazioni nuove per poter misurare questi fenomeni, che non sono assolutamente misurabili perché non sono riproducibili con determinate leggi. Il mondo dello spirito non è soggetto alle nostre leggi, siamo noi che siamo soggetti alle loro. Sì. Pertanto ci sono delle condizioni che non sono ripetibili, quindi per la scienza... Per tante persone dice tutto ciò che non è ripetibile non può essere provato. Ma qui appunto un giorno un fenomeno può essere una levitazione, un giorno può essere un tavolino che volteggia nell'aria piuttosto che altro. Però se poi guardiamo il filo conduttore è lo stesso, cioè che cosa? Osservare qualcosa che è visibile per tutti e che non è possibile farlo accadere se così. Non in una condizione in cui il medium è in uno stato alterato di coscienza, cosiddetta trance profonda.
1: E comunque con la volontà dell'altra dimensione.
0: Esattamente, e comunque con la volontà dell'altra dimensione, perché? Perché l'altra dimensione protegge comunque la salute, l'incolumità del medium che si presta a tutto questo. Infatti se notate nessuno di questi medium poi si fa male, lui volava, lui levitava, sì. E quando ricadeva lo riappoggiavano seduto tranquillamente, lo rimettevano al suo posto.
1: Sì, sì. Dai testi appare questo. E andiamo a scoprire, Elisabetta, a valutare gli esperimenti del fisico William Crookes, quest'altro audio.
2: E agli esperimenti e alle osservazioni compiuti dal celebre fisico Sir William Crookes che dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione. In un articolo pubblicato sul Quarterly Journal of Science nel luglio del 1870, Sir William annunciò che da qualche tempo si stava occupando di indagare le manifestazioni comunemente chiamate spiritiche. Pur non essendo affatto pronto ad accettare l'ipotesi spiritista, aveva visto abbastanza da convincersi dell'esistenza di certi fenomeni fisici, non spiegabili da alcuna legge fisica allora conosciuta.
4: Sir William Crookes.
2: Egli sottolineò però che le precauzioni fino a quel momento adottate contro le frodi e i metodi utilizzati per accertare l'estensione e la realtà degli effetti prodotti erano inadeguati. Un anno dopo poté annunciare di essere riuscito a dimostrare dimostrare sperimentalmente l'esistenza di una forza fino allora sconosciuta e di avere misurato gli effetti a sostegno della sua affermazione. Fornì una descrizione dettagliata di una serie di esperimenti condotti nel suo laboratorio, alla presenza di altre 4 persone, 2 delle quali confermarono l'accuratezza del suo resoconto basato su appunti presi sul momento. Il medium della nuova forza era Daniel Hume. L'apparato utilizzato nell'esperimento principale è stato descritto così da Sir William. In un'altra parte della stanza era stato predisposto un dispositivo per studiare le variazioni di peso di un corpo. Esso consisteva in una tavola di mogano lunga 36 pollici, larga 9 pollici e spessa 1 pollice. A ciascuna estremità era avvitata una striscia di mogano larga 1 pollice che fungeva da piede. Un'estremità della tavola poggiava su un tavolo stabile, mentre l'altra era sostenuta da una bilancia a molla appesa a un robusto treppiede. La bilancia era dotata di un indice autoregistrante, in modo da registrare il peso massimo indicato dalla lancetta. Prima che Hume entrasse nella stanza, l'apparato era stato già sistemato e a lui non era stato nemmeno spiegato lo scopo di alcune sue parti prima che si sedesse. Dopo alcuni esperimenti preliminari con un dispositivo acustico, l'attenzione fu rivolta all'apparato. Il signor Hume posò leggermente il dito sull'estremità della tavola più lontana della bilancia. In queste condizioni, l'indice della bilancia si mosse più volte, registrando una trazione verso il basso fino a 6 libbre. Fu notato in particolare che le dita di Hume non si spostarono mai di oltre un pollice dall'estremità della tavola. Ciò significa che non si trovavano oltre il punto di appoggio, per cui era fisicamente impossibile che una pressione delle sue dita producesse i movimenti verso il basso della tavola indicati dalla bilancia. Inoltre, i suoi piedi, sia le sue mani, erano attentamente controllati da tutti i presenti nella stanza. I pochi uomini di scienza che osarono avanzare critiche pubbliche a questi esperimenti si limitarono per lo più a segnalare possibili difetti dell'apparato utilizzato o qualche fonte di errore nella conduzione dell'esperimento stesso. L'esperimento descritto non fu il primo del genere. Si collocava a metà di una lunga serie. È stato affermato che Hume non fosse familiare con l'apparato impiegato, ma poiché strumenti simili erano stati già utilizzati in prove precedenti dallo stesso Crookes, tale affermazione ha scarso valore. Gli esperimenti che ho tentato sono stati numerosissimi, ma a causa della nostra conoscenza imperfetta delle condizioni che favoriscono o ostacolano le manifestazioni di questa forza, del modo apparente capriccioso in cui essa si manifesta e del fatto che lo stesso signor Hume è soggetto a inspiegabili flussi e riflussi della forza, è accaduto raramente che un risultato ottenuto in un'occasione potesse essere successivamente confermato e verificato con apparecchi appositamente progettati.
1: Elisabetta Lubano, qui ci sono tanti aspetti, abbiamo ascoltato questo lungo apporto sugli esperimenti del fisico William Crookes. E innanzitutto possiamo dire che Hume non generava ectoplasma.
0: Sì, non è menzionato. Non è menzionato da nessuna parte. In tutto quello che abbiamo osservato nei racconti, nelle testimonianze, nessuno parla di ectoplasma. Quindi sì, vuol dire che non era una caratteristica di questo medium, come a differenza, per esempio, di Leslie Flint, che abbiamo visto che aveva questo dono delle voci dirette e creava questa voice box che era collegata a lui appunto attraverso il suo ectoplasma. In questo caso no, perché qui abbiamo a che fare con un medium fisico che genera fenomeni cosiddetti psychic phenomenon, cioè fenomeni psichici, o addirittura era lui stesso l'oggetto del fenomenico, perché levitava.
1: Sì, sì.
0: Quindi un'altra forma di medianità fisica.
1: Diversa
0: perché è diversa la qualità del medium. Ma c'è da dire che la cosa straordinaria è che la forza del mondo dello spirito è talmente potente che qualunque strumento loro utilizzassero per, come abbiamo visto adesso, questa famosa bilancia, per poter misurare quello che stava accadendo, era talmente tanto straordinaria che quasi di fronte a una spiegazione che poteva testimoniare il fatto che quello che accadeva era vero, si è data un'informazione rispetto al fatto che forse la bilancia poteva non essere correttamente costruita.
1: Certo.
0: Quindi come la giri, alla fine se vuoi credere al fenomeno bene, altrimenti trovi una via d'uscita.
1: Sì, sì, assolutamente. E noi qui abbiamo percepito la perseveranza del fisico William Crookes, che nonostante la chiusura del mondo scientifico, che non era disponibile a valutare senza preclusioni le ricerche sui fenomeni medianici, Crookes andò avanti e comunque ottenne dei risultati importanti.
0: Credo che Crookes era anche pronto ad accogliere il fatto che la scienza e la spiritualità potessero avere un punto d'incontro. Talvolta non ci sottoponiamo a determinati esperimenti perché temiamo il risultato.
1: Certo.
0: Quindi sicuramente una parte voluta di Crookes c'era.
1: C'era. E qui ascoltiamo un altro apporto con appunto sul percorso di Crookes e le spiegazioni dello psicologo John Beloff.
4: Credo fosse troppo azzardato da parte sua ritenere che bastasse lanciarsi in questa avventura per poter avere un grande seguito solo perché era uno scienziato rispettato e quindi la gente avrebbe creduto alle sue teorie. In realtà, con sua grande sorpresa, successe esattamente il contrario. All'inizio dei suoi studi fu sostenuto, ma quando la gente si rese conto che il passo successivo sarebbe stata la divulgazione, si allontanarono da lui. Quando cominciò a scrivere sulla sua rivista scientifica i risultati degli esperimenti condotti in laboratorio, azioni, movimenti che non potevano essere spiegati con i classici termini quali spingere, tirare, sollevare e così via, sorsero i primi veri problemi con i colleghi, secondo i quali il povero Crookes aveva perso il lume della ragione, era diventato pazzo, si stava prendendo gioco di loro e così via.
3: Nonostante l'opposizione dell'ambiente scientifico, Crookes continua imperterrito a condurre i suoi esperimenti e arriva a inventare una gabbia speciale per la fisarmonica che Hume riusciva a suonare psicocineticamente senza toccare i tasti.
4: Questa meravigliosa fisarmonica funziona ancora perfettamente. La melodia che Daniel Douglas Hume amava suonare con la sua fisarmonica era Land of Hope and Glory. Pare che la sorreggesse con una mano così e riuscisse a riprodurre le più dolci melodie. Ovviamente da un punto di vista virtuale sarebbe impossibile suonare la fisarmonica, visto che i tasti sono sulla parte inferiore e non c'è niente sulla parte superiore se si esclude la valvola di scarico. Sono state parecchie le persone che hanno avuto l'onore di assistere a questo eccezionale prodigio di psicocinetica. L'unico rimpianto è che di tutte le piccole fisarmoniche utilizzate, questa sia l'unica rimasta. Era la preferita di Hume e ora è conservata come una reliquia alla Society of Physical Research di Londra.
1: Certo, Elisabetta Lupano, non avevamo ancora scoperto la fisarmonica psicocinetica, ecco, ce la può spiegare un po' meglio.
0: Il mondo dello spirito ama utilizzare degli strumenti durante appunto le seanze fisiche per farli suonare così appunto psichicamente, nel senso che il mondo dello spirito utilizza qualunque strumento. A me è capitato di osservare violini, campanelli, xilofoni, e trumpet e mettere dei suoni, è bellissimo, e suonare anche Jingle Bells, per esempio, che il mondo dello spirito ama tantissimo riprodurre. Quindi questo è molto, ripeto, è molto semplice da osservare perché è molto facile da fare per il mondo dello spirito.
1: Sì, sembra facile.
0: Sembra facile. Sembra facile. Guardare vogliono, per credere.
1: Ci vogliono certe caratteristiche, presumibilmente.
0: Però meraviglioso. E di fronte a questo, credo che loro. Tra l'altro, la fisarmonica è anche uno strumento estremamente complesso perché devi suonare i tasti e premere una cassa armonica che va soffiata. Quindi, insomma, c'è tutto un movimento che coinvolge entrambi gli arti delle mani, del corpo,
1: certo,
0: per poterlo fare.
1: Certo. Elisabetta Lupano, andiamo avanti con l'ascolto degli apporti audio. E qui abbiamo preso un altro racconto di un'altra seduta. Ascoltiamo e poi commentiamo.
0: Sì.
2: Il più notevole di tutti i casi di levitazione è quello che ebbe luogo il 16 dicembre 1868 al numero 5 di Buckingham Gate a Londra, alla presenza di Lord Lindsay, del visconte Adair e del cugino di quest'ultimo, il capitano Wynne. Il resoconto più completo è quello di Lord Lindsay, scritto il 14 luglio 1871. Durante la seduta, il signor Hume entrò in trance e in quello stato fu trasportato fuori dalla finestra della stanza accanto a quella in cui ci trovavamo e introdotto attraverso la nostra finestra. La distanza tra le finestre era di circa 7 piedi e mezzo, poco più di 2 metri, e non vi era il minimo appoggio tra di esse, né più di una sporgenza di 12 pollici, circa 30 centimetri per finestra, che serviva da mensola per i fiori. Sentimmo la finestra della stanza accanto aprirsi e quasi immediatamente vedemmo Hume fluttuare nell'aria all'esterno della nostra finestra. La luna illuminava pienamente la stanza. Io avevo le spalle alla luce e vidi l'ombra sul muro del davanzale e dei piedi di Hume, circa 6 pollici, 15 centimetri al di sopra di esso. Rimasi in quella posizione per alcuni secondi, poi sollevò la finestra e scivolò nella stanza con i piedi in avanti, sedendosi. Il racconto di Adair sull'episodio centrale è il seguente. Sentimmo Hume entrare nella stanza accanto, sentimmo la finestra aprirsi e poco dopo Hume apparve in piedi fuori dalla nostra finestra. Aprì la finestra ed entrò con grande naturalezza. Osservai che la finestra non era aperta nemmeno di un piede, circa 30 centimetri, e non riuscivo a capire come fosse riuscito a passare. Si alzò e mi disse di seguirlo. Lo feci. Mi disse di aprire la finestra come prima, lo feci e mi disse di stare un po' indietro. Poi attraversò lo spazio aperto a testa in avanti molto rapidamente con il corpo, quasi orizzontale e apparentemente rigido. Rientrò poi con i piedi in avanti e tornammo nella stanza precedente. Era così buio che non riuscivo a vedere chiaramente come fosse sostenuto all'esterno. Non sembrava aggrapparsi né appoggiarsi alla balaustra, ma piuttosto essere sospeso. Ogni finestra ha un balcone o davanzale profondo 19 pollici, circa 48 centimetri, delimitato da balaustre in pietra alte 18 pollici, circa 45 centimetri.
1: Oh, Elisabetta Lupano, il racconto di Lord Adair fu trasportato fuori dalla finestra della stanza accanto a quella in cui ci trovavamo e introdotto attraverso la nostra finestra. Ma allora in questo caso Hume non aveva nessuna capacità potere, diciamo, sul suo corpo?
0: No, assolutamente no. Era come un pupazzetto, direi, nelle mani del mondo dello spirito. Tanto è vero che lui viene sollevato, era seduto sulla sedia, viene diciamo collocato in una posizione orizzontale e fuoriesce da questa finestra, aveva di sotto circa 3 metri di altezza, rimane lì per qualche istante e sospeso nell'aria nel vuoto e poi viene trasportato lateralmente per rientrare da una finestra adiacente. Che dire, meraviglioso. Ovviamente non ha un graffio, non si fa niente, viene riposizionato sulla sedia e poi riapre gli occhi e quindi questo è il fatto, dimostra il fatto che lui comunque è in uno stato profondo di trance.
1: E noi andiamo avanti con gli apporti e qui ascoltiamo i fenomeni che accadevano con l'analisi dello storico Brian Inglis, che spiega, è molto significativa questa spiegazione, non si può dire credo a questi fenomeni ma si accetta il fatto che esistono. Mm-hmm. Poi ne parliamo.
0: Interessante.
4: Hume è stato il più grande medium di tutti i tempi. Nel corso della sua vita, per ben 20 anni, settimana dopo settimana, era capace di entrare in una casa in cui non era mai stato prima, in una stanza in cui non era mai stato in precedenza, e alla luce del sole riusciva a far accadere strani fenomeni. Un tavolo che si alzava e fluttuava nell'aria, mani che apparivano come incorporee e staccate dal corpo, strani rumori, strumenti musicali che suonavano da soli. E la gente, sempre diversa, poteva constatare che Hume non era responsabile di tali movimenti, almeno da un punto di vista strettamente fisico.
5: Quindi lei crede che Hume fosse veramente in grado di provocare questi fenomeni anomali?
4: Non amo usare verbi come credere quando si parla di fenomeni paranormali, perché è come se qualcuno le chiedesse: lei crede in Gesù? E la domanda non si riferisce a Gesù in quanto personaggio storico, bensì al fatto di aver fede, quindi di credere nella religione cristiana. Io non credo ai fenomeni paranormali. Accetto il fatto che esistono. La testimonianza storica è così forte che credo sia ridicolo negare le innumerevoli manifestazioni dei fenomeni paranormali.
1: Elisabetta Lupano, credere, io non credo, ma attesto che si evidenziano, se esistano.
0: Beh,
1: non è la stessa cosa,
0: beh,
1: no.
0: È una grande contraddizione.
1: È una grande contraddizione.
0: Enorme, direi.
1: Sì.
0: Sì.
1: Cioè, io accetto a livello scientifico che alcuni fenomeni si sono verificati, però non posso dire che ci credo. È complicato.
0: È un po' complicata la mente.
1: Sì.
0: La sua mente era un po' complicata.
1: Sì,
0: probabilmente
1: sì.
0: Resta sempre un po' difficile accogliere il fatto che esista un al di là e che esista una coscienza, una mente intelligente che possa continuare a lavorare attraverso di noi e con noi e che possa, tra virgolette, utilizzare questi medium che nascono con questa straordinaria funzione e che viene poi messa al servizio del mondo, perché come abbiamo visto Hume si è messo al servizio del mondo per dimostrare ciò che accadeva oltre lui. Ed è anche da notare che non si è mai ribellato a questi suoi poteri, a questa sua grande e straordinaria capacità, tanto che entrava in una casa e si muovevano degli oggetti, quindi vuol dire che il mondo dello spirito utilizzava ciò che lui aveva in dotazione, questa straordinaria capacità medianica, e il mondo dello spirito la utilizzava per dimostrare la sua presenza.
1: E noi andiamo avanti, Elisabetta Lupano, e ascoltiamo un'altra testimonianza, in questo caso di Lord Lindsay, scritta appunto, riportata, con un resoconto di un episodio alla Dialectical Society.
2: Nel luglio del 1869 Lord Lindsay fornì un resoconto dell'episodio al comitato della Dialectical Society, che recita così: vidi le levitazioni in Victoria Street quando Hume fluttuò fuori dalla finestra. Entrò prima in trance e camminava agitato, poi si recò nel corridoio. Mentre era via, sentì una voce sussurrarmi all'orecchio: uscirà da una finestra ed entrerà da un'altra. Fui spaventato e sconvolto all'idea di un esperimento così pericoloso. Riferì alla compagnia ciò che avevo sentito e aspettammo il ritorno di Hume. Poco dopo che rientrò nella stanza, sentì la finestra aprirsi, ma non potei vederla perché era seduto di spalle. Tuttavia, vidi la sua ombra sul muro opposto. Uscì dalla finestra in posizione orizzontale e lo vidi all'esterno dall'altra finestra. Si trovava a 85 piedi, circa 26 metri da terra. Si noterà che entrambi i resoconti di Lindsay suggeriscono, senza affermarlo esplicitamente, che Hume fluttuasse all'esterno della finestra in posizione orizzontale, mentre Lord Adair afferma che Hume stava in piedi. Lord Lindsay, in un momento precedente la serata, aveva visto un'apparizione di un uomo seduto su una sedia. Uno degli spiriti, prima dell'esibizione, aveva annunciato ciò che si intendeva fare e che, in un'occasione precedente, pochi giorni prima e alla presenza di due degli stessi testimoni, Hume aveva aperto la stessa finestra, era salito sul davanzale esterno ed era rimasto in piedi lì, con grande spavento di Lord Lindsay, che guardava la strada a circa 80 piedi più in basso. È davvero sorprendente che l'origine dei miracoli di Hume, anche in pieno giorno sotto luce artificiale, non sia mai stata ricondotta con certezza a una frode né in effetti a una causa nota. Coloro che assistettero alle sue imprese furono sinceri nel credervi, poiché la mente della persona media tende ad accettare ciò che vede e non è incline ad applicare le leggi della fisica, per quanto chiaramente l'evento sembri contraddire i principi fondamentali su cui si basa la nostra stessa esistenza.
5: For the mind of the average person accepts what it sees and is not willing to apply the laws of physics, no matter how much or how glaringly the act defies the fundamental principles upon which our very existence depends.
1: Quindi le esibizioni, i test di Hume, anche alla Dialectical Society, con questo racconto di Lord Lindsay, colpivano e facevano seguito, creavano seguito comunque.
0: Va contro i principi della nostra esistenza. Così conclude questo apporto, quindi direi che non c'è altro da aggiungere, nel senso che tutto ciò che si manifestava andava oltre quello che poteva essere considerato logico per quell'epoca. Oggi abbiamo fatto qualche passetto in più, ma non ancora completamente, perché la medianità fisica resta ancora qualcosa di incomprensibile per la nostra logica e forse anche per un sistema di credenze che non è ancora così totalmente pronto a comprendere questo, perché noi quando parliamo di fenomeni paranormali immaginiamo sempre che ci sia un fenomeno fake, una finzione dietro, che ci sia qualcosa che vuole convincerci assolutamente e che non è detto che sia veritiero. Invece forse dobbiamo iniziare a pensare che tutto questo, anche per amore di tutti questi medium che hanno sacrificato la loro vita, che sono morti poveri, che sono morti in condizioni molto particolari, usurati fisicamente, e hanno cercato di dimostrare in tutto e per tutto quello che accadeva, donando tutta la propria esistenza, il corpo fisico, emotivo, eccetera, all'umanità.
1: Certo, il loro apporto è stato importante per tanti aspetti, per arrivare poi ad oggi, che in qualche modo si è fatto dei passi in avanti significativi rispetto al 1800, naturalmente, a livello di percezione, di sensibilità, della spiritualità in genere.
0: Credo che questo sia il percorso che l'essere umano doveva fare. All'epoca non si era pronti per comprendere tutto, oggi forse abbiamo qualche strumento in più. Perché ci poniamo qualche domanda in più, perché tutti quanti noi abbiamo fatto esperienza di alcune cose e quindi riconosciamo questo come qualcosa di possibile. Ce lo spieghiamo,
1: certo. E, Elisabetta Lupano, andiamo con un altro apporto audio sulla levitazione di Hume, e qui possiamo ascoltare la testimonianza dello scienziato William Crookes, che è stato così importante, attraverso le parole tratte dai suoi scritti direttamente.
3: Crookes, che non era nuovo al fenomeno della levitazione, descrisse le sensazioni che provò in presenza di Hume come altamente spettacolari. In tre diverse occasioni l'ho visto levitare fino al soffitto, una volta in piedi, una volta in ginocchio sulla sedia, una volta seduto. Almeno un altro centinaio di casi di levitazione possono essere confermati da testimoni oculari. Chiunque non voglia dar credito a tali testimonianze scritte dovrebbe parimenti non dar credito a qualsiasi altra esperienza umana. Nel caso di Hume, le dichiarazioni dei testimoni oculari sono assolutamente sorprendenti. Queste le parole di Crookes, secondo il quale chiunque avesse voluto una spiegazione accettabile scientificamente avrebbe dovuto darsi da fare ad esaminare i fatti senza perdere tempo, poiché di lì a poco non sarebbe più stato possibile raccogliere le testimonianze dei fortunati spettatori dei fenomeni di levitazione verificatisi a casa di Hume. Crookes aveva naturalmente ragione. All'epoca non c'erano la televisione e nemmeno le telecamere. Tutto quello che ci è pervenuto sono pochi disegni che mostrano Daniel Douglas Hume mentre levita in posizione eretta o prona. Pare l'abbiano anche visto entrare in una casa volando attraverso la finestra. Hume non è stato il primo uomo a sperimentare casi di levitazione. A parte i personaggi descritti nella Bibbia, si racconta che nel Medioevo il frate Giuseppe di Coppertino fu visto librarsi nel monastero, persino alla presenza di Papa Paolo giunto da Roma.
1: Elisabetta Lupano, ecco, con Hume, ecco, perché avvenivano alla luce del giorno rispetto ad altri medium?
0: Beh, non abbiamo un ectoplasma qua, quindi non avevo bisogno di avere il buio. L'ectoplasma si ritrae attraverso la luce, quindi questa è un'ulteriore conferma del fatto che questi fenomeni erano di natura psichica e quindi non avevano bisogno di essere generati attraverso l'ectoplasma.
1: E allora potevano avvenire di giorno.
0: Esattamente.
1: C'è una differenza, naturalmente.
0: C'è una differenza sostanziale, perché quando sono fenomeni legati all'ectoplasma vuol dire che il mondo dello spirito utilizza questa forma di energia per manipolarla e quindi, per esempio, può creare questa voice box, come nel caso di Leslie Flint.
1: Anche Eusapia Palladino.
0: Anche Eusapia Palladino generava l'ectoplasma, corretto. Sì. Vedo che lei ha studiato, eh?
1: Sì, a Oxford.
0: E quindi, infatti, l'ectoplasma era collegato direttamente direttamente con il corpo del medium, quindi anche il tavolino di Eusebio Palladino volava grazie al suo ectoplasma. Infatti ci sono tantissime fotografie, o quantomeno non fotografie ma disegni. Schizzi che ritraggono queste scene, proprio perché non avevamo la possibilità di fare un video o una registrazione o una ripresa. Sì. E nessuno di questi mostra la presenza dell'ectoplasma.
1: Particolarmente significativo questo aspetto. E noi andiamo ad ascoltare l'ultimo apporto audio e andiamo a casa del fisico William Crookes, dove Daniel Douglas Hume effettuò un significativo test, in questo caso con il fuoco a mani nude.
0: Wow.
1: E l'esperimento, anche per Crookes, conferma la teoria sul potere della mente sulla materia, della mente sulla materia.
6: I presidenti della SPR sono sempre stati eminenti scienziati, quali per esempio William Crookes, e persino ai nostri giorni molti sono gli studiosi che fanno parte della SPR. Una delle più spettacolari dimostrazioni dei poteri paranormali di Hume è stata eseguita a casa di Crookes. Pare che Hume si sia alzato durante una seduta spiritica e si sia messo a ravvivare il fuoco a mani nude, per poi camminare con in mano un pezzo di carbone incandescente. Tra le teorie avanzate da Crookes nelle sue note, lo scienziato predilige quella della forza paranormale, in altre parole il potere della mente sulla materia. Tale teoria si regge sul fatto che il medium ha il potere, la capacità di influire sulla materia, in pratica un dono o una virtù che gli permette di scatenare le forze. In realtà la teoria di Crookes è molto simile a quella utilizzata dalla moderna parapsicologia per spiegare i cosiddetti fenomeni psicocinetici. Crookes era convinto che lo spirito dei defunti non avesse nulla a che fare con queste teorie, mentre Hume sosteneva il contrario.
1: Ecco, in questo caso un altro esperimento significativo che poi che confermava, secondo Crookes, il potere della mente sulla materia. E questo ce lo attesta, questo esperimento di Hume che fece con Crookes. In qualche modo ce lo conferma.
0: Ce lo conferma, assolutamente, sì. E poi voglio dire, i fenomeni uno dietro l'altro, di varia natura, comunque destavano una curiosità.
1: Sì.
0: Ed era materiale da studiare continuamente. E quindi, come dire, foraggiavano gli studiosi e i curiosi dell'epoca.
1: I curiosi dell'epoca, sì. E noi, ecco, siamo verso la fine della puntata.
0: Questo è stato un viaggio virtuale che abbiamo fatto tra la Scozia e gli, sì, Stati Uniti. E abbiamo conosciuto meglio l'attività medianica di Daniel Douglas Hume, le sue levitazioni nell'aria, le conversazioni con i defunti, le materializzazioni di oggetti. Nella prossima puntata di Medium ci fermeremo ancora in Scozia per parlare di Helen Duncan, la sensitiva attraverso la quale gli spiriti si materializzavano. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano dell'ascolto, vi salutano e vi aspettano al prossimo appuntamento di Medium.
1: Ascoltateci.

0: Rai Radio Techete. State ascoltando Radio Techete.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

L'altro lavoro che è mischiato insieme, anche perché si corrisponde un po' nella forma e nella tipologia delle scelte dei luoghi, è il lavoro che poi ho chiamato Bord de Mer, un viaggio al nord della Francia, partendo proprio, un viaggio lineare, partendo dal confine col Belgio vicino a Dunkerque, grosso modo, e proseguendo verso ovest, scendendo, attraversando sul bordo del mare tre regioni, Nord, Pas-de-Calais, Picardia e Normandia, fino ad arrivare al Le Mont Saint-Michel, che segna il confine tra la Normandia e la Bretagna.

E questo è stato un lavoro molto importante perché per me, al di là del risultato che è stato positivo, sono venute, forse i luoghi erano molto belli, mi sono trovato in momenti speciali, eccetera. Insomma, ci sono anche delle belle foto qui dentro, devo dire onestamente. Ma al di là di questo, l'esperienza è stata quella di cambiare proprio il rapporto di sensibilità col luogo, col paesaggio. Io ho capito che cos'era il paesaggio, cos'era la pittura fiamminga, cos'era l'infinito, cos'era lontano. Abituato a una fotografia moderna, quindi veloce, quella, come dire, miticamente descritta dalla parola all'istante decisivo di Cartier-Bresson, sono riuscito lentamente, usando una camera grande col cavalletto, quindi una tecnica, se vogliamo, un po' antica, che non usavo solo io, chiaramente, a stabilire con la realtà che mi stava davanti un rapporto di lentezza dello sguardo, di attenzione che era fatta non solo attraverso il mirino della macchina fotografica, che era, diciamo, la tecnica che ci ha abituato quando chiunque compra una macchina, quando impara a fotografare si piazza il rettangolo del mirino nell'occhio e vede quello che gli fa vedere la macchina, cioè come una via di mezzo. Facendo così io ero costretto a vedere con gli occhi, ma col corpo, camminando, percependo, sentendo il calore del sole, quindi tutte queste cose su quelle possiamo anche utilizzare tutte le retoriche poetiche possibili, ma in realtà sono un modo diverso, antico, più lento di capire dove sei, di cercare di capire, oppure diciamo una cosa ancora più giusta, di avere l'illusione di capire che dove sei, che cosa stai facendo, che cosa hai davanti, eccetera.

Buongiorno, oggi potrete ascoltare la terza puntata dello speciale audio dedicato al fotografo Gabriele Basilico. Gabriele Basilico, come ho ricordato anche nelle altre due puntate, è scomparso 6 anni fa a Milano, il febbraio del 2013. A Milano anche era nato e alla città di Milano aveva dedicato tutta una serie di scatti in bianco e nero piuttosto interessanti, anche se poi il reportage attraverso il quale era diventato famoso, diciamo noto, era quello dedicato alla città di Beirut distrutta dalla guerra. A questa terza puntata ho dato il titolo di Border de Mer perché appunto verrà ricordato uno degli ultimi lavori di Gabriele Basilico dedicato al mare. Per esempio si ascolterà un dialogo tra Giovanna Canvenzi, la moglie di Gabriele Basilico, che ha continuato a raccontare il suo lavoro anche dopo la scomparsa appunto del marito, un suo dialogo con Loredana Lipperini a Fahrenheit nel 2017, quindi un documento piuttosto recente in cui si parla appunto di questo bellissimo libro Bord de Mer dedicato da Gabriele Basilico al mare. Quindi un altro intervento interessante, un Wiki Radio del 2015, quindi anche questo documento abbastanza recente, in cui Gabriele Basilico è ricordato da Alessandra Mauro dell'agenzia Contrasto. Buon ascolto.

0: A volte è possibile individuare in un libro, o meglio ancora in un libro che nasce da un periodo della vita di un artista, i punti di svolta nella storia dell'artista medesimo. Parliamo di un grandissimo fotografo italiano, Gabriele Basilico, e di un libro bellissimo che esce per la quarta volta, se non vado errata, a cura di Angela Madesani, per Contrasto, e che raccoglie una selezione delle fotografie, raccoglie le fotografie in edizione ampliata di Bord de Mer, fotografie scattate durante una missione che resterà nella storia. È una missione che quella che viene chiamata Mission Photographique de la Dakar, realizzata in Francia fra il 1984 e nel 1985. A Milano, nei nostri studi, c'è Giovanna Calvenzi. Buon pomeriggio. Che è stata la moglie di Gabriele Basilico e che ha accettato di parlare con noi di un libro che mozza il fiato, Giovanna Calvenzi, per la bellezza delle fotografie. Questa è la cosa più ovvia, ma perché si ha la sensazione che sia davvero un libro dove le cose sono cominciate a cambiare, dove man mano lavorando lo sguardo è diventato diverso, il mio sguardo ha acquistato lentezza, credo di aver trovato scritto da qualche parte del libro a proposito di quello che dichiarava Gabriele Basilico. Io vorrei cominciare con questa edizione ampliata di Bord de Mer.
1: Questa edizione è un'edizione che ha voluto fare Gabriele stesso nel 2012, perché lui ha sempre ritenuto che lavorando sull'archivio avrebbe potuto trovare delle nuove soluzioni, delle sorprese, delle cose alle quali non aveva mai pensato, e quindi si è messo a rivedere questo momento della sua vita professionale che per lui era stato molto importante, perché, come lei stessa accennato, aveva scoperto in qualche modo, proprio in questi diversi viaggi che lui aveva fatto sulle coste della Normandia, aveva scoperto quella che lui aveva definito la lentezza dello sguardo, ossia era passato da un atteggiamento veloce nel guardare la realtà a un atteggiamento più meditativo, che era anche la conseguenza, se vogliamo, di un utilizzo di una macchina fotografica diversa nel suo caso specifico. Però contemporaneamente aveva proprio scoperto questo dialogo con i paesaggi, che per lui era una novità totale.
0: Senta, partiamo dall'inizio di quella straordinaria missione, perché ecco, chi non segue magari con attenzione il mondo della fotografia e soprattutto il mondo francese non sa che cosa sia la Dakar. La Dakar è stata definita da tanti come una delle più grandi e lungimiranti iniziative. Anzi, lo stesso Gabriele Basilico, in Leggere le fotografie, dedicò una delle 12 lezioni che sono raccontate proprio a quel lavoro svolto per la Mission Photographique de la Dakar. E perché era grandiosa e lungimirante? Lui scriveva: nasceva in un paese con una ricchissima tradizione dell'esercizio pubblico della cultura e dell'arte, che da sempre aveva una grande considerazione della fotografia. Che cosa fece la Francia con questo progetto?
1: Allora, la Dakar si occupava di pianificazione del territorio, e a un certo momento hanno deciso di affidare alla visione della fotografia il racconto dei cambiamenti che erano nell'aria, le modificazioni che il paesaggio francese aveva subito e stava subendo. Quindi la fiducia che veniva data alla fotografia era importantissima. Per la Francia non era in realtà la prima volta. Già nel 1860 c'era stata una missione analoga che si chiamava Missione Geografica, ma questa della Dakar, diciamo degli anni 80, aveva la caratteristica di arrivare in previsione della fine del millennio. Quindi c'era nell'aria tutta una sorta di revisione delle relazioni tra la realtà e la sua rappresentazione che la Francia per prima voleva mettere in gioco.
0: Senta, partecipare a quella missione ha significato per suo marito, appunto, come dicevamo prima, un cambiamento da tanti punti di vista. Lei ha accennato al fatto che avesse cambiato macchina fotografica, credo che abbia usato il banco ottico in molte di queste fotografie.
1: Sì, scusatemi per questa voce tremenda che oggi pomeriggio.
0: È l'aria condizionata.
1: Temo, sì. Allora, lui aveva fatto un primo viaggio abbastanza lungo utilizzando la macchina di piccolo formato e lavorando in un modo che lui a posteriori definiva compulsivo. Successivamente aveva ripercorso gli stessi itinerari utilizzando la macchina di grande formato, il banco ottico. Questo aveva voluto dire che lui conosceva già i luoghi, aveva selezionato dove andare e che cosa fare, addirittura aveva studiato la luce, aveva guardato la bussola, aveva fatto tutti dei ragionamenti molto, come dire, geograficamente precisi, e aveva fatto una selezione di luoghi dove avrebbe lavorato. Il banco ottico, per chi non lo sa, è un sistema di, è una macchina fotografica che utilizza un sistema ottocentesco, si lavora vedendo la realtà capovolta, invertita su un vetro smerigliato con in testa un panno nero, diciamo, quindi un modo molto lento di misurarsi con la realtà.
0: Bellissimo però, viene da dire, cioè, sembra poter restituire appunto non solo lo sguardo lento, ma ti costringe a pensare anche prima di scattare, immagino.
1: Assolutamente sì, ti costringe a vedere e a scegliere prima di muovere la macchina e di posizionarla, e ti mette anche in una relazione proprio di dialogo vero con il soggetto che hai davanti. Questo funziona anche con le persone, ma a maggior ragione con il territorio, con dei paesaggi. Quindi questa scelta del luogo, la calma nella quale lui doveva forzatamente mettersi per inquadrare, mettere la pellicola, prendere, misurare l'esposizione, quindi c'era tutto un procedimento che richiedeva concentrazione.
0: Senta, a proposito delle immagini, sono, ripeto, immagini bellissime, è difficile poi raccontarle tutte fra quelle scattate fra la Bretagna

0: abbia detto proprio Ferdinando Scianna, che è stato nostro ospite in questo stesso spazio qualche giorno fa, che qui la luce caratteristica di Gabriele Basilico diventa quasi più carezzevole e più emozionale. Lei è d'accordo?
1: Sì, io sono d'accordo, ma sono d'accordo anche perché lo stesso Gabriele l'ha detto e l'ha scritto diverse volte. Lui faccio un antefatto, una breve premessa. Gabriele ha accettato questo incarico pensando di lavorare prevalentemente nei porti. A lui interessavano enormemente i porti, perché erano una mediazione tra la natura e il costruito, tra il mare e la terra. Quindi l'idea del porto era qualcosa che gli piaceva enormemente. Dopo aver lavorato un po' a Dunkerque, a Le Havre, eccetera, la Datar faceva delle riunioni nelle quali valutavano collettivamente quello che era stato fatto, e quindi hanno cominciato a dire a Gabriele che questa mania dei porti era una vera faiblesse, cioè una debolezza dalla quale lui avrebbe dovuto uscire. Quindi, nonostante la sua fascinazione per il costruito, a un certo punto lui si è trovato in questa cittadina che si chiama Le Trappore, nella quale ha assistito a una perturbazione atmosferica fortissima che lo ha messo in condizione di leggere per la prima volta il paesaggio naturale. Sembra una cosa ovvia, ma per una persona che era appassionata prevalentemente di cemento e di fili della luce, l'idea di scoprire la naturalezza del territorio per Gabriele è stata davvero una scoperta, e l'ha rivendicata in tutte le forme possibili.
0: Magia del guardare, credo che abbia usato proprio questa espressione a proposito di quell'esperienza.
1: Esatto, sì, la magia del guardare.
0: Anche perché, ecco, non è semplicissimo fotografare poi un paesaggio. Lei appunto accennava al fatto che erano altri prima di quel viaggio poi i temi che Gabriele Basilico affrontava. Ecco, da quel momento cambia, anche perché affrontare il paesaggio credo che sia una delle cose più complicate poi per un fotografo.
1: Ma guardi, lo è stato soprattutto per i fotografi della sua generazione, nel senso che la fotografia di paesaggio fino agli anni 70 più o meno, adesso non vorrei essere troppo categorica, in qualche misura significava la cartolina, quindi in tutti i fotografi c'era la paura del paesaggio, ed è stato soltanto verso la metà degli anni 80, grazie al lavoro di Luigi Ghirri e grazie a una lettura, come dire, consapevole delle trasformazioni che sul paesaggio erano avvenute, che una generazione di fotografi ha cominciato a guardare in modo diverso non più il bel paese, ma il territorio trasformato. È una cosa che per noi oggi è naturale, non so come dire, ma in quegli anni era davvero una scoperta. E l'idea viceversa di trovare in Normandia un paesaggio talmente ricco di fascino naturale che ha, come dire, ammutolito in qualche modo Gabriele. Le dirò di più. Gabriele è arrivato al confine con la Bretagna e non ha mai voluto fotografare la Bretagna perché la trovava troppo fotogenica. Quindi l'idea di scoprire a Le Trappore un posto che aveva questa fotogenia meravigliosa, che gli ricordava i vedutisti fiamminghi, che gli ricordava i vedutisti veneziani, in qualche misura lo ha davvero sconvolto.
0: Sa che cosa colpisce anche? Noi siamo partiti questo pomeriggio, Giovanna Calvenzi, parlando proprio di territorio e di paesaggio, in tutt'altro senso, perché siamo partiti ovviamente parlando di ricostruzione, di Castelluccio di Norcia, di centri commerciali e di come si vive il paesaggio eventualmente. In uno degli articoli, in questo caso è di Roberta Valtorta, che appunto dove si parla di quella straordinaria missione fotografica della Datar, ecco, c'è riportata una frase degli ideatori della missione, François Hers e Bernard Latarrier, che colpisce ancora oggi, anzi fa venire qualche brivido, le dirò. Scrivono infatti: quando una società non concepisce più se stessa attraverso ordini culturali, la committenza, soprattutto se pubblica, può fornire solo un contenitore e non il contenuto, può solo offrire agli artisti uno specchio che ne rifletta l'immagine. In democrazia la committenza non è più legittimata a sollecitare l'espressione di valori comuni, il vincolo organico che accomunava arte e società si è ridotto a un aiuto alla creazione e alla sua diffusione. Ecco, viene la lunga citazione anche perché viene da chiedersi se effettivamente

0: l'aiuto alla creazione, alla diffusione esista ancora, perché stiamo parlando degli anni Ottanta in questo caso, e si ripeta.
1: L'aiuto alla creazione, così come l'aveva concepito il governo francese, ha influenzato per molti anni missioni analoghe in quasi tutta l'Europa, e certamente molto anche in Italia. In questi tempi recenti mi sembra che l'attenzione si sia molto spostata. Io conosco davvero pochi episodi che ancora aiutino nella direzione che auspicavano François Hers e Bernard Latergé.
0: Senta, cioè, tornando proprio al rapporto di Gabriele Basirico con questi paesaggi, c'è una considerazione che è stata poi riportata qualche giorno fa da Marco Belpoliti, e diceva fotografa con il corpo Basirico in queste fotografie. Lo aveva anche detto, aggiunge Belpoliti, presentando la mostra in una riedizione milanese, e appunto sottolineava che proprio scattava con le gambe, con il tronco, con le braccia, sentendo il calore del sole, camminando. È così?
1: Beh, questa è una visione di Marco Belpoliti. È certo che Gabriele, che pure amava moltissimo scherzare, nel 1984, quando abbiamo fatto insieme un sopralluogo sulle coste della, prima che iniziasse ancora a fotografare, siamo arrivati al Mont Saint-Michel, che gli è sembrato totalmente infotografabile, proprio per questa...
0: Perché è troppo fotogenico.
1: Sì, no, per lui era troppo, non c'erano palazzine, non c'erano grattacieli, quindi non gli interessava. Però ha fatto una riflessione che oggi suona molto divertente, ma che è molto vera, e ha scattato una serie di immagini per raccontare quelle che sono le cose necessarie per fotografare il paesaggio.
0: Ovvero?
1: Al primo posto lui mette le scarpe, cioè la cosa fondamentale per lavorare bene sul territorio è poter camminare bene. Poi mette la bussola e l'orologio, perché la luce è fondamentale, quindi tu con la bussola e con l'orologio puoi sapere quando è il momento adatto a te per fotografare. Poi mette le piante, le mappe, tutta l'informazione geografica che puoi trovare, e solo in questo momento mette, quindi al quarto, al quinto posto, mette la macchina fotografica col cavalletto, perché il cavalletto ti obbliga alla meditazione, ti obbliga a non essere frettoloso. Dopodiché servono un'automobile, un fotografo, un paesaggio, ma arrivano buoni ultimi.
0: Senta, dopo quell'esperienza, naturalmente, ovviamente, come sa chi conosce e ama, e sono in molti a farlo, Gabriele Basirico, lui torna a fotografare i paesaggi urbani, torna a fotografare le città. Ma che cosa gli rimane di questa esperienza, secondo lei, dell'esperienza di Bord de Mer?
1: Gli rimane sicuramente, gli è passata la paura del paesaggio, questo è sicuro, cioè non ha più avuto nessun timore nell'affrontare grandi spazi. Se pensiamo nella sua carriera, lui è iniziato pensando che avrebbe potuto essere fotogiornalista, quindi con una lezione della tradizione storica della fotografia di scuola Agenzia Magnum, eccetera. Ha una prima deviazione, come la definisce lui, verso il racconto dell'architettura, che è Milano, Ritratti di fabbriche, che è un lavoro che realizza tra il 78 e l'81.
0: Sì.
1: Con la Datar scopre un nuovo modo di mettersi in relazione con i luoghi, e diciamo che quando lui ha ripreparato questo libro del quale stiamo parlando oggi, dice una frase ad Angela Madesani che a me sembra la sintesi perfetta del modo di lavorare di Gabriele, che lui ha raggiunto la consapevolezza che quando si racconta una storia, anche una storia fotografica, si è sempre in due, cioè il fotografo e il soggetto che si è davanti, il territorio, il paesaggio, il porto, il condominio, si è sempre in due, quindi c'è questo dialogo obbligato, che è la lezione che lui ha imparato.
0: Dopo quell'esperienza venne, se non ricordo male, il progetto sulla città di Beirut, dopo Bord de Mer, però, perché erano gli anni 90 già?
1: Sì, nel 91. Nel 91 è stato invitato da una scrittrice libanese, Dominique Day, a far parte di un'altra missione composta da 5 fotografi internazionali a lavorare sulla città di Beirut, su un'area della città di Beirut, alla fine di una guerra che era durata più di 15 anni.
0: e quindi ad andare a vedere appunto uno spazio urbano che non era uno spazio urbano come gli altri, perché era uno spazio urbano devastato. Senta, Giovanna Calvenzi, quello che mi incuriosisce sono appunto le riedizioni di questo libro, che ogni volta si ampliano e ogni volta si ampliano con altre immagini. Posso chiederle perché? Cioè, come mai sono state aggiunte altre immagini, diciamo edizione dopo edizione? Era così, non andare a compulsare gli archivi, vedere se c'erano appunto cose che magari valeva la pena di inserire?
1: Io credo di sì. Questa non è una cosa che riguardi, come dire, lo studio Basilico, ma proprio un lavoro che ha fatto Gabriele stesso nel momento in cui ha iniziato a teorizzare che l'archivio era una fonte di scoperte, infatti, che l'archivio era una fonte di revisione di quello che si aveva visto senza magari rendersene conto. E quindi questa tappa, che lui considerava veramente l'ultima, perché tutti noi gli abbiamo detto basta con questo Bordemer, perché è la quarta edizione, mio Dio, e in effetti secondo me è abbastanza sorprendente, perché nel corso del tempo e delle mostre, i primi libri avevano poche immagini, il primo ne aveva addirittura una trentina, quindi qui ne abbiamo 71 come grandi immagini e 135 come minimali, come piccole immagini, quindi è davvero la sua ultima revisione del lavoro della Datar. Eppure io sono convinta che se ci mettessimo oggi con un occhio diverso dal suo a guardare il suo lavoro, pur rispettando i suoi intenti, noi troveremo ancora altre cose.
0: Ma anche perché, guardando, queste sono 71, più c'è una sequenza finale con 135 selezionate fra oltre 1800 però,
1: sì,
0: foto minimali. Quindi effettivamente il discorso sull'archivio, il discorso sulla scelta, credo che davvero sia importantissimo, perché guardando queste, le foto minimali per l'appunto, ci si ingolosisce, Giovanna Calvenzi, perché cioè, alcune sono tutte bellissime, però ci sono certe immagini appunto non fotogeniche, non userò la terribile parola, però certe ragnatele di nuvole che sono inedite, non è lo sguardo, diciamo così, lo sguardo di pacifica bellezza di un paesaggio, tutt'altro, cioè sono alcuni, in alcuni casi anche inquiete, come è giusto che sia, perché anche l'inquietudine è un'emozione, in effetti. Senta, un'ultima parola vorrei, per un'ultima domanda. Datar 1984, nelle prime pagine ci sono dei disegni con un corredo, infatti, perché sono curiosa, c'è un cavalletto, c'è una valigia, c'è un panno, degli obiettivi, una bussola, una pila, un cartone.
1: Ci sono addirittura gli adesivi verdi da mettere sugli chassis,
0: sì,
1: c'è il panno che deve essere rigorosamente di una certa marca e non di un'altra, le ottiche. Questo era uno schemino che lui si era fatto e aveva preferito, invece di fare l'elenco come avremmo fatto tutti noi di quello che si doveva portare dietro, aveva scelto di disegnarlo. Lui disegnava molto bene e quindi aveva deciso di fare, aveva fatto questo disegnino, che e questa è l'unica aggiunta che ci siamo permessi noi come studio di fare al libro, nel senso che questo disegno è saltato fuori adesso, quando sono venuti i curatori della mostra che ci sarà poi a ottobre a Parigi, è venuta questa signora Raphaël Berthaud e, guardando nelle scatole delle immagini di Gabriele, abbiamo trovato questo disegno che aveva fatto lui, e io ho chiesto all'editore di metterlo all'inizio e alla fine del libro perché mi sembrava molto divertente.
0: Lo è, poi sa cosa colpisce, Giovanna Calvenzi? In basso a destra c'è un quaderno con una matita e penna, suppongo.
1: Pennarello,
0: ecco. Matita e pennarello. E ovviamente uno sarebbe anche sciocco pensare perché un quaderno con una matita e un pennarello. Invece è ovvio che sì, soprattutto per quello sguardo lento, immagino, di cui parlava lei.
1: Ma anche per segnarsi tutti i nomi di tutti i luoghi dove lui faceva le fotografie, perché erano luoghi per lui nuovi, quindi era necessario che si segnasse. Spesso si segnava anche la posizione geografica, si segnava sul quaderno, segnava tutto.
2: Wikiradio. Gabriele Basilico raccontato da Alessandra Mauro.
3: Io vivo in questa città. Amo questa città come si può amare qualcuno a cui ci lega un vecchio rapporto di familiarità e di amicizia. È la città nella quale sono cresciuto. Ha dato forma anche alle mie passioni, alle mie speranze, alle mie angosce. Ammiro le parti belle e le parti misere del suo corpo, dai quartieri alle case, ai muri, ai selciati. Ha una sua bellezza e una sua bruttezza esterne, misurabili, che sono l'incarnazione della sua storia, che si esprimono nei suoi caratteri fisici e che acquistano maggiore senso nel confronto con altre città. Questa città è simile a un essere vivente. È un organismo che respira e si dilata sopra di noi, attorno a noi, come un mantello protettivo che ci avvolge e ci confonde nello stesso tempo. Negli anni è diventata per me come un porto di mare, un luogo privato dal quale partire per altri mari, per altre città, per poi ritornare e quindi ripartire. Un porto, cioè un luogo fermo, stabile, dove accumulare reperti e impressioni di luoghi lontani. Questa città mi appartiene e io le appartengo, quasi fossi un frammento fluttuante nel suo immenso corpo. Mi ossessiona un bisogno costante di conoscenza della sua fisicità, un bisogno di rileggerne di nuovo i tratti, le parti nascoste, ma anche i luoghi noti e le sembianze più conosciute. La città mi investe e mi abita.

0: Sono le parole con cui Gabriele Basilico parla della sua città, Milano. E non esiste, credo, nessuna dichiarazione più intensa, profonda e appassionata di questa. Come altro è possibile dichiarare un'appartenenza identitaria a un luogo specifico, con altrettanta consapevolezza, insieme anche tanto affetto, con la razionalità di una mente lucida, ma anche il cuore di un figlio che sa che prima di tutto bisogna conoscere il luogo in cui si è nati. Gabriele Basilico è stato un grande fotografo, è stato un grande artista, è stato un grande conoscitore di spazi. E intendo proprio spazi fisici, quelli percorsi dagli uomini, gli spazi dell'agire, dell'abitare. E il primo spazio che ha voluto conoscere e percorrere è stato quello della sua città. Era nato a Milano proprio oggi, il 12 agosto del 1944, Gabriele Basilico. Alla fine della guerra, quindi, tra le macerie della città, anche se poi dirà che di quella ferita avrà soltanto i ricordi della madre. Studia architettura al Politecnico negli anni 60 e sono ovviamente anni intensi, molto molto densi di idee, di impegno sociale, di quella necessità di trovare nuovi sguardi per raccontare una nuova realtà. E anche in Gabriele è molto forte l'interesse verso il sociale, che trova nella fotografia un'immediata risposta, uno sbocco. In fondo la fotografia racconta la società e sembra forse più necessaria, più immediata di altri linguaggi.
1: Questo successe negli anni, fine anni 60, come molti giovani studenti della facoltà di architettura inclini a osservare il mondo per disegnarlo, per imparare a conoscerlo e progettarlo. A queste persone, me compreso, sembrava che una macchina fotografica potesse aiutare a capire, aiutare ad avere una documentazione e poi non nascondiamolo, anche un gioco piacevole e simpatico, ma in quel momento e per gli anni successivi ben lungi da me l'idea di fare il fotografo. La cosa è arrivata poi lentamente, senza nessuna decisione, ma più tardi, come dire, una forza che scivola e lentamente si introduce e si espande. Ricordiamoci che erano anni, fine anni 70, c'era un grosso interesse sociale e politico in tutti i giovani, eccetera, per cui io credo che nel mio fare architettura, di non progettare in facoltà di architettura, di non avere un rapporto diretto col disegno, con la matita, la fotografia in qualche modo l'ho sostituita.
0: I primi lavori saranno quelli dell'impegno, allora. Il suo maestro riconosciuto, che poi col tempo diventerà un amico carissimo, è Gianni Berengo Gardin. E da lui Gabriele imparerà a osservare con sguardo partecipe, ma anche critico, le trasformazioni di quegli anni così importanti. Ma la sua mente comunque è aperta, è pronta ad accogliere le suggestioni del tempo, le possibili idee e suggestioni appunto che arrivano anche da altri autori e da altri fotografi ugualmente innovativi, da cui comunque può attingere delle idee. E quindi, ad esempio, è attratto anche da Ugo Mulas con la sua apertura al confronto con i linguaggi artistici, oppure lo attraggono le immagini di altre città, come ad esempio quella Londra nelle fotografie dell'inglese Bill Brandt, così, così dolente ma anche delicata, oppure le ricognizioni invece questa volta sfacciate di William Klein, che con la sua fotografia quasi fosse uno sberleffo fotografico, racconta, percorre determinate città così cruciali e importanti nella sua vita, New York, ma poi Roma, Tokyo, Mosca. Ecco, e i soggetti quindi delle fotografie, delle prime fotografie di Gabriele Basilico sono quindi le cose che avvengono nel suo spazio, le manifestazioni studentesche, le grandi assemblee, i raduni, come ad esempio quello storico di Parco Lambro del 1976. Ma già in queste immagini emerge come sullo sfondo una solida e importante dimensione urbana che è precisa e nuova, un'attenzione per così dire al tessuto sociale della città che sta cambiando, una città che sta vivendo tante trasformazioni come appunto è Milano, una città che fin da allora Gabriele sente che è tutta da conoscere, da rintracciare in quelle che possono essere delle vecchie consuetudini cittadine, ma anche delle novità, delle nuove missioni.
1: Mi interessa moltissimo
2: di una città a leggere il tessuto, cioè vedere la città come un corpo che si modifica, che cresce. Qui dietro di me c'è via Melchiorre Gioia, che è un asse praticamente che taglia Milano da nord a sud. Sulla parte destra vediamo questo sviluppo fortissimo. Nella parte sinistra esiste una città rabberciata, ottocentesca, di case, di strutture. Il mio sogno per Milano è sicuramente un sogno di equilibrio, di coerenza, di ordine e anche e soprattutto di ripartenza.

Insomma, sembrerebbe che sia stata proprio Milano, come ha notato Roberta Valtorta, ad attrarre Gabriele Basilico e a condurlo verso la fotografia, a spingerlo, per così dire, a percorrere il suo corpo in trasformazione, cominciando magari dalle sue estremità, da quelle periferie ancora incerte e molto poche conosciute. Ecco, e allora è qui, in queste periferie, che lo sguardo di Basilico si sposta, si allarga, si precisa. Le atmosfere delle periferie milanesi alla Sironi, gli spazi vuoti di Giorgio De Chirico, saranno quindi altrettanti possibili spunti di indagine visiva, insieme poi a quella che è stata una lezione per lui importantissima, la lezione fotografica sociale, lontana da ogni sentimentalismo, ma invece proprio esatta, precisa, dell'americano Walker Evans e con lui del gruppo fotografico della Farm Security Administration, che negli anni 30 riescono a raccontare, a riportare la situazione di un'America in ginocchio con uno sguardo preciso, denso.

La fotografia documentaria sarà la vera scelta di campo di Basilico, che abbandona quindi il reportage per realizzare immagini più pensate, più meditate, anche con un apparecchio molto più ingombrante, usando il medio formato. Immagini che sono frutto di quel rigore che osserverà nelle fotografie dei tedeschi Becher, con la loro capacità di trasformare le diverse architetture in altrettanti pattern visivi e oggetti di riflessione. Ecco, un approccio simile sarà quello che Gabriele Basilico cercherà e utilizzerà nel racconto fotografico della sua città. E allora, con una sorta di esercizio tassonomico dello sguardo, l'edilizia popolare sicuramente sembrerà più interessante, presenta in fondo più varianti, anche più risorse che non i grandi monumenti. E quindi luoghi apparentemente anonimi saranno i suoi primi soggetti di elezione. Nel 78 il primo lavoro sarà a Milano, ambiente urbano, una sorta di banco di prova, e di lì a poco Milano, ritratti di fabbriche.

Il lavoro nasce da un incarico che Basilico ottiene da una rivista di urbanistica. E tutto comincia in una domenica di Pasqua del 1978, piena di sole e di strade deserte, quelle del Vigentino, l'ex quartiere industriale della città. Ciò che Basilico si trova di fronte passeggiando per quelle strade sono luoghi abbandonati, capannoni vuoti, spogli di ogni presenza umana. In quel mattino di primavera tutto è immerso in una luce straordinaria e per lui rappresenta in qualche modo la scoperta di un nuovo mondo.

0: Quel giorno di primavera del 1978, la luce mi aveva rivelato una realtà che non avevo mai visto, scriverà. Ricordo di essermi chiesto dove fossi e se quel luogo fosse veramente un'area della periferia milanese. C'erano sottili vibrazioni nell'atmosfera e del vuoto era percepibile il suono silenzioso, avvolto dal profumo dell'aria leggera sospinta da un vento tiepido di primavera. Quella indimenticabile, magica sospensione della luce mi ha dato effettivamente la possibilità di vedere attraverso una realtà che nella dimensione quotidiana aveva un aspetto diverso. Ecco, la luce rivela. È l'elemento della luce che dimostra a un fotografo attento conoscitore di spazi. C'è bisogno, sembrerebbe, sentendo appunto le parole di Basilico, di tracciare una mappa, di ripercorrere gli spazi per conoscerli come avrebbe fatto in altri tempi un navigatore, un grande esploratore. Ma questa necessità, forse, se è la stessa, in questo caso è la luce che al fotografo indica la rotta. E la sua indagine fotografica sarà precisa, organizzata. In queste immagini, Gabriele Basilico riesce a cogliere il dedicato momento di passaggio di una città da industriale a post-industriale, con le strade ancora ingombre di fabbriche di cui poi verrà stravolto l'uso. È una ricognizione simile a quella che altri fotografi fanno anche in questo periodo, ad esempio il gruppo dei fotografi americani che si ritrova nella grande mostra del 75 New Topographics. Però qui, nelle immagini di Basilico, c'è, come ha notato Carlo Bertelli, una dimensione poetica della città. La struttura fisica degli edifici era la stessa, non c'erano state alterazioni, ma l'aspetto visivo era mutato, diverso, trasparente, ricorda Basilico. E sono state le percezioni del vuoto e dell'assenza, l'esperienza plasmante della luce a confronto con le ombre nette e profonde, a farmi entrare in vibrazione con la realtà. Io volevo costruire, con presunzione di completezza, una sorta di mappa della periferia industriale. Pensavo a un album di ritratti di famiglia, con tutti i rischi della nostalgia, nel quale caratteri nobiliari e non convivessero, affratellati dalla distanza interclassista dell'ottica fotografica e da uno sguardo al tempo stesso affettivo e rigoroso. Ecco, non è semplice mantenere uno sguardo affettivo e rigoroso allo stesso tempo, come dice l'autore. Eppure proprio questo sguardo è la chiave di Milano Ritratti di Fabbriche, così come di tutte le altre ricognizioni che Basilico compirà su territori conosciuti e su territori nuovi, per lo più sempre urbani o urbanizzati, e ricognizioni condotte sempre con quella partecipazione entusiasta, una capacità di stupirsi, una affettività per così dire razionale che ha caratterizzato il suo lavoro.
1: Allora, sì, i momenti sono sempre due. Io uso una macchina grande, cioè non porto la macchina all'occhio, quindi non riesco ad essere veloce, sono lento. In virtù di questa lentezza io guardo sempre, percepisco con l'occhio e spero di percepire anche con il corpo, con l'anima, non so, adesso possiamo dire tante cose, la totalità delle cose che mi interessano in quel punto, che sono rapporti di case, atmosfera, luci, orizzonti, anche persone, ci sono delle foto con delle persone. Dopodiché prendo la macchina, cerco di dare ordine a questa cosa. Fa il fotografo, cerca di dare ordine alle cose, cioè la società, l'ambiente è completamente un caos, sempre in continuo, e il fotografo cerca di mettere a suo modo, chiaramente con tutti i rischi che ne conseguono, un ordine personale.
0: Il primo incarico internazionale di una certa importanza arriva nel 1984 ed è la partecipazione alla Mission Photographique de la Dakar, un importante progetto documentario sulle trasformazioni del paesaggio contemporaneo voluta dal governo francese. Per questo lavoro Basilico, che è l'unico italiano invitato a parteciparvi, si concentra sui porti del nord della Francia. E lì la chiarezza del suo sguardo, la capacità di comprendere un luogo e il suo complesso stratificarsi, che è poi insieme geografico e storico, lo porta a rinnovare in modo autentico il senso della veduta. Così la sua foto ideale, l'immagine contemplativa per eccellenza e una delle sue immagini più celebri, nasce proprio da questo lavoro nella località di Le Tréport in Alta Normandia.
1: L'esperienza è stata quella di cambiare proprio il rapporto di sensibilità col luogo, col paesaggio. Lì ho capito che cos'era il paesaggio, cos'era la pittura fiamminga, cos'era l'infinito, cos'era lontano. E, abituato a una fotografia moderna, quindi veloce, quella, come dire, miticamente descritta dalla parola distante decisivo di Cartier-Bresson, sono riuscito lentamente, usando una camera grande col cavalletto, quindi una tecnica, se vogliamo, un po' antica, che non usavo solo io, chiaramente, a stabilire con la realtà che mi stava davanti un rapporto di lentezza dello sguardo, di attenzione che era fatta non solo attraverso il mirino della macchina fotografica, che era, diciamo, la tecnica che ci ha abituato quando chiunque compra una macchina, quando impara a fotografare si piazza il rettangolo del mirino nell'occhio e vede quello che gli fa vedere la macchina, cioè proprio una via di mezzo. Facendo così io ero costretto a vedere con gli occhi, ma col corpo, camminando, percependo, sentendo il calore del sole, quindi tutte queste cose su quelle possiamo anche utilizzare tutte le retoriche poetiche possibili, ma in realtà sono un modo diverso, antico, più lento di capire dove sei, di cercare di capire, oppure diciamo una cosa ancora più giusta, di avere l'illusione di capire che dove sei, che cosa stai facendo, che cosa hai davanti, eccetera.
0: La visione del fotografo rinnova le forme e la modalità della conoscenza e quindi anche della tradizione iconografica, e in questo modo riesce a stabilire un nuovo modo di vedere, un modo che non ha bisogno di artifici, di possibili giochi emotivi. Su questo schema potente, classico, continua Basilico, nel quale la composizione si affida apparentemente docile alle forme del mondo stesso e respinge ogni acrobazia formale, ho costruito un nuovo modo di vedere che spero di non aver più abbandonato.

0: Nei primi anni 90 parteciperà a un'altra importante missione fotografica collettiva, questa volta sulla città di Beirut. All'epoca la città ha ancora ben visibili le tracce delle ferite di una guerra durata 15 anni. Ecco, qui a Beirut il vedutismo di Basilico si fa particolarmente intenso e lui riesce a cogliere il dolore e la forza di questa città e quasi proprio a trasmetterne il grido umano. Realizza delle prospettive dall'alto, delle immagini grandiose. Le strade di Beirut sono ingombre di macerie, gli edifici sono imponenti ma distrutti, sventrati addirittura. Vediamo dei resti umani dei diversi combattimenti che ancora rimangono per la strada, qualche cavallo di Frisia, delle trincee da guerra civile. Ecco, e in tutti questi segni noi certo possiamo rintracciare un'eco classica, possiamo ricordarci la serie di Piranesi, delle rovine, soltanto che qui, nelle fotografie di Basilico, le immagini mantengono una solida struttura architettonica ed è proprio questo suo approccio così chiaro, così rigoroso, a sgombrare il campo a ogni possibile compiacimento. Come se il lavoro del fotografo sia quello non di evocare, ma invece proprio di rintracciare, di riconnettere il tessuto slabbrato attraverso il suo lavoro, il tessuto slabbrato di una città, perché attraverso il suo lavoro possa appunto riconnettersi e la città possa in qualche modo tornare a vivere, a ragionare.
1: Immagina, per uno che non ha mai fatto fotografie di guerra o su teatri di guerra, perché bisogna dire, perché ci ascolta, che io sono andato a guerra completamente finita, quindi il luogo era abbandonato. È stato qualcosa di veramente forte, tant'è che nelle primi 4, 5, 6 giorni, non ricordo bene, io ero un po' come incollato, come dire, non riuscivo a iniziare a fotografare. Quando ho visto questa città, questa parte centrale completamente abbandonata e, come dire, apparentemente morta, il senso di angoscia e di impotenza è stato notevole. E lì, devo dire, mi ha aiutato moltissimo un scrittore giornalista che si chiamava Selim, e adesso il cognome non lo ricordo. Lui mi ha portato in giro, mi ha aiutato a togliere questa specie di paura, no, che mi congelava, e salendo in punti alti della città, tipo, non so, mi ricordo il Hilton, che adesso non esiste più, era sul suolo, al 17° piano, si poteva osservare Beirut dall'alto. Allora, in effetti, lui mi diceva: vicino tu vedi le rovine, senti, come dire, un po' la morte, se vuoi, no? Come l'occhio si allontana e le immagini, diciamo, della città, degli edifici che sono vicini, e poi quelli più lontani ancora, si sovrappongono in una stratificazione che perde poi profondità, tu hai una città come avete in Italia, tipo Palermo, Napoli, Bari, eccetera, queste città del sud del Mediterraneo che si assomigliano un po' tutte, no? E quindi vedi, lì c'è il fumo, vedi lì in fondo c'è la vita, qualcosa si muove, le macchine, per cui è una morte apparente, cioè in effetti la città era ferita.
0: Visione dopo visione, per così dire, agglomerato urbano dopo agglomerato urbano, arriveranno i lavori fotografici su tante altre città, ad esempio su Berlino, sulla città di Porto, su Roma, dove Basilico realizza una splendida serie a colori sulla vita della città, la vita che si svolge intorno alla sua fonte, cioè al fiume Tevere, e poi ancora su Parigi, su una San Paolo proiettata completamente nel futuro, su Rotterdam, su Mosca vista nella sua verticalità, delle sette cattedrali laiche, le sorelle del regime comunista, per così dire, oppure una San Francisco con la sua Silicon Valley, o ancora una Shanghai a colori, dove, diceva Gabriele Basilico, è totalmente impossibile fotografare giorno o notte che sia senza la presenza umana. A Mario Calabresi, che in una bellissima e intensa intervista gli chiedeva che tipo di fotografo fosse, Basilico si è definito un misuratore di spazi. Io sono un misuratore di spazi, ha detto. Arrivo in un luogo e comincio a muovermi come un rabdomante. Non cerco l'acqua, ma un punto di vista. L'azione fondamentale è lo sguardo. Devo trovare la misura giusta tra me, l'occhio e lo spazio. La foto è la memoria tecnica fissata di questo sguardo. Ma c'è bisogno di tempo. Devi sapere prima cosa guardare. La foto d'eccellenza è contemplativa. Ecco, Gabriele definisce il suo metodo e mette appunto la tecnica come proprio una necessaria lentezza dello sguardo. È con questa lentezza dello sguardo che l'immagine riesce a diventare indispensabile e si riesce, per così dire, a raggiungere quell'atteggiamento di accoglienza contemplativa di fronte alla complessità umana e urbanistica. Se noi mettessimo insieme tutte le vedute, le sue tante vedute, comprenderemmo quanto il suo lavoro componga un ideale nastro visivo sulla città. Un lungo flusso di immagini urbane che però sempre, in qualche modo, rimandano alla sua città, a quella Milano che è un luogo di ormeggio e di scambio, come lui ha detto, a quella Milano che è poi la città che si cerca, in positivo e in negativo, come riconoscimento o come negazione. Si cerca in ogni altra città che si visita. Un libro recente curato da Giovanna Calvenzi, Basilico Milano, raccoglie tutte le fotografie realizzate dall'autore nella sua città. Il volume è un omaggio al fotografo che purtroppo ci ha lasciato il 13 febbraio 2013 e al suo lavoro.

0: Dalle prime immagini degli anni 70 a quei ritratti di fabbriche di cui abbiamo parlato, fino alle immagini dei quartieri in trasformazione, alle strade di accesso al centro, fino poi anche ai riferimenti monumentali come la Scala, il Duomo, la Stazione Centrale, che sono ovviamente luoghi di elezione, ma in lui, in Basilico, sono sempre visti nella loro funzione urbanistica, nel loro essere lì per essere abitati. Fotografare la città, ha scritto Basilico, non vuol dire scegliere le migliori architetture e isolarle dal contesto per valorizzare la loro dimensione estetica e compositiva, ma per me vuol dire esattamente il contrario, cioè mettere sullo stesso piano l'architettura colta e l'architettura ordinaria, costruire un dialogo della convivenza, perché la città vera, la città che mi interessa raccontare, contiene questa mescolanza tra eccellenza e mediocrità, tra centro e periferia, una visione dello spazio urbano che con un po' di retorica una volta avremmo definito democratica. Coltivo l'illusione e la speranza, continua Basilico, e questo forse è una sorta di monito per tutti noi che siamo abitanti e sognatori delle città del presente. Coltivo l'illusione e la speranza che la disponibilità a osservare e ad accettare la condizione urbana contemporanea possa essere un buon punto di partenza per immaginare una città e un futuro migliori.
1: Il 12 agosto 1944 nasce a Milano Gabriele Basilico. Alessandra Mauro l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi e Francesca Zammarelli.
3: Tree of hope, tree of life, tree of child's play. Your branches are arms that embrace the holy night. Your roots circulate life.

Avete ascoltato la terza puntata dello speciale dedicato al fotografo Gabriele Basilico, uno speciale a cura di Francesca Vitale.

0: commissario?
1: Fazio, è successo qualcosa?
0: No, commissario, non si preoccupi. Dovevo relazionarla sullo stato delle ricerche, non la trovavo da nessuna parte e mi sono permesso di venire a casa.
1: E hai fatto bene.
0: Bene, è uscita fuori una cosa molto interessante, secondo me. La lista delle donne scomparse, travicate in Montelusa negli ultimi 8 anni, è brevissima. Oltre a Eva Lubin, ne risulta solo Rosalia Pellegrino, che è quella per cui è stato indagato Biagio Cocuzzo 8 anni fa.
1: Cioè, negli ultimi 8 anni sono sparite solo 2 donne e tutte e 2 hanno qualche cosa a che fare con Biagio Cocuzzo.
0: Esattamente, commissario. E considera che Rosalia non è stata mai ritrovata. Io poi per scrupolo ho fatto anche una ricerca nelle zone limitrofe. Sono scomparse nello stesso periodo altre 8 persone, ma stiamo parlando di località a più di 100 chilometri da qua.
1: No, troppo lontano per avere attinenza col nostro caso. Va bene, ti faccio un caffè?
0: No, commissario, grazie, preferisco andare a casa.
1: Bravo, Fazio.
0: Dovere.

0: Dopo il ritrovamento del cadavere di Pasqualino Fighiera è scattata a Vigata un'operazione di polizia della squadra mobile di Montelusa diretta dal dottor Trupiano, che ha portato alla cattura di Emanuele Sinagra, detto Lillino, e Tommaso Cuffaro, detto Quasimodo.
1: Pronto, Montalbano sono.
2: E io sono Balduccio Sinagra.
1: Oh, buonasera signor Sinagra.
3: Commissario.
2: Io devo pensare che Possia è diventato della stessa maledettissima
3: razza di sbirri che non fanno altro che
2: imprigionare tutte le persone di questo mondo.
1: Senta, signor Sinagra, così cominciamo male, molto male. Io sono della stessa razza, sono uno sbirro, non se lo dimentichi mai, eh?
3: E magari lei pensa che arrestando
2: mio figlio è il figlio di Cuffaro. La mattanza finisce!
4: Questo non lo so, però
1: suo figlio e Masino Cuffaro ne hanno combinato abbastanza. Prima o poi al carcere ci dovevano andare.
2: Commissario, io non ho telefonato per lamentarmi, no?
3: Ossia, c'è un uomo di giustizia.
2: E non può arrestare mio figlio perché ha agito da uomo d'onore
3: ad un'offesa fatta
2: dai Cuffaro. Sono stati loro a cominciare la guerra. Senza motivo.
1: Lo so, non siete state voi a cominciare, ma la cosa non mi riguarda, mi dispiace.
2: Commissario, ma mio figlio non può essere arrestato perché
3: è un uomo d'onore.
1: Signor Sinagra, suo figlio ha ordinato 2 omicidi.
2: No! No, 2! Uno solo!
5: Ma che minchia succede?
6: Niente, lavoro in corso, normale.

0: Tu lo sai chi è Cosimo Zaccaria?
1: Un uomo di cuffia.
0: Braccio destro di Angelo Buonpensiero. Se si salva, ci può raccontare quello che sta succedendo dentro la sua famiglia. Perché secondo me, i Sinagra con tutta questa storia non c'entrano niente.
1: E che ti sei ammicchiato? Adesso i Cuffaro si fanno una faida fatta in casa tanto per ammazzarsi tra di loro.
0: Io non sto parlando delle ultime due ammazzatine. Ma tutta questa storia, da dove è cominciata?
1: È cominciata dall'ammazzatina di Angelo Buonpensiero.
0: Bravo. E io ho parlato con Balduccio Sinagra e mi ha detto che loro con l'ammazzatina di Angelo Buonpensiero non c'entrano niente. E io gli credo.
1: E mi vuoi dire che qualcuno vuole dare la colpa ai Sinagra?
0: Bravo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Mariuccia Cuffaro, figlia di Masino Cuffaro, il capo mafia, e la vedova di Angelo Buonpensiero.
1: Hai capito, quella è venuta a controllare le condizioni di Zaccaria.
0: Vogliono scoprire chi l'ha sparato.

0: Buongiorno, dottore.
1: Oh, Galluzzo, non trovato niente?
0: No, stiamo cercando, ma ancora non abbiamo trovato niente. Abbiamo trovato una cisterna, ma anche lì niente, commissario.
2: Avete guardato bene?
0: Fazio!
3: Niente, commissario. Abbiamo guardato anche giù nel burrone, ma non c'è niente.
0: Qui?
4: Assolutamente niente, commissario, né qua né là.
0: Senti, Fazio, quando avete finito qua, andate dall'altra parte della ferrovia, eh?
3: Va bene, commissario.

0: Catarina.
1: Comandi, dottore.
0: Che fai?
1: Guardavo le pecore, belle pecore, dottore. E io me ne intendo. Io da piccolo accompagnavo sempre mio zio Salvatore. E gli domandavo, zio, come fai a rimanere sempre da solo? Lui mi diceva che non era da solo. Aveva le pecore che gli tenevano compagnia. Mi diceva che se le sai ascoltare, loro ti dicono tutto quello che vuoi sapere. Però, dottore, con rispetto parlando, troppe scremenze ci sono.
0: Troppe che?
1: Troppe olive, dottore, troppe olive. Che scremenze, anche intorno alla casa.
0: Che vuol dire, Caterina?
1: Le pecore del signor Cucuzza sono due, ma qui di escremenza ce ne sono di molte più pecore ancora. Troppa escremenza, anche intorno alla casa.
2: Allora, che dici? Va bene?
3: Non lo so, guarda, vediamo. Aspetta che metto il rossetto.
2: Dai, stai benissimo, andiamo.
3: Andiamo. Allora, che dici?
0: Così sei perfetta.
3: Commissario, senta, io ho paura di sbagliare. Non lo so, non sono sicura di fare bene.
0: Allora, legalmente è un abuso, umanamente è una schifezza, ma se è ancora viva è l'unico modo che ci abbiamo per salvarla.
3: Va bene.
0: Andiamo?
3: Sì, andiamo.
0: Ciao.
4: Io, commissario, io... Niente ci fici a quella ragazza, niente ci fici.
0: Lo so che non ci hai fatto niente, Biagio, infatti è venuta qui per salutarti.
4: Ma ossia, è sicuro che sta bene?
0: La ragazza? E come no? Scusa, anche tu mi hai detto che nessuno le avrebbe fatto del male, no? Ecco, guarda, la vedi?
4: Ma...

0: Ciao Biagio, come stai? Come sta il tuo compare?
1: Biagio è buono, Biagio non fa male a nessuno.
2: Sì, lo sappiamo che Biagio è buono, ma è il tuo compare che è cattivo. Però non ci ricordiamo come si chiama, dove lo possiamo trovare?
1: Dicelo tu che sono buono, che non faccio male alle persone, manca le bestie. Dicelo tu dove ti ha portato quello là.
2: No, lei non te lo può dire perché lei non se lo ricorda, perché non ce lo dici tu?
1: Biagio non lo sa, lui viene, si ferma un po'. Poco, e poi se ne va, mi porta le cose da mangiare, mi dà il formaggio, mi dà il pane, mi dà le sigarette. E lui viene con le sue pecore, si ferma una notte e poi se ne va. E quella volta si è portata la ragazza. Io non me lo ricordo come si chiama, non me lo ricordo, Biagio, non se lo ricordo. Che cosa volete di Biagio? Ma pietà. Biagio è figlio della fortuna.
2: Lo sappiamo.
1: Biagio è figlio della fortuna.
2: Va bene, stai tranquillo, stai tranquillo.
1: Biagio è figlio della fortuna.
2: Allora, parlerò solo una volta perché non ho il tempo di ripetere nemmeno una parola. Dobbiamo trovare l'uomo che ha rapito e forse ucciso due ragazze, una circa 8 anni fa, un'altra una settimana fa. Tutte e due le sparizioni hanno a che fare con Biagio Cucuzza, ma non è il nostro uomo Biagio Cucuzza. Il nostro uomo è quello di cui Biagio Cucuzza parla con grande terrore. Il puparo. Noi pensiamo che questo puparo possa essere un pecoraio. Un pecoraio che con le sue pecore passa vicino alla casa del Cucuzza. Nel primo caso, 8 anni fa, la ragazza si chiamava Rosalia Pellegrino. Conosceva Biagio Cucuzza, lo sappiamo perché è stata vista insieme. Non lo temeva. Ma non sapeva la Pellegrino che Biagio Cucuzza era succube di questo fantomatico puparo. Si fida e fa male. E veniamo ai giorni nostri. Il 17 aprile. Eva Lyubin sta scappando. È inseguita da qualcuno. Non sappiamo da chi, probabilmente non lo sapremo mai.

0: sei?
1: Eva ha raggiunto la casa di Cocuzza. Si sente al sicuro. Ma purtroppo non sa che è finita nella tana del lupo.
0: Che non è Biagio Cucuzza, ma è il suo compadre, il pecoraio.
2: Bravo, Caterella. Oh, Caterella mi ha fatto notare delle tracce fresche di passaggi di greggi di pecore davanti alla casa di Cucuzza. Ora, è possibile che in questa settimana il pecoraio sia passato da là e si sia portato via Eva Liube.
3: Ora, considerando che la casa di Biagio Cucuzza si trova sull'altopiano di Assoro, sopra Monteluse, secondo le nostre ipotesi, e se questo pecoraio esiste, le nostre ricerche si devono concentrare proprio in questa zona. I nostri pastori sono stanziali, non c'è più la transumanza di una volta, non si copre più grandi territori. Di solito portano le pecore al mare seguendo questo percorso, dall'altopiano di Assoro, appunto, scendono giù attraverso la valle Mezza e poi lungo il fiume Pietrarossa giù.

0: Allora, ragazzi, non mi fate incazzare, ricordatevi, sparate solo a mio ordine, chiaro?
1: Dottore, dottore!
0: Eh?
1: È proprio di questa montagna la casa di Alvaro Sella.
0: Sì, come lo sai?
1: L'ho incontrato una volta quando ero con mio zio Salvatore, il pastore. Dottore, stia attento perché Alvaro Sella è un tipo pericolosissimo, selvaggio, mai nessuno si è avvicinato a lui.
0: Non ti preoccupare, Caterella, avete sentito? Stiamo attenti, andiamo.

0: Fazio!
1: Ho trovato questo reggiseno. Ha cercato di bruciarlo.
2: Guarda qua.
1: Ma cosa sono, commissario?
2: Capelli.
1: E che mi viene a significare?
2: Che le donne le tosa come le pecore.
1: E perché?
3: Galluzzo, secondo me qua qualcuno ha mangiato da poco.
4: Commissario!
2: Se la minestra è ancora calda.
4: Commissario!
2: Commissario, qualcuno qua...
4: Ma tu! Fazio! Galluzzo!
5: Sì, commissario!
4: Tutto a posto?
5: Tutto a posto, tutto a posto!
4: Sicuro?
5: Sicuro!
4: L'avete visto?
3: No!
4: Alvarosella, non fare lo stronzo! Polizia! Nasce fuori con le mani alzate!

¡He sparato! Faccia, ha sparato tu! Sella!

0: tutto finito. Sei Eva?
1: Fazio!

0: Catalí.
1: Ah, no, el riposo, el riposo. Catalí, tu devo ringraziare.
2: E di che?
1: Tu mi hai salvato la vita.
2: Dovere, dottore.
1: Dovere, dovere. Però mi devi togliere una curiosità, ma come ti è venuto in mente di fare tutto il giro e di prendere Alvarosello alle spalle?
2: Dottore, mi scusasse, però mi vergogno un pochettino.
1: Ti vergogni? E di che?
2: Se fosse mi promette però che non dice niente a nessuno, io glielo dico.
1: Cadrei, promesso.
2: Quando siamo scesi dalla macchina, all'improvviso, a me mi è venuto di fare un bisogno, quello piccolo. Non sapendo dove andare, mi mise qui dal re, dietro le case. Quando ho finito di fare il mio bisogno, quello piccolo, ho sentito sparare. Ho guardato e ho visto un signore che puntava un fucile e sparava. Dottore, ho preso la pistola e ho sparato pure io.
1: Che hai fatto bene, non c'è mica niente da vergognarsi, eh?
2: No, però mi raccomando, dottore, non dica niente ai ragazzi, no, quelli mi prendono in giro e poi...
1: Una promessa, è una promessa, Caterina, andiamo. Grazie.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, commissario.
0: Sta dormendo?
1: Sì.
0: Come sta?
1: Meglio.
2: Sì, sì, lo so. Ragione.
1: Grazie, commissario. Anche per lei e per tutti. Sei stato bravo. Eva è viva.
0: Come sta? Sei riuscito a parlare con lei?
1: No. Le danno tante medicine e punture per farla dormire. Il dottore dice che deve dormire ancora. Stanotte nessuno ha parlato. Ma non capisco cosa dice. Piange mentre dorme. Ma è viva. Grazie, commissario.
0: Senti, torno a trovarvi appena posso. Nel frattempo, qualunque cosa vi dovesse servire, mi fai chiamare in commissariato, va bene?
1: No. Non abbiamo bisogno di niente. Qui c'è tutto. Commissario. Tu pensavi a torno come prima.
0: Spero di sì.
1: Ma aspetta, commissario, aspetta.

0: Ho trovato questo in casa di Eva. Era nascosto in un cassetto della biancheria.
1: Tu lo sai chi è questo?
0: Sì, era sul giornale, quando lo hanno ammazzato. Ma il nome non me lo ricordo.
1: Angelo Bonpensiero.
0: Ecco.
1: Hai mai visto Eva con lui?
0: No, mai. Non sapevo che io avevo un nemico.
1: Senti, questa le tengo io.
0: Va bene.
1: Allora, ci vediamo presto.
0: Ciao.

0: Ciao, viaggio.
1: Ciao.
0: Guarda che t'ho portato.
1: Grazie, commissario.
0: Qua?
1: Il dottore dice che devo parlare con lui una volta alla settimana. E io ci vado.
0: Bravo. E che ti dice il dottore una volta alla settimana?
1: No, lui non dice niente. Sono io che devo parlare. E quando parlo con lui non mi vengono i pensieri tinti.
0: E meno male. Senti, posso chiedere alcune cose?
1: Sì.
0: Ti dà fastidio?
1: No.
0: Senti, tu ti ricordi quando Eva venne da te?
1: Era notte. E arrivò... Il viaggio se lo ricordi. E arrivò a mia casa e era scandata a morte. E c'aveva tutto il sangue nella gamba.
0: Il sangue? E poi venuto Puparo e se l'è portata via?
1: Sì, Puparo se l'è portata via. Il Puparo dice che le femmine sono buttane. Tutte le femmine sono buttane.
0: Ho capito.
1: E poi se l'ha presa e se l'ha portata via.
0: Ma tu non hai fatto in tempo a parlarci, ti ha detto qualche cosa?
1: Mi disse che due uomini la volevano ammazzare.
0: Due uomini la volevano ammazzare? E non ti ha detto come si chiamavano?
1: Non me lo ricordo. Che vuole, commissario? Biagio è il figlio della fortuna.
0: Sì, lo so, Biagio, lo so.
1: Biagio è figlio della fortuna.

0: Venga, commissario.
1: Prego, si accomodi.
2: Controlla che le bolle di consegna siano esatte.
0: Va bene, signora.
2: Si accomodi, commissario.
3: Grazie. Vedo che adesso si occupa lei degli affari della cava al posto di suo marito.
2: Come vede, sono spiacente di poterle dedicare poco tempo. Se mi avesse chiamata avrei trovato il modo di riservarle un appuntamento.
3: Ma io non ho bisogno di molto tempo. Sono venuto semplicemente ad informarla che abbiamo riaperto le indagini per l'omicidio di suo marito, Angelo Bonpensiero.
2: E perché? Che è successo di nuovo?
3: No, niente. È che noi siamo convinti che non siano stati i Sinagra ad ucciderlo. Arrivederla. Ah, lei sapeva che suo marito aveva una relazione con una ragazza ucraina?
2: Non mi sono mai occupata di queste cose. Gli uomini sono tutti uguali. Prima o poi cascano tutti quanti nelle trappole di qualche puttanella.
3: A parte che non è vero che siamo tutti uguali. Poi non mi risulta che la signorina Eva Liubin esercitasse la professione. Comunque, a proposito, la signorina, che era scomparsa, pensi, proprio il giorno in cui suo marito è stato ucciso, è stata ritrovata. Viva. E questo credo che sia una cosa che la riguarderà molto da vicino. Con permesso di nuovo.

0: Buongiorno.
1: Grazie di essere venuti. Vi ho convocato qui perché vi voglio raccontare una storia. Prego, accomodatevi. La storia è questa. Una signora, che chiameremo Mariuccia, scopre che suo marito, che chiameremo Angelo, ha un amante, che chiameremo Eva. Questa amante è una giovane donna, bella. Alla signora chiaramente questa relazione non fa piacere, ma soffre in silenzio fino al momento in cui scopre che suo marito la vuole lasciare, e allora la faccenda cambia completamente. Prima di tutto perché la famiglia non si può lasciare, e secondo perché la signora è orgogliosa, è molto orgogliosa. E allora che cosa fa Mariuccia? Si trova un compare senza il quale non potrebbe fare niente e convoca il marito in un posto sicuro. Lì gli danno una bella botta in testa, lo trascinano nella cava dove il marito lavora e gli sparano in faccia, così da farlo sembrare un delitto di mafia, per fare di altro. Dopo questo delitto scoppia una guerra di mafia. Ci sono altri delitti, ma la signora non dice niente, non fiata. Anche perché nel frattempo ha occupato il posto del marito negli affari di famiglia. Però la signora Mariuccia un errore l'ha fatto. Per gelosia. Ha ordinato al compare di uccidere anche Eva, l'amante del marito. Ma il compare non ci riesce. Eva riesce a fuggire. È viva e parla. Ed è lei che mi ha aiutato a ricomporre questa storia. Ora, io desidero che la guerra di mafia tra i Sinagra e i Cuffaro termini immediatamente. Desidero che l'assassino di Angelo Bonpensiero venga in commissariato a costituirsi. E desidero che anche Mariuccia Cuffaro venga in commissariato per l'omicidio di suo marito e per il tentato omicidio di Eva.

0: Salutiamo, cosa vuoi, Zaccaria?
1: Questa bella sorpresa.
0: Niente, niente, ti siamo venuti a prendere. Su, sali in macchina, sbrigati. Che facciamo? Ti facciamo andare a piedi a casa, in quelle condizioni? Dai.

0: Vi ringrazio, don Zizino. Ma non vi dovete disturbare più di tanto per me. Troppo onore.
1: Bravo, Cosimo, bravo. Prima di tutto, come stai?
0: Bene, sto bene, don Zizino. I dottori hanno fatto un miracolo. Mi hanno detto che quando mi toglieranno il gesso della gamba, dopo la fisioterapia, forse potrò tornare a camminare come prima.
1: Cosimo, ricordate bene che l'uomo deve camminare con le sue proprie gambe. Non lo scordare.
0: Scusate, ma dove stiamo andando? Per andare alla mia casa? Non si passa da questa parte.

0: Commissario, qui non c'è.
1: Ma come, l'ufficio non è ancora venuto alla gara?
0: Che le posso dire?
1: Questa è la sua macchina?
0: Sì. Il motore è ancora caldo. Dovrebbe essere arrivata da poco.

0: Non lo faccio, signora.
1: Resti fermo lì, commissario. Fermo. Le dico tutto quello che vuole sapere, ma non si avvicini. Lei vuole sapere di mio marito Angelo, vero? Sì. L'ho ammazzato io ad Angelo. Con queste mie mani, vede? Lì sotto. Proprio lì sotto, vede? Zaccaria me l'ha portato con l'inganno. E io l'ho ucciso. Ho strappato il fucile dalle mani di Cosimo Zaccaria e ho premuto il grilletto. Ma quello che lei non sa è che Angelo io l'amavo. La fine che fece se la meritava. E io ho voluto essere la mano che lo castigava. Perché? Perché l'amavo. Perché tutto gli avevo dato, tutto. E tutto gli ho ripreso. Questa è Mariuccia Cuffaro, commissario. Non ce ne sono più uomini. E allora? Allora le donne scelgono.

0: vedete che è quasi pronto. Intanto ci accomodiamo a tavola. Beppa, Mimì, ti ho riportato il padrino di vostro figlio.
1: Ah, finalmente. Galluzzo, facciamo una foto assieme. Galluzzo, facci una foto. Faccio una foto con te, sei troppo bello.
2: Io, Guarda un po'. Hai visto l'amica del Beppa? Ma con me che mi chiedono tutte quante di te, Poi quando arriva lì, mia, ci parlo un attimo, così ci divertiamo.
3: Mi non fa lo stronzo, ti do un cazzotto.
2: Venite a sedere, va. Mettetevi a sedere, spada, mettete seduto, va.
4: Qui, allora.
5: Mamma, papà.
2: Spada, mettete seduto.
5: Hai capito? Perciò François, quando ti dico una cosa io con il computer ci parlo. Io prendo un hard disk, l'ho messo dentro, adesso per questo, e io ricostruisco tutto, faccio dei cadaveri, i lunghi, i corti, li rimetto, li faccio così, così.
2: Caruso, mettiti con tua moglie, dai.
6: Amore!
7: Salute, salute,
6: è caduto, porta bene,
7: salute.
2: Ma che bella donna, guarda la donna.
3: Che bella. Certo che mi piace.
8: Ma sai che tocca a lei tagliare la prima fetta?
3: A me?
8: Sì.
3: No, no, io non so cavare.
2: Taglia la torta.
3: No. Vabbè, ma che... No, no, guardi, è meglio la mamma.
9: No, no, lo facciamo insieme.
3: Facciamolo insieme, dai.
2: Vieni qua. Uno, due e tre.

0: fa è un lavoro studioso e molto determinato. Ah, e poi i cavalli sono sempre la sua passione.
1: Senti, ma dice sempre che da grande vuole diventare commissario.
0: E chi glielo toglie dalla testa, sai?
1: Vabbè, c'è ancora qualche anno per fargli cambiare idea. Ma piuttosto, dov'è che non lo vedo?
0: Se non è qua, sarà in casa con il suo computer.
1: Ah, mi piace il computer?
0: Molto.
1: Per questo prima parlare con Catarella.
0: Una passione in comune.
2: Una telefonata per te, Salvo. Ah, è Livia.
1: Ah. Eccolo qua, chi è?
2: È Livia.
1: Pronto?
3: Ciao, Salvo. Allora parto.
1: Oh.
3: Sto imbarcando.
1: Ah, finalmente.
3: Ce la fai a venire?
1: Sì, sì, sì. Vengo io, stai tranquillo.
3: Ci vediamo in aeroporto.
1: D'accordo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E lì è riuscita a partire, vado a prendere l'aeroporto.
0: Sono contento.
2: Posso venire anch'io, Salvo, a prendere zia Livia?
1: Puoi venire?
2: Sì.
1: E andiamo.

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni. Il primo strillava:
2: tutti in giro tondo, Forza Italia!
0: Secondo, fai conti,
2: mi scappa un porcone.
0: Il tra licenziava:
1: ma

0: ammazza.
1: Ste minore, la minore, su minore, fa minore, sostegno.
2: L'ho preso e non l'ho mollato.
1: Ma Fabio si minore. No, adesso.
2: Fatto e

0: solita orchestra
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci.
1: Grazie.
0: Pazienza.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Ore 19:34 di domenica 23 novembre 1980. La terra trema in una vasta area del centro-sud Italia. Una scossa con una potenza di magnitudo 6.9, decimo grado della scala Mercalli, interessa le province di Avellino, Salerno e Potenza. Ma le scosse vengono percepite in tante altre zone d'Italia, lambendo addirittura la pianura padana a nord e la Sicilia a sud. Il bilancio è drammatico, 2.914 morti e 8.000 feriti. E la tragedia più toccante nel comune di Balvano, in provincia di Potenza, dove durante la messa il soffitto della chiesa madre crolla e seppellisce 66 persone, molti dei quali bambini, e cancella di fatto un'intera generazione del luogo. A più di 40 anni di distanza, quali e quanti passi in avanti sono stati fatti per controllare meglio i movimenti tellurici e prevenirli? Abbiamo chiesto di aiutarci a comprendere meglio un autorevole esperto e studioso di geologia e dei fenomeni sismici, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni.

0: Buonasera, una notizia prima dei titoli. Questa sera alle 19.39, esattamente in tutte le regioni italiane del centro-sud, è stata avvertita una scossa di terremoto. In alcune zone, come ad esempio in Campania e nella Basilicata, la scossa è stata sensibile.
1: Presidente Doglioni, il sisma del 1980 in Irpinia interessò una vasta area di ben 17.000 km quadrati tra Campania, Basilicata e Puglia. Distrusse 37 comuni e ne coinvolse gravemente altri 650. Inoltre causò circa 300.000 sfollati e provocò quasi 3.000 vittime. Perché si sprigionò tanta energia distruttiva?
2: Il terremoto del 1980 è stato un momento di grande sofferenza per l'Italia e di grande stimolo anche però culturale da un punto di vista scientifico. Sono nate tante iniziative per conoscere come è fatta l'Italia. Nacque il progetto Geodinamica, che portò grandi conoscenze del territorio nazionale a comprendere meglio anche l'importanza di accrescere le reti di monitoraggio, le reti prima di tutto sismologica, la rete geodetica, tutta una serie di osservatori che hanno permesso nel tempo di crescere nelle nostre conoscenze. Il terremoto del 1980 è legato al fatto che tutto l'Appennino si sta dilatando a una velocità di circa 4 mm l'anno. In Italia possiamo avere terremoti che possono raggiungere anche magnitudo superiore a 7, si pensa che si possa arrivare anche a 7.4 se non 7.5. Quindi il terremoto dell'Irpinia forse non è il terremoto più grande, anzi in Sicilia abbiamo registrato un terremoto alla fine del 600 che aveva una magnitudo superiore a 7.3. E l'Italia è una zona ovviamente sismica e questa sua sismicità è legata al fatto che ci sono dei fenomeni di subduzione. Uno, cioè la subduzione è un fenomeno per cui la litosfera entra all'interno del mantello terrestre, nel caso specifico è la placca adriatica che scende al di sotto della catena appenninica. E poi abbiamo la subduzione alpina, dove la placca europea scende al di sotto della placca adriatica. Questo fenomeno di subduzione è accompagnato da quello che noi chiamiamo un arretramento di questo piano, che produce un'estensione nella parte a tetto sovrastante questa zona di subduzione, che ha aperto il bacino tirrenico negli ultimi 15 milioni di anni, si sta tuttora aprendo. E la velocità che noi misuriamo, in particolare lungo la catena appenninica, è appunto di alcuni millimetri all'anno, il che significa 4 millimetri all'anno, significa 40 centimetri ogni secolo, vuol dire che ogni 3-4 secoli una zona può dare un movimento di un metro, un metro e mezzo, o quando la faglia si riattiva magari dopo diverse centinaia di anni, può produrre terremoti appunto di magnitudo come quella dell'Irpinia, che è stato il più grande terremoto degli ultimi 100 anni. E bisogna tornare al terremoto del 1908 di Messina per avere una magnitudo superiore a quella.

0: Ma come possiamo studiare meglio i terremoti in Italia?
1: L'Italia ha una sismicità che ogni anno noi registriamo come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che può superare anche i 16.000-20.000 eventi all'anno. Qui ogni sala sismica dell'istituto, più o meno ogni mezz'ora viene registrato un evento sismico. Oramai la rete ha una capacità di detezione così bassa per cui vengono registrati eventi anche di magnitudo inferiore a 1. Però più abbassiamo la capacità di rilevare terremoti, più riusciamo a capire meglio anche come funziona tutto il sistema. Quindi l'Italia è una zona viva, deve anche la sua bellezza naturale a questa sua estrema vitalità della natura, però ha questa controindicazione. Non abbiamo i terremoti del Giappone, qui non si possono essere terremoti di magnitudo superiore a 9, quindi si tratta sì un domani di arrivare a prevedere i terremoti, ma è molto più importante oggi costruire in modo di resistere ai terremoti, perché i terremoti comunque torneranno e dobbiamo difendere le nostre abitazioni, dobbiamo permettere di continuare a abitare nelle nostre case. Per questo abbiamo proposto un motto che vale la pena di studiare i terremoti, perché è importante difendere la nostra vita, le nostre abitazioni, perché sono i nostri beni primari, ma anche la nostra libertà, perché nel momento in cui siamo costretti a essere sfollati, a perdere le radici, i collegamenti familiari, e nel momento in cui una comunità viene sfollata per 10 anni, viene anche disgregato il tessuto socio-economico.
0: Dopo la distruzione di tanti paesi, i soccorritori manifestano le grandi difficoltà a operare senza mezzi e i superstiti hanno problemi di ogni tipo.
2: Avendo constatata la tragicità della situazione, ho avvertito il prefetto che occorrevano due cose: delle fotoelettriche e un bulldozer per aiutare quelli che urlavano da sotto, che gridavano aiuto da sotto le macerie. Questo non è stato. Non è stato e non lo è stato per 2 giorni consecutivi. Questo è gravissimo. E per questi 2 giorni ci si è continuato a dire che bulldozer erano in arrivo. Ed è questo ancora peggio, perché era una presa in giro. E noi abbiamo scavato con le mani, ci siamo infilati tra le macerie, con la terra che tremava. Comunque qualcuno abbiamo salvato, ma avremmo potuto salvare molto di più.
3: Non ci pensi, né a tempo, né a vivere. Se non abbiamo qualche riserva dei viveri nostri, altrimenti ci muore per la fame. Ma che vita è questa? È una porcheria.
1: Qui VALE è un acronimo, una sorta di motto per dire che terremoti sono qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere, e per fare questo dobbiamo costruire in maniera antisismica, e noi come istituto lavoriamo per dare i numeri giusti per costruire in maniera antisismica, e lavoriamo anche per la previsione dei terremoti, ma in questo momento è evidente che è molto più efficace e duraturo e lungimirante costruire in maniera antisismica.

0: Qual è la situazione geodinamica italiana e che cosa ha generato il terremoto dell'Irpinia?
1: Il terremoto di Irpinia si è formato appunto perché la placca adriatica nel suo arretramento verso est relativamente al resto d'Italia ha generato un'estensione. Il terremoto dell'Irpinia ha attivato un volume crostale che dilatandosi è scivolato verso il basso. In questo movimento l'attrito sul piano di faglia ha generato la radiazione delle onde sismiche. Sono terremoti che chiamiamo per faglie normali. Nel caso specifico si sono attivate due faglie. Nel caso dell'Irpinia c'è stato un primo evento seguito da 19 secondi successivamente da un altro più a sud-est e un altro a 40 secondi relativamente più a nord. E quindi una fetta di crosta si è mossa verso il basso e l'attrito su questi piani ha generato appunto le onde sismiche. Quindi la dimensione del terremoto dipende dal volume che viene coinvolto e di conseguenza dalle dimensioni delle faglie che accompagnano, che permettono a questo volume di muoversi.

0: Ecco, professore, ma quali caratteristiche hanno le faglie italiane?
1: La geologia ha delle regole globali, non è che le faglie italiane siano diverse da quelle del resto del mondo, magari possono cambiare un po' le rocce, può cambiare un po' l'attrito, ma le regole sono sempre quelle, ci sono dei parametri di attrito, di dimensione delle faglie e quindi di dimensione anche della magnitudo che ovviamente è conseguente, che dipende dalla dimensione della faglia e da quanto è stato il rigetto su quel piano di faglia e qual era l'attrito sul piano di faglia.
0: Per questo i terremoti non sono particolarmente forti come in Giappone e non ci arriveremo mai a quei livelli?
1: I terremoti estensionali, come avvengono lungo la catena appenninica, in tutto il mondo non superano magnitudo 7,5. Sono rarissimi i casi che questa magnitudo viene superata nelle zone di subduzione pacifica, ma è una situazione geodinamica molto diversa. Quindi non è tanto la velocità per gli ambienti estensionali che conta, ma proprio la dimensione del volume. Siccome questi volumi si muovono a favore di gravità, appena possono si muovono. I terremoti compressivi, come quelli del Giappone o trascorrenti, invece possono avere dimensioni volumetriche e di faglie molto più grandi e quindi arrivare a magnitudo maggiori.

0: umidità negli ambienti compressivi e trascorrenti diventa fondamentale. E lì si possono avere appunto magnitudo che sono decisamente superiori a quelle italiane. Ogni grado di magnitudo significa un aumento di energia di 32 volte, quindi passare da magnitudo 7 a magnitudo 9 vuol dire avere un'energia che è 1000 volte superiore.
1: L'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, esprime un forte disappunto per i ritardi nei primi soccorsi.
2: Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe e sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato deve essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente dalla sua carica.

0: Professor Doglioni, quali sono le differenze principali tra i più forti terremoti italiani, da quello dello Stretto di Messina che lei citava prima nel 1908, ai quattro in Irpinia tra il 1910 e il 1980, in Carfagnana nel 1920, in Friuli nel 76 ed ancora in Abruzzo nel 1915 e nel 2009 ed infine anche in Emilia-Romagna nel 2012?
1: E sono tutti legati comunque a un fattore comune che è questo ambiente geodinamico delle subduzioni appenninica e alpina. Ovviamente tutti quelli appenninici, a parte quello dell'Emilia del 2012, sono, che è complessivo, tutti gli altri sono fenomeni estensionali, come dicevamo prima, quindi legati all'allargamento della crosta terrestre di alcuni millimetri l'anno. Quello del Friuli del 76 e quello dell'Emilia del 2012 invece sono dei terremoti compressivi, quindi c'è un raccorciamento. Anche in questo caso però stiamo parlando di alcuni millimetri all'anno. Sono ovviamente zone dove l'energia si è liberata, nelle zone adiacenti evidentemente l'energia si sta continuando ad accumulare, quindi il nostro obiettivo è quello di studiare soprattutto le zone dove ci sono delle lacune sismiche, perché sono le zone dove è più probabile che in futuro avvengano dei terremoti simili a quelli che conosciamo. Dove ci sono stati terremoti, lì certamente questi eventi torneranno in futuro, però sappiamo che ci sono molte zone d'Italia che hanno le stesse caratteristiche geologiche, dove ancora non ci sono stati terremoti storici, che però noi ci attendiamo che questi avvengano, oppure ci sono stati terremoti magari 500 anni fa o 1000 anni fa, e quindi sappiamo che inevitabilmente dobbiamo prepararci a questo. Quindi noi cerchiamo di monitorare quelle aree, ma è anche il segnale più forte che dobbiamo dare è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, i cittadini, i sindaci evidentemente, a lavorare per la prevenzione.

0: Lei prima faceva riferimento alla rete di monitoraggio e ai potenziamenti che ci sono stati nel corso degli anni, ecco, dopo l'Irpinia. Ma che cosa è cambiato, ecco, rispetto, facendo un confronto con l'epoca quindi del 1980, nel monitoraggio dell'Istituto, di Geofisica, Nazionale di Geofisica e Vulcanologia?
1: Allora, la rete sismica nazionale era veramente scarsa, c'erano pochissime stazioni e quello fu uno stimolo formidabile per

0: fare in modo che la rete sismica crescesse, e quindi l'istituto ha avuto il merito di costruire questa rete sismica con tutti i colleghi, molti dei quali magari adesso sono in pensione, ma ai quali dobbiamo essere grati perché hanno lavorato per rendere la rete quello che è oggi, con oltre 400 stazioni sul territorio nazionale. Dobbiamo però ancora crescere, in Giappone ci sono 5.000 stazioni, quindi abbiamo il compito di implementare la rete, mettere stazioni per esempio in pozzo, perché nei pozzi c'è meno rumore esterno, quindi i sismometri riescono a lavorare meglio, a registrare con più precisione quello che succede nella crosta italiana. Abbiamo la necessità di implementare la rete sismica anche nelle zone marine, di far crescere anche la rete accelerometrica e di implementare la rete geodetica, cioè vedere come avvengono tutti i movimenti, come variano nel tempo, come vengono modificati anche da condizioni idrologiche. Ci sono tutta una serie di parametri che ci permettono di vedere questo sistema vivo, perché la crosta italiana, come tutta la crosta e la litosfera terrestre, respirano, sono legate proprio alla dinamica interna ed esterna della Terra, in particolare anche gli effetti delle maree, sia liquide che solide, si vedono che hanno degli effetti sulla litosfera.
1: Finisce qui la prima parte dell'intervista al presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, sul sisma dell'Irpinia e sulla situazione italiana. A fra poco per la seconda parte.
2: With a frozen moon, a murder of silhouette crows I saw, and the tears on my face.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati, siamo di nuovo con il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, per ricordare e comprendere meglio cosa fu il terremoto dell'Irpinia e come prevenire i fenomeni sismici in Italia. Professor Doglioni, le fratture che interessano l'Irpinia e in generale la nostra penisola sono di avvicinamento o di allontanamento? Lei faceva riferimento ad alcune, ecco, se può spiegarcelo meglio.
2: No, tutta la catena penninica dalla Liguria fino alla Calabria è in estensione nella parte della dorsale che va più o meno dallo spartiacque appenninico fino al Tirreno. È in compressione solamente nella parte esterna, qui sotto la pianura padana, dove c'è il fronte della catena appenninica, in Adriatico e poi qua giù nello Ionio. Quindi la catena è largamente in estensione. Poi ci sono delle zone dove ci sono anche delle componenti orizzontali, per esempio la più famosa di tutte è qui, dove ci sono le isole Tremiti è proprio perché ci sono tremori noti fin dall'antichità, e anche nel Gargano, dove ci sono questi movimenti orizzontali, chiamiamo faglie trascorrenti, e molto probabilmente anche qua giù sul fianco orientale della Sicilia, lungo quella che noi chiamiamo Scarpata di Malta, una struttura che probabilmente è anche la causa anche dell'origine dell'Etna, cioè che questo magmatismo ha potuto risalire grazie a questa sorta di finestra che avviene nella litosfera tra la parte ionica e la parte siciliana. Questa depressurizzazione permette al mantello di risalire isostaticamente e quindi trovandosi a minore pressione fonde e produce il magmatismo calino, cioè di tipo oceanico, diciamo, dell'Etna.

0: Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario per il sisma dell'Irpinia, racconta le primissime concitate fasi degli interventi.
1: Peggio è stato il terremoto dell'Irpinia. Intanto perché Friuli 1000 morti, Irpinia 3000 morti. Io ricordo la notte in cui chiamai il ministro degli interni, che era Virgilio Rognoni in quel caso, e gli dissi: mi servono più di 3000 bare. E nella notte il ministro mi disse: ma Tony, le voglio subito. Anche lì chiama tutti i prefetti e vedi di mettere insieme questa cosa. Io non posso non dare una sepoltura degna a 3000 vittime del terremoto.
0: Il potente rombo del terremoto venne registrato da un ragazzo che ascoltava musica folk da una radio locale.

0: In passato, appunto, non era facile fare previsioni sui terremoti, ma nel presente, con le maggiori conoscenze e le apparecchiature più avanzate, la rete di controllo sismica può prevedere la portata degli sciami sismici?
1: Oggi non siamo ancora in grado di prevedere i terremoti. Io penso che questo non è possibile solo perché non abbiamo ancora capito quali sono i parametri che dobbiamo misurare, anche perché il fenomeno del terremoto può essere studiato sotto una serie di tante diverse manifestazioni che la Terra ci dà. Le rocce sono un po' come delle spugne. E per cui quando si comprimono i fluidi che vengono contenuti vengono espulsi verso l'alto, se si dilatano i fluidi vengono richiamati. Ci sono emissioni elettromagnetiche, ovviamente c'è una variazione della sismicità, però sono tutti parametri che al momento non ci hanno permesso di arrivare a una definizione. Forse con l'intelligenza artificiale e implementando le reti arriveremo ad avere una previsione dei terremoti. Oggi non siamo in grado, ma questo non significa che non sia giusto continuare su questa strada, però la cosa più importante non è prevedere il terremoto, è costruire in maniera tale per cui se anche arriva il terremoto uno può continuare a bersi il suo caffè dopo l'evento del terremoto, se la casa è costruita in maniera da poter assorbire e non essere coinvolta dalle oscillazioni che il suolo determina e che vanno a distruggere il nostro patrimonio edilizio che è particolarmente fragile, soprattutto dove ci sono case in pietra, case
0: Ci
1: povere.
0: arriveremo, professore, ci arriveremo. Sì.
2: Zamberletti spiega poi le dimensioni del terremoto e la forte partecipazione dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
3: Quello fu un terremoto enorme anche come dimensione, perché il terremoto aveva colpito la città di Napoli, che ha avuto più di 100 morti, fino a Potenza. Ma c'è di più, che fu proprio quel terremoto a far nascere il sistema di protezione civile che avevamo individuato in Friuli. Avevamo messo a punto un sistema dalla nostra testa, della nostra esperienza, che avevamo suggerito alla politica, al Parlamento, al governo. Ma fu solo nel terremoto del Pisa, se ne ricordo, ci fu il famoso messaggio di Pertini. Perché? Perché mentre in Friuli noi avevamo seduto sul terremoto il grosso del nostro esercito, in Irpinia non avevamo forze. E non avevamo un'organizzazione capace di far scattare rapidissimamente una mobilitazione generale, facendo convergere soprattutto dal nord Italia le considerevoli forze e dei vigili del fuoco, ma anche delle forze armate sul territorio.

0: Allora, nel 1980 il sisma fu di magnitudo 6.9 della scala Richter. L'epicentro, cioè il centro del terremoto in superficie, venne individuato a Castelnuovo di Conza, un comune del Salernitano, mentre l'ipocentro, cioè il punto nel sottosuolo da quale partono le scosse, venne calcolato a 10 km di profondità. Ecco, quali di questi fattori incide maggiormente sui danni alle infrastrutture e sui rischi per la popolazione?
1: Il terremoto dell'Irpinia ha avuto tre epicentri e quindi di conseguenza tre ipocentri, il più importante dei quali era intorno ai 14-15 km di profondità. Poi si è visto che la sismicità è salita verso l'alto. Più il terremoto è profondo relativamente nello spessore fragile e freddo della crosta, più è alta l'energia che dissipa, però nello stesso tempo più è superficiale, più le onde sismiche sono più vicine agli edifici e di conseguenza possono dare danni maggiori. E in più ci sono degli effetti che chiamiamo di sito, cioè se per esempio le onde sismiche vanno a interessare un deposito alluvionale dove non ci sono rocce compatte, le onde sismiche rallentano e quindi aumentano di ampiezza e di conseguenza fanno più danni. Quindi è una combinazione di effetti di profondità, caratteristiche anelastiche della crosta, di effetti e di amplificazione e ovviamente di quello che è il patrimonio edilizio che viene interessato. Quindi ci sono un insieme di parametri che poi determinano alla fine il danno finale. Quindi c'è una pericolosità naturale e quella che poi definiamo la vulnerabilità degli edifici e l'esposizione, cioè quanti abitanti, quante infrastrutture ci sono. E questo dà il rischio sismico, che è appunto il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
0: Il commissario straordinario evidenzia le grandi difficoltà delle prime ore ed il suo incarico assegnato 24 ore dopo il sisma, perché prima non esisteva.
2: Quindi l'Irpinia, non avendo per 24 ore, il commissario venne nominato 24 ore dopo, quando il governo, resosi conto della gravità, il Consiglio dei Ministri si riunì e mi nominò commissario. Ma io fui nominato commissario il giorno dopo. Uno dice, beh, il giorno dopo. Ma stare senza la guida delle operazioni per 24-48 ore è una cosa terribile per i risultati. Tanto è vero che il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, arrivò sul posto prima del commissario che veniva nominato, mentre lui era già andato sul posto e si rese conto della scarsità delle forze del soccorso rispetto alla dimensione dell'evento.
0: Nella storia recente, oltre l'Irpinia, anche un'altra area appenninica, ne parlavamo poco prima, poco più a nord, quella tra Umbria, Marche e Lazio, è stata particolarmente bersagliata dal terremoto. Vi è una causa particolare?
1: È la stessa causa lungo tutta la catena appenninica,
0: Appenninica.
1: dalla Liguria. Da Toscana, Marche, Lazio,
0: È comune,
1: Umbria,
0: quindi.
1: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria sono tutte soggette a questa estensione. E le zone che sono più prone a dare eventi di grande magnitudo sono quelle che hanno lo spessore esterno freddo più spesso, quindi è una caratteristica di fragilità della crosta. Più ci si sposta verso il Tirreno, dove lo spessore della crosta è minore perché il mantello sottostante è più alto, quindi porta calore, quindi lo spessore freddo, fragile, più sottile, lì i terremoti diminuiscono di magnitudo per un effetto termico principalmente che diminuisce appunto lo spessore.
0: E proprio a seguito del terremoto dell'Irpinia venne creato un ministero ad hoc e venne nominato ministro lo stesso Giuseppe Zamberletti.
2: E dopo il terremoto dell'Irpinia, quello che noi avevamo ipotizzato nel terremoto del Friuli, ma proprio perché il successo delle operazioni Friuli aveva fatto dimenticare l'urgenza dell'operazione di costruzione della protezione civile, dopo il terremoto dell'Irpinia, 1981, estate dell'81, il Presidente della Repubblica Pertini si impone e nominò un ministro per il coordinamento della protezione civile nel governo Spadolini, con il compito di organizzare il sistema di protezione.
0: Le aree del centro-sud coinvolte nel sisma dell'80 avevano abitazioni costruite, facevamo riferimento prima a questo, prevalentemente di pietre, ma anche blocchi e cemento armato, in misura minore naturalmente. Quali tecniche costruttive e materiali gli esperti considerano oggi più adatti per poter sopportare un terremoto di alta magnitudo senza grandi distruzioni e vittime, ad esempio come in Giappone? Ecco, parlava prima del Giappone anche.
1: Queste ovviamente sono discipline tipiche dell'ingegneria sismica. In Italia abbiamo degli ingegneri di altissima professionalità che portano le loro competenze antisismiche un po' in tutto il mondo. L'importante è riuscire a isolare gli edifici, e chiaramente le vecchie case in pietra che non hanno né isolamento, non hanno magari catene, non c'è una capacità, un legame tra le pareti che impedisca ai solai di cadere. Poi c'è stato il grande problema di tetti costruiti in cemento armato che avevano quindi un'inerzia diversa rispetto ai muri sottostanti.
0: Come a San Giuliano di Puglia, ad esempio, a scuola.
1: Quindi abbiamo imparato tantissimo, purtroppo pagando molto caro questa impreparazione. Però credo che oggi ci siano le tecniche per resistere ai terremoti. Abbiamo visto anche che, per esempio, dove ci sono case in muratura o in pietra, la componente verticale del suolo ha un ruolo molto importante per la resistenza delle abitazioni, perché questa componente verticale rende le case ancora più fragili alla componente orizzontale, che riesce a danneggiare ancora maggiormente l'edificio.

0: Presidente Taglioni, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quali progetti ha in cantiere ulteriormente per potenziare, ecco, sia i rilevamenti della rete sismica e poi per prevenire i terremoti, anche in una prospettiva, diciamo, europea e mondiale?
1: E a mio avviso sarebbe bello che nascesse un servizio geologico europeo perché i rischi naturali sono un fenomeno ovviamente non solo concentrato in Italia, anche se è vero che l'Italia è più sismica per esempio della Germania o della Francia, ma ci sono altre nazioni come la Grecia che certamente ha una sismicità paragonabile almeno alla nostra. Noi come istituto stiamo cercando di implementare le reti di monitoraggio. Credo che un ente di ricerca abbia prima di tutto l'obbligo di costruire delle infrastrutture che siano di servizio non solo alla comunità scientifica, ma anche a tutte le attività di ricerca delle università italiane o straniere, e quindi fornire questi dati. Noi abbiamo una politica dei dati molto avanzata, per cui tutte le nostre rilevazioni sono disponibili a qualsiasi ricercatore del mondo, quindi l'obiettivo è crescere le infrastrutture, aggiornarle, migliorarle, inventarne di nuove. Per esempio, vogliamo costruire una rete idrogeochimica nazionale che servirà appunto non solo forse in futuro anche a dare delle indicazioni importanti sull'attività sismica, ma anche alla qualità delle acque, quindi in termini ambientali di vedere quelle che possono essere modificazioni e variazioni dello stato delle risorse idriche nazionali.

0: Professore, un'ultimissima domanda. L'Adriatico, in una prospettiva temporale, ovviamente a lungo termine, è destinato a ridursi e quindi a avvicinare le nostre coste a quelle della Dalmazia, della ex Jugoslavia, o allontanarsi?
1: No, no, ha detto correttamente, l'Adriatico è un frammento di litosfera che sta scendendo sia sotto le Dinaridi sia sotto gli Appennini. La velocità di questi movimenti è dell'ordine di alcuni millimetri l'anno. Un millimetro l'anno significa 1 chilometro ogni milione di anni. Quindi la velocità di questo raccorciamento tra le due sponde è dell'ordine dei forse 2 più 2 millimetri l'anno, quindi ci stiamo avvicinando a una velocità di circa 4 km per milione di anni. Quindi, considerata l'apertura dell'Adriatico, c'è un po' di tempo perché l'Adriatico si chiuda, però nei tempi geologici è destinato a chiudersi.
0: Quindi potremmo fare ancora i bagni in Adriatico.
1: Sì.
0: Professore, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon lavoro e grandi prospettive per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Grazie.
1: Grazie
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

parlare i cani, fa logiche e supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa sul generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di più?

0: Rai Radio Techete.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Amici del Super Club, bentornati. Dunque, ci eravamo lasciati con la promessa di ripartire con il nostro racconto parlando dell'inizio dell'era Moratti. Già, ma con chi ne parliamo? Beh, ve lo dico io, con il diretto interessato, perché abbiamo il grande onore, davvero un enorme privilegio, poter ospitare al Super Club il presidente Massimo Moratti. Benvenuto, presidente.
2: Presidente, la famiglia Moratti è indissolubilmente legata ai colori nero-azzurri dal 1955, quando suo papà, il cavaliere Angelo Moratti, nel maggio di quell'anno ne acquistò la presidenza, che mantenne fino al 1968, vincendo con la grande Inter del mago Elenio Herrera 3 campionati italiani, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Poi nel 1995 avvenne un'altra svolta epocale per il club. Massimo Moratti rileva la società dal presidente Pellegrini, riportando a distanza di 27 anni un membro della famiglia Moratti al timone della società. Massimo Moratti è ufficialmente il nuovo presidente del Football Club Internazionale Milano. Ricorda quei momenti?
3: Era un momento particolare dell'Inter che non andava benissimo, ma soprattutto fu Brisco, che l'avvocato Brisco, che mi chiese di provare a, per favore, di provare a fare un'offerta, ma io non è che ci interessi moltissimo che fossi al 100% convinto. E come io gli dissi, va bene, non è che faccio l'offerta, senti un po' Pellegrini se hai intenzione di vendere. Da quel momento, tempo una settimana, mi sono trovato l'Inter mi sono trovato l'Inter addosso, e che insomma è stata un'avventura, un privilegio, un'avventura molto bella quella che mi è capitata, insomma.
2: Nella stagione 96-97 si trovò a disputare dunque una prima finale di Coppa UEFA contro lo Schalke 04. All'andata lo Schalke vinse 1-0, ma nel ritorno a San Siro Zamorano pareggiò i conti. Si arrivò dunque alla lotteria dei rigori e i tedeschi vinsero il trofeo per 4-2. Come se non bastasse, l'allora allenatore dei nerazzurri, mister Roy Hodgson, a poche ore dalla gara arrivò ad un forte diverbio con Javier Zanetti e rassegnò le dimissioni. Che momento è stato quello?
3: Beh, ma quello era stato, non è che fu, arrivava un diverbio soprattutto con la curva. Hodgson era una persona di società, lo trovo una persona, tra l'altro un fantastico, una bellissima persona. E il suo diverbio fu, la sua contestazione fu con la curva. Zanetti era, rappresentava un pochettino per la curva l'eroe, quindi le due cose erano state messe insieme, ma non fu, insomma, non l'ho vissuto come un gran dramma. Mi è dispiaciuto perdere la finale, che poteva essere, che poteva essere il primo, la prima cosa che si portava a casa, insomma.
2: Tra l'altro, quel giovane Zanetti è stata la prima operazione di mercato che ha compiuto proprio lei.
3: Sì, Zanetti fu proprio un'operazione personale, devo dire, perché alla prima, appena diventato presidente, andarono un gruppo di dirigenti, da cui Suarez, Conte Visconti, in Sud America per cercare un centravanti per l'Inter. Avevamo in mente uno che poi avevamo preso, e mi chiamarono dal Sud America chiedendo se poi era vero che io volessi prendere questo terzino, che io avevo visto in un filmato. Lui giocava nell'Under 20 dell'Argentina. E gli dissi assolutamente, quello era da prendere, e poi vedere se trovavamo un centravanti. E devo dire che ti indovinai, perché Zanetti era forte allora, come ha continuato a essere forte tutta la sua vita, insomma.
2: Arriviamo all'estate del 1997. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Luigi Simoni e dalla finestra di mercato il presidente Massimo Moratti portò in nero azzurro un certo Luis Nazario de Lima Ronaldo. La beneamata Inter quell'anno è davvero potente ed ingaggia fin da subito una estenuante testa a testa per la vetta della classifica con la Juventus. Vinceste il primo derby d'Italia nel girone di andata, ma una serie di prestazioni altalenanti vi portò tra febbraio e marzo di quell'anno a vestire il ruolo degli inseguitori, e la pazza Inter si ritrovò così al confronto decisivo per il titolo italiano il 26 aprile del 1998. Di nuovo Inter-Juventus. I bianconeri di mister Lippi si portarono in vantaggio al 21esimo con un gol di Alex Del Piero, poi nella ripresa accadde di tutto. Ronaldo ruba palla nell'area di rigore avversaria, sposta il pallone per saltare il difensore, ma Iuliano ferma il brasiliano atterrandolo. Tutto lo stadio invoca il calcio di rigore, ma l'arbitro Ceccarini lascia correre. Immediato contropiede della Juve, che si ritrova ora in area di rigore nero-azzurra. Taribo West atterra Inzaghi e Ceccarini fischia il calcio di rigore. Lo stadio è indomito e urla a gran voce. Mister Simoni quasi rincorre Ceccarini, si ritrova perfino a centrocampo, insomma incredulo, per cercare di capire cosa stia accadendo. Del Piero prende la rincorsa, ma Pagliuca neutralizza. Quella partita ad ogni modo finì 1-0 per i bianconeri, che vinsero poi lo scudetto, ma fu destinata a restare nelle memorie di tutti. Che momento fu?
3: No, quello è stato un momento importante per l'Inter, perché prima di tutto era una partita decisiva, e vincendo quella partita quella formazione dell'Inter, che era una formazione di bravissima, al di là di Ronaldo che era un fenomeno, ma tutti gli altri giocatori erano proprio molto bravi e molto, e tra l'altro un gruppo simpaticissimo tra le altre cose. Se avessero vinto quella partita, avessero vinto il campionato, io sono convinto che avrebbero continuato per un po' di anni a portarsi a casa delle vittorie. Quella partita fu un'ingiustizia, se mi permetto di dirlo, perché fu così, e ci mise in condizione così di far parte certamente delle vittime, ma eravamo veramente stati stata commessa un'ingiustizia da parte dell'arbitro Ceccarini, che non ha mai voluto ammettere il suo errore, e quindi niente, le partite non puoi rifarle, ed è andata avanti così. A noi è servito per caricarci da un punto di vista psicologico, dare una caratteristica caratteriale alla squadra l'anno seguente, però insomma non vincere non ci ha aiutato, specialmente poi anche per i progetti che fai, perché poi mi toccò mandar via Simoni, che se avessimo vinto quel campionato non l'avrei fatto, insomma.
2: Presidente, nei suoi insomma tanti acquisti, anche quello di Ronaldo, voglio dire, è indimenticabile. Mi racconta come è nata quell'idea, come è riuscito a portarlo all'Inter?
3: Beh, Ronaldo io l'avevo conosciuto, che era venuto a trovarmi, non mi ricordo più per quale ragione, forse non ero neanche presidente dell'Inter, era venuto a trovarmi con una fidanzatina un paio d'anni prima, e non so perché, se conoscevo qualcuno che aveva chiesto, gli aveva detto di venire a trovarmi, e quindi mi era rimasto in mente questo ragazzo intelligentissimo, fra le altre cose, che continuava a crescere, lì nel Barcellona aveva fatto delle cose stupende. E provai, attraverso il suo procuratore, che conoscevo molto bene, di capire cosa si poteva fare. C'era il discorso di una clausola, cioè a un certo prezzo loro dovevano venderlo. Questo lo considerai il fatto decisivo, cioè bene, pago questa cifra e il giocatore deve venire via. E così è stato. Il giocatore era d'accordo nel venire via, è venuto via molto volentieri, quindi le due cose si sono sposate e ho potuto portarlo a casa. Perché è stata fatta quell'operazione? Come è stata? Perché non l'ha fatto l'altro? Nessuno si aspettava che la facessi io e nessuno si aspettava di farlo. Quindi questo mi ha facilitato la cosa, non ho avuto altre società che fossero in corsa per prenderlo, quindi chissà che battaglia. Mi sono trovato da solo, tranquillo, a portare a casa il più grande giocatore del mondo. Sinceramente, anche come tipo di operazione, che sembrava pagata tantissimo, in realtà si ripagò abbastanza in fretta attraverso sponsor, attraverso le sue prestazioni, e soprattutto rivendendolo, pur non potendo prendere una gran cifra, ho preso il doppio di quello che avevo speso comprandolo. Quindi quei giocatori o quel livello di giocatori non ti mettono mai in condizione di fare un cattivo affare.
2: Torniamo al racconto, Presidente. 10 giorni dopo, quel 26 aprile, il 6 maggio del 1998, arrivò per lei e la sua Inter il primo trofeo. Al Parco dei Principi di Parigi si giocò la finale di Coppa UEFA Lazio-Inter, prima Zamorano, poi Zanetti e infine Ronaldo, con il definitivo 3-0 portarono a Milano la terza Coppa UEFA, la prima dell'era Moratti. Che emozione fu per lei?
3: No, molto bella, fu molto bella, a parte l'insieme, cioè Parigi che era meravigliosa, questa squadra fortissima un avversario degnissimo che era la Lazio, molto forte anche la Lazio, dove giocava Mancini, giocavano giocatori di Nesta, giocatori di alto livello, e l'Inter giocò molto bene, ma l'Inter quell'anno lì meritava di vincere tutto, insomma, adesso molto sinceramente. E fu una sensazione per me, per Simone, ma soprattutto per questo gruppo di giocatori che sinceramente meritava questa soddisfazione.
2: Nella stagione successiva decise ancora una volta di investire nel calciomercato e portò in nero-azzurro un certo Roberto Baggio e i due giovani talenti Andrea Pirlo e Nicola Ventola. Quell'anno l'Inter tornò a giocare la Champions League dopo ben 9 anni di assenza, ma qualcosa era cambiata. In campionato l'Inter soffriva e in Champions arrivaste alla fase a gironi, ma dopo la sconfitta con il Real Madrid iniziarono delle forti contestazioni contro mister Simoni, che venne dunque sollevato dal suo incarico. Al suo posto arrivò Lucescu, il quale è resistette sulla panchina nero-azzurra fino all'eliminazione ai quarti di finale ottenuta contro il Manchester United. Lucescu venne dunque esonerato e la squadra passò prima alla guida di Castellini e poi nuovamente nelle mani di mister Hodgson. Quell'anno dunque cambiaste 4 allenatori che arrivarono perfino le dimissioni. Che cosa accadde, presidente?
3: Beh, mi è accaduto quello che può succedere nel calcio, succede tuttora tante società. Cioè, tu fai il primo cambiamento, quello fondamentale, Simone. La non pazienza nel tenere Simone, che comunque il Real Madrid aveva superato il turno, ma che comunque pensavo che avrebbe dovuto vincere l'anno precedente, perché con Ronaldo in campo, per conto mio, si doveva vincere il campionato. Però comunque lo ritenevo un ottimo allenatore, ma forse per l'Inter c'era bisogno di qualche cosa in più. Sbagliai, perché Simone comunque faceva fare un gioco alla squadra che era vincente, e lì cominciamo a fare un giro di allenatori che fece un errore ancora più grave. Fissai da quel momento l'allenatore per il fine d'anno, che era Lippi. Questo mise tutti gli allenatori che passavano di lì in difficoltà, perché tutti sapevano che avevano e soprattutto i giocatori sapevano che questi allenatori sarebbero durati poco, perché alla fine l'anno sarebbe arrivato lì. Quindi sono rimasti tutti bruciati. Alla fine mi ha salvato sinceramente da una situazione molto difficile Hodgson, il quale mi ha vinto un paio di partite che mi sono servite per non aver paura di situazioni gravissime, insomma.
2: Nell'estate del 1999 il presidente Moratti torna alla guida della società, la panchina nero-azzurra viene affidata per l'appunto a Marcello Lippi, a un altro caso insomma che a livello mediatico fece molto parlare di sé, visto e considerato insomma che fino ad allora aveva allenato i rivali della Juventus, mentre nella finestra di mercato arrivarono a vestire la maglia nero-azzurra Vieri, Panucci, Jugovic e Di Biagio. In gennaio poi approdarono a Milano, sponda nero-azzurra chiaramente, Seedorf e Cordoba. L'Inter partì forte, ma poi prima l'infortunio di Ronaldo, poi voci insistenti su alcuni problemi nello spogliatoio tra giocatori e mister Lippi fecero sfumare il sogno tricolore, portando a fine stagione a guadagnare l'ingresso ai preliminari di Champions.
3: Sì, Lippi è un ottimo allenatore, deve essere, si sa, perché ha vinto anche il campionato del mondo, ma non si era sposato bene con la società o con lo spirito del

0: giocatori, per esempio, non soffriva Baggio, il che non era il massimo delle cose, perché Baggio comunque per noi era un giocatore molto importante, e quindi ecco, tutte queste piccole cose mettevano in condizione di non andare d'accordo al 100%, per cui fu un anno difficile, anche quello lì non fu un anno facile, e finivano, non mi ricordo più, ma non certo nelle prime posizioni, insomma.
1: Nella stagione 2001-2002 il presidente Moratti affidò la panchina dell'Inter invece al tecnico Héctor Cooper. L'Inter è favorita per la vittoria dello scudetto. Fin da subito conquistate la vetta della classifica, ma col fiato sul collo, ecco, dalle inseguitrici Juventus e Roma. 5 maggio 2002, ultima giornata di campionato, l'Inter è prima in classifica, alle sue spalle la Juventus, a 2 punti la Roma. I neroazzurri cadono all'Olimpico in una partita incredibile, 4-2. Ronaldo scoppia in lacrime e l'Inter chiude il campionato al terzo posto, perdendo ancora una volta per un soffio lo scudetto contro la Juventus, che quell'anno vinse in rimonta.
0: Sì, fu un dramma, sinceramente un dramma, però il calcio è questo, insomma, che passi dalla grande gioia, dalla grande speranza al dramma e viceversa. Fu un dramma perché era una partita che era anche facilitata dal fatto che la Lazio, per l'inimicizia che aveva con la Roma, gli andava benissimo di non stravincere quella partita, si era capito, perché non giocavano per niente in maniera cattiva contro di noi. Poi noi abbiamo continuato a fare una partita talmente scarsa che alla fine normalmente gli avversari hanno cominciato a attaccare e far gol, e li hanno fatti. Devo dire, una partita molto strana di cui non riuscirò mai a capire esattamente quali sono le cose che hanno creato quella situazione, ma insomma in quel giorno lì abbiamo perso tutto. La Juventus in compenso ha vinto la partita dopo 60 secondi di campionato di partita, e quindi aveva già messo, dopo 60 secondi sapeva già di essere comunque in condizione di poter vincere il campionato, andava sempre sul sicuro, insomma.
1: Dopo questo episodio Ronaldo lasciò l'Inter. Presidente, in realtà tutt'oggi nella mente dei tifosi neroazzurri resta un dubbio. Tra il fenomeno brasiliano e Mr. Cooper non esistevano buoni rapporti, questo potremmo dirlo. Qualcuno disse che la partenza di Ronaldo fu anche conseguenza della conferma sulla panchina neroazzurra del tecnico argentino. Come andarono realmente le cose?
0: Sì, io non credevo molto a questo fatto. Ronaldo lo diceva che non aveva simpatia per Cooper, ma io non lo pensavo allora, e faccio fatica a pensarlo ancora adesso, che quella cosa l'ha spinto a voler andare via, perché con un presidente che cambiava un allenatore all'anno non era certo l'allenatore un problema per un giocatore, insomma. Io credo che sapevano benissimo che avrei, certamente, se le cose non andavano l'avrei cambiato. No, credo che Ronaldo abbia avuto l'ambizione, dopo tante situazioni negative che ha avuto negli ultimi 2 anni all'Inter, spaccandosi il ginocchio 2 volte e così via, proprio di cambiare aria, insomma, di trovare un ambiente nuovo, e soprattutto era Real Madrid, che era una società molto importante, perché comunque qui aveva l'Inter rappresentava certamente una grande gioia per quello che era stata la sua partenza, il suo inizio, quando è venuto da noi, ma poi è stata una via crucis per Ronaldo, che ha dovuto avere 2 operazioni al ginocchio e sembrava che dovesse smettere di giocare. Non so.
1: Nell'ottobre del 2003 lei rassegna nuovamente le dimissioni dalla presidenza dell'Inter, che passò dunque alla guida di Giacinto Facchetti, fino a quel triste 4 settembre 2006, quando il popolo neroazzurro, insomma il calcio italiano, perse prematuramente il presidente Facchetti. Massimo Moratti dunque tornò ad assumere la carica di presidente dell'Inter. I primi acquisti furono Vieira ed Ibrahimovic, provenienti dalla Juventus retrocessa in seguito al caso Calciopoli in Serie B. La guida tecnica fu affidata al vincente allenatore Roberto Mancini, e quell'anno la beneamata realizzò il record di 17 vittorie consecutive in campionato, conquistando finalmente il 15° scudetto neroazzurro con ben 5 giornate di anticipo. Le chiedo che emozione ha provato, ma chiaramente anche un ricordo alla memoria di Facchetti.
0: Sì, no, Facchetti è stato per me non solo un grande aiuto, ma un grande amico, insomma una persona validissima, che mi ha dato sinceramente una grossa mano durante il periodo dell'Inter.

0: si è preso anche la responsabilità della presidenza quando gliel'ho chiesto, e l'ha fatto con una dignità e con una capacità notevole. Oltre ad essere stato il più grande delfino della storia dell'Inter, è stato sinceramente un presidente di grande prestigio, è un dirigente di grande prestigio, e questo è bellissimo come cosa, perché è una persona di una moralità meravigliosa, molto seria e molto onesta, che rappresentava la società. Quel periodo era un periodo non facile, neanche quello lì, sia il momento che ho dato la presidenta Facchetti, sia il momento che prendiamo Mancini, insomma, era un momento in cui continuavo. Ancora adesso mi meraviglio della tenacia che avevo di continuare dopo tutto quello che era successo, però insomma la speranza di far bene ce l'hai sempre. E finalmente abbiamo cominciato a portarci a casa una vittoria, che la prima è stata a tavolino certamente, ma veniva da una situazione assurda che durava da 10 anni, che coinvolgeva la Juventus, e poi dopodiché abbiamo vinto con facilità nel 15° lo scudetto l'anno seguente, con gli acquisti fatti da Juventus e con la Juventus, il suo presidente e il suo proprietario, che mi ringraziarono per gli acquisti che avevo fatto da loro, che mi mettevano in condizione di avere anche economicamente la possibilità di affrontare la serie di troppi problemi.
1: Quanto fece male quel caso Calciopoli?
0: Beh, no, è stato terribile, no. Ma quello era una cosa di cui ci eravamo abituati, come uno che c'è una malattia e ci fa, ormai si abitua, insomma, no? Si abitua a tutte le negatività che la malattia gli porta, e pensa che siamo fatti normale. Ecco, questo era quello che viveva il calcio italiano con la situazione del Movimento 5 di anni. E siamo andati avanti per anni e anni, finché a un bel momento la cosa è scoppiata, perché per conto mio si sono sentiti talmente sicuri ormai di fare qualsiasi cosa senza essere toccati, che alla fine si scivola e ti capita di andare male, insomma.
1: Torniamo al calcio giocato. La stagione 2007-2008 partì con la sconfitta in Supercoppa Italiana subita contro la Roma. Nel mercato arrivò Chivu a rinforzo della difesa nero-azzurra. In campionato la squadra di mister Mancini fece nuovamente un cammino dominante. Alle sue spalle solo la Roma, che provò per tutta la stagione a recuperare punti dalla vetta. Tutto sembrava girare a meraviglia, ma poi arrivò la sconfitta agli ottavi di finale di Champions League subita contro il Liverpool, e mister Mancini annunciò un possibile divorzio dal club nero-azzurro. Il vantaggio iniziale di 11 punti della seconda in classifica si ridusse a soli 3 punti, insomma sufficienti all'Inter per laurearsi nuovamente campione d'Italia. A fine stagione però arrivò l'esonero di Roberto Mancini.
0: Sì, arrivò legato a quel gesto che aveva fatto di dimettersi dopo la partita con Liverpool, perché nessuno, ma io mai in vita mia pensavo di dover mandare via Mancini o di allontanarmi da lui, perché aveva fatto bene e avevo fiducia in lui. Invece fece una dichiarazione alla fine della partita che ormai aveva capito che potevo andare via, così. E allora lo beccai alla fine della partita e dice: ma cosa hai detto? Ah sì, no, così è meglio per lei, si sceglie l'allenatore che vuole. Non so che cosa avessi in testa. E comunque gli dissi di pensarci, no, ma il giorno dopo di vedere, insomma, di sapermi dare, ma non cambia idea, non cambia idea. Allora la notte stessa avevo Branca con me che parlavamo nel spogliatoio, e dissi: beh, senti, per una cosa, abbiamo un colpo di telefono a questo Mourinho, io non conosco, ma ho visto un'intervista e mi piace moltissimo, però a sentire, dirgli la verità, cioè io ho un allenatore che è forte, che vincerà certamente il campionato, quindi è difficilissimo che io mi possa staccare da lui, lo tengo volentieri, ma se così avessi l'idea, in qualsiasi cosa succeda, di pensare all'Inter come una possibilità. Branca chiamò Mourinho e la risposta di Mourinho fu: da questo momento io mi sento l'allenatore dell'Inter. Quindi Mourinho partì subito col piede destro. Mancini continua a far molto bene perché vinciamo un campionato, però sinceramente a quel punto il mio problema era se diviene un'altra crisi di nervi e se ne va fra un mese, che sono qua, mi lascio senza allenatore, sarebbe peggio, quindi decisi di prendere Mourinho e finì così.
1: Esonerato dunque Mancini sulla panchina dell'Inter, venne ingaggiato José Mourinho, che già al suo debutto conquistò la Supercoppa italiana battendo la Roma ai calci di rigore. Ma non finì qui, perché in campionato l'Inter di Mourinho, seppur dopo un avvio non proprio convincente, dimostrò nel proseguio un indiscutibile dominio, arrivando a conquistare dunque il 17° scudetto della storia neroazzurra con 2 giornate di anticipo.
0: Sì, la squadra era molto forte comunque, cioè Mourinho venne, era bravo, ma comunque era una squadra ereditata da Mancini che era sinceramente molto forte, quindi il campionato si pensava si potesse vincere, non è poi facile realizzare quello che si pensa, e Mancini, invece Mourinho l'ha fatto molto bene, ma quel campionato lì soprattutto servì per prepararsi all'anno seguente, insomma.
1: Arriviamo dunque alla stagione 2009-2010, l'Inter decise di rivoluzionare il proprio organico. Ibrahimovic venne ceduto al Barcellona in cambio di Eto'o e un cospicuo conguaglio economico. Arrivarono il difensore centrale Lucio dal Bayern Monaco e il trequartista Schneider dal Real Madrid, mentre dal Genoa arrivarono Thiago Motta e Diego Milito. La stagione partì male, con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro la Lazio, ma stava per accadere il vero trionfo di quell'Inter. Procediamo con ordine, Presidente. Il 5 maggio 2010 Milito segna il gol al 40° del primo tempo, valido per la vittoria della Coppa Italia a scapito della Roma.
0: Sì, quella fu una partita molto importante per noi, perché fu una battaglia la partita di Roma, in quanto la Roma era da anni che insomma cercava di competere con noi per il campionato, quindi bene quella partita finale di Coppa Italia, che era un po' una finale fra le due squadre più forti che c'erano in quel momento, e fu una vera battaglia, e vincere quella partita ci diede la forza di avere la sicurezza di andare avanti nel tentativo di poter vincere tutto, insomma.
1: Il 16 maggio, quindi 11 giorni dopo 2010, l'Inter conquista il suo 18° scudetto, il 5° consecutivo.
0: Sì, anche quella era una partita difficile a Siena. Non fu una partita facile, ma molto sinceramente la squadra era una squadra molto forte, quindi capace di resistere e di non mollare mai, quindi fu importante per noi insomma arrivare fino alla fine. Poi la giornata del mio compleanno fui ben contento di festeggiarlo con un campionato, insomma.
1: 6 giorni più tardi, invece, avreste scritto un'altra incredibile pagina di storia nero-azzurra. È il 22 maggio del 2010. Allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid si gioca la finale di Champions League Bayern Monaco-Inter. I nero-azzurri di Mourinho, dopo aver superato il Chelsea, il CSKA Mosca e i campioni continentali del Barcellona, arrivarono a giocare dopo 12 anni la finale di un torneo internazionale. E allora, al 35°, ecco il primo gol di Milito, al 70°, doppietta di Diego Milito che chiude definitivamente la partita, e l'Inter, dopo 45 anni, conquista la Champions League realizzando uno storico, indimenticabile, memorabile triplete. Che emozione ha provato, Presidente?
0: Beh, meraviglioso, cioè, per me è comprensibile, io ho vissuto la stessa situazione alla Coppa dei Campioni con mio padre, e quindi l'idea di poter rivivere la stessa emozione, avere la stessa soddisfazione dopo la realizzazione di un sogno che non mi permettevo neanche di fare, quindi magnifica come sensazione. E poi la cosa che mi è rimasta più in mente di tutte, guardando la partita, ogni tanto la fanno rivedere, riprendono il pubblico, e c'era il pubblico che piangeva dalla felicità, che ecco, aver trasmesso, aver potuto far sì che ci fosse una gioia di questo genere, questo mi fa molto piacere.
1: Dopo l'incredibile successo ottenuto con l'Inter, Mourinho passò alla guida del Real Madrid, sicché il 10 giugno 2010 venne ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore Rafa Benitez. Il triplete dell'anno prima, insomma, permise ai neroazzurri di andarsi a giocare anche la Supercoppa italiana e la Supercoppa europea e il Mondiale per club.
0: Sì, precedentemente abbiamo perso la Supercoppa europea con l'Atletico Madrid, che era un peccato perché era l'unica coppa che ci manca. E poi dopo ci siamo trovati con la Coppa del Mondo, certamente, che era conseguenza della Champions League. Era un torneo in Abu Dhabi che mi sembra che abbiamo vinto con una certa facilità, ma che era una formula come c'è adesso, dove partecipano tante squadre da tutto il mondo, fu molto importante per noi, di grande prestigio, insomma.
1: Il 23 dicembre, pochi giorni dopo la vittoria del Mondiale per club, Rafa Benitez decise di rescindere consensualmente il contratto che lo legava all'Inter e al suo posto arrivò Leonardo, ex giocatore del Milan. Il campionato arrivaste secondi proprio alle spalle dei cugini rossoneri, mentre in Champions non riusciste a superare i quarti di finale, ma il 29 maggio del 2011 arrivò comunque un altro trofeo, la Coppa Italia vinta contro il Palermo 3-1, aggiudicandovi così il settimo trofeo nazionale.
0: Sì, devo dire che Leonardo è stata un'ottima esperienza. Di tutti gli allenatori che ho avuto dopo Mourinho, o comunque di tanti allenatori che ho avuto, Leonardo è uno dei migliori che ho avuto. È molto intelligente, capace di tenere il gruppo. Benito se ne andò via, che eravamo ottavi, e lui riuscì a portare la squadra prima o tra le prime alla fine del campionato, per poi perdere col Milan sfortunatamente, che perdeva il campionato su quel derby. Ma altrimenti aveva fatto un miracolo per come aveva condotto la squadra, la società. Io ho un ricordo di Leonardo molto buono e mi sono grato per come ha lavorato con noi e ci portò a casa un titolo comunque sempre importante, la Coppa Italia, che dà sempre lustro insomma alla società.
1: Nel novembre del 2013 l'iconico presidente Massimo Moratti, dopo 21 anni di presidenza in nero-azzurro, 16 trofei conquistati, tra cui 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una UEFA Champions League ed una Coppa del Mondo per club, cede la maggioranza del pacchetto azionario dell'Inter all'imprenditore indonesiano Erik Thohir. Presidente, che momento è stato?
0: No, Thohir fu... No, devo dire che avevo fatto il mio tempo, certamente, dopo tanti anni era giusto passare la mano. E Thohir, devo dire, si è comportato molto bene con me. Ha avuto la fortuna di portare a casa a buon prezzo, forse senza spendere una lira, una squadra molto importante. Ma però, molto sinceramente, si comportò molto bene e poi fu utile per cercare un ulteriore acquirente, che poi arrivò, che fu Zhang, quindi fu molto bravo nel programmare la sua presenza e poi anche il passaggio della società dopo un paio d'anni. Devo dire, non fu dannoso ed era un ragazzo simpatico, sinceramente.
1: Il momento più bello vissuto alla guida dell'Inter?
0: Il momento più bello dovrei dire la Coppa dei Campioni, quando abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, perché come tipo di emozione è fortissima e, ripeto, per me, poi che l'avevo avuto in famiglia con mio papà, essere l'unica famiglia che portava questa Coppa all'Inter, insomma, mi rendeva molto orgoglioso.
1: Il momento più difficile?
0: Beh, 5 maggio. 5 maggio di quell'anno con la Lazio, fu più difficile, ma mi diede una forza notevole, cioè toccammo talmente pesantemente il fondo che a me mi caricò tantissimo. E quindi, ecco, molte volte anche le cose più antipatiche e brutte possono essere utili.
1: Il saluto del presidente Moratti a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
0: Sì, il saluto più affettuoso, più caro e più familiare che ci possa essere. Considero i tifosi dell'Inter parte della mia famiglia e quindi, come tale, un abbraccio fortissimo a tutti, ci si capisce istintivamente su tutti quelli che possono essere i progetti e la felicità di cui siamo in cerca nella vita, e se l'Inter può dare questa felicità in parte, ringraziamo il cielo, siamo tutti felici di essere interisti, insomma. Forza Inter!
1: E allora appuntamento con la prossima puntata del Super Club e di Campioni della pazza Inter. La storia continua.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Accademia di taglio e di cucito, gassogeno Totò, la Topolino, la futura Radio Elettra di Torino, pidocchi, olio di ricino, sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'annunziata bambini con l'angina, e per la tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam ya, per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo, pullman king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gaga, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi babà. Erano andati via gli americani, cantando i Vita Mia torna sul riento.

nelle edicole oggi trasudava di Farouk, Elisabetta e di Chanel. Chi non sapeva leggere imparava su Sogno, Bolero.

e con un 12 alla si salta Pascià. E grazie al re Sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni. Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata, non so che stelle son queste, frecce puntate.

0: Numero 25, Whitney Houston, Exhale. Numero 24, Georgia, Vivo per lei. Numero 23, Beatles, Free as a Bird.
1: 1?
0: Numero 1, Robert Miles, Children.
1: Dai.
0: Disco Magic.
1: Com'è che fa?
0: Non lo so.
1: Non lo sai?
0: Non lo so.
1: Dove l'hai trovata? Qui troviamo pezzi sparsi di...
0: Mi lasciano pezzi di storia del pomeriggio radiofonico della
1: anche
0: Rai.
1: Anche la mattina, a volte troviamo dei copioni di telenovela e noi tutto quello che troviamo leggiamo. Quindi occhio.
0: Siamo fatti così.
1: Occhio, occhio. Buonasera e benvenuti a Planet Rock.
0: Buonasera a tutti, benvenuti a un altro appuntamento con Planet Rock. Che è questo gesto?
1: L'orbita del pianeta.
0: Nomi, l'orbita certo. Del buonasera, pianeta. Benvenuti a Planet Rock in compagnia di Riccardo Pandolfi e Fabio De Luca alla voce, Antonio Cascelli alla parte tecnica, una serata che è composta...
1: Gianni Morandi alle luci.
0: Gianni Morandi, quello vero? Wow.
1: Lucio Dalla al mixer. Dai, facciamo mettiamo dei nomi.
0: Comincia bene la serata. Jim Carroll
1: a fare i gemelli terribili.
0: Portano il tè.
1: Allora, oggi è martedì, quindi c'è il live corner del martedì. Ditelo agli amici che poi quando se lo perdono ci rimangono male. Stasera c'è il concerto di Jeff Buckley. Mi sembra un gran momento planetario di quelli attesi. Il concerto di Jeff Buckley registrato al Festival di Glastonbury, che comincerà alle 21.30, forse anche 21.29, così per ricordare un orario glorioso. E anche perché dura 56 minuti e vogliamo provare a farvelo ascoltare tutto.
2: Planet Rock.
0: Ed eccoci giunti al live corner di Planet Rock e ci spostiamo al Festival di Glastonbury. Lo scorso 24 giugno 95 lo stage era quello piramidale, sul palco saliva il signor Jeff Buckley.

Another twisted love song.

0: Thanks, Ben.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale è dedicato alla compagnia dei giovani, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Vi proponiamo una lunga conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, già docente di metodologia e critica dello spettacolo presso l'Università di Parma, che ha conosciuto e frequentato questa importante ditta del teatro italiano. Come sta accadendo ultimamente, a causa dell'emergenza sanitaria e del relativo lavoro da remoto, anche questa intervista è stata realizzata con uno smartphone e non negli studi Rai, e quindi in qualche passaggio la qualità non è proprio inappuntabile. Andrea Bisicchia, iniziamo dagli esordi. Come nasce la Compagnia dei Giovani?
1: La Compagnia dei Giovani nasce addirittura, direi, nel 47-48, quando Giorgio Bellullo incontra questa ragazza molto affascinante, di cui lui stesso era un po' innamorato, e le chiede di fare l'attrice e di iscriversi all'Accademia d'Arte Drammatica. Nacque da un gesto di amicizia, si davano per lei, e da questo primo incontro seguiranno altri incontri, quando poi sia la Falchi che Bellullo diventeranno dei professionisti. E l'incontro forse decisivo è quello del 1954 al Piccolo Teatro di Milano, quando viene messa in scena La Mascherata di Alberto Moravia, dove Rossella era stata chiamata dal Piccolo per fare la protagonista del testo. La regia era di Giorgio Scarelli, a cui questo testo di Moravia proprio non piaceva, ed era stato un po' costretto a farlo, perché le sovvenzioni si davano anche a patto che si rappresentassero ogni anno una novità italiana. In quell'occasione Strehler disertava le prove, la Falchi era andata lì con la gioia di incontrare questo grande regista, che poi lo incontrò per poche volte, tanto che non può mettere addirittura un giudizio su Strehler. Al contrario di Bellullo e Valli, che già recitavano con Strehler e che facevano parte della sua compagnia. Bellullo ha fatto La Tempesta, Valli ha fatto un sacco di spettacoli con Strehler. Allora si incontrarono a Milano in occasione della Mascherata, 1954, e decisero di formare una compagnia a sé. Quindi è strana questa nascita.
2: Sì, infatti.
1: È anche strano come la racconto io, perché magari non è così, però sicuramente questo fu un incontro in cui i tre decisero di fare la compagnia.
0: E la interrompo perché vorrei farle ascoltare a questo proposito una testimonianza di Rossella Falchi contenuta in un programma in onda su Radio 3 nel 2006, Il Terzo Anello, I Luoghi della Vita, in cui l'attrice ricorda il suo primo incontro con Giorgio Bellullo e il conseguente ingresso all'Accademia d'Arte Drammatica e poi la nascita della Compagnia dei Giovani.
3: Dunque, il mio ingresso in accademia fu abbastanza curioso, nel senso che io non avevo nessuna vocazione teatrale, non avevo mai pensato di fare l'attrice. Un giorno ero in passeggio per una strada di Roma con un ragazzo che si chiama Franco Giacobini, che ancora è qui, esiste, era un attore, e incontrammo un bellissimo ragazzo che si chiamava Giorgio Bellullo. Giorgio Bellullo mi guardò a lungo, fummo presentati e disse: lei che fa? Quell'epoca ci si dava del lei, non come oggi,
4: no.
3: Tu.
4: Anche da giovanissimo.
3: Sì, anche da giovanissimo. Sì. Dico: ma io ho finito il liceo, dico, sto studiando lingue, in questo momento il russo. Forse perché l'inglese lo sapevo già e il francese l'avevo studiato a scuola. E dice: perché non va all'Accademia d'Arte Drammatica? E io risposi: Ma a fare che? Dice: l'attrice. Ma perché io dovrei fare l'attrice? E la risposta fu una risposta alla quale la mia vanità non sfuggì, perché Bellullo, che era romano, come del resto sono io e si sente quando parlo tranquillamente, disse: perché all'Accademia sono tutte racchie e lei era bella ragazza. Al che io, punta nella vanità e non in altro, perché non ci pensavo per niente, decisi, non avevo niente da fare, e così cominciai l'accademia.

0: La compagnia dei giovani fu un incontro certamente molto fortunato, solo il fatto che sia durata circa 20 anni lo sta a dimostrare. Io conoscevo Giorgio De Lullo, che peraltro era stato, come ho detto all'inizio, la persona che mi aveva mandato praticamente all'Accademia, quindi lo conoscevo da sempre, abbiamo sempre continuato a frequentarci.
1: Si era creato un sodalizio.
0: Sì, poi lui conosceva Romolo Valli e un giorno proprio a Venezia, in piazza San Marco, diceva: ma perché non facciamo una compagnia noi insieme? E c'era un grande impresario che si chiamava Remigio Paone, che non ebbe paura di tentare questa avventura, e così nacque la famosa compagnia dei giovani. Loro partivano per il Sud America, io sono rimasta a Roma tutto l'estate, ho lavorato insieme appunto a Paone, e poi c'era anche Tino Boazzelli, scritturato, e poi mancava l'attrice giovane, e io andai a teatro a vedere uno spettacolo che si chiamava Quando la luna è blu, con Enrico Maria Salerno e una giovanissima Anna Maria Guarnieri. E lì mandai un telegramma ai miei amici in Sud America dicendo: ho trovato l'attrice giovane. E così nasce la compagnia dei giovani.

0: Ed era Rossella Falk che per i luoghi della vita rievocava la nascita della Compagnia dei Giovani. Andrea Pisicchia, qual è stato l'impulso dunque che ha spinto Valli, De Lullo e la Falk a dare vita a questa formazione così importante per le nostre scene?
1: Ma l'impulso credo che sia nato proprio dalla Rossella, che a tutti i costi voleva avere una sua autonomia rispetto ai vari scontri, ai vari strere. E perché c'era la necessità che una compagnia privata si ponesse anche in forma antagonista a quello che era il teatro pubblico del tempo. Fu la Falk proprio a convincere sia De Lullo che Valli a formare la compagnia. Bisognava trovare un produttore e il primo produttore fu Paone, Remigio Paone, titolare del Teatro Nuovo di Milano. Ospitò la compagnia al Teatro Nuovo di Milano. Anche se bisogna dire che quando nasce la Compagnia dei Giovani, loro si fanno pagare pochissimo e quindi diventano un po' cooperatori di questa compagnia. Ancora l'idea di cooperazione non è nata, perché la cooperazione nasce nel 68, però già loro sentivano il bisogno di mettere i propri risparmi al servizio della compagnia e trovare qualcuno che magari potesse utilizzare i propri soldi per poter andare avanti. Insomma, le compagnie costano. E siccome il primo testo fu Lorenzaccio fu anche un successo di immagine per quanto riguarda la compagnia, ma fu un insuccesso economico, anche perché costò molto. E quindi le scene, i costumi di Pierluigi Pizzi, insomma, una grossa produzione. E gli incassi non erano tali da sopperire ai bisogni economici della compagnia.
0: Lorenzaccio di Alfredo Musset con la regia di Luigi Squarzina.
1: Con la regia di Luigi Squarzina, il quale Luigi Squarzina, che aveva già anche lui capito che colei che portava avanti il sodalizio era, anzi, mi ricordo che parlò di magia sessocratica della Falk, che contrapponeva un po' alla magia, diciamo, scenografica di Pierluigi Pizzi. Pierluigi Pizzi è lo scenografo più raffinato del tempo, e che poi diventerà anche lui un regista, e che era un po' indispensabile alle operazioni costose della Compagnia dei Giovani. Tutta la Compagnia dei Giovani, oltretutto, ha vari momenti. In un primo momento nella Compagnia dei Giovani c'è Tino Boazzelli, che appunto fa parte del Lorenzaccio, ma poi Boazzelli andrà molto presto per conto suo, e spesso per quanto riguarda la Guarnieri, che diventerà un po' la protagonista del diario di Anna Frank, per comincio un po' assoluta di questo testo, che è un grande successo, un clamoroso successo anche economico, non soltanto in Italia, perché veniva un successo all'estero, insomma.
0: Andrea Pisicchia, la interrompo perché vorrei farle ascoltare questa volta cosa dice Umberto Ursini, che ha fatto parte, anche se non a lungo, della Compagnia dei Giovani e ha recitato proprio nel diario di Anna Frank messo in scena da Giorgio De Lullo. Orsini, da noi intervistato precedentemente, ricordava i suoi esordi teatrali e il saggio Nostra Dea di Bontempelli, presentato al secondo anno di corso all'Accademia d'Arte Drammatica.
2: Erano visti da dei professionisti del teatro, tra i quali c'erano anche la Compagnia dei Giovani, De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli, e mi hanno scritturato, e l'anno successivo ho debuttato nel 57 nel diario di Anna Frank con la regia di De Lullo, che è stato un grandissimo successo epocale, è stato su 3 stagioni e da lì ho cominciato, insomma, con la Compagnia dei Giovani la mia carriera.
3: Il suo nome infatti è stato a lungo associato alla Compagnia dei Giovani, compagnia nata proprio negli anni 50 che ha rivoluzionato per certi aspetti il modo di fare teatro in Italia, sia per quel che concerne le scelte dei testi da rappresentare che per il rigore con cui venivano allestiti gli spettacoli. Che ricordi appunto di quegli anni?
2: Ma soprattutto il rigore proprio impresso da Giorgio De Lullo, che era in qualche modo un allievo di Visconti, essendo attore poi era molto bravo ad insegnare agli attori praticamente con l'esempio come recitare, e era molto rigido e ingabbiava molto l'attore nelle intonazioni che lui proponeva, il che ti faceva sembrare sbagliato quando non riuscivi a riprodurre l'intonazione che lui ti suggeriva. D'altronde però era un direttore di attori spettacoli che erano una specie di concerto proprio vocale, per cui quando avevi una dissonanza personale era una stonatura.

0: Ed era Umberto Orsini che ricordava la sua collaborazione con la Compagnia dei Giovani. Andrea Pisicchia, ma il primo vero successo della compagnia dopo il flop del Lorenzaccio e prima del diario di Anna Frank fu Gigi, dal romanzo di Colette, messo in scena da Giorgio De Lullo nel 1955, che segnò anche il suo esordio alla regia.
1: Sì, è stato Gigi che fu un testo che portarono all'estero, ma il primo successo fu senza dubbio I Sei Personaggi. Che anche qui ci sono delle curiosità, perché I Sei Personaggi, quando nell'edizione di Screle del 53, Romolo Anni faceva la parte del primo attore, quello che poi farà Ferruccio De Cerese nella edizione di De Lullo. E la Rossella Falsch è stata figliastra in un'edizione del 47 fatta da Orazio Costa con la sua compagnia. E quindi praticamente I Sei Personaggi messi in scena del 64 da De Lullo aveva già la figliastra fatta dalla Falk con Costa e Balli, che aveva avuto l'esperienza del primo attore con la regia di Sfera. Certo, attenzione, io considero I Sei Personaggi in cerca di autori del mondo un punto determinante per quanto riguarda non soltanto la fortuna di Luigi Pirandello in Italia, che prima del 64 era uno tra i tanti autori, ma anche la fortuna della Compagnia dei Giovani, che poi seguirà con Il Gioco delle Parti e con Ranita delle Monni.
2: Lei può rappresentarmi come vuole, signore, non importa, anche vestita, purché io abbia almeno le braccia, solo le braccia, nude, perché, guardi, stando così, con la testa appoggiata, così, e le braccia così intorno al suo collo, io mi vedevo pulsare qui nel braccio, qui una vena, e allora come se soltanto quella vena viva mi facesse ribrezzo, io strizzai gli occhi, così, così, e affondai la testa nel suo petto. Grida! Grida, mamma! Grida come hai gridato allora!
0: Ah! Ed era un frammento dai Sei Personaggi in cerca d'autore di Pirandello nella messa in scena di Giorgio De Lullo, con Rossella Falk nel ruolo della figliastra, Romolo Valli in quello del padre, mentre Elsa Albani era la madre. Andrea Pisicchia, uno dei meriti della compagnia

0: mente
1: cerebrale. Il teatro borghese, eccetera, eccetera. Ma anche le stesse messe in scena di Strehler che si muovevano nell'ambito di quello che era il neorealismo degli anni del dopoguerra. Non c'era una regia assolutamente innovativa, mentre De Lullo creò veramente, anzi, secondo me, mise in scena quelle che erano le teorie di Tilger, cioè del rapporto arte e vita e del fatto che Pirandello fosse anche un filosofo. Tilger parlava di filosofia nel teatro di Pirandello. Bene, il mio giudizio su Romolo Valli, che interpreta il padre, è quello di Romolo Valli che fa sulla scena il filosofo più che il padre. Cioè, le sue battute sono ricche di pensiero. È come se si scatenasse dentro di lui quel sistema filosofico di cui parlava Tilger a proposito di Pirandello. Era un Pirandello filosofo.
0: Quindi la Compagnia dei Giovani, supportata dalle regie di De Lullo, ha restituito in pieno l'essenza del teatro di Pirandello, che non è affatto un autore borghese cerebrale, ma al contrario un autore che, meglio di altri drammaturghi, ha saputo esprimere il senso di angoscia, di inquietudine dell'uomo del Novecento.
1: Come no? Proprio ha saputo entrare nel pensiero. Ha riscoperto. Il teatro di Pirandello come un teatro di pensiero, non come un teatro di tipo borghese. Cioè quello che viene messo la parola distillata da Romolo Valli quando recita il padre è una parola che si arricchisce continuamente di tensioni filosofiche. Cioè è il pensiero che va in scena piuttosto che la parola. Cioè l'azione concepita da De Lullo è un'azione che non è movimento, è un'azione che si trasforma in pensiero. Questa è la grande novità apportata da De Lullo nelle regie pirandelliane. Lo stesso accadrà con Il Giovane della Parte.
2: Ecco, sì, vedi Venanzi, lui potrebbe anche essere il mio diavolo.
3: Il diavolo che vi porti.
2: In preca, e ora non posso più dire.
3: Ma che volete dire? Statevi zitto.
4: Che siete Socrate, invece.
3: No. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
2: Come? Non lo conosci?
3: No, signore. Oh. E non voglio averci a che fare. Badate all'uovo.
2: Ci bado.
3: E come lo girate?
2: Che cosa?
3: Il mestolo!
2: Ah, per il suo verso, non dubitare.
3: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare.
4: No, ma che? Mi diverto tanto.
2: Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
3: Insomma, mi disturbate.
2: Ah, così dovevi dire.
3: Sì, signore. Che fate adesso?
2: Che faccio?
3: Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
2: Ecco.
3: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
2: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
3: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
2: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
3: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto una volta per sempre.
2: Capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
3: E dunque basta. Sbattete!
2: Sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No, come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzi?
3: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
2: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque sta a sentire, secondo lui, la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità. E lei, la ragione,

0: fusione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
1: Che fate adesso?
0: Ah sì, hai ragione, è così, sbatto.
1: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
0: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
2: Siete veramente divini, tutti e due.
0: Niente affatto, sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto. Da Bergson.
1: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
0: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' di scorrere, per Dio, un po' di vuoto. Mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
3: Ed era un brano tratto dal Giuoco delle parti di Pirandello, messo in scena sempre da Giorgio De Lullo, con Romolo Valli nel ruolo del protagonista maschile, Leone Gala, mentre Filippo, detto Socrate, era interpretato da Aroldo Thieri. La commedia fu trasmessa da Radio 3 nel 1961. Andrea Bisicchia, Romolo Valli era straordinario nel ruolo del filosofo cinico che tollera il tradimento della moglie Silvia, eliminando dalla sua vita i sentimenti.
4: Come straordinaria Silvia è interpretata dalla Falco, a parte la scena che riecheggiava la pittura di Casorati, una scena bellissima, straordinaria, che ancora oggi si vede in cielo nella versione televisiva che per fortuna ci è stata lasciata dalla Rai.
3: Con la compagnia dei giovani si assiste, possiamo dire per la prima volta almeno in Italia, alla possibilità che degli attori giovani recitino i ruoli da protagonisti, ruoli che invece fino ad allora appartenevano ad attori maturi, a veri e propri mattatori.
4: C'è da dire questo, che rispetto alle altre compagnie, tipo la Proplena e l'Albertazzi o la Stoppa Morelli, la compagnia di giovani era una compagnia di complesso, quindi non era una compagnia capo comicale, un attore e poi tanti attori, diciamo, se vogliamo, con primari. No, erano tutti primari nella compagnia dei giovani. Ed ecco che rinasce quella compagnia di complesso che era stata anche una prerogativa di certe compagnie del primo Novecento, con la direzione di Virgilio Tali, tanto per fare un esempio. E che poi anche gli sconti in Come le foglie aveva un po' ricostruito. Se noi pensiamo che la compagnia dei giovani dura da 54, cioè 20 anni, chissà perché i ventenni poi si esauriscono in maniera a volte anche un po' tragica, perché se raccontiamo il finale della compagnia dei giovani, una certa tragedia c'è. Però prima di raccontarlo bisogna dire che nel 74, quando la compagnia dei giovani si fonde con la Morelli Stoppa per fare così che mi pare, pensa a te che compagnia di complesso ne abbiamo, cioè mai avuto una compagnia di complesso di questo tipo: Stoppa, Morelli, Valli, Falchi, De Celenza, Albani, cioè tutti attori primari e tutti con parti in apparenza secondarie, ma che nella realtà assurgevano proprio a parte principale, data anche la capacità degli attori.
3: Infatti la compagnia fondava la propria forza sulla bravura e il talento del gruppo e non del singolo attore.
4: E certo, questa è la forza. Non si poteva fare la bugiarda di Diego Fabri, che Diego Fabri scrive appositamente per la Falco senza la Valle. Non si potevano realizzare gli spettacoli di Patrone di Viste. Ecco, oltre ad essere una compagnia di complesso, era una compagnia che cercava l'autore di compagnia, cosa un po' rara, perché anche questo apparteneva alla tipologia delle compagnie primo Novecento. Cioè Pirandello scriveva per Ruggeri, Rosso di San Secondo scriveva per l'Amelato, cioè prendevano degli attori e sugli attori si scrivevano le parti. E così fa Diego Fante. Diego Fante scrive su la Falco, pensando alla bugiarda. Patrone di Viste scrive i suoi testi, ma pensando alla compagnia, non tanto e solo alla Falco. Quindi rinasce la figura del drammaturgo, che in Italia era completamente scomparsa, e che, se vogliamo, l'ultimo dei drammaturghi è proprio Giovanni Testori, che scrive per Franco Paolo. Venti, invece, ma cioè, diventa autore in compagnia, dopodiché non abbiamo più.
5: Che mi dovevi dire?
6: Una cosa bellissima.
5: Cioè?
6: Sposiamoci.
5: Ma tu sei pazzo. Perché mi vuoi sposare avanti, di?
6: Perché è giusto.
5: E questo basta per inventare un matrimonio?
6: Tu non ti rendi conto di cosa stiamo parlando o io non ti capisco. Qui la situazione è rovesciata. Ti voglio sposare, te e ti offendi.
5: E non dovrei offendermi. Mi ami? Rispondi. Mi ami? Vedi, l'hai detto tu stesso. Fra noi due non si è mai parlato d'amore.
6: Adesso abbiamo un figlio. E di più. Oh, tu scherzi. No, anzi, hai diritto a una spiegazione, è vero. Sei ancora offesa, bisogna che noi ci chiariamo.
5: Sì, è meglio, ma un'altra volta, stasera non ne ho voglia. Insomma, si tratta della nostra vita. Bisogna decidere con calma.
6: Ah, sì. Hai ragione, sì. È strano, come certe decisioni di importanza capitale ti vengano in mente nei posti più impensati. Stasera, là, durante quel gioco ignobile, io li guardavo, volgari, senza eleganza, intriganti. E tutti amici, Sempre amici siamo. Sì, non prendiamo mai posizione, diciamo delle parole grosse. Creiamo delle situazioni che sembrano definitive, io, tu, Renato. E poi ricominciamo da capo. E tutto ritorna come prima. Ma neppure scalfiti. Beh, io li guardavo. E a un dato momento mi sono ritrovato a pensare che almeno una volta nella vita una decisione bisogna saperla prendere e distinguere. Scendi a compromessi con chi vuoi, il cinema, le sceneggiature.
5: Se ne è saputo niente poi.
6: Di che? Ah, no, spariti tutti. Ma hai capito quello che dicevo? Bisogna distinguere. C'è una decisione nella vita, una, ma che devi saper prendere.

0: E questo era un frammento da D'amore si muore, la commedia di Giuseppe Padroni Griffi, messa in scena da Giorgio De Lullo con la Compagnia dei Giovani nel 58. Le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Anna Maria Guarnieri e Romolo Valli. Andrea Bisicchia, un altro merito dei Giovani è stato quello di inserire nel proprio repertorio opere di autori contemporanei sconosciuti al grande pubblico. Lei giustamente prima ha citato Padroni Griffi, che ha scritto per la compagnia, oltre a D'amore si muore, altre due commedie, Anima nera e Metti una sera a cena. Questa esigenza di novità riguardava tutto il gruppo?
1: C'è da dire che questa era una esigenza della FAC. Quando Orazio Costa impose questa giovane attrice, la impose anche col desiderio di farne un'attrice classica. Voleva che la Falk recitasse l'Antigone, che recitasse Ifigenia, che recitasse Elettra. Bene, la Falk si ribellò. Dice: no, io voglio recitare autori contemporanei. Ecco, questa idea di recitare autori contemporanei, poi lei potrà realizzarla proprio con la Compagnia dei Giovani.
0: E a proposito di Rossella Falk, in più occasioni l'attrice ha ricordato che la forza del gruppo stava proprio nella condivisione delle scelte, che il lavoro dei giovani è stato un lavoro di squadra e la scelta degli spettacoli da mettere in scena cadeva sul testo o sull'autore da rappresentare e non sulle parti che ogni componente poteva interpretare per mettere in luce il proprio talento. Molto spesso anche la Falk ha accettato ruoli piccoli,
2: favorendo...
1: Certo, se pensiamo a Così se ne pare, sono le battute finali. In Così se ne pare, lei è stata tutto il tempo in camerino, anzi mi diceva che giocava forse a carte con qualche attrice, pensa che arrivasse questo finale, e lì c'erano Romolo Valli, c'era Toppa, c'era Amorelli, c'era le sorelle, e arrivava, diceva le sue battute, grande applauso finale, e diventava protagonista con 4-5 battute, e lei passava. Un successo enorme, fu ripreso per le due stagioni consecutive. E c'è da dire che quando la compagnia era, ecco, la Bugiarda, per esempio, la Compagnia dei Giovani aveva degli ali nella propria Mirabertà. La Compagnia Procreatore Bertazzi negli anni 50 era quella che incassava più di tutti, nel senso che la sua media giornaliera era di circa 1 milione a sera. Allora, la Compagnia dei Giovani era la seconda per quanto riguarda l'incasso, addirittura al di sopra della compagnia di Dario Fo e Franca Rame, che allora non era ancora il 68, recitavano a Teatro Odeon con successo, e l'altra compagnia che incassava moltissimo era quella di Peppino De Filippo, che anche lui superava addirittura il 1 milione a sera. Edoardo non aveva successi economici di questo tipo.
0: E perché a suo avviso la Compagnia dei Giovani piaceva così tanto al pubblico?
1: Ma piaceva perché, oltre ad avere dei mattatori, perché in fondo era una compagnia di complesso, era una compagnia di marciatori, ma piaceva anche perché aveva raggiunto uno stile tale che tu, appena si apriva il sipario, riconoscevi lo stile della compagnia. Anche questo è molto importante. C'è da dire che negli anni in cui si afferma la compagnia, attenzione che poi questi attori appartenevano alla generazione degli anni 20, cioè De Lullo era nato nel 21, nel 23 nasce Streller, nel 22 nasce Squarcina. La compagine di questi attori, registi, ha tutta un'origine comune, e possiamo dire proprio le origini degli anni 20, 1920, 21, 22, 23, 25, 25 era la parte. È importante, e nascono proprio nei momenti in cui il Grandello è diventato l'autore per eccellenza. Quindi loro, appena nati, avevano un altare precostituito, che era quello di Pirandello, che poi diventerà il loro autore. La generazione degli anni 20 quindi è una generazione, diciamo così, fortunata, e la generazione di scontri un po' prima, ma comunque ci si muove sempre in quell'ambito di lì, ed è la generazione che fa il teatro italiano del dopoguerra. Un'altra cosa che volevo dire, cioè loro sono il contraltare del teatro stabile. teatri, vari teatri stabili, lo stabile in particolare, quello di Milano, quello di Genova, che è uno dei grandi registi come Tedesco, un po' annaspava rispetto ai teatri Princeps, che era il piccolo, ma è lo stabile di Genova. Però negli anni 60, anche loro cominciano ad avere dei problemi, non per nulla, 64, 65, quando la compagnia di Leoni è un po' all'apice della sua fortuna teatrale, i teatri stabili si riuniscono per ben due volte a Firenze per discutere la funzione, il loro rapporto col pubblico, il loro futuro, quel futuro che verrà messo in crisi dal 68, quando nasceranno le cooperative, quando nascerà l'avanguardia romana e quando si accuserà gli stabili di gigantismo e mettere in scena soltanto uno stilema. Ecco, questa è un po' la paura di uno stile che si afferma. Cioè, uno stile non deve mai diventare stilema, nel momento in cui diventa stilema è qualcosa di già superato. Invece la compagnia dei giovani riesce a mantenere questo stile, a far sì che non diventi stilema.
2: E come ci riesce? Qual è
1: il loro... ci riesce perché ha veramente ha degli attori straordinari che non abbiano mai nel ripetitivo, che sono generatori di esperienze intellettive oltre che esperienze attoriali. Non per nulla lo scontro e la fine della compagnia dei giovani, quando avviene? Avviene quando Rossella Falco, dopo il secondo matrimonio, dopo la separazione di Giori, che aveva sposato uno, aveva già avuto tre matrimoni e che pagava profumatamente ogni volta che si separava la propria moglie, con i soldi che aveva avuto dal divorzio, decide di mettere in scena a Polos, siamo nel 1980, e chiede a De Lillo di fare la regia. Io ricordo a Polos, perché addirittura lo commissionai io al Teatro Nazionale di Milano, ma De Lillo si rifiutò. E quando la Falco insistette, De Lillo gli fu categorico, si trattava di una schifezza, non puoi tu distruggere i nostri vent'anni con una scelta di questo tipo, metteresti in crisi la nostra credibilità. Quindi fu la rottura definitiva, rottura che poi si concretizzò con la morte di Romola Valle per l'incidente statale e con la morte l'anno successivo di De Lillo. Quindi da prima il dramma diciamo così teatrale a Polos, che considerava una schifezza, gli disse non puoi mettere in scena una schifezza, e poi con la morte dei due.
0: E a proposito di Romolo Valli, scomparso nel 1980 e Giorgio De Lullo un anno dopo, sentiamo come li ricorda Rossella Falk, sempre nel corso della trasmissione di Radio 3 del 2006, I luoghi della vita, condotta da Roberto Andreotti e Federico De Melis.

0: sicuramente un compagno di strada artistico e anche di esistenza è stato Romolo Valli.
1: Romolo, carissimo, sì. Era un uomo di uno spirito, di un'intelligenza, va bene, a parte il grandissimo attore che era, un grande comunicatore, era quello che teneva praticamente le redini della compagnia in mano, non che ce ne fosse tanto bisogno, perché noi abbiamo passato veramente 18 anni affettuosamente legati, senza nessun mai non c'era mai un problema, perché eravamo partiti, in fondo forse è stato un incontro di persone che venivano un po' dallo stesso ceppo, diciamo, familiare, nel senso eravamo così di una medio borghesi, alto borghesia, chiamiamola voglia. Insomma, non c'è mai stato nessun rancore tra di noi, non c'è mai stato un litigio, abbiamo sempre lavorato in sintonia e con molta umiltà, perché nessuno di noi mai cercava di essere protagonista, cioè si lavorava tutti per il prodotto finito, cioè per la commedia. E De Lullo è stato un grande regista, era un ragazzo bello, simpatico, intelligente, pieno di idee, ne aveva anche troppe, un regista straordinario. L'idea dello spettacolo era sua. Noi sceglievamo i testi non perché ci fosse una parte per me, una parte per Romolo, una parte per Ilsa Albani, che mi piace ricordare, con Ferruccio De Ceresa, che sono stati i compagni di via anche del tutto il nostro periodo, diciamo tutti gli anni. Si sceglieva perché ci piaceva l'idea di fare quella commedia. Poi Giorgio prendeva in mano la situazione, perché comunque era un grande regista e lui aveva l'idea della scenografia all'inizio, faceva tutto lui, poi si consultava con Pizzi, sceglievano insieme, poi, ma insomma l'idea primordiale era di Giorgio. Io lo ricordo come il mio più grande regista. In realtà poi era stato un allievo di Luchino Visconti, quindi aveva imparato molto da Luchino. È stata molto bella, è stato, io dico sempre, mi ripeto, è stato il periodo più bello della mia vita, la compagnia dei giovani.

0: Ed era un ricordo molto bello di Rossella Falk. E ora, Andrea Bisicchia, ricordiamo invece quando è che Giorgio De Lullo esordisce alla regia. Lui era un autore.
1: Lui era un attore, credo che sia stato proprio con Gigi.
2: Sì, stato...
1: quando dice, ma a chi lo facciamo fare? A chi lo facciamo fare? Non c'è un regista, non c'è un regista, la fatti se non fallo tu. E lui è chiaro, era stato aiuto di Sconti, era stato aiuto di Orazio Costa, e un po' di entrambi aveva preso i pregi e i difetti. E quindi fu così che nacque. Ancora una volta fu la Falca a indicarlo.
2: Sempre lei, la Falca.
1: La Falca non ha male i registi dittatori, no? Lei ha avuto un'esperienza con Visconti e lo contestò per ben tre volte. E ricordo che quando Visconti mise in scena la Locandiera, un po' la declassò come attrice perché le fece fare la parte di Ortensia, una delle due commedianti. E siccome la riprendeva più volte per quanto riguarda il personaggio, lei sbottò e si mise contro di lui e gli che era pronta a rompere il contratto, tanto che la Rina Morelli, che non aveva mai contestato il Conte, tutti lo chiamavano Conte, si avvicinò a lei, ma come ti permetti di contestare il tiro di Sconti, non si può. Il Sconti batte la porta a bar, cioè nessuno non ritornerà mai più. Invece dopo, come accade sempre in teatro, il Sconti ritornò e tutto riprese poco di prima, le prove riprese, il debutto della Locandiera fu anch'esso un trionfo.
0: Ma De Lullo che tipo di regista era rispetto per esempio a Visconti?
2: Costa.
1: Era un po', soprattutto da Visconti aveva ereditato la scrupolosità e quindi il lavoro sul testo. Era anche un'altra prerogativa di Costa, anche Costa lavorava molto sul testo prima di andare in scena, diciamo, si lavorava per addirittura 20 giorni sul testo. E De Lullo, anche lui era diventato un po' visconteo, nel senso che teneva la compagnia addirittura a provare tutta la notte fino al mattino, però data l'amicizia che c'era tra di loro, non succedevano degli scontri. La Falca accettava. Quella che un po' veniva presa di mira da De Lullo era la povera Elsa Albani. De Lullo era furbo, non potendo inveire contro la Falca, inveiva contro Elsa Albani per far capire qui comando io, ecco, insomma.
0: E lei giustamente ha citato Elsa Albani, che è stata da un certo punto in poi una delle componenti
2: fisse.
1: Sì, dopo l'uscita della Guardiere subentra la signora Albani, che infatti diventa la compagnia Valli, De Lullo, Falk, Albani e Vicerino.
0: I giovani hanno segnato un'epoca. Lei, Andrea Bisicchia, li ha conosciuti. Ricorda qualche aneddoto che riguarda la loro lunga storia, sia artistica che di amicizia? E l'amicizia che li legava è stata infatti una delle cause della durata longeva della compagnia. Quasi 20 anni, un record per il teatro italiano.
1: Gli aneddoti non è che ce ne siano tanti, perché il loro lavoro era talmente comune, era una famiglia. Avevano costruito una famiglia. E questa famiglia diventava sempre più importante, soprattutto a Roma, dove le prime della compagnia dei giovani erano delle prime salottiere, c'era tutta la Roma bene, non soltanto della storiografia romana, ma anche della politica romana. Gli aneddoti veri e propri, se non quello del loro scontro, in occasione di applauso, non è che ce ne siano. C'erano le grandi feste che faceva la Falca della villa che aveva la via Salaria, insomma, vivevano insieme, una famiglia.
0: Ci avviamo alla fine della nostra conversazione e vorrei soffermarmi, Andrea Bisicchia, su Romolo Valli, attore di grande talento, in cui rigore e sensibilità si fondevano. Ma Valli è stato anche un uomo di spettacolo a tutto tondo.
1: Certo, perché lui era anche un manager. E lo diventa soprattutto quando dirigeva il Festival di Spoleto, quando fece venire in Italia Grotowski a Spoleto. Cioè, lui era una persona colta, era un po', diciamo, il trascinatore culturale della compagnia. E poi era lui che si inventava anche gli incontri che avvenivano dopo gli spettacoli. Era lui che interveniva con le famose interviste di Romolo Valli. Cioè, Valli, oltre che attore esemplare, non per nulla, poi anche lui, staccandosi dalla compagnia dei giovani, creò la compagnia Romolovalli, così come la Falck creò la compagnia Rossella Falck. La compagnia Romolovalli abbiamo un bellissimo, dico, quarto di Pirandello, sempre con la regia del Lullo, preziosissimo, dico, quarto di Pirandello. Un attore, un manager intellettuale, uomo guida anche della compagnia.
0: E infine, che eredità ha lasciato al teatro italiano la Compagnia dei Giovani?
1: Ma secondo me non ha lasciato il modello più di eredità, perché non esiste più una compagnia di complesso come quella. C'è un modello che noi studiamo, di cui magari sappiamo tutto, ma che poi non c'è stato nessuno che ha potuto ripetere un esploit di quel tipo lì. È l'esploit di una generazione, l'esploit di una... un complesso che non rilascerà credo mai più.
0: E il segreto che univa i giovani qual era?
1: Era la professionalità, era l'unità di intento nelle scelte, era la capacità e poi era anche il fisico del ruolo, erano attori che avevano il fisico. Tu guardavi la Falck, al di là di quello che dicesse, tu guardavi Romolovalli. Cioè il teatro con il palcoscenico ha una sua lingua autonoma, che è la lingua di come riesce a mettere in scena il testo, cioè la lingua della scena che è diversa dalla lingua del testo, ovvero la lingua di scena è il saggio che tu riesci a scrivere sul palcoscenico interpretando il testo, ma poi c'è la grande figura dell'attore, carismatico, cioè, Gassman è un attore carismatico, ma non è l'attore come lo intende Vallo, come lo intende Edoardo. Cioè, l'attore classico per eccellenza è Gassman. Cioè, quello che a proposito di Ruggeri diceva D'Amico. D'Amico è un attore che canta. Ecco, Gassman è un attore che canta. Nel senso che dalla sua recitazione tu cogli tutto, un po' come Pavarotti. Magari di Pavarotti tu le ascolti tutte. Perché la parola viene fuori nella sua chiarezza. Riuscire ad essere chiari è una cosa difficile. Oggi ci sono gli attori che quando li sento recitare non hai capito neanche quello che dicono. Romolovalli ed Edoardo, al contrario di Gassman, erano gli attori che mettevano dentro il pensiero, che mettevano dentro la verità. Cioè il lavoro che facevano sul testo, sulla parola, era non tanto la parola in sé, quanto la verità che c'era all'interno della parola. Ed era questa la qualità di attore come Valli, o di attore come la Falck, o di attore come Edoardo.
0: E finisce qui la conversazione con Andrea Bisicchia, noto critico teatrale che attualmente scrive per Il Giornale, già docente di metodologia e critica dello spettacolo presso l'Università di Parma. Lo ringraziamo molto per essere stato nostro ospite. Ma questa nuova puntata dedicata alla Compagnia dei Giovani non finisce qui oggi, perché vi proponiamo l'inizio dell'ascolto del diario di un curato di campagna dal romanzo di Georges Bernanos, che trasmetteremo per intero domani e dopodomani. Il diario di un curato di campagna, scritto da Bernanos nel 1936, era incentrato sui piccoli accadimenti quotidiani che avvengono in un paesino della Francia, dove un giovane prete di salute cagionevole e dall'animo puro è chiamato a svolgere la sua azione pastorale. Il curato di campagna, in questa versione trasmessa da Radio 1 nel 1957 con la regia di Corrado Pavolini, era interpretato da Giorgio De Lullo, mentre gli altri interpreti erano quasi tutti componenti della Compagnia dei Giovani: Romolo Valli, Elsa Albani, Anna Maria Guarnieri, Ferruccio De Ceresa e Umberto Ursini, che ne ha fatto parte per qualche anno, come ci ha raccontato nel corso della conversazione con Andrea Bisicchia. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
3: Il diario d'un curato di campagna di Georges Bernanos, adattamento dal romanzo di Bixio Candolfi, traduzione di Adriano Grande.
4: Rileggo queste prime pagine del mio diario senza piacere, Ho riflettuto molto prima di decidermi a scrivere, ma questo non mi rassicura affatto. Chi ha l'abitudine della preghiera spesso non cerca nella riflessione se non un alibi che giustifichi il suo modo di agire. Il ragionamento lascia agevolmente in ombra quello che vogliamo tenere nascosto. L'uomo di mondo che riflette calcola le sue probabilità, sta bene. Ma per noi altri, che abbiamo accettato una volta per tutte la spaventevole presenza del divino in ogni istante della nostra povera vita, che peso possono avere le probabilità? Un prete, a meno di non perdere la fede, che gli resta allora, giacché non può perderla senza rinnegarsi, non potrà mai avere dei propri interessi, la chiara visione, così diretta, si vorrebbe dire così ingenua, così semplice, dei figli del secolo. Calcolare le nostre probabilità, che serve? Contro Dio non si gioca.

Ieri sera sulla strada è apparso improvvisamente ai miei occhi assenti il villaggio, la mia parrocchia, miserabile sotto l'odioso cielo di novembre. Com'è piccolo un villaggio. E quel villaggio era la mia parrocchia. Era la mia parrocchia. Ma io non potevo far nulla per essa. La guardavo affondare tristemente nella notte, scomparire. Ancora qualche momento poi non l'avrei più vista. Non avevo mai sentito tanto crudelmente la sua solitudine e la mia. Pensavo al bestiame che poco prima avevo sentito tossire nella nebbia e che il piccolo vaccaro, tornando dalla scuola con la sua cartella sotto il braccio, tra poco avrebbe menato verso la stalla calda. E lui, il villaggio, sembrava aspettare anch'esso senza grande speranza, dopo tante notti passate nel fango, un padrone da seguire verso qualche improbabile, qualche inimmaginabile asilo.

0: Ieri sono stato a trovare il signor curato di Torsì. È un buon prete, figlio di ricchi contadini che conosce il valore del denaro e la cui esperienza mondana mi fa molta impressione.
1: Non avete una gran bella cera, ragazzo mio? Io mi domando cosa avete nelle vene voi giovani preti. Ai miei tempi si formavano degli uomini di chiesa. Non aggrottate le sopracciglia, mi fate venire voglia di pigliarvi a scappellotti. Sì, degli uomini di chiesa. Prendete le parole come volete. Dei capi di parrocchia, dei padroni, insomma. Degli uomini di governo. Tenevano un paese quelli solo alzando il mento. Ora i seminari licenziano dei chierichetti, dei piccoli vagabondi che si immaginano di lavorare più di tutti perché non vengono a capo di nulla. Invece di comandare, piagnucolano. Mio caro, voi vi preoccupate solo di essere amati, amati per voi stessi. Un vero prete non è mai amato, ricordatelo. La Chiesa se ne infischia, caro mio, che voi siate amati o meno. Prima di tutto dovete farvi rispettare, ubbidire.
0: Al momento della partenza, poiché io mi inchinavo, m'ha fatto col pollice un piccolo segno di croce sulla fronte e m'ha infilato in tasca un biglietto da 100 franchi.
1: Scommetto che sei senza un soldo. I primi tempi sono duri. Me li renderai quando potrai. Su, e ora vattene. Agli imbecilli, non dire mai nulla di noi due.
0: Stavo ripensando ai discorsi del curato di Torsì stamattina, quando è venuto l'assessore con una buona notizia.
2: Buone notizie, signor curato. Il municipio ha accolto la vostra istanza. Farà rimettere in ordine il pozzo.
0: L'assessore mi è giunto alle spalle e mi sono bruscamente alzato sulla seggiola. Avrei voluto parlargli della sua osteria, dove ora ogni giovedì e ogni sabato organizza un ballo e attira perfino le ragazzette della fabbrica, che i giovanotti si divertono a far bere. Non ho osato. I doveri semplici non sono sempre i più facili.

Avevo sperato di stabilire, attraverso questo diario, un colloquio con Dio, un prolungamento della preghiera, una maniera per aggirare le difficoltà dell'orazione che ancora troppo spesso mi sembrano insormontabili, a causa forse dei miei dolorosi crampi allo stomaco. Ed ecco invece che mi rivela il posto enorme, smisurato, tenuto nella mia povera vita dai mille fastidi quotidiani da cui sovente mi capitava di credermi liberato. Sento bene che il nostro Signore si assume la sua parte delle nostre pene, anche futili, e che non disprezza nulla. Ma perché fissare sulla carta ciò che al contrario dovrei sforzarmi ogni volta di dimenticare? Il peggio è che in queste confidenze provo una dolcezza così grande che dovrebbe bastare a mettermi in guardia. Mentre scarabocchio sotto la lampada queste pagine che nessuno leggerà mai, ho il senso di una presenza invisibile, che non è certamente quella di Dio, ma piuttosto quella di un amico, fatto a mia immagine, benché distinto da me, d'un altra essenza. Ieri sera questa presenza mi è diventata d'un tratto così evidente ai sensi che mi sono sorpresa a curvare la testa verso non so quale ascoltatore immaginario con una subitanea voglia di piangere che mi ha fatto vergogna. D'altronde, è meglio spingere l'esperienza sino in fondo. Voglio dire, almeno per qualche settimana. Mi sforzerò perfino di scrivere senza scelta quello che mi passerà per la testa. Mi succede ancora d'esitare sulla scelta di un aggettivo, di correggermi. Poi butterò le mie cartacce in fondo a un cassetto e le rileggerò un po' più avanti, a mente riposata.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 182 è la quinta puntata della serie dedicata agli scritti dei pittori italiani della prima metà del Novecento e che si basa su una serie del 70 che ne rileggeva le memorie, i ritratti dei contemporanei, gli interventi critici, le imprese letterarie vere e proprie, i romanzi e le poesie. Ardengo Soffici, Carlo Carrà, Filippo De Pisis, Giorgio De Chirico, Alberto Savinio. Oggi cominciamo con Mino Maccari. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
3: Si racconta che quando Mino Maccari, nato a Colle Valdelsa, Siena, nel 1898, prese parte alla marcia su Roma il 28 ottobre 1922, trasformò il grido «O Roma o morte» nel più inedito e possibilistico «O Roma o orte», orte della linea Arezzo-Chiusi, orte Roma. Sia vero o meno, questo aneddoto contiene la chiave di tutta la sua opera di scrittore e adombra la vis comica della sua attività di disegnatore e di pittore. Ma non dimentichiamo che nel periodo fra le due guerre, Maccari fu anche un importante e geniale organizzatore di cultura.
4: Nel 1924 Maccari fonda la rivista Il Selvaggio, che dura fino al 1943. Nata come foglio politico, la rivista diventa ben presto l'organo di Strapaese, una corrente artistico-letteraria che si oppone ugualmente al classicismo accademico e al tardo futurismo, all'arcaismo quanto alla metafisica del Novecento, e si rifà invece al buon senso, alla modernità senza astruserie, a ciò che è italiano ma senza retorica, paesano, anzi strapaesano.
3: Sembra una riscoperta dell'Italia nei suoi sapori regionali, a monte della quale, per il fatto letterario, c'è la figura e l'opera del più maturo e giornalisticamente esperto Curzio Malaparte, mentre a monte del disegno e della pittura di Maccari c'è la grafica espressionistica, c'è Grosch e c'è il recupero sapiente dell'illustrazione popolare dell'Ottocento e del primo Novecento. Di fatto Strapaese è una banda di finti tonti dotati di un gusto espertissimo che scopre e valorizza le incisioni di Morandi, per non parlare di quelle di Bartolini perché ne parleremo a parte, che dedica un numero unico ai disegni del giovane Guttuso, già incredibilmente maturi. E con questo accenniamo soltanto ai fatti più vistosi e a loro modo popolari dei molti che si sono potuti leggere con agio alla mostra del Selvaggio organizzata dalla Galleria Michaud di Firenze nel dicembre del 69.
4: L'attività di Maccari scrittore la si può ripercorrere dal giovanile Orgia prose e versi del 1918 al Trastullo di Strapaese del 1928, alla collezione del Selvaggio, del quale un'antologia è stata curata da Ragghianti. Per i nostri fini ci varremo di alcuni fogli di taccuino stampati nel Mino Maccari, con testo critico di Roberto Longhi, che ci sembrano insuperabili per cogliere lo stile di Maccari in un massimo di brevità.
5: Taci, finirei per crederti. Un pugno d'uomini indecisi a tutto. Non ha mai un minuto da guadagnare. È tanto ipocrita che nasconde perfino il proprio vero nome. Man mano che la nostra amicizia cresceva, diminuivano le intimità. Oh, Walter, quando ci potremo dare del lei? La pittura, chi la fa, l'aspetta. Fascino delle frasi sceme, adorabili come il tango delle capinere, la ronda del piacere, del molle ancheggiar non mi privar, a confronto di una poesia, poniamo, di Govoni. Signora, nulla è finito fra noi. Ho già tante colpe per conto mio che non mi è assolutamente possibile tollerare quelle degli altri. Invidiava perfino le disgrazie altrui.
4: E infine...
5: Più egli dice male di me, più dico bene di lui. Più avvilisce i miei quadri, più esalto i suoi. Mi definisce torbido, impuro, arrivista, politicante, mistificatore. Io lo proclamo un santo, un esempio di virtù. Egli soffre, io mi diverto. Per conto mio, il gioco può continuare all'infinito. La mia miseria gli dà più fastidio che a me la sua ricchezza. Io sono particolarmente odiato da due persone. Si dice il peccato, non il peccatore. Ma essendo per avventura l'uno maschio e l'altra femmina, accarezzo l'idea vendicativa di vederli uniti in matrimonio.
3: Gli immortali principi di Strapaese, per Macari e gli altri componenti del gruppo, erano in definitiva dei pretesti polemici, un prontuario di provocazioni buone a confondere gli avversari, per poi imporre il gusto e il buon gusto degli strapaesani, quando non erano veri e propri strumenti di terrorismo e non solo artistico-letterario, dati i tempi politici che correvano. Per tutti i motivi locali, tellurici di Strapaese erano pretesti, tranne che per uno che al selvaggio si affacciò nei primi tempi, quasi subito trovò modo di litigare con Macari e ricomparve soltanto nel 37 con un numero unico rimasto memorabile che si meritò perfino una nota a caldo di De Robertis.
4: Parliamo di Luigi Bartolini, incisore, pittore e scrittore, per il quale gli umori individualistici e antiretorici, buonsensai e rivali, ribellistici e intimisti di Strapaese, non erano pretesto, ma qualcosa di ben vivo e di ben degno per fare arte. È vero che quando si studiano gli innumerevoli scritti di Luigi Bartolini, nato a Cupramontana nelle Marche nel 1892, morto a Roma nel 1963, dovrebbe pensare a un'altra cosa alla quale non si pensa tanto spesso, alla parte non piccola che ha il cattivo umore nell'ispirazione degli artisti, nello stimolare e sostenere la loro attività, la loro capacità di lavoro. Eppure l'esempio remoto, emblematico del padre Dante avrebbe dovuto metterci sull'avviso quanto al cattivo umore una volta per tutte.
3: Quando pensiamo a Bartolini, pensiamo a un acquafortista che può stare tranquillamente a pari di Morandi quando non lo supera per verve, per vitalità, che ci ha lasciato più di 1000 pezzi, fra i quali è ben arduo scoprire la lastra scadente e fatta per fare. Pensiamo a un pittore per niente trascurabile, specie nell'ultimo periodo della sua vita. Pensiamo allo scrittore e pensiamo a un caratteraccio quasi leggendario.
4: Un cattivo carattere che non deve essere l'ultima causa del silenzio della critica che allontana i suoi molti scritti, sui quali, oltre a una recensione del De Robertis, leggiata ragazza che è del 30, e quella nota al numero del Selvaggio che si è detto, è ben difficile reperire altri interventi critici che non siano accenni di amici. Almeno non ne ha trovati Giacinto Spagnoletti, che nel 52 scrisse un'accurata prefazione alle poesie di Bartolini, immediatamente contestata, manco a dirlo, dall'autore stesso. Un clima fortemente analogo a quello delle sue acque forti, e non è poco, rivive negli scritti di Bartolini fin dai primi racconti, quali Passeggiata con la ragazza, dai quali è quasi ovvio stralciare passi come questi.
5: Sere troppo belle e finiscono col mettere il cuore in allarme. E il cosa faremo si ripete dal profondo del cuore. Sotto la luna, intanto, paesi nitidi, chiari come di giorno e come guardati attraverso il vetro di una bottiglia verde. Sole, la luna, dolcissimo. La notte d'estate è migliore del giorno. A Siena fu un Natale quasi felice nella casa della moglie di Ercole, lo stagliere impazzito. Il povero Ercole al manicomio, in casa eravamo rimasti in tre. Io, la moglie sparuta che parlava col naso e sua figlia, la quale Elena, dalla pazzia del padre aveva preso il lucido degli occhi. Elena, una bellezza fragile e bionda, con poca carne e molti, anzi troppi, capelli. E l'era la pazzia convertita in bellezza, come l'arcobaleno che segue la tempesta. Bastava a farla impallidire una parola mal pronunciata.
4: O tre righe come queste da un altro volume, L'orso ed altri amorosi capitoli, che è del 33.
5: Assomiglia questo grumo di fuscelli con un po' di limo che s'era adunato intorno alla canna ad una beccaccia.
3: Qui, in questo brano de Il cane scontento ed altri racconti del 42, lo scrittore e l'incisore che sono in Bartolini si accostano e si contrastano.
5: La palma è nel suo giusto fiorire. Come i ciclamini che fioriscono fra i verdi mantelli dei boschi degli eremi, così la palma castamente fiorisce fra il verde del suo podere. La palma è un fiore che si muove. È difficile, estremamente difficile, segnare con linee l'agilità armoniosa del suo corpo innamorato. Eccola là, La palma è l'arte. La palma è l'arte di sempre, antica e nuova come la primavera. Anzi, io vedo la palma come il centro dell'esistenza di questo cielo e di questa collina. Le linee della figura palma, come onde armoniose, si ingrandiscono per ogni verso della collina. Non sono nemmeno linee, sono aureole che si spandono fra i raggi del sole. Il cielo è tutto pieno dei raggi del sole. Il cielo è tutto pieno d'amore. La palma non è un insieme di linee, come con errore ho detto, perché le linee sono dei fili neri sul bianco del foglio, fili sempre troppo neri e troppo duri. Mi proverò a disegnare la palma sopra una lastra di rame, ma so, ma temo, ma tremo di non riuscirvi. Ad ogni modo, incominciamo con l'aiuto d'amore.
3: Un clima campagnolo, al quale corrisponde un clima stilistico fatto di parole semplici, quasi dimesse, di nessi sintattici che tirano al parlato, al dialettale, si ritrova e verifica anche nelle poesie di Bartolini, come in questa che si intitola Il Fagiano.
5: Ho visto alzarsi il fagiano, gridar gheregè, rosso il fagiano tra i larici come il sole, e l'avrebbe colpito a volo anche un fanciullo. Ma io invece stavo a pensare all'Anna.
4: Un romanzo di Bartolini, Ladri di biciclette, uscito nel 1946, è alla base di un film giustamente famoso, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Nella misura del romanzo, il lirismo torvo e tenerissimo di Bartolini non fa una buona prova. Si rivolta in saggistico, ma è troppo scorrente, troppo colante per essere buona saggistica. Poche righe, e non scelte fra le più tirate via, bastano per farsi un'idea del passo di questo romanzo.
5: Un altro giorno sarò curioso di sapere cosa facciano i ladri, come trascorrono le loro giornate quando non rubano. Probabilmente le trascorrono universitarieggiando, istruendosi uno con l'altro, studiando con infinita passione, ardente amore, altri colpi di mano, interessandosi per le osterie e i colpi di mano giocati da altri ladri, invidiandosi uno con l'altro, come facciamo noi poeti, noi artisti, noi scrittori, che non facciamo altro che criticarci e scalzarci con gran sollazzo punto edificatorio del pubblico.
3: Il talento di Bartolini pittore non era adatto per l'affresco. Il talento dello scrittore ha fatto cattiva prova nel romanzo. Qualche superficiale può pensare che il talento di Bartolini era molto limitato, ma si sbaglia. Al libro chiuso è facile concludere che De Sica ha fatto un buon film da un testo mediocre e che è un giusto contrappasso, perché Bartolini del cinema aveva sempre pensato tutto il male possibile. Noi, quando pensiamo a tutti i pessimi film che sono stati fatti pasticciando buoni libri, ricordiamoci di Ladri di biciclette, e sia una magra consolazione.
4: Una conoscenza, anche se rapida, degli scritti di Bartolini sarebbe insopportabilmente incompleta se non tenesse conto dei suoi scritti critico-polemici, riflesso immediato del suo umore, ma anche della sua intelligenza. Vediamone solo due esempi. Uno negativo e complessivamente ingiusto su Boccioni.
5: C'è nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Valle Giulia un quadro sesquipedale di Boccioni che rappresenta il ritratto di Ferruccio Busoni, il musicista. È un ritratto a quadretti, ossia pittura ridotta a metodo, a schema. Un ritratto dove dei verdi in salata tonano maledettamente in pseudo omaggio al musicista con dei viola da palcoscenico del varietà. Chi ha dipinto a quel modo goffo ed enfatico, senza parsimonia di colori, non è pittore. E che, del resto, Boccioni non val nulla quale pittore, di più lo dimostrano i suoi quadri del periodo prefuturista, quando costui imitava alla pedestre il già diarroico divisionista Previati. Tuttavia, detto fra parentesi, fra Boccioni e Previati corre tanta differenza quanto è quella che corre fra uno che sia negato alla pittura e un pittore.
4: E uno positivo, forse un po' enfatico, su Modigliani.
5: Modigliani era un santo. E se io possedessi denaro, proporrei alle sante congregazioni religiose la sua beatificazione, accanto ai già beati Benedetto da Norcia e Filippo Neri. Che, in quanto ai miti pagani, il santo a cui più di tutti Modigliani assomiglia è Apollo. Certo, le figure di Modi sono pure, come quelle dei pittori greci e romani. Il suo disegno è quanto quello delle giocatrici di astragali, pittura ercolanense monocroma. vale a dire che Modigliani è uguale al più bel disegno che c'è rimasto di mano degli antichi. Dopo gli antichissimi, soltanto Giambellino e Pisanello, o Antonio Pollaiolo, o Hans Holbein, disegnarono chiaro quanto Modigliani. Ma nessuno disegnò più chiaro di lui.
3: Lasciamo Luigi Bertolini e passiamo a un altro incisore. Nel livornese Antonio Anthony De Witt, pittore e incisore, una tendenza del Novecento, la tendenza all'arcaismo, raggiunge dopo il primo apprendistato ottoriano risultati che coincidono con la fantasia pura. Il pericolo

0: Ogni presunzione li presca. Di cultura non proprio la solita, era laureato in scienze naturali e aveva vissuto a lungo in Sud America, Antonio Anthony De Witt, nato a Livorno nel 1876, morto a Firenze nel 1967, cominciò a scrivere quando era già un uomo maturo. La prima edizione del suo Estancia, breviario di solitudine, è datata Milano 1925.
1: De Witt scrive in un toscano inventato, fantastico, imprevedibile, come la trama dei segni di una sua incisione, che naturalmente non corrisponde al toscano parlato in nessuna provincia, né corrisponde alla lingua di un che classico, antico o meno antico. Forse, se il purgatorio fosse abitato da soli toscani, si potrebbe immaginarli a parlare servendosi di una coinè simile a questa, una lingua che, in termini di letteratura, non è certo priva di una sua proterva efficacia.
0: Vediamone un esempio, tralasciando ogni altra opera di De Witt, sia di tecnica e storia dell'incisione, sia di critica vera e propria. Questo è un brano di Estancia che porta la esotica data nella pampa di Tucumán a Los Molles, l'anno 1920.
2: Quando ritorno alle stanze è tramontato il sole. Il cielo si è tinto e si svaria come un pallido fiore d'ortensia. E vi sbocciano le stelle. E giù, verso il campo sementato che il tenero verde dell'orzo raddolce al colmo dei solchi, vagola un vecchio cavallo e incontro al pallor moribondo il suo bianco traluce con la tenuità di un fantasma. Così la pampa s'addorme.
0: E questo è un brano del Portolano datato In Oceano l'anno 1924.
2: Puerto Colombia, di settembre. Per arrivare a bordo, su quel prolungo dell'interminabile diga, ammassi e cumuli plumbei d'ambole coste del cielo che una fascia livida reseca dall'oceano più nero. Sembianza si paventa a confessarlo di morte. Vampate e mute folgori accendono un attimo i nostri volti. Avanzi di naufragio dinanzi a una forra. Lumi di capanne da un lato e a noi dappresso una lamentela di rospi, occulti nella fanghiglia man mano che le tanfate grasse ci arrivano agli occhi e li impegolano.
0: Due brani che si possono leggere o a scelta a vedere.
1: Baccio Maria Bacci, nato a Firenze nel 1888, ebbe a ridosso della Prima Guerra Mondiale un periodo futurista. Dopo il ritorno all'ordine dipinge figure in un'ottica che, per intenderci, rammenta Casorati, ma con toni più squillanti, più metallici di quelli di Casorati. Non ricorderemo i suoi benemeriti studi sui macchiaioli, ma certe memorie che risalgono alla Parigi del 1913, pubblicate in rivista soltanto di recente. Ecco il ritratto di una giovane rivoluzionaria a Parigi.
2: Marussia, 18 anni o poco più. Sul petto e sulle spalle le cicatrici dei colpi di Knut, ricordi dei moti dell'Università di Pietroburgo della primavera scorsa. È un angelo sperduto qui, tra questi inebrianti commedianti che ci attorniano. È piena di nostalgia.
1: E questo è uno scorcio della casa del grande mercante d'arte che nel 12 aveva organizzato la prima mostra dei futuristi a Parigi.
2: Il salotto e l'appartamento di Bernheim Jeune sono di uno stile un po' opulento e borghese. Le pareti piene di quadri interessanti. C'è un bel ritratto femminile di Manet, un Monet scintillante, due bei paesi provenzali di Cézanne e due belle nature morte. Il signore che mi accompagna apre l'uscio del bagno e mi fa vedere, attaccata sul rovescio, una natura morta di Cézanne che avevo già visto riprodotta. Un tulipano in un coccio verde.
0: All'estrema destra articolo nel settore degli accademici, vale la pena di soffermarsi un momento sulla figura di Libero Andreotti e sul libro in forma di memorie che il disegnatore Enrico Sacchetti gli dedicò nel 1936. Nato a Pescia nel 1875, Libero Andreotti era giunto alla scultura dopo una giovinezza avventurosa durante la quale aveva anche dipinto e disegnato. Come scultore toccò il successo a Parigi a partire dal 1909. Rientrato in Italia nel 15, ebbe molto da fare nel dopoguerra a modellare monumenti ai caduti, madonne e

0: statue mitologiche. Morì a Firenze nel 1933. Lo stile delle memorie dettate dal Sacchetti si attaglia bene allo spirito della scultura di Andreotti, uno stile piano, qua e là lustrato da qualche toscanismo e da qualche satanismo alla Sam Benelli. Spigolando rapidamente, ecco una professione di fede artistica.
1: A quel tempo, tutti lo sanno, l'impressionismo pittorico imperversava nella scultura. Di scultori pittori ce n'era un visibilio. E a me non piacevano allora. E non mi sono piaciuti nemmeno dopo. Uno solo mi pareva e mi pare ancora degno di rispetto. Ed è Medardo Rosso, il quale professava un credo artistico strampalatissimo, ma era indubbiamente un uomo di molto talento. Ha fatto parecchie opere singolari.
2: Il decadentismo di fondo che fermentava alle radici della ripresa accademica del nostro secolo lo si coglie già evidente se si getta un'occhiata nella stanza di Andreotti giovane.
1: Mi ricordo che attaccata al muro bianco c'era una enorme corona di spine, bellissima, e posata sul cassettone una testa in gesso di una fanciulla morta, orribilmente magra, formata sul vero. Nel gesso, sulla fronte era rimasto impigliato qualche capello della morta. Io, dopo aver visto una volta quella cosa macabra, decisi di non guardarla più. Andreotti se la teneva per compagnia e non si stancava di dire che era bellissima.
0: Infine alcune parole per immaginare più da vicino la scultura di Andreotti, quelle figure accademiche modellate secondo un criterio che poi è quello che si usa comunemente per giudicare il nostro prossimo, per giudicare se è bello o brutto. Davanti a quelle statue.
1: Cercavo di capire quale fosse realmente il loro grado di parentela col mio amico Andreotti e perché fossero nate così come le vedevo, un po' sprovviste di umanità, ma consapevoli della loro vita arbitraria e ridotta, orgogliose d'una singolare bellezza un po' diabolica, creature che avevano perduto il paradiso.
2: Altra incarnazione del decadentismo, basta pensare ad Annunzio, è il racconto eroico-sportivo. Esemplare in questo senso i capitoli di Romanticismo veilico di Romano Romaneldi, nato a Firenze nel 1882, morto nel 1968, capofila della scultura accademica novecentesca, che in tutto il libro, fatto singolare, ha un solo accenno e assai sprezzante alla sua attività di scultore.
1: Argano aveva una gamba sola e maneggiava i remi e la vela del suo gozzo come non ho più veduto. Con lui mi indurì le braccia al girone del remo. Seppi come dare di volta al ferro dell'ancorotto innanzi di dar fondo e a governare con mare in poppa da libeccio rientrando nel canale. Seppi e imparai una delle manovre più delicate e difficili per un marinaio: atterrare a forza di vele e di remi con grosso mare da largo sui frangenti di una spiaggia, governando con un remo al posto del timone nelle sverinate.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Marini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Si alzava da terra levitando a diverse altezze. Il protagonista di questa puntata di Medium è Daniel Douglas Hume, spiritista scozzese dell'Ottocento, noto anche per le conversazioni con i defunti e le materializzazioni di oggetti, oltre che di frequenti levitazioni nell'aria, appunto. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro.
1: Elisabetta Lupano.
0: E oggi nel nostro viaggio virtuale sugli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile ci muoveremo tra Scozia e Stati Uniti per conoscere le doti particolari di questo chiaroveggente molto noto nel mondo anglosassone. Le facoltà di Daniel Douglas Hume si manifestarono fin dall'adolescenza negli Stati Uniti, dove si era trasferito con la famiglia e dove iniziò a far muovere oggetti e tavoli. Le cronache del tempo riportavano che Hume, oltre a far volare i tavoli, produceva suoni misteriosi e levitava lui stesso ad altezze notevoli. Ebbe grande risonanza un fenomeno straordinario che avvenne nel 1868, riportato dal racconto di Lord Adare, un autorevole rappresentante della Camera dei Comuni britannica, che fu testimone insieme ad altri dell'evento. Daniel Douglas Hume operò principalmente nel periodo vittoriano, in Europa e negli Stati Uniti, offrendo sedute spiritiche a nobili, intellettuali e personaggi di spicco dell'epoca. Per Hume l'approccio alla medianità doveva essere libero, perciò non faceva pagare le sue esibizioni, vivendo grazie all'ospitalità e ai regali dei suoi sostenitori. Un importante riconoscimento alle doti e alle attività del medium scozzese arrivò dal chimico e fisico britannico autorevole William Crookes, che condusse un'approfondita investigazione scientifica ed effettuò esperimenti con Hume. Così, dopo alcuni iniziali dubbi, descrisse i fenomeni da lui prodotti come autentici. Oltre al fisico William Crookes, vi furono anche altre personalità del mondo della cultura a confermare le caratteristiche di Hume e la veridicità degli eventi che si verificavano, tra le quali Sir Arthur Conan Doyle, scrittore scozzese, padre del famoso personaggio letterario Sherlock Holmes. Nel suo saggio The History of Spiritualism del 1926 e in altre opere, Doyle presentò Hume come un missionario del mondo spirituale, descrivendo i suoi fenomeni fisici come non eguagliati da altri medium. Doyle diede peso alle numerose testimonianze di illustri contemporanei che parteciparono alle sedute di Hume, sostenendo che le levitazioni e i fenomeni erano stati osservati in condizioni di controllo, nonostante le critiche di scettici come l'illusionista ungherese Henry Houdini. Elisabetta Lupano, il mondo della scienza diede molto credito, dopo sperimentazioni, appunto, Crookes e anche il mondo letterario, in questo caso Conan Doyle. Già allora quindi c'era una parte della scienza che riconosceva un percorso spirituale veritiero e reale.
1: Qui il mondo invisibile entra davvero a gamba tesa, inizia a manifestarsi attraverso una medianità fisica molto importante che ovviamente desta la curiosità e l'attenzione addirittura appunto di personaggi che hanno a che fare con la scienza. Cercano e studiano tutti questi fenomeni per dare una spiegazione razionale e logica a quello che stava accadendo. Certo è, vedere un medium che levita nell'aria in posizione, come dire, orizzontale, deve essere qualcosa di straordinario all'occhio umano, che riesce a comprendere solo ciò che è nel suo stato di coscienza. Pertanto non mi stupisce affatto che persone di questo calibro siano state interessate a comprendere, a scoprire e a dare una spiegazione a tali fenomeni. Ripeto, il mondo dello spirito qui veramente inizia a bussare alle porte per manifestarsi e far vedere la sua grande potenza.
0: Siamo Elisabetta Lupano, nella seconda metà del 1800.
1: Quindi in un'epoca vittoriana.
0: Dove
1: c'era bisogno di creare uno scardinamento di antichi preconcetti, di sistemi di credenze, di far vedere che il mondo dello spirito diventava tangibile ed è tangibile proprio perché aveva bisogno di essere visto con altri occhi. Il nostro caro Daniel Douglas Hume è un prescelto del mondo dello spirito. Sin da piccolo lui manifesta delle grandi doti. Si dice addirittura che quando aveva 3 anni avesse previsto la morte di un cugino, un bambino di 3 anni, quindi già vuol dire che questo bambino riceveva contatti dal mondo invisibile, una potente chiaroveggenza. Crescendo vede anche, se non sbaglio, prevede la morte della mamma, della sua mamma biologica, sì, perché come vedremo in seguito lui è stato poi adottato dalla zia.
0: Dalla zia, sì.
1: Proprio perché aveva un carattere molto particolare, era un bambino estremamente sensibile, un bambino che aveva tanto nervosismo, quindi non si voleva placare. Questo bambino sicuramente era in contatto con delle forze che andavano oltre lui. Quindi abbiamo sicuramente tanto da esplorare rispetto alla sua figura, che ovviamente, come sempre, poi diventa controversa, perché laddove non c'è la possibilità di spiegare scientificamente ciò che accade, il medium diventa questionabile.
0: Come abbiamo detto in altre occasioni,
1: l'abbiamo già visto,
0: i controlli e diciamo umani, terreni, valgono, sì, fino a un certo punto.
1: Ma non c'erano neanche gli strumenti, la strumentazione per misurare tali fenomeni non erano adeguati per l'epoca.
0: Sì.
1: Pertanto avevano iniziato ad immaginare visioni, attività illusionistiche, tanto che lei ha nominato Houdini, che è comunque un famoso illusionista francese,
0: sì,
1: e quindi lui ovviamente ha detto: no, qui non stiamo parlando di un illusionismo, qui siamo di fronte a dei fenomeni paranormali di una certa entità.
0: Certo. Allora, Elisabetto Lupano, cominciamo a percorrere la vita di Daniel Douglas Hume con questo primo apporto audio.
1: Sì.
2: Charlatan, adventurer, helpless sport of superhuman forces, or chosen emissary of the spirit world.
3: Daniel Douglas Hume, secondo il suo stesso racconto, nacque nei pressi di Edimburgo nel 1833. Quando aveva 9 anni, fu portato dalla sua famiglia adottiva in America, dove visse con loro fino alla fine del 1850. In seguito, l'epidemia dei colpi, i fenomeni di rapping, scoppiata 2 anni prima a Idlesville, coinvolse il giovane Hume, che lasciò la casa della zia e si mise in viaggio per il mondo. Per i 5 anni successivi soggiornò in varie famiglie a New York e altrove, tenendo sedute spiritiche e, a quanto pare, ricevendo in cambio ospitalità e una certa istruzione. Nell'autunno del 1855 si recò in Italia e trascorse gli anni successivi nel continente europeo, frequentando, apparentemente per tutto il periodo, diversi amici, per lo più persone di rango e ricchezza, e mantenendo l'ospitalità ricevuta grazie all'esercizio dei suoi poteri straordinari. Nell'autunno del 1859 tornò in Inghilterra, portando con sé una giovane e affascinante moglie, figlia di una nobile famiglia russa e dotata di una discreta fortuna. Nel 1862 la moglie morì e Hume, che sembra essere rimasto in condizioni economiche piuttosto difficili, fu costretto a integrare i suoi mezzi tenendo conferenze e recitazioni pubbliche. Si sposò una seconda volta, ancora con una donna russa dotata di una certa fortuna. Hume sembra aver rotto con quasi tutti i suoi amici in quel paese e aver esercitato sempre più raramente la sua medianità. Trascorse il resto della sua vita principalmente sul continente europeo e morì, dopo una lunga e dolorosa malattia, nel giugno del 1886. Questo breve resoconto della carriera di Hume si basa principalmente su materiale scritto da lui stesso o ispirato da lui, che necessita di una integrazione critica. Dall'età di 17 anni in poi, visse grazie all'esercizio della sua medianità. Anche se sembra che non abbia mai ricevuto pagamenti in denaro in modo diretto, per tutta la sua vita, prima negli Stati orientali dell'America e poi in ogni paese d'Europa, trovò ricchi sostenitori pronti ad accoglierlo nelle loro case e offrirgli generosa ospitalità.
0: Elisabetta Lupano, sembra che non fosse attento all'aspetto economico terreno Hume, cioè che la sua missione la sentiva fino in fondo, sì, a livello spirituale?
1: Sì, e sicuramente aveva il sostegno di queste mogli che si sposa, prima una poi un'altra, russe, che sostengono la sua missione sulla terra. E delle donne facoltose, una muore e poi lui appunto si risposa un'altra, ma la cosa interessante è che lui riceve tante donazioni e il mondo dello spirito gli fa incontrare sempre persone che hanno voglia di sostenerlo, persone che gli regalano delle abitazioni, delle case, luoghi dove lui può fare sperimentazioni, luoghi dove lui può fare delle seance con dei circle, quindi viene sostenuto dal mondo dello spirito anche a livello materiale, assolutamente sì. C'è un momento della sua vita in cui lui si ritrova veramente in grandi difficoltà e inizia a fare delle conferenze pubbliche per ricevere sempre in cambio queste donazioni, questi scambi, assolutamente sì. Però la sua missione era potente, lui era dedicato, ma d'altra parte quando un medium fisico genera dei fenomeni paranormali di questo livello, vuol dire che comunque la sua anima in questa incarnazione sa che deve portare questo, non ha un'altra via, è una medianità che esce da tutti i pori della tua pelle, perché tu generi fenomeni oltre te. Questi fenomeni sono generati infatti in uno stato alterato di coscienza, cioè lui era in uno stato di trance profonda, non si accorgeva che usciva fuori dalla finestra
0: e rientrava
1: dall'altra parte, perché il mondo dello spirito ti tiene, ti contiene in uno spazio, ti protegge, ma fa di te ciò che vuole, detto in maniera carina, nel senso che veramente può utilizzare la tua medianità fisica per mostrare ciò che è in grado di fare e per mostrare la sua presenza.
0: Qui possiamo dire che nonostante i test siano stati fatti appunto da Crookes in lungo e in largo, dal fisico e chimico William Crookes, anche qui non si sono mai verificate situazioni di truffe, di trucchi e quant'altro.
1: No, era solo inspiegabile ciò che accadeva, ma non potevano dimostrare il contrario. Questa è stata la forza in questo caso di Hume, che quello che faceva era talmente stupefacente che non c'era modo di dire è una frode, impossibile.
0: Adesso andiamo a sentire un altro apporto. Qui bisogna dire che il mondo della scienza appunto poi dà un'investitura attraverso William Crookes, insigne fisico e chimico britannico, che studia e valuta i fenomeni paranormali insieme con Daniel Douglas Hume. E Crookes fu presidente della Society for Psychical Research, e dove c'erano tutti personaggi molto noti, scienziati, insigni scienziati nel tempo, e divenne molto famoso Crookes per aver scoperto il tallio, questo metallo tenero radioattivo. Ecco, qui ascoltiamo le ricostruzioni dello storico Brian Inglis, dello scrittore Guy Playfair e dello psicologo John Beleff dell'Università di Edimburgo.
4: L'unico scienziato che accetta di considerare lo spiritismo all'interno di un contesto prettamente scientifico è il grande fisico William Crookes, il più giovane dei membri dell'Academy. Nonostante la giovane età, lo scienziato aveva al suo attivo molte scoperte e aveva scritto un gran numero di trattati su svariati argomenti scientifici. Era divenuto famoso inoltre per aver scoperto il taglio. William Crookes nacque nel 1832 e divenne membro dell'Academy all'età di 31 anni. Sua moglie Nellie lo sostenne sempre e costantemente nella lotta contro l'intransigenza dei suoi prestigiosi colleghi. Crookes fu il primo scienziato a studiare i fenomeni paranormali da un punto di vista scientifico, almeno per quanto riguarda la loro divulgazione al grande pubblico. Alfred Russell aveva eseguito numerosi esperimenti in precedenza, ma non li aveva mai pubblicati sotto forma di trattato scientifico. Crookes era determinato a convincere gli scienziati che i fenomeni paranormali erano autentici. Diciamo che Crookes è il perfetto esempio di grande scienziato che cerca di esaminare, di analizzare i fenomeni paranormali e si impegna a studiarli come avrebbe fatto con un qualsiasi altro argomento di tipo scientifico. Nonostante tutto, quando arriva a pubblicare i risultati dei suoi studi, l'ambiente scientifico non sembra molto interessato a conoscerli e afferma che lo scienziato è diventato pazzo, o si è sbagliato, oppure ha voluto solo scherzare. A questo punto, se lo stesso Crookes non riesce a convincere l'opinione pubblica, chi mai potrà riuscirci? A mio parere, Crookes è stato il primo vero scienziato di una certa levatura a decidere che era giunto il momento di occuparsi seriamente del paranormale, in un'epoca in cui tali fenomeni avevano assunto un aspetto, possiamo dire, drammatico. Non si tratta di semplici discrepanze o strane anomalie, quanto piuttosto di veri e propri fenomeni paranormali che Crookes inizia a osservare.

0: molto artigianale.
1: Molto artigianale, certo, perché bisognava fare dei tentativi, bisognava fare dei test e permettere anche al medium di, diciamo, di lavorare in una condizione protetta. Ci tengo molto a dire questo, perché ne ho fatta un'esperienza diretta come osservatrice, come studiosa. Sì. La medianità fisica all'epoca era qualcosa di veramente sconvolgente, straordinario. Ad oggi è facile vedere seance fisiche, cioè è possibile vederle perché ci sono diversi medium fisici nel mondo che portano ancora avanti questa fantastica, chiamiamola tradizione, ma in realtà non è altro che un'altra capacità del mondo dello spirito di mostrare la vita, la presenza della vita oltre la morte. Quindi attraverso una dote che appartiene ad un medium fisico, il mondo dello spirito può operare e creare dei fenomeni paranormali. Ad oggi questo ancora esiste ed è facilmente visibile. Abbiamo altri strumenti per spiegare, abbiamo altri strumenti per poter assistere a delle seance fisiche. Ci sono attualmente pochi medium nel mondo che fanno questo, ma esistono. Per cui la cosa interessante è che nel 1800 tutto questo è stato estremamente sconvolgente ed è bellissimo vedere come uno scienziato abbia avuto il desiderio di sostenere questo processo attraverso una forma di sperimentazione anche scientifica. Quindi si inizia da un piccolo garage, si inizia da un home circle, quindi da un cerchio domestico per sperimentare la grandiosità della medianità fisica, che è il mezzo più potente per vedere come il mondo dello spirito opera. Perché è inequivocabile.
0: Sì, sì. Elisabetta Urbano, andiamo a scoprire cosa succedeva un
1: andiamo
0: po' durante
1: a vedere
0: le sedute.
1: Sì.
2: Non esistono prove rilevanti che sia mai stato colto, nemmeno in privato, a ricorrere a trucchi. Questa singolare immunità dal destino comune dei medium richiede certamente una spiegazione. In gran parte essa era dovuta alla particolare posizione di Hume come medium non professionista, al fatto che i partecipanti alle sue sedute erano, in un certo senso, suoi ospiti e che era lui stesso a scegliere davanti a chi avrebbe acconsentito a esibirsi. Le sue sedute in Inghilterra seguivano per lo più gli standard dell'epoca. La stanza era solitamente illuminata da una o più candele, da un singolo becco a gas o da una lampada schermata. Le manifestazioni iniziavano di norma con dei colpi, seguiti poco dopo da un tremolio del tavolo. Il tavolo poi si sollevava da un lato, si muoveva oppure fluttuava sospeso nell'aria. Gli strumenti musicali suonavano nell'oscurità favorevole offerta dal tavolo. Mani venivano percepite mentre stringevano le ginocchia dei partecipanti o tiravano parti dei loro vestiti. Fazzoletti, fiori e altri oggetti leggeri e persino campane pesanti venivano passati tra i presenti. La seduta era intervallata da messaggi battuti dagli spiriti o pronunciati attraverso la bocca del medium in trance. A questo punto la seduta terminava normalmente, ma se le condizioni erano ritenute favorevoli a manifestazioni più elevate, le luci venivano spente, il fuoco coperto e i presenti si radunavano attorno al tavolo. Si vedevano allora mani delinearsi contro la debole luce proveniente dalla finestra, sollevarsi oltre il bordo vuoto del tavolo, muoversi tra i fogli sulla sua superficie o porgere fiori ai partecipanti. Successivamente il medium veniva sollevato da terra. Considerando lo stato mentale dei partecipanti e la fallibilità delle testimonianze comuni in simili questioni, non è difficile immaginare come la maggior parte delle manifestazioni di Hume potesse essere realizzata.
0: Elisabetta Urbano, tante caratteristiche, tante capacità che sconvolgevano la società dell'epoca, però c'era un grosso credito che veniva dato a Hume sia da persone comuni e sia dal mondo in qualche modo della scienza o della cultura.
1: Questi fenomeni erano talmente tanto evidenti e fuori dal comune che forse per la prima volta si è pensato che qualcosa di vero ci fosse. E poi erano fenomeni ripetuti nel tempo, diversi tra di loro, quindi la testimonianza che lui ha portato era veramente tanta. È interessante vedere come in questo processo che stiamo facendo ogni medium ha una sua caratteristica.

0: Sì, da quando abbiamo iniziato a raccontare di
1: Allan Kardec e
0: Allan Kardec,
1: Chico
0: Chico
1: Xavier.
0: Xavier, fino a vedere le sorelle Fox, Edgar Cayce, eccetera, eccetera, ognuno aveva una sua straordinaria
1: Sì,
0: particolarità.
1: sì.
0: Questo per dire anche che alcuni medium, come questi grandi pionieri, sono stati dei prescelti dal mondo invisibile, proprio perché avevano il compito di scompattare la coscienza, di portare nuovi codici, di destare questo risveglio nell'essere umano, nel ricongiungimento di una vita oltre la morte, che è sempre esistita. Quindi questo collegamento, questo filo diretto che c'è sempre stato, e la medianità fisica in questo è stato un enorme filo conduttore.
1: Elisabetta Lupano, una domanda difficile, sempre diciamo alla padre Amort, ma è dal mondo invisibile che vengono scelte
0: Sì.
1: le capacità da attribuire a qualcuno, oppure il mondo invisibile valuta le caratteristiche terrene del medium, di quello che poi diventerà il medium?
0: Io penso che ci sia un accordo prima di rincarnarsi sulla Terra, prima di ritornare qui, proprio perché, come avete visto, questi fenomeni appaiono già in tenera età. Pertanto, colui che ha questa funzione sulla Terra nasce già con un percorso molto chiaro, molto stabilito, pattuito sicuramente in
1: In
0: precedenza, perché
1: precedenza.
0: questi sono doni straordinari che non si possono sviluppare. Sono doni che appartengono profondamente alla biochimica del corpo. La medianità fisica fa questo.
1: O si ha o non si ha.
0: Esattamente.
1: Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli apporti e in questo caso andiamo a scoprire i test usati dal fisico William Crookes sui fenomeni prodotti appunto da Daniel Douglas Hume e il coinvolgimento di altri scienziati, poi ne parleremo meglio.
2: Daniel Douglas Hume è stato il più grande medium della sua epoca e divenne famoso anche nelle alte sfere. In fotografia è immortalato con un ufficiale russo alla corte dello zar. Il laboratorio di Crookes si trovava nella casa di Mornington Street a Londra. Purtroppo l'edificio è andato distrutto sotto i bombardamenti durante l'ultima guerra. Al suo posto passa ora la ferrovia, ma le fotografie dell'epoca mostrano com'era. Questo è il laboratorio di Crookes, dove lo scienziato ha costruito gli strumenti per verificare i poteri paranormali di Hume, come per esempio asse con puleggia e bilanciere, necessari a verificare con precisione quanto di vero ci fosse nelle parole di Hume, che sosteneva di essere in grado di alterare il peso di una sostanza con la sola imposizione delle mani. Crookes faceva di tutto per coinvolgere il maggior numero possibile di colleghi durante i suoi esperimenti, e uno di questi era l'astronomo Huggins. Sperava forse di cogliere un dettaglio, un particolare che fosse conforme alle leggi della fisica, ma che non era ancora stato riconosciuto come tale.
1: Oh, qui Elisabetta Lupano, valutiamo il tentativo di coinvolgere, di estendere di William Crookes al mondo, a tutto il mondo scientifico, per far indagare anche da altre prospettive, altri scienziati. Però era un po' complicato, è stato un po' difficile, un'opera difficile da parte di
0: Perché lui
1: Crookes.
0: ha sentito questo desiderio di essere, come dire, un'antenna parabolica che fa una risonanza rispetto a
1: Sì.
0: ciò che vedeva, e non tutti erano pronti quanto lui per poter pensare che tutto questo fosse vero e che andasse anche misurato, compreso.
1: Che lui poi chiedeva da scienziato di
0: Sì.
1: cercare di far.
0: Inventava strumentazioni nuove per poter misurare questi fenomeni che non sono assolutamente misurabili perché non sono riproducibili con determinate leggi. Il mondo dello spirito non è soggetto alle nostre leggi, siamo noi che siamo soggetti alle loro. Pertanto ci sono delle condizioni che non sono ripetibili, quindi per la scienza, per tante persone, dice tutto ciò che non è ripetibile non può
1: Non può
0: essere
1: essere provato e
0: provato.
1: impugnato.
0: Ma qui appunto un giorno un fenomeno può essere una levitazione, un giorno può essere un tavolino che volteggia nell'aria piuttosto che altro. Però se poi guardiamo il filo conduttore è lo stesso, cioè che cosa? Osservare qualcosa che è visibile per tutti e che non è possibile farlo accadere
1: Accadere
0: se
1: così.
0: non in una condizione in cui il medium è in uno stato alterato di coscienza, cosiddetta trance profonda.
1: E comunque con la volontà dell'altra dimensione.
0: Esattamente, e comunque con la volontà dell'altra dimensione, perché? Perché l'altra dimensione protegge comunque la salute, l'incolumità del medium che si presta a tutto questo. Infatti, si è notato, nessuno di questi medium poi si fa male. Lui volava, lui levitava, sì. E quando ricadeva lo riappoggiavano seduto tranquillamente, lo rimettevano al suo posto.
1: Al suo posto, sì, sì. Dai testi appare questo. E andiamo a scoprire, Elisabetta, a valutare gli esperimenti con del fisico William Crookes, quest'altro audio.
3: E agli esperimenti e alle osservazioni compiuti dal celebre fisico Sir William Crookes che dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione. In un articolo pubblicato sul Quarterly Journal of Science nel luglio del 1870, Sir William annunciò che da qualche tempo si stava occupando di indagare le manifestazioni comunemente chiamate spiritiche. Pur non essendo affatto pronto ad accettare l'ipotesi spiritista, aveva visto abbastanza da convincersi dell'esistenza di certi fenomeni fisici, non spiegabili da alcuna legge fisica allora conosciuta.
4: Sir William Crookes.
3: Egli sottolineò però che le precauzioni fino a quel momento adottate contro le frodi e i metodi utilizzati per accertare l'estensione e la realtà degli effetti prodotti erano inadeguati. Un anno dopo poté annunciare di essere riuscito a dimostrare sperimentalmente l'esistenza di una forza fino allora sconosciuta e di avere misurato gli effetti a sostegno della sua affermazione. Fornì una descrizione dettagliata di una serie di esperimenti condotti nel suo laboratorio, alla presenza di altre quattro persone, due delle quali confermarono l'accuratezza del suo resoconto basato su appunti presi sul momento. Il medium della nuova forza era Daniel Hume. L'apparato utilizzato nell'esperimento principale è stato descritto così da Sir William. In un'altra parte della stanza era stato predisposto un dispositivo per studiare le variazioni di peso di un corpo. Esso consisteva in una tavola di mogano lunga 36 pollici, larga 9 pollici e spessa 1 pollice. A ciascuna estremità era avvitata una striscia di mogano larga 1 pollice che fungeva da piede. Un'estremità della tavola poggiava su un tavolo stabile, mentre l'altra era sostenuta da una bilancia a molla appesa a un robusto treppiede. La bilancia era dotata di un indice autoregistrante, in modo da registrare il peso massimo indicato dalla lancetta. Prima che Hume entrasse nella stanza, l'apparato era stato già sistemato e a lui non era stato nemmeno spiegato lo scopo di alcune sue parti prima che si sedesse. Dopo alcuni esperimenti preliminari con un dispositivo acustico, l'attenzione fu rivolta all'apparato. Il signor Hume posò leggermente il dito sull'estremità della tavola più lontana della bilancia. In queste condizioni, l'indice della bilancia si mosse più volte, registrando una trazione verso il basso fino a 6 libbre. Fu notato in particolare che le dita di Hume non si spostarono mai di oltre un pollice dall'estremità della tavola. Ciò significa che non si trovavano oltre il punto di appoggio, per cui era fisicamente impossibile che una pressione delle sue dita producesse i movimenti verso il basso della tavola indicati dalla bilancia. Inoltre i suoi piedi si alle sue mani erano attentamente controllati da tutti i presenti nella stanza. I pochi uomini di scienza che osarono avanzare critiche pubbliche a questi esperimenti si limitarono per lo più a segnalare possibili difetti dell'apparato utilizzato o qualche fonte di errore nella conduzione dell'esperimento stesso. L'esperimento descritto non fu il primo del genere. Si collocava a metà di una lunga serie. È stato affermato che Hume non fosse familiare con l'apparato impiegato, ma poiché strumenti simili erano stati già utilizzati in prove precedenti dallo stesso Crookes, tale affermazione ha scarso valore. Gli esperimenti che ho tentato sono stati numerosissimi, ma a causa della nostra conoscenza imperfetta delle condizioni che favoriscono o ostacolano le manifestazioni di questa forza, del modo apparente capriccioso in cui essa si manifesta e del fatto che lo stesso signor Hume è soggetto a inspiegabili flussi e riflussi della forza, è accaduto raramente che un risultato ottenuto in un'occasione potesse essere successivamente confermato e verificato con apparecchi appositamente progettati.
1: Elisabetta Lupano, qui ci sono tanti aspetti, abbiamo ascoltato questo lungo apporto sugli esperimenti del fisico William Crookes e innanzitutto possiamo dire che Hume non generava ectoplasma.
0: Sì, non è menzionato. Non è menzionato da nessuna parte. In tutto quello che abbiamo osservato nei racconti, nelle testimonianze, nessuno parla di ectoplasma. Quindi sì, vuol dire che non era una caratteristica di questo medium, come a differenza, per esempio, di Leslie Flint, che abbiamo visto che aveva questo dono delle voci dirette e creava questa voice box che era collegata a lui appunto attraverso il suo ectoplasma. In questo caso no, perché qui abbiamo a che fare con un medium fisico che genera fenomeni cosiddetti psychic phenomeni, cioè fenomeni psichici, o addirittura era lui stesso l'oggetto del fenomenico, perché levitava.
1: Sì, sì.
0: Quindi un'altra forma di medianità fisica.
1: Diversa
0: perché è diversa la qualità del medium. Ma c'è da dire che la cosa straordinaria è che la forza del mondo dello spirito è talmente potente che qualunque strumento loro utilizzassero per, come abbiamo visto adesso, questa famosa bilancia per poter misurare quello che stava accadendo, era talmente tanto straordinaria che quasi di fronte a una spiegazione che poteva testimoniare il fatto che quello che accadeva era vero, si è data un'informazione rispetto al fatto che forse la bilancia poteva non essere correttamente costruita.
1: Certo.
0: Quindi come la giri, alla fine se vuoi credere al fenomeno bene, altrimenti trovi una via d'uscita.
1: Sì, sì, assolutamente. E noi qui abbiamo percepito la perseveranza del fisico William Crookes, che nonostante la chiusura del mondo scientifico, che non era disponibile a valutare senza preclusioni le ricerche sui fenomeni medianici, Crookes andò avanti e comunque ottenne dei risultati.
0: Credo
1: importanti.
0: Che Crookes era anche pronto ad accogliere il fatto che la scienza e la spiritualità potessero avere un punto d'incontro. Talvolta non ci sottoponiamo a determinati esperimenti perché temiamo il risultato.
1: Certo.
0: Quindi sicuramente una parte voluta di Crookes c'era.
1: C'era. E qui ascoltiamo un altro apporto con appunto sul percorso di Crookes e le spiegazioni dello psicologo John Beloff.
4: Credo fosse troppo azzardato da parte sua ritenere che bastasse lanciarsi in questa avventura per poter avere un grande seguito, solo perché era uno scienziato rispettato e quindi la gente avrebbe creduto alle sue teorie. In realtà, con sua grande sorpresa, successe esattamente il contrario. All'inizio dei suoi studi fu sostenuto, ma quando la gente si rese conto che il passo successivo sarebbe stata la divulgazione, si allontanarono da lui. Quando cominciò a scrivere sulla sua rivista scientifica i risultati degli esperimenti condotti in laboratorio, azioni, movimenti che non potevano essere spiegati con i classici termini quali spingere, tirare, sollevare e così via, sorsero i primi veri problemi con i colleghi, secondo i quali il povero Crookes aveva perso il lume della ragione, era diventato pazzo, si stava prendendo gioco di loro e così via.
5: Nonostante l'opposizione dell'ambiente scientifico, Crookes continua imperterrito a condurre i suoi esperimenti e arriva a inventare una gabbia speciale per la fisarmonica che Hume riusciva a suonare psicocineticamente senza toccare i tasti.
4: Questa meravigliosa fisarmonica funziona ancora perfettamente. La melodia che Daniel Douglas Hume amava suonare con la sua fisarmonica era Land of Hope and Glory. Pare che la sorreggesse con una mano così e riuscisse a riprodurre le più dolci melodie. Ovviamente da un punto di vista virtuale sarebbe impossibile suonare la fisarmonica, visto che i tasti sono sulla parte inferiore e non c'è niente sulla parte superiore se si esclude la valvola di scarico. Sono state parecchie le persone che hanno avuto l'onore di assistere a questo eccezionale prodigio di psicocinetica. L'unico rimpianto è che di tutte le piccole fisarmoniche utilizzate, questa sia l'unica rimasta. Era la preferita di Hume e ora è conservata come una reliquia alla Society of Physical Research di Londra.
1: Certo, Elisabetta Lupano, non avevamo ancora scoperto la fisarmonica psicocinetica, ecco, ce la può spiegare un po' meglio.
0: Il mondo dello spirito ama utilizzare degli strumenti durante appunto le seanze fisiche per farli suonare così appunto psichicamente, nel senso che il mondo dello spirito utilizza qualunque strumento. A me è capitato di osservare violini, campanelli, xilofoni, e trumpet, e mettere dei suoni, è bellissimo, e suonare anche Jingle Bells, per esempio, che Mondo Spido ama tantissimo riprodurre. Quindi questo è molto, ripeto, è molto semplice da osservare, perché è molto facile da fare per il mondo dello spirito.
1: Sì, sembra facile.
0: Sembra facile. Sembra facile. Guardare vogliono, per credere.
1: Ci vogliono certe caratteristiche, presumibilmente,
0: però meraviglioso. E di fronte a questo, credo che loro, tra l'altro la fisarmonica è anche uno strumento estremamente complesso, perché devi suonare i tasti e premere una cassa armonica che va soffiata, quindi insomma c'è tutto un movimento che coinvolge entrambi gli arti delle mani, del corpo, per poterlo fare.
1: Certo. Elisabetta Lopano, andiamo avanti con l'ascolto degli apporti audio, e qui abbiamo preso un altro racconto di un'altra seduta. Ascoltiamo e poi commentiamo.
0: Sì.
3: Il più notevole di tutti i casi di levitazione è quello che ebbe luogo il 16 dicembre 1868 al numero 5 di Buckingham Gate a Londra, alla presenza di Lord Lindsay, del visconte Adair e del cugino di quest'ultimo, il capitano Wynne. Il resoconto più completo è quello di Lord Lindsay, scritto il 14 luglio 1871. Durante la seduta, il signor Hume entrò in trance e in quello stato fu trasportato fuori dalla finestra della stanza accanto a quella in cui ci trovavamo e introdotto attraverso la nostra finestra. La distanza tra le finestre era di circa 7 piedi e mezzo, poco più di 2 metri, e non vi era il minimo appoggio tra di esse, né più di una sporgenza di 12 pollici, circa 30 centimetri per finestra, che serviva da mensola per i fiori. Sentimmo la finestra della stanza accanto aprirsi e quasi immediatamente vedemmo Hume fluttuare nell'aria all'esterno della nostra finestra. La luna illuminava pienamente la stanza. Io avevo le spalle alla luce e vidi l'ombra sul muro del davanzale e dei piedi di Hume, circa 6 pollici, 15 centimetri al di sopra di esso. Rimase in quella posizione per alcuni secondi, poi sollevò la finestra e scivolò nella stanza con i piedi in avanti, sedendosi. Il racconto di Adair sull'episodio centrale è il seguente. Sentimmo Hume entrare nella stanza accanto, sentimmo la finestra aprirsi e poco dopo Hume apparve in piedi fuori dalla nostra finestra. Aprì la finestra ed entrò con grande naturalezza. Osservai che la finestra non era aperta nemmeno di un piede, circa 30 centimetri, e non riuscivo a capire come fosse riuscito a passare. Si alzò e mi disse di seguirlo. Lo feci. Mi disse di aprire la finestra come prima, lo feci, e mi disse di stare un po' indietro. Poi attraversò lo spazio aperto a testa in avanti molto rapidamente con il corpo, quasi orizzontale e apparentemente rigido. Rientrò poi con i piedi in avanti e tornammo nella stanza precedente. Era così buio che non riuscivo a vedere chiaramente come fosse sostenuto all'esterno. Non sembrava aggrapparsi né appoggiarsi alla balaustra, ma piuttosto essere sospeso. Ogni finestra ha un balcone o davanzale profondo 19 pollici, circa 48 centimetri, delimitato da balaustre in pietra alte 18 pollici, circa 45 centimetri.
1: Oh, Elisabetta Lupano, il racconto di Lord Adair fu trasportato fuori dalla finestra della stanza accanto a quella in cui ci trovavamo e introdotto attraverso la nostra finestra. Ma allora in questo caso Hume non aveva nessuna capacità di potere, diciamo, sul suo corpo?
0: No, assolutamente no. Era come un pupazzetto, direi, nelle mani del mondo dello spirito, tant'è vero che lui viene sollevato, era seduto sulla sedia, viene diciamo collocato in una posizione orizzontale e fuoriesce da questa finestra, aveva di sotto circa 3 metri di altezza, rimane lì per qualche istante e poi sospeso nell'aria, nel vuoto, e poi viene trasportato lateralmente per rientrare da una finestra adiacente. Che dire, meraviglioso. Ovviamente non ha un graffio, non si fa niente, viene riposizionato sulla sedia e poi riapre gli occhi, e quindi questo è il fatto, dimostra il fatto che lui comunque è in uno stato profondo di trance.
1: E noi andiamo avanti con gli apporti e qui ascoltiamo i fenomeni che accadevano con l'analisi dello storico Brian Inglis, che spiega, è molto significativa questa spiegazione, non si può dire credo a questi fenomeni, ma si accetta il fatto che esistono. Mm-hmm. Poi ne parliamo.
0: Interessante.
4: Hume è stato il più grande medium di tutti i tempi. Nel corso della sua vita, per ben 20 anni, settimana dopo settimana, era capace di entrare in una casa in cui non era mai stato prima, in una stanza in cui non era mai stato in precedenza, e alla luce del sole riusciva a far accadere strani fenomeni. Un tavolo che si alzava e fluttuava nell'aria, mani che apparivano come incorporee e staccate dal corpo, strani rumori, strumenti musicali che suonavano da soli. E la gente, sempre diversa, poteva constatare che Hume non era responsabile di tali movimenti, almeno da un punto di vista strettamente fisico.
6: Quindi lei crede che Hume fosse veramente in grado di provocare questi fenomeni anomali?
4: Non amo usare verbi come credere quando si parla di fenomeni paranormali, perché è come se qualcuno le chiedesse: lei crede in Gesù? E la domanda non si riferisce a Gesù in quanto personaggio storico, bensì al fatto di aver fede, quindi di credere nella religione cristiana. Io non credo ai fenomeni paranormali. Accetto il fatto che esistono. La testimonianza storica è così forte che credo sia ridicolo negare le innumerevoli manifestazioni dei fenomeni paranormali.
1: Elisabetta Lupano, credere, io non credo, ma attesto che si evidenziano, se esistano.
0: Beh,
1: non è la stessa cosa,
0: beh,
1: no?
0: È una grande contraddizione.
1: È una grande contraddizione.
0: Enorme, direi.
1: Sì.
0: Sì.
1: Cioè io accetto a livello scientifico che alcuni fenomeni si sono verificati, però non posso dire che ci credo, è complicato.
0: È un po' complicata la mente,
1: sì.
0: La sua mente era un po' complicata,
1: sì,
0: probabilmente
1: sì.
0: Resta sempre un po' difficile accogliere il fatto che esista un al di là e che esista una coscienza, una mente intelligente che possa continuare a lavorare attraverso di noi e con noi e che possa, tra virgolette, utilizzare questi medium che nascono con questa straordinaria funzione e che viene poi messa al servizio del mondo, perché come abbiamo visto Hume si è messo al servizio del mondo per dimostrare ciò che accadeva oltre lui. Ed è anche da notare che non si è mai ribellato a questi suoi poteri, a questa sua grande e straordinaria capacità, tanto che entrava in una casa e si muovevano degli oggetti, quindi vuol dire che il mondo dello spirito utilizzava ciò che lui aveva in dotazione, questa straordinaria capacità medianica, e il mondo dello spirito la utilizzava per dimostrare la sua presenza.
1: E noi andiamo avanti, Elisabetta Lupano, e ascoltiamo un'altra testimonianza, in questo caso di Lord Lindsay, scritta appunto, riportata, con un resoconto di un episodio al Dialectical Society.
3: Nel luglio del 1869 Lord Lindsay fornì un resoconto dell'episodio al comitato della Dialectical Society, che recita così: vidi le levitazioni in Victoria Street quando Hume fluttuò fuori dalla finestra. Entrò prima in trance e camminava agitato, poi si recò nel corridoio. Mentre era via, sentì una voce sussurrarmi all'orecchio: uscirà da una finestra ed entrerà da un'altra. Fui spaventato e sconvolto all'idea di un esperimento così pericoloso. Riferii alla compagnia ciò che avevo sentito e aspettammo il ritorno di Hume. Poco dopo che rientrò nella stanza, sentii la finestra aprirsi, ma non potei vederla perché era seduto di spalle. Tuttavia, vidi la sua ombra sul muro opposto. Uscii dalla finestra in posizione orizzontale e lo vidi all'esterno dall'altra finestra. Si trovava a 85 piedi, circa 26 metri da terra. Si noterà che entrambi i resoconti di Lindsay suggeriscono, senza affermarlo esplicitamente, che Hume fluttuasse all'esterno della finestra in posizione orizzontale, mentre Lord Adair afferma che Hume stava in piedi. Lord Lindsay, in un momento precedente la serata, aveva visto un'apparizione di un uomo seduto su una sedia. Uno degli spiriti, prima dell'esibizione, aveva annunciato ciò che si intendeva fare e che, in un'occasione precedente, pochi giorni prima e alla presenza presenza di due degli stessi testimoni, Hume aveva aperto la stessa finestra, era salito sul davanzale esterno ed era rimasto in piedi lì, con grande spavento di Lord Lindsay, che guardava la strada a circa 80 piedi più in basso. È davvero sorprendente che l'origine dei miracoli di Hume, anche in pieno giorno sotto luce artificiale, non sia mai stata ricondotta con certezza a una frode né in effetti a una causa nota. Coloro che assistettero alle sue imprese furono sinceri nel crederlo, poiché la mente della persona media tende ad accettare ciò che vede e non è incline ad applicare le leggi della fisica, per quanto chiaramente l'evento sembri contraddire i principi fondamentali su cui si basa la nostra stessa esistenza. For the mind of the average person accepts what it sees and is not willing to apply the laws of physics, no matter how much or how glaringly the act defies the fundamental principles upon which our very existence depends.
1: Quindi le esibizioni, i test di Hume anche alla Dialectical Society, con questo racconto di Lord Lindsay, colpivano e facevano seguito, creavano seguito comunque.
0: Va contro i principi della nostra esistenza, così conclude questo apporto, quindi direi che non c'è altro da aggiungere, nel senso che tutto ciò che si manifestava andava oltre quello che poteva essere considerato logico per quell'epoca. Oggi abbiamo fatto qualche passetto in più, ma non ancora completamente, perché la medianità fisica resta ancora qualcosa di incomprensibile per la nostra logica e forse anche per un sistema di credenze che non è ancora così totalmente pronto a comprendere questo, perché noi quando parliamo di fenomeni paranormali immaginiamo sempre che ci sia un fenomeno fake, una finzione dietro, che ci sia qualcosa che vuole convincerci assolutamente e che non è detto che sia veritiero. Invece forse dobbiamo iniziare a pensare che tutto questo, anche per amore di tutti questi medium che hanno sacrificato la loro vita, che sono morti poveri, che sono morti in condizioni molto particolari, usurati fisicamente, e hanno cercato di dimostrare in tutto e per tutto quello che accadeva, donando tutta la propria esistenza, il corpo fisico, emotivo, eccetera, all'umanità.
1: Certo, il loro apporto è stato importante per tanti aspetti, per arrivare poi ad oggi, che in qualche modo si è fatto dei passi in avanti significativi, sì, rispetto al 1800, naturalmente, sì, a livello di percezione, di sensibilità, della spiritualità in genere.
0: Credo che questo sia il percorso che l'essere umano doveva fare. All'epoca non si era pronti per comprendere tutto, oggi forse abbiamo qualche strumento in più, perché ci poniamo qualche domanda in più, perché tutti quanti noi abbiamo fatto esperienza di alcune cose e quindi riconosciamo questo come qualcosa di possibile. Ce lo spieghiamo,
1: certo. Elisabetta Lupano, andiamo con un altro apporto audio sulla levitazione di Hume, e qui possiamo ascoltare la testimonianza dello scienziato William Crookes, che è stato così importante, attraverso le parole tratte dai suoi scritti direttamente.
7: Crookes, che non era nuovo al fenomeno della levitazione, descrisse le sensazioni che provò in presenza di Hume come altamente spettacolari. In tre diverse occasioni l'ho visto levitare fino al soffitto, una volta in piedi, una volta in ginocchio sulla sedia, una volta seduto. Almeno un altro centinaio di casi di levitazione possono essere confermati da testimoni oculari. Chiunque non voglia dar credito a tali testimonianze scritte dovrebbe parimenti non dar credito a qualsiasi altra esperienza umana. Nel caso di Hume, le dichiarazioni dei testimoni oculari sono assolutamente sorprendenti. Queste le parole di Crookes, secondo il quale chiunque avesse voluto una spiegazione accettabile scientificamente avrebbe dovuto darsi da fare ad esaminare i fatti senza perdere tempo, poiché di lì a poco non sarebbe più stato possibile raccogliere le testimonianze dei fortunati spettatori dei fenomeni di levitazione verificatisi a casa di Hume. Crookes aveva naturalmente ragione. All'epoca non c'erano la televisione e nemmeno le telecamere. Tutto quello che ci è pervenuto sono pochi disegni che mostrano Daniel Douglas Hume mentre levita in posizione eretta o prona.
6: Pare l'abbiano anche visto entrare in una casa volando attraverso la finestra. Hume non è stato il primo uomo a sperimentare casi di levitazione. A parte i personaggi descritti nella Bibbia, si racconta che nel Medioevo il frate Giuseppe di Coppertino fu visto librarsi nel monastero, persino alla presenza di Papa Paolo giunto da Roma.
1: Elisabetta Lupano, ecco, con Hume, ecco, perché avvenivano alla luce del giorno rispetto ad altri medium?
0: Beh, non abbiamo un ectoplasma qua, quindi non avevo bisogno di avere il buio, l'ectoplasma si ritrae attraverso la luce, quindi questa è un'ulteriore conferma del fatto che questi fenomeni erano di natura psichica e quindi non avevano bisogno di essere generati attraverso l'ectoplasma.
1: E allora potevano avvenire di giorno.
0: Esattamente. Mm.
1: C'è una differenza, naturalmente.
0: C'è una differenza sostanziale, perché quando sono fenomeni legati all'ectoplasma vuol dire che il mondo dello spirito utilizza questa forma di energia per manipolarla e quindi, per esempio, può creare questa voice box, come nel caso di Leslie Flint.
1: Anche Eusapia Palladino.
0: Anche Eusapia Palladino generava l'ectoplasma, corretto. Sì. Vedo che lei ha studiato, eh?
1: Sì, a Oxford.
0: E quindi, infatti, l'ectoplasma era collegato direttamente con il corpo del medium, quindi anche il tavolino di Eusapia Palladino volava grazie al suo ectoplasma. Infatti ci sono tantissime fotografie, o quantomeno non fotografie ma disegni. Schizzi che ritraggono queste scene, proprio perché non avevamo la possibilità di fare un video o una registrazione o una ripresa. Sì. E nessuno di questi mostra la presenza dell'ectoplasma.
1: Particolarmente significativo questo aspetto. E noi andiamo ad ascoltare l'ultimo apporto audio e andiamo a casa del fisico William Crookes, dove Daniel Douglas Hume effettuò un significativo test, in questo caso con il fuoco a mani nude.
0: Wow.
1: E l'esperimento anche per Crookes conferma la teoria sul potere della mente sulla materia, della mente sulla materia.
7: I presidenti della SPR sono sempre stati eminenti scienziati, quali per esempio William Crookes, e persino ai nostri giorni molti sono gli studiosi che fanno parte della SPR. Una delle più spettacolari dimostrazioni dei poteri paranormali di Hume è stata eseguita a casa di Crookes. Pare che Hume si sia alzato durante una seduta spiritica e si sia messo a ravvivare il fuoco a mani nude, per poi camminare con in mano un pezzo di carbone incandescente. Tra le teorie avanzate da Crookes nelle sue note, lo scienziato predilige quella della forza paranormale, in altre parole il potere della mente sulla materia. Tale teoria si regge sul fatto che il medium ha il potere, la capacità di influire sulla materia, in pratica un dono o una virtù che gli permette di scatenare le forze. In realtà la teoria di Crookes è molto simile a quella utilizzata dalla moderna parapsicologia per spiegare i cosiddetti fenomeni psicocinetici. Crookes era convinto che lo spirito dei defunti non avesse nulla a che fare con queste teorie, mentre Hume sosteneva il contrario.
1: Ecco, in questo caso un altro esperimento significativo che poi che confermava, secondo Crookes, il potere della mente sulla materia. E, questo ce lo attesta questo esperimento di Hume che fece con Crookes. In qualche modo ce lo conferma.
0: Assolutamente, sì. E poi voglio dire, i fenomeni uno dietro l'altro di varia natura comunque destavano una curiosità.
1: Sì.
0: Ed era materiale da studiare continuamente. E quindi, come dire, foraggiavano gli studiosi e i curiosi dell'epoca.
1: I curiosi dell'epoca, sì. E noi, ecco, siamo verso la fine della puntata.
0: Questo è stato un viaggio virtuale che abbiamo fatto tra la Scozia e gli Stati Uniti. E abbiamo conosciuto meglio l'attività medianica di Daniel Douglas Hume, le sue levitazioni nell'aria, le conversazioni con i defunti, le materializzazioni di oggetti. Nella prossima puntata di Medium ci fermeremo ancora in Scozia per parlare di Helen Duncan, la sensitiva attraverso la quale gli spiriti si materializzavano. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano dell'ascolto, vi salutano e vi aspettano al prossimo appuntamento di Medium.
1: Ascoltateci.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

L'altro lavoro che è mischiato insieme, anche perché si corrisponde un po' nella forma e nella tipologia delle scelte dei luoghi, è il lavoro che poi ho chiamato Bord de Mer, un viaggio al nord della Francia, partendo proprio, un viaggio lineare, partendo dal confine col Belgio vicino a Dunkerque, grosso modo, e proseguendo verso ovest, scendendo, attraversando sul bordo del mare tre regioni, Nord, Pas-de-Calais, Picardia e Normandia, fino ad arrivare al Le Mont Saint-Michel, che segna il confine tra la Normandia e la Bretagna.

E questo è stato un lavoro molto importante perché per me, al di là del risultato che è stato positivo, sono venute, forse i luoghi erano molto belli, mi sono trovato in momenti speciali, eccetera. Insomma, ci sono anche delle belle foto qui dentro, devo dire onestamente. Ma al di là di questo, l'esperienza è stata quella di cambiare proprio il rapporto di sensibilità col luogo, col paesaggio. Io ho capito che cos'era il paesaggio, cos'era la pittura fiamminga, cos'era l'infinito, cos'era lontano. Abituato a una fotografia moderna, quindi veloce, quella, come dire, miticamente descritta dalla parola all'istante decisivo di Cartier-Bresson, sono riuscito lentamente, usando una camera grande col cavalletto, quindi una tecnica, se vogliamo, un po' antica, che non usavo solo io, chiaramente, a stabilire con la realtà che mi stava davanti un rapporto di lentezza dello sguardo, di attenzione che era fatta non solo attraverso il mirino della macchina fotografica, che era, diciamo, la tecnica che ci ha abituato quando chiunque compra una macchina, quando impara a fotografare si piazza il rettangolo del mirino nell'occhio e vede quello che gli fa vedere la macchina, cioè come una via di mezzo. Facendo così io ero costretto a vedere con gli occhi, ma col corpo, camminando, percependo, sentendo il calore del sole, quindi tutte queste cose su quelle possiamo anche utilizzare tutte le retoriche poetiche possibili, ma in realtà sono un modo diverso, antico, più lento di capire dove sei, di cercare di capire, oppure diciamo una cosa ancora più giusta, di avere l'illusione di capire che dove sei, che cosa stai facendo, che cosa hai davanti, eccetera.

Buongiorno, oggi potrete ascoltare la terza puntata dello speciale audio dedicato al fotografo Gabriele Basilico. Gabriele Basilico, come ho ricordato anche nelle altre due puntate, è scomparso 6 anni fa a Milano, il febbraio del 2013. A Milano anche era nato e alla città di Milano aveva dedicato tutta una serie di scatti in bianco e nero piuttosto interessanti, anche se poi il reportage attraverso il quale era diventato famoso, diciamo noto, era quello dedicato alla città di Beirut distrutta dalla guerra. A questa terza puntata ho dato il titolo di Bord de Mer perché appunto verrà ricordato uno degli ultimi lavori di Gabriele Basilico dedicato al mare. Per esempio si ascolterà un dialogo tra Giovanna Canvenzi, la moglie di Gabriele Basilico, che ha continuato a raccontare il suo lavoro anche dopo la scomparsa appunto del marito, un suo dialogo con Loredana Lipperini a Fahrenheit nel 2017, quindi un documento piuttosto recente in cui si parla appunto di questo bellissimo libro Bord de Mer dedicato da Gabriele Basilico al mare. Quindi un altro intervento interessante, un Wiki Radio del 2015, quindi anche questo documento abbastanza recente, in cui Gabriele Basilico è ricordato da Alessandra Mauro dell'agenzia Contrasto. Buon ascolto.

0: volte è possibile individuare in un libro, o meglio ancora in un libro che nasce da un periodo della vita di un artista, i punti di svolta nella storia dell'artista medesimo. Parliamo di un grandissimo fotografo italiano, Gabriele Basilico, e di un libro bellissimo che esce per la quarta volta, se non vado errata, a cura di Angela Madesani, per Contrasto, e che raccoglie una selezione delle fotografie, raccoglie le fotografie in edizione ampliata di Bord de Mer, fotografie scattate durante una missione che resterà nella storia. È una missione che quella che viene chiamata Mission Photographique de la Dakar, realizzata in Francia fra il 1984 e nel 1985. A Milano, nei nostri studi, c'è Giovanna Calvenzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Che è stata la moglie di Gabriele Basilico e che ha accettato di parlare con noi di un libro che mozza il fiato, Giovanna Calvenzi, per la bellezza delle fotografie. Questa è la cosa più ovvia, ma perché si ha la sensazione che sia davvero un libro dove le cose sono cominciate a cambiare, dove man mano lavorando lo sguardo è diventato diverso, il mio sguardo ha acquistato lentezza, credo di aver trovato scritto da qualche parte del libro a proposito di quello che dichiarava Gabriele Basilico. Io vorrei cominciare con questa edizione ampliata di Bord de Mer.
1: Questa edizione è un'edizione che ha voluto fare Gabriele stesso nel 2012, perché lui ha sempre ritenuto che lavorando sull'archivio avrebbe potuto trovare delle nuove soluzioni, delle sorprese, delle cose alle quali non aveva mai pensato, e quindi si è messo a rivedere questo momento della sua vita professionale che per lui era stato molto importante, perché, come lei stessa accennato, aveva scoperto in qualche modo, proprio in questi diversi viaggi che lui aveva fatto sulle coste della Normandia, aveva scoperto quella che lui aveva definito la lentezza dello sguardo, ossia era passato da un atteggiamento veloce nel guardare la realtà a un atteggiamento più meditativo, che era anche la conseguenza, se vogliamo, di un utilizzo di una macchina fotografica diversa nel suo caso specifico. Però contemporaneamente aveva proprio scoperto questo dialogo con i paesaggi, che per lui era una novità totale.
0: Senta, partiamo dall'inizio di quella straordinaria missione, perché ecco, chi non segue magari con attenzione il mondo della fotografia e soprattutto il mondo francese non sa che cosa sia la Dakar. La Dakar è stata definita da tanti come una delle più grandi e lungimiranti iniziative. Anzi, lo stesso Gabriele Basilico, in Leggere le fotografie, dedicò una delle 12 lezioni che sono raccontate proprio a quel lavoro svolto per la Mission Photographique della Dakar, e perché era grandiosa e lungimirante. Lui scriveva: nasceva in un paese con una ricchissima tradizione dell'esercizio pubblico della cultura e dell'arte, che da sempre aveva una grande considerazione della fotografia. Che cosa fece la Francia con questo progetto?
1: Allora, la Dakar si occupava di pianificazione del territorio, e a un certo momento hanno deciso di affidare alla visione della fotografia il racconto dei cambiamenti che erano nell'aria, le modificazioni che il paesaggio francese aveva subito e stava subendo. Quindi la fiducia che veniva data alla fotografia era importantissima. Per la Francia non era in realtà la prima volta. Già nel 1860 c'era stata una missione analoga che si chiamava Missione Heliographique, ma questa della Dakar, diciamo degli anni 80, aveva la caratteristica di arrivare in previsione della fine del millennio. Quindi c'era nell'aria tutta una sorta di revisione delle relazioni tra la realtà e la sua rappresentazione che la Francia per prima voleva mettere in gioco.
0: Senta, partecipare a quella missione ha significato per suo marito, appunto, come dicevamo prima, un cambiamento da tanti punti di vista. Lei ha accennato al fatto che avesse cambiato macchina fotografica, credo che abbia usato il banco ottico in molte di queste fotografie?
1: Sì, scusatemi per questa voce tremenda che oggi pomeriggio.
0: È l'aria condizionata.
1: Temo, sì. Allora, lui aveva fatto un primo viaggio abbastanza lungo utilizzando la macchina di piccolo formato e lavorando in un modo che lui a posteriori definiva compulsivo. Successivamente aveva ripercorso gli stessi itinerari utilizzando la macchina di grande formato, il banco ottico. Questo aveva voluto dire che lui conosceva già i luoghi, aveva selezionato dove andare e che cosa fare, addirittura aveva studiato la luce, aveva guardato la bussola, aveva fatto tutti dei ragionamenti molto, come dire, geograficamente precisi, e aveva fatto una selezione di luoghi dove avrebbe lavorato. Il banco ottico, per chi non lo sa, è una macchina fotografica che utilizza un sistema ottocentesco, si lavora vedendo la realtà capovolta, invertita su un vetro smerigliato con in testa un panno nero, diciamo, quindi un modo molto lento di misurarsi con la realtà.
0: Bellissimo però, viene da dire, cioè, sembra poter restituire appunto non solo lo sguardo lento, ma ti costringe a pensare anche prima di scattare, immagino.
1: Assolutamente sì, ti costringe a vedere e a scegliere prima di muovere la macchina e di posizionarla, e ti mette anche in una relazione proprio di dialogo vero con il soggetto che hai davanti. Questo funziona anche con le persone, ma a maggior ragione con il territorio, con dei paesaggi. Quindi questa scelta del luogo, la calma nella quale lui doveva forzatamente mettersi per inquadrare, mettere la pellicola, misurare l'esposizione, quindi c'era tutto un procedimento che richiedeva concentrazione.
0: Senta, a proposito delle immagini, sono, ripeto, immagini bellissime, è difficile poi raccontarle tutte fra quelle scattate fra la Bretagna e la Normandia, cieli, mari, moltissimi mari, ma anche ovviamente case, alberghi o semplicemente figli della luce in certi casi. C'è una frase che credo che abbia detto proprio Ferdinando Scianna, che è stato nostro ospite in questo stesso spazio qualche giorno fa, che qui la luce caratteristica di Gabriele Basilico diventa quasi più carezzevole e più emozionale. Lei è d'accordo?
1: Sì, io sono d'accordo, ma sono d'accordo anche perché lo stesso Gabriele l'ha detto e l'ha scritto diverse volte. Lui faccio un antefatto, una breve premessa. Gabriele ha accettato questo incarico pensando di lavorare prevalentemente nei porti. A lui interessavano enormemente i porti, perché erano una mediazione tra la natura e il costruito, tra il mare e la terra. Quindi l'idea del porto era qualcosa che gli piaceva enormemente. Dopo aver lavorato un po' a Dunkerque, a Le Havre, eccetera, la Datar faceva delle riunioni nelle quali valutavano collettivamente quello che era stato fatto, e quindi hanno cominciato a dire a Gabriele che questa mania dei porti era una vera faiblesse, cioè una debolezza dalla quale lui avrebbe dovuto uscire. Quindi, nonostante la sua fascinazione per il costruito, a un certo punto lui si è trovato in questa cittadina che si chiama Le Trappore, nella quale ha assistito a una perturbazione atmosferica fortissima che lo ha messo in condizione di leggere per la prima volta il paesaggio naturale. Sembra una cosa ovvia, ma per una persona che era appassionata prevalentemente di cemento e di fili della luce, l'idea di scoprire la naturalezza del territorio per Gabriele è stata davvero una scoperta, e l'ha rivendicata in tutte le forme possibili.
0: Magia del guardare, credo che abbia usato proprio questa espressione a proposito di quell'esperienza.
1: Esatto, sì, la magia del guardare.
0: Anche perché, ecco, non è semplicissimo fotografare poi un paesaggio. Lei appunto accennava al fatto che erano altri prima di quel viaggio poi i temi che Gabriele Basilico affrontava. Ecco, da quel momento cambia, anche perché affrontare il paesaggio credo che sia una delle cose più complicate poi per un fotografo.
1: Ma guardi, lo è stato soprattutto per i fotografi della sua generazione. Nel senso che la fotografia di paesaggio fino agli anni 70 più o meno, adesso non vorrei essere troppo categorica, in qualche misura significava la cartolina, quindi in tutti i fotografi c'era la paura del paesaggio, ed è stato soltanto verso la metà degli anni 80, grazie al lavoro di Luigi Ghirri e grazie a una lettura, come dire, consapevole delle trasformazioni che sul paesaggio erano avvenute, che una generazione di fotografi ha cominciato a guardare in modo diverso non più il il bel paese, ma il territorio trasformato. È una cosa che per noi oggi è naturale, non so come dire, ma in quegli anni era davvero una scoperta. E l'idea viceversa di trovare in Normandia un paesaggio talmente ricco di fascino naturale che ha, come dire, ammutolito in qualche modo Gabriele. Le dirò di più. Gabriele è arrivato al confine con la Bretagna e non ha mai voluto fotografare la Bretagna perché la trovava troppo fotogenica. Quindi l'idea di scoprire alle Tre Porte un posto che aveva questa fotogenia meravigliosa, che gli ricordava i vedutisti fiamminghi, che gli ricordava i vedutisti veneziani, in qualche misura lo ha davvero sconvolto.
0: Sa che cosa colpisce anche? Noi siamo partiti questo pomeriggio, Giovanna Calvenzi, parlando proprio di territorio e di paesaggio, in tutt'altro senso, perché siamo partiti ovviamente parlando di ricostruzione, di Castelluccio di Norcia, di centri commerciali e di cosa, di come si vive il paesaggio eventualmente. In uno degli articoli, in questo caso è di Roberta Valtorta, che è appunto dove si parla di quella straordinaria missione fotografica della Datar, ecco, c'è riportata una frase degli ideatori della missione, François Hers e Bernard Latalier, che colpisce ancora oggi, anzi fa venire qualche brivido, le dirò. Scrivono infatti: quando una società non concepisce più se stessa attraverso ordini culturali, la

0: è più legittimata a sollecitare l'espressione di valori comuni, il vincolo organico che accomunava arte e società si è ridotto a un aiuto alla creazione e alla sua diffusione. Ecco, viene la lunga citazione anche perché viene da chiedersi se effettivamente quell'aiuto alla creazione e alla diffusione esista ancora, perché stiamo parlando degli anni Ottanta in questo caso, e si ripeta.
1: L'aiuto alla creazione, così come l'aveva concepito il governo francese, ha influenzato per molti anni missioni analoghe in quasi tutta l'Europa e certamente molto anche in Italia. In questi tempi recenti mi sembra che l'attenzione si sia molto spostata. Io conosco davvero pochi episodi che ancora aiutino nella direzione che auspicavano François Hers e Bernard Latergé.
0: Senta, cioè, tornando proprio al rapporto di Gabriele Basirico con questi paesaggi, c'è una considerazione che è stata poi riportata qualche giorno fa da Marco Belpoliti e diceva fotografa con il corpo Basirico in queste fotografie. Lo aveva anche detto, aggiunge Belpoliti, presentando la mostra in una riedizione milanese, e appunto sottolineava che proprio scattava con le gambe, con il tronco, con le braccia, sentendo il calore del sole, camminando. È così.
1: Beh, questa è una visione di Marco Belpoliti. È certo che Gabriele, che pure amava moltissimo scherzare, nel 1984, quando abbiamo fatto insieme un sopralluogo sulle coste prima che iniziasse ancora a fotografare, siamo arrivati al Mont Saint-Michel, che gli è sembrato totalmente infotografabile, proprio per questa.
0: Perché è troppo
1: Sì,
0: fotogenico.
1: no, per lui era troppo, non c'erano palazzine, non c'erano grattacieli, quindi non gli interessava. Però ha fatto una riflessione che oggi suona molto divertente, ma che è molto vera, e ha scattato una serie di immagini per raccontare quelle che sono le cose necessarie per fotografare il paesaggio.
0: Ovvero?
1: Al primo posto lui mette le scarpe, cioè la cosa fondamentale per lavorare bene sul territorio è poter camminare bene. Poi mette la bussola e l'orologio, perché la luce è fondamentale, quindi tu con la bussola e con l'orologio puoi sapere quando è il momento adatto a te per fotografare. Poi mette le piante, le mappe, tutta l'informazione geografica che puoi trovare, e solo in questo momento mette, quindi al quarto o al quinto posto, mette la macchina fotografica col cavalletto, perché il cavalletto ti obbliga alla meditazione, ti obbliga a non essere frettoloso. Dopodiché servono un'automobile, un fotografo, un paesaggio, ma arrivano buoni ultimi.
0: Senta, dopo quell'esperienza, naturalmente, ovviamente, come sa chi conosce e ama, e sono in molti a farlo, Gabriele Basirico, lui torna a fotografare i paesaggi urbani, torna a fotografare le città. Ma che cosa gli rimane di questa esperienza, secondo lei, dell'esperienza di Bord-en-Mer?
1: Gli rimane sicuramente, gli è passata la paura del paesaggio, questo è sicuro, cioè non ha più avuto nessun timore nell'affrontare grandi spazi. Se pensiamo nella sua carriera, lui è iniziato pensando che avrebbe potuto essere fotogiornalista, quindi con una lezione della tradizione storica della fotografia di scuola Agenzia Magnum, eccetera. Ha una prima deviazione, come la definisce lui, verso il racconto dell'architettura, che è Milano, Ritratti di fabbriche, che è un lavoro che realizza tra il 78 e l'81. Con la Datar scopre un nuovo modo di mettersi come dire, in relazione con i luoghi. E diciamo che quando lui ha ripreparato questo libro del quale stiamo parlando oggi, dice una frase ad Angela Madesani che a me sembra la sintesi perfetta del modo di lavorare di Gabriele, che lui ha raggiunto la consapevolezza che quando si racconta una storia, anche una storia fotografica, si è sempre in due, cioè il fotografo e il soggetto che si è davanti, il territorio, il paesaggio, il porto, il condominio. Si è sempre in due, quindi c'è questo dialogo obbligato che è la lezione che lui ha imparato.
0: Dopo quell'esperienza venne, se non ricordo male, il progetto sulla città di Beirut, dopo Bordemer però, perché erano gli anni 90 già?
1: Sì, nel 91. Nel 91 è stato invitato da una scrittrice libanese, Dominique Day, a far parte di un'altra missione composta da 5 fotografi internazionali a lavorare sulla città di Beirut.

0: su un'area della città di Beirut alla fine di una guerra che era durata più di 15 anni.
1: E quindi ad andare a vedere appunto uno spazio urbano che non era uno spazio urbano come gli altri, perché era uno spazio urbano devastato. Senta, Giovanna Calvenzi, quello che mi incuriosisce sono appunto le riedizioni di questo libro, che ogni volta si ampliano e ogni volta si ampliano con altre immagini. Posso chiederle perché? Cioè, come mai sono state aggiunte altre immagini, diciamo edizione dopo edizione? Era così, non andare a compulsare gli archivi, vedere se c'erano appunto cose che magari valeva la pena di inserire?
0: Io credo di sì. Questa non è una cosa che riguardi, come dire, lo studio Basilico, ma è proprio un lavoro che ha fatto Gabriele stesso nel momento in cui ha iniziato a teorizzare che l'archivio era una fonte di scoperte, infatti, che l'archivio era una fonte di revisione di quello che si aveva visto senza magari rendersene conto. E quindi questa tappa, che lui considerava veramente l'ultima, perché tutti noi gli abbiamo detto basta con questo Bordemer, perché è la quarta edizione, mio Dio, e in effetti secondo me è abbastanza sorprendente, perché nel corso del tempo e delle mostre, i primi libri avevano poche immagini, il primo ne aveva addirittura una trentina, quindi qui ne abbiamo 71 come grandi immagini e 135 come minimali, come piccole immagini, quindi è davvero la sua ultima revisione del lavoro della Datar. Eppure io sono convinta che se ci mettessimo oggi con un occhio diverso dal suo a guardare il suo lavoro, pur rispettando i suoi intenti, noi troveremo ancora altre cose.
1: Ma anche perché, guardando, queste sono 71, più c'è una sequenza finale con 135 selezionate fra oltre 1800 però,
0: sì,
1: foto minimali. Quindi effettivamente il discorso sull'archivio, il discorso sulla scelta, credo che davvero sia importantissimo, perché guardando queste, le foto minimali per l'appunto, ci si ingolosisce, Giovanna Calvenzi, perché cioè, alcune sono tutte bellissime, però ci sono certe immagini appunto non fotogeniche, non userò la terribile parola, però certe ragnatele di nuvole che sono inedite, non è lo sguardo, diciamo così, lo sguardo di pacifica bellezza di un paesaggio, tutt'altro, cioè sono alcuni, in alcuni casi anche inquiete, come è giusto che sia, perché anche l'inquietudine è un'emozione. In effetti. Senta, un'ultima parola vorrei, per un'ultima domanda. Datar 1984, nelle prime pagine ci sono dei disegni, dei disegni con un corredo, infatti, perché sono curiosa, c'è un cavalletto, c'è una valigia, c'è un panno, degli obiettivi, una bussola, una pila, un cartone.
0: Ci sono addirittura gli adesivi verdi da mettere sugli chassis,
1: sì,
0: c'è il panno che deve essere rigorosamente di una certa marca e non di un'altra, le ottiche. Questo era uno schemino che lui si era fatto e aveva preferito, invece di fare l'elenco come avremmo fatto tutti noi di quello che si doveva portare dietro, aveva scelto di disegnarlo. Lui disegnava molto bene e quindi aveva deciso di fare, aveva fatto questo disegnino, e questa è l'unica aggiunta che ci siamo permessi noi come studio di fare al libro, nel senso che questo disegno è saltato fuori adesso, quando sono venuti i curatori della mostra che ci sarà poi a ottobre a Parigi, è venuta questa signora Raphaël Berthaud, e guardando nelle scatole delle immagini di Gabriele abbiamo trovato questo disegno che aveva fatto lui, e io ho chiesto all'editore di metterlo all'inizio e alla fine del libro perché mi sembrava molto divertente.
1: Lo è, poi sa cosa colpisce, Giovanna Calvenzi? In basso a destra c'è un quaderno con una matita, matita e penna, suppongo.
0: Pennarello,
1: ecco. Matita e pennarello. E ovviamente uno sarebbe anche sciocco pensare perché un quaderno con una matita e un pennarello, invece è ovvio che sì, soprattutto per quello sguardo lento, immagino, di cui parlava lei.
0: Ma anche per segnarsi tutti i nomi di tutti i luoghi dove lui faceva le fotografie, perché erano luoghi per lui nuovi, quindi era necessario che si segnasse, spesso si segnava anche la posizione geografica, si segnava sul quaderno, segnava tutto.
2: Wikiradio. Gabriele Basilico raccontato da Alessandra Mauro.
3: Io vivo in questa città. Amo questa città come si può amare qualcuno a cui ci lega un vecchio rapporto di familiarità e di amicizia. È la città nella quale sono cresciuto. Ha dato forma anche alle mie passioni, alle mie speranze, alle mie angosce. Ammiro le parti belle e le parti misere del suo corpo, dai quartieri alle case, ai muri, ai selciati. Ha una sua bellezza e una sua bruttezza esterne, misurabili, che sono l'incarnazione della sua storia, che si esprimono nei suoi caratteri fisici e che acquistano maggiore senso nel confronto con altre città. Questa città è simile a un essere vivente. È un organismo che respira e si dilata sopra di noi, attorno a noi, come un mantello protettivo che ci avvolge e ci confonde nello stesso tempo. Negli anni è diventata per me come un porto di mare, un luogo privato dal quale partire per altri mari, per altre città, per poi ritornare e quindi ripartire. Un porto, cioè un luogo fermo, stabile, dove accumulare reperti e impressioni di luoghi lontani. Questa città mi appartiene e io le appartengo, quasi fossi un frammento fluttuante nel suo immenso corpo. Mi ossessiona un bisogno costante di conoscenza della sua fisicità, un bisogno di rileggerne di nuovo i tratti, le parti nascoste, ma anche i luoghi noti e le sembianze più conosciute. La città mi investe e mi abita.

0: Sono le parole con cui Gabriele Basilico parla della sua città, Milano. E non esiste, credo, nessuna dichiarazione più intensa, profonda e appassionata di questa. Come altro è possibile dichiarare un'appartenenza identitaria a un luogo specifico, con altrettanta consapevolezza, insieme anche tanto affetto, con la razionalità di una mente lucida, ma anche il cuore di un figlio che sa che prima di tutto bisogna conoscere il luogo in cui si è nati. Gabriele Basilico è stato un grande fotografo, è stato un grande artista, è stato un grande conoscitore di spazi. E intendo proprio spazi fisici, quelli percorsi dagli uomini, gli spazi dell'agire, dell'abitare. E il primo spazio che ha voluto conoscere e percorrere è stato quello della sua città. Era nato a Milano proprio oggi, il 12 agosto del 1944, Gabriele Basilico. Alla fine della guerra, quindi, tra le macerie della città, anche se poi dirà che di quella ferita avrà soltanto i ricordi della madre. Studia architettura al Politecnico negli anni 60 e sono ovviamente anni intensi, molto molto densi di idee, di impegno sociale, di quella necessità di trovare nuovi sguardi per raccontare una nuova realtà. E anche in Gabriele è molto forte l'interesse verso il sociale, che trova nella fotografia un'immediata risposta, uno sbocco. In fondo la fotografia racconta la società e sembra forse più necessaria, più immediata di altri linguaggi.
1: Questo successe negli anni, fine anni 60, come molti giovani studenti della facoltà di architettura inclini a osservare il mondo per disegnarlo, per imparare a conoscerlo e progettarlo. A queste persone, me compreso, sembrava che una macchina fotografica potesse aiutare a capire, aiutare ad avere una documentazione e poi non nascondiamolo, anche un gioco piacevole e simpatico. Ma in quel momento e per gli anni successivi ben lungi da me l'idea di fare il fotografo. La cosa è arrivata poi lentamente, senza nessuna decisione, ma più tardi, come dire, una forza che scivola e lentamente si introduce e si espande. Ricordiamoci che erano anni, fine anni 70, c'era un grosso interesse sociale e politico in tutti i giovani, eccetera, per cui io credo che nel mio fare architettura, di non progettare in facoltà di architettura, di non avere un rapporto diretto col disegno, con la matita, la fotografia in qualche modo l'ho sostituita.
0: I primi lavori saranno quelli dell'impegno, allora. Il suo maestro riconosciuto, che poi col tempo diventerà un amico carissimo, è Gianni Berengo Gardin. E da lui Gabriele imparerà a osservare con sguardo partecipe, ma anche critico, le trasformazioni di quegli anni così importanti. Ma la sua mente comunque è aperta, è pronta ad accogliere le suggestioni del tempo, le possibili idee e suggestioni appunto che arrivano anche da altri autori e da altri fotografi ugualmente innovativi, da cui comunque può attingere delle idee. E quindi, ad esempio, è attratto anche da Ugo Mulas con la sua apertura al confronto con i linguaggi artistici, oppure lo attraggono le immagini di altre città, come ad esempio quella Londra nelle fotografie dell'inglese Bill Brandt, così, così dolente ma anche delicata, oppure le ricognizioni invece questa volta sfacciate di William Klein, che con la sua fotografia quasi fosse uno sberleffo fotografico, racconta, percorre determinate città così cruciali e importanti nella sua vita, New York, ma poi Roma, Tokyo, Mosca. Ecco, e i soggetti quindi delle fotografie, delle prime fotografie di Gabriele Basilico sono quindi le cose che avvengono nel suo spazio, le manifestazioni studentesche, le grandi assemblee, i raduni, come ad esempio quello storico di Parco Lambro del 1976. Ma già in queste immagini emerge come sullo sfondo una solida e importante dimensione urbana che è precisa e nuova, un'attenzione per così dire al tessuto sociale della città che sta cambiando, una città che sta vivendo tante trasformazioni come appunto è Milano, una città che fin da allora Gabriele sente che è tutta da conoscere, da rintracciare in quelle che possono essere delle vecchie consuetudini cittadine, ma anche delle novità, delle nuove missioni.
1: Mi interessa moltissimo
2: di una città a leggere il tessuto, cioè vedere la città come un corpo che si modifica, che cresce. Qui dietro di me c'è via Melchiorre Gioia, che è un asse praticamente che taglia Milano da nord a sud. Sulla parte destra vediamo questo sviluppo fortissimo. Nella parte sinistra esiste una città rabberciata, ottocentesca, di case, di strutture. Il mio sogno per Milano è sicuramente un sogno di equilibrio, di coerenza, di ordine e anche e soprattutto di ripartenza.

Insomma, sembrerebbe che sia stata proprio Milano, come ha notato Roberta Valtorta, ad attrarre Gabriele Basilico, a condurlo verso la fotografia, a spingerlo, per così dire, a percorrere il suo corpo in trasformazione, cominciando magari dalle sue estremità, da quelle periferie ancora incerte e molto poche conosciute. Ecco, e allora è qui, in queste periferie, che lo sguardo di Basilico si sposta, si allarga, si precisa. Le atmosfere delle periferie milanesi alla Sironi, gli spazi vuoti di Giorgio De Chirico, saranno quindi altrettanti possibili spunti di indagine visiva, insieme poi a quella che è stata una lezione per lui importantissima, la lezione fotografica sociale, lontana da ogni sentimentalismo, ma invece proprio esatta, precisa, dell'americano Walker Evans, e con lui del gruppo fotografico della Farm Security Administration, che negli anni 30 riescono a raccontare, a riportare la situazione di un'America in ginocchio con uno sguardo preciso, denso.

La fotografia documentaria sarà la vera scelta di campo di Basilico, che abbandona quindi il reportage per realizzare immagini più pensate, più meditate, anche con un apparecchio molto più ingombrante, usando il medio formato. Immagini che sono frutto di quel rigore che osserverà nelle fotografie dei tedeschi Becher, con la loro capacità di trasformare le diverse architetture in altrettanti pattern visivi e oggetti di riflessione. Ecco, un approccio simile sarà quello che Gabriele Basilico cercherà e utilizzerà nel racconto fotografico della sua città. E allora, con una sorta di esercizio tassonomico dello sguardo, l'edilizia popolare sicuramente sembrerà più interessante, presenta in fondo più varianti, anche più risorse che non i grandi monumenti. E quindi luoghi apparentemente anonimi saranno i suoi primi soggetti di elezione. Nel 78 il primo lavoro sarà a Milano, ambiente urbano, una sorta di banco di prova, e di lì a poco Milano, ritratti di fabbriche.

Il lavoro nasce da un incarico che Basilico ottiene da una rivista di urbanistica. E tutto comincia in una domenica di Pasqua del 1978, piena di sole e di strade deserte, quelle del Vigentino, l'ex quartiere industriale della città. Ciò che Basilico si trova di fronte passeggiando per quelle strade sono luoghi abbandonati, capannoni vuoti, spogli di ogni presenza umana. In quel mattino di primavera tutto è immerso in una luce straordinaria e per lui rappresenta in qualche modo la scoperta di un nuovo mondo.

0: Quel giorno di primavera del 1978, la luce mi aveva rivelato una realtà che non avevo mai visto, scriverà. Ricordo di essermi chiesto dove fossi e se quel luogo fosse veramente un'area della periferia milanese. C'erano sottili vibrazioni nell'atmosfera e del vuoto era percepibile il suono silenzioso, avvolto dal profumo dell'aria leggera sospinta da un vento tiepido di primavera. Quella indimenticabile, magica sospensione della luce mi ha dato effettivamente la possibilità di vedere attraverso una realtà che nella dimensione quotidiana aveva un aspetto diverso. Ecco, la luce rivela. È l'elemento della luce che dimostra a un fotografo attento conoscitore di spazi. C'è bisogno, sembrerebbe, sentendo appunto le parole di Basilico, di tracciare una mappa, di ripercorrere gli spazi per conoscerli come avrebbe fatto in altri tempi un navigatore, un grande esploratore. Ma questa necessità, forse, se è la stessa, in questo caso è la luce che al fotografo indica la rotta. E la sua indagine fotografica sarà precisa, organizzata. In queste immagini, Gabriele Basilico riesce a cogliere il dedicato momento di passaggio di una città da industriale a post-industriale, con le strade ancora ingombre di fabbriche di cui poi verrà stravolto l'uso. È una ricognizione simile a quella che altri fotografi fanno anche in questo periodo, ad esempio il gruppo dei fotografi americani che si ritrova nella grande mostra del 75 New Topographics. Però qui, nelle immagini di Basilico, c'è, come ha notato Carlo Bertelli, una dimensione poetica della città. La struttura fisica degli edifici era la stessa, non c'erano state alterazioni, ma l'aspetto visivo era mutato, diverso, trasparente, ricorda Basilico. E sono state le percezioni del vuoto e dell'assenza, l'esperienza plasmante della luce a confronto con le ombre nette e profonde a farmi entrare in vibrazione con la realtà. Io volevo costruire, con presunzione di completezza, una sorta di mappa della periferia industriale. Pensavo a un album di ritratti di famiglia, con tutti i rischi della nostalgia, nel quale caratteri nobiliari e non convivessero, affratellati dalla distanza interclassista dell'ottica fotografica e da uno sguardo al tempo stesso affettivo e rigoroso. Ecco, non è semplice mantenere uno sguardo affettivo e rigoroso allo stesso tempo, come dice l'autore. Eppure proprio questo sguardo è la chiave di Milano Ritratti di Fabbriche, così come di tutte le altre ricognizioni che Basilico compirà su territori conosciuti e su territori nuovi, per lo più sempre urbani o urbanizzati, e ricognizioni condotte sempre con quella partecipazione entusiasta, una capacità di stupirsi, una affettività per così dire razionale che ha caratterizzato il suo lavoro.
1: Allora, sì, i momenti sono sempre due. Io uso una macchina grande, cioè non porto la macchina all'occhio, quindi non riesco ad essere veloce, sono lento. In virtù di questa lentezza io guardo sempre, percepisco con l'occhio e spero di percepire anche con il corpo, con l'anima, non so, adesso possiamo dire tante cose, la totalità delle cose che mi interessano in quel punto, che sono rapporti di case, atmosfera, luci, orizzonti, anche persone, ci sono delle foto con delle persone. Dopodiché prendo la macchina, cerco di dare ordine a questa cosa. Fa il fotografo? Cerca di dare ordine alle cose, cioè la società, l'ambiente è completamente un caos, sempre, in continuo, e il fotografo cerca di mettere a suo modo, chiaramente, con tutti i rischi che ne conseguono, un ordine personale.
0: Il primo incarico internazionale di una certa importanza arriva nel 1984 ed è la partecipazione alla Mission Photographique de la Dakar, un importante progetto documentario sulle trasformazioni del paesaggio contemporaneo voluta dal governo francese. Per questo lavoro Basilico, che è l'unico italiano invitato a parteciparvi, si concentra sui porti del nord della Francia. E lì la chiarezza del suo sguardo, la capacità di comprendere un luogo e il suo complesso stratificarsi, che è poi insieme geografico e storico, lo porta a rinnovare in modo autentico il senso della veduta. Così la sua foto ideale, l'immagine contemplativa per eccellenza e una delle sue immagini più celebri, nasce proprio da questo lavoro nella località di Le Tréport in Alta Normandia.
1: L'esperienza è stata quella di cambiare proprio il rapporto di sensibilità col luogo, col paesaggio. Io ho capito che cos'era il paesaggio, cos'era la pittura fiamminga, cos'era l'infinito, cos'era lontano. E, abituato a una fotografia moderna, quindi veloce, quella, come dire, miticamente descritta dalla parola l'istante decisivo di Cartier-Bresson, sono riuscito lentamente, usando una camera grande col cavalletto, quindi una tecnica, se vogliamo, un po' antica, che non usavo solo io, chiaramente, a stabilire con la realtà che mi stava davanti un rapporto di lentezza dello sguardo, di attenzione che era fatta non solo attraverso il mirino della macchina fotografica, che era, diciamo, la tecnica che ci ha abituato quando chiunque compra una macchina, quando impara a fotografare si piazza il rettangolo del mirino nell'occhio e vede quello che gli fa vedere la macchina, cioè proprio la via di mezzo. Facendo così io ero costretto a vedere con gli occhi, ma col corpo, camminando, percependo, sentendo il calore del sole. Quindi tutte queste cose su quelle possiamo anche utilizzare tutte le retoriche poetiche possibili, ma in realtà sono un modo diverso, antico, più lento di capire dove sei, di cercare di capire, oppure diciamo una cosa ancora più giusta, di avere l'illusione di capire che dove sei, che cosa stai facendo, che cosa hai davanti, eccetera.
0: La visione del fotografo rinnova le forme e la modalità della conoscenza e quindi anche della tradizione iconografica, e in questo modo riesce a stabilire un nuovo modo di vedere, un modo che non ha bisogno di artifici, di possibili giochi emotivi. Su questo schema potente, classico, continua Basilico, nel quale la composizione si affida apparentemente docile alle forme del mondo stesso e respinge ogni acrobazia formale, ho costruito un nuovo modo di vedere che spero di non aver più abbandonato.

0: Nei primi anni 90 parteciperà a un'altra importante missione fotografica collettiva, questa volta sulla città di Beirut. All'epoca la città ha ancora ben visibili le tracce delle ferite di una guerra durata 15 anni. Ecco, qui a Beirut il vedutismo di Basilico si fa particolarmente intenso e lui riesce a cogliere il dolore e la forza di questa città e quasi proprio a trasmetterne il grido umano. Realizza delle prospettive dall'alto, delle immagini grandiose. Le strade di Beirut sono ingombre di macerie, gli edifici sono imponenti ma distrutti, sventrati addirittura. Vediamo dei resti umani dei diversi combattimenti che ancora rimangono per la strada, qualche cavallo di Frisia, delle trincee da guerra civile. Ecco, e in tutti questi segni noi certo possiamo rintracciare un'eco classica, possiamo ricordarci la serie di Piranesi, delle rovine, soltanto che qui, nelle fotografie di Basilico, le immagini mantengono una solida struttura architettonica ed è proprio questo suo approccio così chiaro, così rigoroso, a sgombrare il campo a ogni possibile compiacimento. Come se il lavoro del fotografo sia quello non di evocare, ma invece proprio di rintracciare, di riconnettere il tessuto slabbrato attraverso il suo lavoro, il tessuto slabbrato di una città, perché attraverso il suo lavoro possa appunto riconnettersi e la città possa in qualche modo tornare a vivere, a ragionare.
1: Immagina, per uno che non ha mai fatto fotografie di guerra o su teatri di guerra, perché bisogna dire, perché ci ascolta, che io sono andato a guerra completamente finita, quindi il luogo era abbandonato. È stato qualcosa di veramente forte, tant'è che nelle primi 4, 5, 6 giorni, non ricordo bene, io ero un po' come incollato, come dire, non riuscivo a iniziare a fotografare. Quando ho visto questa città, questa parte centrale completamente abbandonata e, come dire, apparentemente morta, il senso di angoscia e di impotenza è stato notevole. E lì, devo dire, mi ha aiutato moltissimo un scrittore giornalista che si chiamava Selim, adesso il cognome non lo ricordo. Lui mi ha portato in giro, mi ha aiutato a togliere questa specie di paura, no, che mi congelava, e salendo in punti alti della città, tipo, non so, mi ricordo il Hilton, che adesso non esiste più, era sul suolo, al 17° piano, si poteva osservare Beirut dall'alto. Allora, in effetti, lui mi diceva, vicino tu vedi le rovine, senti, come dire, un po' la morte, se vuoi, no? Come l'occhio si allontana e l'immagine, diciamo, della città, degli edifici che sono vicini, e poi quelli più lontani ancora, si sovrappongono in una stratificazione che perde poi profondità, tu hai una città come avete in Italia, tipo Palermo, Napoli, Bari, eccetera, queste città del sud del Mediterraneo che si assomigliano un po' tutte, no? E quindi vedi, lì c'è il fumo, vedi lì in fondo c'è la vita, qualcosa si muove, le macchine, per cui è una morte apparente, cioè in effetti la città era ferita.
0: Visione dopo visione, per così dire, agglomerato urbano dopo agglomerato urbano, arriveranno i lavori fotografici su tante altre città, ad esempio su Berlino, sulla città di Porto, su Roma, dove Basilico realizza una splendida serie a colori sulla vita della città, la vita che si svolge intorno alla sua fonte, cioè al fiume Tevere, e poi ancora su Parigi, su una San Paolo proiettata completamente nel futuro, su Rotterdam, su Mosca vista nella sua verticalità, delle sette cattedrali laiche, le sorelle del regime comunista, per così dire, oppure una San Francisco con la sua Silicon Valley, o ancora una Shanghai a colori, dove, diceva Gabriele Basilico, è totalmente impossibile fotografare giorno o notte che sia senza la presenza umana. A Mario Calabresi, che in una bellissima e intensa intervista gli chiedeva che tipo di fotografo fosse, Basilico si è definito un misuratore di spazi. Io sono un misuratore di spazi, ha detto. Arrivo in un luogo e comincio a muovermi come un rabdomante. Non cerco l'acqua, ma un punto di vista. L'azione fondamentale è lo sguardo. Devo trovare la misura giusta tra me, l'occhio e lo spazio. La foto è la memoria tecnica fissata di questo sguardo. Ma c'è bisogno di tempo. Devi sapere prima cosa guardare. La foto d'eccellenza è contemplativa. Ecco, Gabriele definisce il suo metodo e mette appunto la tecnica come proprio una necessaria lentezza dello sguardo. È con questa lentezza dello sguardo che l'immagine riesce a diventare indispensabile e si riesce, per così dire, a raggiungere quell'atteggiamento di accoglienza contemplativa di fronte alla complessità umana e urbanistica. Se noi mettessimo insieme tutte le vedute, le sue tante vedute, comprenderemo quanto il suo lavoro componga un ideale nastro visivo sulla città. Un lungo flusso di immagini urbane che però sempre, in qualche modo, rimandano alla sua città, a quella Milano che è un luogo di ormeggio e di scambio, come lui ha detto, a quella Milano che è poi la città che si cerca, in positivo e in negativo, come riconoscimento o come negazione. Si cerca in ogni altra città che si visita. Un libro recente curato da Giovanna Calvenzi, Basilico Milano, raccoglie tutte le fotografie realizzate dall'autore nella sua città. Il volume è un omaggio al fotografo che purtroppo ci ha lasciato il 13 febbraio 2013 e al suo lavoro.

0: Dalle prime immagini degli anni 70 a quei ritratti di fabbriche di cui abbiamo parlato, fino alle immagini dei quartieri in trasformazione, alle strade di accesso al centro, fino poi anche ai riferimenti monumentali come la Scala, il Duomo, la Stazione Centrale, che sono ovviamente luoghi di elezione, ma in lui, in Basilico, sono sempre visti nella loro funzione urbanistica, nel loro essere lì per essere abitati. Fotografare la città, ha scritto Basilico, non vuol dire scegliere le migliori architetture e isolarle dal contesto per valorizzare la loro dimensione estetica e compositiva, ma per me vuol dire esattamente il contrario, cioè mettere sullo stesso piano l'architettura colta e l'architettura ordinaria, costruire un dialogo della convivenza, perché la città vera, la città che mi interessa raccontare, contiene questa mescolanza tra eccellenza e mediocrità, tra centro e periferia, una visione dello spazio urbano che con un po' di retorica una volta avremmo definito democratica. Coltivo l'illusione e la speranza, continua Basilico, e questo forse è una sorta di monito per tutti noi che siamo abitanti e sognatori delle città del presente. Coltivo l'illusione e la speranza che la disponibilità a osservare e ad accettare la condizione urbana contemporanea possa essere un buon punto di partenza per immaginare una città e un futuro migliori.
1: Il 12 agosto 1944 nasce a Milano Gabriele Basilico. Alessandra Mauro l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi e Francesca Zammarelli.
3: Tree of hope, tree of life, tree of child's play. Your branches are arms that embrace the holy night. Your roots circulate life.

Avete ascoltato la terza puntata dello speciale dedicato al fotografo Gabriele Basilico, uno speciale a cura di Francesca Vitale.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: commissario?
1: Fazio, è successo qualcosa?
0: No, commissario, non si preoccupi. Dovevo relazionarla sullo stato delle ricerche, non la trovavo da nessuna parte e mi sono permesso di venire a casa.
1: E hai fatto bene.
0: Bene, è uscita fuori una cosa molto interessante, secondo me. La lista delle donne scomparse travicate in Montelusa negli ultimi 8 anni è brevissima. Oltre ai Valubi ne risulta solo Rosalia Pellegrino, che è quella per cui è stato indagato Biagio Cocuzzo 8 anni fa.
1: Cioè, negli ultimi 8 anni sono sparite solo 2 donne e tutte e 2 hanno qualche cosa a che fare con Biagio Cocuzzo?
0: Esattamente, commissario. E considera che Rosalia non è stata mai ritrovata. Io poi per scrupolo ho fatto anche una ricerca nelle zone limitrofe, sono scomparse nello stesso periodo altre 8 persone, ma stiamo parlando di località a più di 100 km da qua.
1: No, troppo lontano per avere attinenza col nostro caso. Va bene, ti faccio un caffè?
0: No, commissario, grazie, preferisco andare a casa.
1: Bravo, Fazio.

0: Dopo il ritrovamento del cadavere di Pasqualino Fighiera è scattata a Vigata un'operazione di polizia della squadra mobile di Montelusa diretta dal dottor Trupiano, che ha portato alla cattura di Emanuele Sinagra, detto Lillino, e Tommaso Cuffaro, detto Masino.
1: Pronto, Montalbano sono.
2: E io sono Balduccio Sinagra.
1: Oh, buonasera signor Sinagra.
3: Commissario.
2: Io devo pensare che Possia è diventato della stessa maledettissima
3: razza di sbirri che non fanno altro che
2: imprigionare tutte le persone di questo mondo.
1: Senta, signor Sinagra, così cominciamo male, molto male. Io sono della stessa razza, sono uno sbirro, non se lo dimentichi mai, eh?
3: E magari lei pensa che restando
2: mio figlio è il figlio di Cuffaro, la mattanza finisce!
4: Questo non lo so, però
1: suo figlio e Masino Cuffaro ne hanno combinato abbastanza. Prima o poi al carcere ci dovevano andare.
2: Commissario, io non ho telefonato per lamentarmi, no?
3: Ossia, c'è un uomo di giustizia.
2: E non può arrestare mio figlio perché ha agito da uomo d'onore
3: ad un'offesa fatta
2: dai Cuffaro. Sono stati loro a cominciare la guerra. Senza motivo.
1: Lo so, non siete stati voi a cominciare, ma la cosa non mi riguarda, mi dispiace.
2: Commissario, ma mio figlio non può essere arrestato perché
3: è un uomo d'onore.
1: Signor Sinagra, suo figlio ha ordinato due omicidi.
2: No! No, due! Uno solo!
5: Ma che minchia succede?
6: Niente, lavoro in corso, normale.

0: Tu lo sai chi è Cosimo Zaccaria?
1: Un uomo di cuffano.
0: Un braccio destro di Angelo Buonpensiero. Se si salva ci può raccontare quello che sta succedendo dentro la sua famiglia. Perché secondo me i Sinagra con tutta questa storia non c'entrano niente.
1: E che te sei ammicchiato? Adesso i Cuffaro si fanno una faida fatta in casa tanto per ammazzarsi tra di loro.
0: Io non sto parlando delle ultime due ammazzatine. Ma tutta questa storia, da dove è cominciata?
1: È cominciata dall'ammazzatina di Angelo Buonpensiero.
0: Bravo. E io ho parlato con Balduccio Sinagra e mi ha detto che loro con l'ammazzatina di Angelo Buonpensiero non c'entrano niente. E io gli credo.
1: E mi vuoi dire che qualcuno vuole dare la colpa ai Sinagra?
0: Bravo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Mariuccia Cuffaro, figlia di Masino Cuffaro, il capo mafia, e la vedova di Angelo Buonpensiero.
1: Hai capito, quella è venuta a controllare le condizioni di Zaccaria.
0: Vogliono scoprire chi l'ha sparato.

0: Buongiorno, dottore.
1: Oh, Galluzzo, trovato niente?
0: No, stiamo cercando, ma ancora non abbiamo trovato niente. Abbiamo trovato una cisterna, ma anche lì niente, commissario.
2: Avete guardato bene?
0: Fazio!
3: Niente, commissario. Abbiamo guardato anche giù nel burrone, ma non c'è niente.
0: Qui?
4: Assolutamente niente, commissario, né qua né là.
0: Senti, Fazio, quando avete finito qua, andate dall'altra parte della ferrovia, eh?
3: Va bene, commissario.

0: Adari.
1: Comandi, dottore.
0: Che fai?
1: Guardavo le pecore, belle pecore, dottore. E io me ne intendo. Io da piccolo accompagnavo sempre mio zio Salvatore. E gli domandavo, zio, come fai a rimanere sempre da solo? Lui mi diceva che non era da solo. Aveva le pecore che gli tenevano compagnia. Mi diceva che se le sai ascoltare, loro ti dicono tutto quello che vuoi sapere. Però, dottore, con rispetto parlando, troppe scremenze ci sono.
0: Troppe che?
1: Troppe olive, dottore, troppe olive. Che scremenze, anche intorno alla casa.
0: Che vuol dire, Caterina?
1: Le pecore del signor Cucuzza sono due, ma qui di escremenza ce ne sono di molte più pecore ancora. Troppe escremenza, anche intorno alla casa.

0: Allora, che dici? Va bene?
1: Non lo so, guarda. Vediamo. Aspetta che metto il rossetto.
0: Dai, stai benissimo, andiamo.
1: Andiamo. Allora, che dici?
2: Così sei perfetta.
1: Commissario, senta, io ho paura di sbagliare. Non lo so, non sono sicura di fare bene.
2: Allora, legalmente è un abuso, umanamente è una schifezza, ma se Eva è ancora viva è l'unico modo che ci abbiamo per salvarla.
1: Va bene.
2: Andiamo?
1: Sì, andiamo.
2: Ciao.
3: Io, commissario, io niente ci fici a quella ragazza, niente ci fici.
2: Lo so che non ci ha fatto niente, Biagio, infatti è venuta qui per salutarti.
3: Ma ossia, è sicuro che sta bene?
2: La ragazza? Mm. E come no? Scusa, anche tu mi hai detto che nessuno le avrebbe fatto del male, no? Ecco, guarda, la vedi?
3: Ma...

0: Ciao Biagio, come stai? Come sta il tuo compare?
1: Biagio è buono, Biagio non fa male a nessuno.
2: Sì, lo sappiamo che Biagio è buono, ma è il tuo compare che è cattivo. Però non ci ricordiamo come si chiama, dove lo possiamo trovare?
1: Dicelo tu che sono buono, che non faccio male alle persone, manca alle bestie. Dicelo tu dove ti ha portato quello là.
2: No, lei non te lo può dire perché lei non se lo ricorda. Perché non ce lo dici tu?
1: Biagio non lo sa. Lui viene, si ferma un po', poco e poi se ne va. Mi porta le cose da mangiare, mi dà il formaggio, mi dà il pane, mi dà le sigarette. E lui viene con le sue pecore, si ferma una notte e poi se ne va. E quella volta si è portata la ragazza. Io non me lo ricordo come si chiama. Non me lo ricordo, Biagio, non se lo ricordo. Che cosa volete di Biagio? Ma pietà. Biagio è figlio della fortuna.
2: Lo sappiamo.
1: Biagio è figlio della fortuna.
2: Va bene, stai tranquillo, stai tranquillo.
1: Biagio è figlio della fortuna.
2: Allora, parlerò solo una volta perché non ho il tempo di ripetere nemmeno una parola. Dobbiamo trovare l'uomo che ha rapito e forse ucciso due ragazze, una circa 8 anni fa, un'altra una settimana fa. Tutte e due le sparizioni hanno a che fare con Biagio Cucuzza, ma non è il nostro uomo Biagio Cucuzza. Il nostro uomo è quello di cui Biagio Cucuzza parla con grande terrore. Il puparo. Noi pensiamo che questo puparo possa essere un pecoraio. Un pecoraio che con le sue pecore passa vicino alla casa del Cucuzza. Nel primo caso, 8 anni fa, la ragazza si chiamava Rosalia Pellegrino. Conosceva Biagio Cucuzza, lo sappiamo perché è stata vista insieme, non lo temeva. Ma non sapeva la Pellegrino che Biagio Cucuzza era succube di questo fantomatico puparo. Si fida e fa male. E veniamo ai giorni nostri, il 17 aprile. Eva Lyubin sta scappando. È inseguita da qualcuno. Non sappiamo da chi e probabilmente non lo sapremo mai.

0: Chi sei?
1: Eva ha raggiunto la casa di Cocuzza. Si sente al sicuro. Ma purtroppo non sa che è finita la tana del lupo.
2: Che non è Biagio Cucuzza, ma è il suo compadre, il pecoraio.
3: Bravo, Caterella. Oh, Caterella mi ha fatto notare delle tracce fresche di passaggi di greggi di pecore davanti alla casa di Cucuzza. Ora, è possibile che in questa settimana il pecoraio sia passato da là e si sia portato via Eva Liube.
1: Ora, considerando che la casa di Biagio Cucuzza si trova sull'altopiano di Assoro, sopra Monteluse, secondo le nostre ipotesi, e se questo pecoraio esiste, le nostre ricerche si devono concentrare proprio in questa zona. I nostri pastori sono stanziali, non c'è più la transumanza di una volta, non si copre più grandi territori. Di solito portano le pecore al mare seguendo questo percorso, dall'altopiano di Assoro, appunto, scendono giù attraverso la valle di Manzano e poi lungo il fiume Pietrarossa giù al mare.
4: Buongiorno. Scusi, informazione, stiamo cercando un dato.

0: ragazzi, non mi fate incazzare, ricordatevi, sparate solo a mio ordine, chiaro?
1: Dottore, dottore! È proprio di questa montagna la casa di Alvaro Sella.
0: Sì, come lo sai?
1: L'ho incontrato una volta quando ero con mio zio Salvatore, il pastore. Dottore, stia attento perché Alvaro Sella è un tipo pericolosissimo, selvaggio, mai nessuno si è avvicinato a lui.
0: Non ti preoccupare, Caterella, avete sentito? Stiamo attenti, andiamo.

0: Fazio!
1: Ho trovato questo reggiseno. Ha cercato di bruciarlo.
2: Guarda qua.
1: Ma cosa sono, commissario?
2: Capelli.
1: E che mi viene a significare?
2: Che le donne le tosa come le pecore.
3: E perché?
4: Alluzzo, secondo me qua qualcuno ha mangiato da poco.
5: Commissario!
2: Se la minestra è ancora calda.
5: Commissario!
2: Commissario, qualcuno qua.
5: Pascu! Facchio! Galluccio!
6: Sì, commissario!
5: Tutto a posto!
6: Tutto a posto, tutto a posto!
5: Sicuro!
6: Sicuro!
5: L'avete visto?
4: No!
5: Alvarosello, non fare lo stronzo! Polizia! Nasce fuori con le mani alzate!

0: tutto finito. Sei Eva?
1: Fazio!

0: Κατάλη.
1: Μανώλη, ρίπος, ρίπος. Θα δείτε το βρυγκατσιάρι.
2: E di che?
1: Tu mi hai salvato la vita.
2: Dovere, dottore.
1: Dovere, dovere. Però mi devi togliere una curiosità, ma come ti è venuto in mente di fare tutto il giro e di prendere Alvaro Sella alle spalle?
2: Dottore, mi scusasse, però mi vergogno un pochettino.
1: Ti vergogni? E di che?
2: Se fosse mi promette però che non dice niente a nessuno, io glielo dico.
1: Che te l'hai promesso?
2: Quando siamo scesi dalla macchina, all'improvviso, a me mi è venuto di fare un bisogno, quello piccolo. Non sapendo dove andare, mi mise qui dal re, dietro le case. Quando ho finito di fare il mio bisogno, quello piccolo, ho sentito sparare. Ho guardato e ho visto un signore che puntava un fucile e sparava.

0: Ho preso la pistola, ho sparato pure io.
1: Che bene, hai fatto bene, non c'è mica niente da vergognarsi, eh?
0: No, però mi raccomando, dottore, non dica niente ai ragazzi, no, quelle mi prendono in giro e poi...
1: Una promessa è una promessa, Caterina, andiamo. Grazie.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, commissario.
0: Sta dormendo?
1: Sì.
0: Come sta?
1: Meglio.
2: Sì, sì, lo so.
1: Grazie, commissario. Anche per lei e per tutti. Sei stato bravo. Eva è viva.
0: Come sta? Sei riuscito a parlare con lei?
1: No. Le danno tante medicine e punture per farla dormire. Il dottore dice che deve dormire ancora. Stanotte nessuno ha parlato, ma non capisco cosa dice. Piange mentre dorme. Ma è viva. Grazie, commissario.
0: Senti, torno a trovarvi appena posso. Nel frattempo, qualunque cosa vi dovesse servire, mi fai chiamare in commissariato, va bene?
1: No, non abbiamo bisogno di niente. Qui c'è tutto. Commissario, tu pensavi attorno come prima?
0: Spero di sì.
1: Ma aspetta, commissario, aspetta.

0: Ho trovato questo in casa di Eva. Era nascosto in un cassetto della biancheria.
1: Tu sai chi è quest'uomo?
0: Sì, era sul giornale, quando lo hanno ammazzato. Ma il nome non me lo ricordo.
1: Angelo Buonpensiero.
0: Ecco.
1: Hai mai visto Eva con lui?
0: No, mai. Non sapevo che io avevo un nemico.
1: Senti, questa la tengo io.
0: Va bene.
1: Allora, ci vediamo presto.
0: Ciao.

0: Ciao, viaggio.
1: Ciao.
0: Guarda che sto portando.
1: Grazie, commissario.
0: Qua?
1: Il dottore dice che devo parlare con lui una volta alla settimana. E io ci vado.
0: Bravo. E che ti dice il dottore una volta alla settimana?
1: No, lui non dice niente. Sono io che devo parlare. E quando parlo con lui non mi vengono i pensieri tinti.
0: E meno male. Senti, posso chiedere alcune cose?
1: Sì.
0: Ti dà fastidio?
1: No.
0: Senti, tu ti ricordi quando Eva venne da te?
1: Era notte. Arrivò. Biagio se lo ricorda. E arrivò a mia casa e era scandata a morte. E c'aveva tutto il sangue nella gamba.
0: Il sangue? E poi venuto Pupara e se l'è portata via?
1: Sì, Puparo se l'è portata via. Il Puparo dice che le femmine sono buttane. Tutte le femmine sono buttane.
0: Ho capito.
1: E poi se l'ha presa e se l'ha portata via.
0: Ma tu non hai fatto in tempo a parlarci, ti ha detto qualche cosa?
1: Mi disse che due uomini la volevano ammazzare.
0: Due uomini la volevano ammazzare? E non ti ha detto come si chiamavano?
1: Non me lo ricordo. Che vuole, commissario? Biagio è il figlio della fortuna.
0: Sì, lo so, Biagio, lo so.
1: Biagio è figlio della fortuna.

0: Venga, commissario.
1: Prego, si accomodi.
2: Controlla che le bolle di consegna siano esatte.
3: Va bene, signora.
2: Si accomodi, commissario.
4: Grazie. Vedo che adesso si occupa lei degli affari della cava al posto di suo marito.
2: Come vede. Sono spiacente di poterle dedicare poco tempo. Se mi avesse chiamata avrei trovato il modo di riservarle un appuntamento.
4: Ma io non ho bisogno di molto tempo. Sono venuto semplicemente ad informarla che abbiamo riaperto le indagini per l'omicidio di suo marito, Angelo Bonpensiero.
2: E perché? Che è successo di nuovo?
4: No, niente. È che noi siamo convinti che non siano stati i Sinagra ad ucciderlo. Arrivederla. Ah, lei sapeva che suo marito aveva una relazione con una ragazza ucraina?
2: Non mi sono mai occupata di queste cose. Gli uomini sono tutti uguali. Prima o poi cascano tutti quanti nelle trappole di qualche puttanella.
4: A parte che non è vero che siamo tutti uguali. Poi non mi risulta che la signorina Eva Liubin esercitasse la professione. Comunque, a proposito, la signorina, che era scomparsa, pensi, proprio il giorno in cui suo marito è stato ucciso, è stata ritrovata. Viva. E questo credo che sia una cosa che la riguarderà molto da vicino. Con permesso di nuovo.

0: Buongiorno.
1: Grazie di essere venuti.
0: Vi ho convocato qui perché vi voglio raccontare una storia. Prego, accomodatevi.
1: La storia è questa. Una signora, che chiameremo Mariuccia, scopre che suo marito, che chiameremo Angelo, ha un amante, che chiameremo Eva. Quest'amante è una giovane donna, bella. Alla signora chiaramente questa relazione non fa piacere, ma soffre in silenzio fino al momento in cui scopre che suo marito la vuole lasciare, e allora la faccenda cambia completamente. Prima di tutto perché la famiglia non si può lasciare, e secondo perché la signora è orgogliosa, è molto orgogliosa. E allora che cosa fa Mariuccia? Si trova un compare senza il quale non potrebbe fare niente e convoca il marito in un posto sicuro. Lì gli danno una bella botta in testa, lo trascinano nella cava dove il marito lavora e gli sparano in faccia, così da farlo sembrare un delitto di mafia, per fare di altro. Dopo questo delitto scoppia una guerra di mafia. Ci sono altri delitti, ma la signora non dice niente, non fiata. Anche perché nel frattempo ha occupato il posto del marito negli affari di famiglia. Però la signora Mariuccia un errore l'ha fatto. Per gelosia. Ha ordinato al compare di uccidere anche Eva, l'amante del marito. Ma il compare non ci riesce. Eva riesce a fuggire. È viva e parla. Ed è lei che mi ha aiutato a ricomporre questa storia. Ora, io desidero che la guerra di mafia tra i Sinagra e i Cuffaro termini immediatamente. Desidero che l'assassino di Angelo Bonpensiero venga in commissariato a costituirsi. E desidero che anche Mariuccia Cuffaro venga in commissariato per l'omicidio di suo marito e per il tentato omicidio di Eva.

0: Salutiamo, cosa vuoi Zaccaria?
1: Che è sta bella sorpresa?
0: Niente, niente, siamo venuti a prendere. Su, sali in macchina, sbrigati. Che facciamo? Ti facciamo andare a piedi a casa, in quelle condizioni?

0: Vi ringrazio, Don Zizino. Ma non vi dovete disturbare più di tanto per me. Troppo onore.
1: Bravo, Cosimo, bravo. Prima di tutto, come stai?
0: Bene, sto bene, Don Zizino. I dottori hanno fatto un miracolo. Mi hanno detto che quando mi toglieranno il gesso della gamba, dopo la fisioterapia, forse potrò tornare a camminare come prima.
1: Cosimo, ricordate bene che l'uomo deve camminare con le sue proprie gambe. Non lo scordare.
0: Scusate, ma dove stiamo andando? Per andare alla mia casa? Non si passa da questa parte.

0: Allora, commissario, qui non c'è.
1: Ma come, l'ufficio mi ha detto che era venuto alla gara.
0: Che le posso dire?
1: Questa è la sua macchina?
0: Sì. Il motore è ancora caldo. Dovrebbe essere arrivata da poco.

0: Non lo faccio, signora.
1: Resti fermo lì, commissario. Fermo. Le dico tutto quello che vuole sapere, ma non si avvicini. Lei vuole sapere di mio marito Angelo, vero? Sì. L'ho ammazzato io ad Angelo. Con queste mie mani, vede? Lì sotto. Proprio lì sotto, vede? Zaccaria me l'ha portato con l'inganno. E io l'ho ucciso. Ho strappato il fucile dalle mani di Cosimo Zaccaria e ho premuto il grilletto. Ma quello che lei non sa è che Angelo io l'amavo. La fine che fece se la meritava. E io ho voluto essere la mano che lo castigava. Perché? Perché l'amavo. Perché tutto gli avevo dato, tutto. E tutto gli ho ripreso. Questa è Mariuccia Cuffaro, commissario. Non ce ne sono più uomini. E allora? Allora le donne scelgono.

0: quasi pronto. Intanto ci accomodiamo a tavola. Beppa, Mimì, ti ho riportato il padrino di vostro figlio.
1: Ah, finalmente. Galluzzo, facciamo una foto assieme. Galluzzo, facci una foto.
2: Faccio una foto con te, sei troppo bello.
3: Io, eh? Guarda un po'. Beh, visto che l'amica del Beppa. Ma con me che mi chiedono tutte quante le idee, eh? Mm. Poi quando arriva Livia ci parlo un attimo, così ci divertiamo.
4: Mi non fa lo stronzo, ti do un cazzotto.
3: Venite a sedere, va. Mettetevi a sedere, spada, mettete seduto, va.
5: Qui, allora.
6: Mamma, papà.
3: Spada, mettete seduto.
7: Hai capito? Perciò François, quando ti dico una cosa io con il computer ci parlo. Io prendo un hard disk, l'ho messo dentro, adesso per questo, e io ricostruisco tutto, faccio dei cadaveri, i lunghi, i corti, li rimetto, li patate, si prendo.
3: Caro, mettiti con tua moglie, dai.
8: Amore!
9: Salute, salute,
8: è caduto, porta bene, porta bene.
9: Salute.
3: Ma che bella donna, guarda la donna,
4: che bella. Certo che mi piace.
10: Ma sai che tocca a lei tagliare la prima fetta?
4: A me?
10: Sì.
4: No, no, io non so cavare.
3: Taglia la torta.
4: No. Vabbè, ma che... No, no, guardi, è meglio la mamma.
11: No, no, facciamo insieme.
4: Vabbè, facciamolo insieme, dai.
3: Vieni qua. Uno, due e tre.

0: paura. Studioso e molto determinato. Ah, e poi i cavalli sono sempre la sua passione.
1: Senti, ma dice sempre che da grande vuole diventare commissario.
0: E chi glielo toglie dalla testa, sai?
1: Vabbè, c'è ancora qualche anno per fargli cambiare idea. Ma piuttosto, dov'è che non lo vedo?
0: Se non è qua, sarà in casa con il suo computer.
1: Ah, gli piace il computer?
0: Molto.
1: Per questo prima parlare con Catarella.
0: Una passione in comune.
2: Una telefonata per te, Salvo. Ah, è Livia.
1: Eccolo qua, chi è?
2: È Livia.
1: Pronto?
3: Ciao, Salvo. Allora parto.
1: Oh.
3: Sto imbarcando.
1: Ah, finalmente.
3: Ce la fai a venire?
1: Sì, sì, sì. Vengo io, stai tranquilla.
3: Ci vediamo in aeroporto.
1: D'accordo. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao.
1: E lì, è riuscita a partire. Vado a prendere l'aeroporto.
0: Sono contento.
2: Posso venire anch'io, Salvo, a prendere zia Livia?
1: Puoi venire?
2: Sì.
1: E andiamo.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande.
2: Grazie.
3: Rai Radio Tech e Tech.

0: sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Ore 19:34 di domenica 23 novembre 1980. La Terra trema in una vasta area del centro-sud Italia. Una scossa con una potenza di magnitudo 6.9, decimo grado della scala Mercalli, interessa le province di Avellino, Salerno e Potenza. Ma le scosse vengono percepite in tante altre zone d'Italia, lambendo addirittura la pianura padana a nord e la Sicilia a sud. Il bilancio è drammatico, 2.914 morti e 8.000 feriti. E la tragedia più toccante nel comune di Balvano, in provincia di Potenza, dove durante la messa il soffitto della chiesa madre crolla e seppellisce 66 persone, molti dei quali bambini, e cancella di fatto un'intera generazione del luogo. A più di 40 anni di distanza, quali e quanti passi in avanti sono stati fatti per controllare meglio i movimenti tellurici e prevenirli? Abbiamo chiesto di aiutarci a comprendere meglio un autorevole esperto e studioso di geologia e dei fenomeni sismici, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni.

0: buonasera. Una notizia prima dei titoli. Questa sera alle 19.39, esattamente, in tutte le regioni italiane del centro-sud è stata avvertita una scossa di terremoto. In alcune zone, come ad esempio in Campania e nella Basilicata, la scossa è stata sensibile.
1: Presidente Doglioni, il sisma del 1980 in Irpinia interessò una vasta area di ben 17.000 km quadrati tra Campania, Basilicata e Puglia. Distrusse 37 comuni e ne coinvolse gravemente altri 650. Inoltre causò circa 300.000 sfollati e provocò quasi 3.000 vittime. Perché si sprigionò tanta energia distruttiva?
2: Il terremoto del 1980 è stato un momento di grande sofferenza per l'Italia e di grande stimolo anche però culturale. Da un punto di vista scientifico sono nate tante iniziative per conoscere come è fatta l'Italia. Nacque il progetto Geodinamica, che portò grandi conoscenze del territorio nazionale a comprendere meglio anche l'importanza di accrescere le reti di monitoraggio, le reti prima di tutto sismologica, la rete geodetica, tutta una serie di osservatori che hanno permesso nel tempo di crescere nelle nostre conoscenze. Il terremoto del 1980 è legato al fatto che tutto l'Appennino si sta dilatando a una velocità di circa 4 mm l'anno. In Italia possiamo avere terremoti che possono raggiungere anche magnitudo superiore a 7, si pensa che si possa arrivare anche a 7.4 se non 7.5. Quindi il terremoto dell'Irpinia forse non è il terremoto più grande, anzi in Sicilia abbiamo registrato un terremoto alla fine del 600 che aveva una magnitudo superiore a 7.3. E l'Italia è una zona ovviamente sismica e questa sua sismicità è legata al fatto che ci sono dei fenomeni di subduzione. Uno, cioè la subduzione è un fenomeno per cui la litosfera entra all'interno del mantello terrestre, nel caso specifico è la placca adriatica che scende al di sotto della catena appenninica. E poi abbiamo la subduzione alpina, dove la placca europea scende al di sotto della placca adriatica. Questo fenomeno di subduzione è accompagnato da quello che noi chiamiamo un arretramento di questo piano, che produce un'estensione nella parte a tetto sovrastante questa zona di subduzione, che ha aperto il bacino tirrenico negli ultimi 15 milioni di anni, si sta tuttora aprendo. E la velocità che noi misuriamo, in particolare lungo la catena appenninica, è appunto di alcuni millimetri all'anno, che significa 4 millimetri all'anno, significa 40 centimetri ogni secolo, vuol dire che ogni 3-4 secoli una zona può dare un movimento di un metro o un metro e mezzo, o quando la faglia si riattiva magari dopo diverse centinaia di anni, può produrre terremoti appunto di magnitudo come quella dell'Irpinia, che è stato il più grande terremoto degli ultimi 100 anni. E bisogna tornare al terremoto del 1908 di Messina per avere una magnitudo superiore a quella.

0: Ma come possiamo studiare meglio i terremoti in Italia?
1: L'Italia ha una sismicità che ogni anno noi registriamo come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che può superare anche i 16.000-20.000 eventi all'anno. Qui ogni sala sismica dell'Istituto, più o meno ogni mezz'ora viene registrato un evento sismico. Oramai la rete ha una capacità di detezione così bassa per cui vengono registrati eventi anche di magnitudo inferiore a 1. Però più abbassiamo la capacità di rilevare terremoti, più riusciamo a capire meglio anche come funziona tutto il sistema. Quindi l'Italia è una zona viva, deve anche la sua bellezza naturale a questa sua estrema vitalità della natura, però ha questa controindicazione. Non abbiamo i terremoti del Giappone, qui non si possono essere terremoti di magnitudo superiore a 9, e quindi si tratta sì un domani di arrivare a prevedere i terremoti, ma è molto più importante oggi costruire in modo di resistere ai terremoti, perché i terremoti comunque torneranno e dobbiamo difendere le nostre abitazioni, dobbiamo permettere di continuare a abitare nelle nostre case. Per questo abbiamo proposto un motto che è vale la pena di studiare i terremoti, perché è importante difendere la nostra vita, le nostre abitazioni, perché sono i nostri beni primari, ma anche la nostra libertà, perché nel momento in cui siamo costretti a essere sfollati, a perdere le radici, i collegamenti familiari, e nel momento in cui una comunità viene sfollata per 10 anni, viene anche disgregato il tessuto socio-economico.
0: Dopo la distruzione di tanti paesi, i soccorritori manifestano le grandi difficoltà a operare senza mezzi e i superstiti hanno problemi di ogni tipo.
2: Avendo constatata la tragicità della situazione, ho avvertito il prefetto che occorrevano due cose, delle fotoelettriche e un bulldozer per aiutare quelli che urlavano da sotto, che gridavano aiuto da sotto le macerie. Questo non è stato. Non è stato e non lo è stato per 2 giorni consecutivi. Questo è gravissimo. E per questi 2 giorni ci si è continuato a dire che bulldozer erano in arrivo. Ed è questo ancora peggio, perché era una presa in giro. E noi abbiamo scavato con le mani, ci siamo infilati tra le macerie, con la terra che tremava. Comunque qualcuno abbiamo salvato, ma avremmo potuto salvare molto di più.
3: Non ci penso, né a te, né a vivere. Se non abbiamo qualche riserva dei viveri nostri, altrimenti ci vuole la fame. Ma che vita è questa? È una porcheria.
1: Qui VALE è un acronimo, una sorta di motto per dire che terremoti sono qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere, e per fare questo dobbiamo costruire in maniera antisismica. E noi come istituto lavoriamo per dare i numeri giusti per costruire in maniera antisismica, lavoriamo anche per la previsione dei terremoti, ma in questo momento è evidente che è molto più efficace e duraturo e lungimirante costruire in maniera antisismica.

0: Qual è la situazione geodinamica italiana e che cosa ha generato il terremoto dell'Irpinia?
1: Il terremoto di Irpinia si è formato appunto perché la placca adriatica nel suo arretramento verso est relativamente al resto d'Italia ha generato un'estensione. Il terremoto di Irpinia ha attivato un volume crostale che dilatandosi è scivolato verso il basso. In questo movimento l'attrito sul piano di faglia ha generato la radiazione delle onde sismiche. Sono terremoti che chiamiamo per faglie normali. Nel caso specifico si sono attivate due faglie. Nel caso dell'Irpinia c'è stato un primo evento seguito da 19 secondi successivamente da un altro più a sud-est e un altro a 40 secondi relativamente più a nord. E quindi una fetta di crosta si è mossa verso il basso e l'attrito su questi piani ha generato appunto le onde sismiche. Quindi la dimensione del terremoto dipende dal volume che viene coinvolto e di conseguenza dalle dimensioni delle faglie che accompagnano, che permettono a questo volume di muoversi.

0: Ecco, professore, ma quali caratteristiche hanno le faglie italiane?
1: La geologia ha delle regole globali, non è che le faglie italiane siano diverse da quelle del resto del mondo, magari possono cambiare un po' le rocce, può cambiare un po' l'attrito, ma le regole sono sempre quelle, ci sono dei parametri di attrito, di dimensione delle faglie e quindi di dimensione anche della magnitudo che ovviamente è conseguente, che dipende dalla dimensione della faglia e da quanto è stato il rigetto su quel piano di faglia e qual era l'attrito sul piano di faglia.
0: Per questo i terremoti non sono particolarmente forti come in Giappone e non ci arriveremo mai a quei livelli?
1: I terremoti estensionali, come avvengono lungo la catena appenninica, in tutto il mondo non superano magnitudo 7.5. Sono rarissimi i casi che questa magnitudo viene superata nelle zone di subduzione pacifica, ma è una situazione geodinamica molto diversa. Quindi non è tanto la velocità per gli ambienti estensionali che conta, ma proprio la dimensione del volume. Siccome questi volumi si muovono a favore di gravità, appena possono si muovono. I terremoti compressivi, come quelli del Giappone o trascorrenti, invece possono avere dimensioni volumetriche e di faglie molto più grandi e quindi arrivare a magnitudo maggiori, come per esempio nel Cile, in Alaska, nell'ovest degli Stati Uniti, in Indonesia, dove si superano vari centimetri l'anno. In quel caso la velocità negli ambienti compressivi e trascorrenti diventa fondamentale e lì si possono avere appunto magnitudo che sono decisamente superiori a quelle italiane. Ogni grado di magnitudo significa un aumento di energia di 32 volte, quindi passare da magnitudo 7 a magnitudo 9 vuol dire avere un'energia che è 1.000 volte superiore.
0: L'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, esprime un forte disappunto per i ritardi nei primi soccorsi.
2: Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe e sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio. E quindi chi ha mancato deve essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente dalla sua carica.

0: Professor Doglioni, quali sono le differenze principali tra i più forti terremoti italiani, da quello dello Stretto di Messina che lei citava prima nel 1908, ai quattro in Irpinia tra il 1910 e il 1980, in Carfagnana nel 1920, in Friuli nel 76 ed ancora in Abruzzo nel 1915 e nel 2009 ed infine anche in Emilia-Romagna nel 2012?
1: E sono tutti legati comunque a un fattore comune, che è questo ambiente geodinamico delle subduzioni appenninica e alpina. Ovviamente tutti quelli appenninici, a parte quello dell'Emilia del 2012, che è complessivo, tutti gli altri sono fenomeni estensionali, come dicevamo prima, quindi legati all'allargamento della crosta terrestre di alcuni millimetri l'anno. Quello del Friuli del 76 e quello dell'Emilia del 2012 invece sono dei terremoti compressivi, quindi c'è un raccorciamento. Anche in questo caso però stiamo parlando di alcuni millimetri all'anno. Sono ovviamente zone dove l'energia si è liberata. Nelle zone adiacenti evidentemente l'energia si sta continuando ad accumulare, quindi il nostro obiettivo è quello di studiare soprattutto le zone dove ci sono delle lacune sismiche, perché sono le zone dove è più probabile che in futuro avvengano dei terremoti simili a quelli che conosciamo. Dove ci sono stati i terremoti, lì certamente questi eventi torneranno in futuro, però sappiamo che ci sono molte zone d'Italia che hanno le stesse caratteristiche geologiche, dove ancora non ci sono stati terremoti storici, che però noi ci attendiamo che questi avvengano, oppure ci sono stati terremoti magari 500 anni fa o 1000 anni fa, e quindi sappiamo che inevitabilmente dobbiamo prepararci a questo. Quindi noi cerchiamo di monitorare quelle aree, ma è anche il segnale più forte che dobbiamo dare è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, i cittadini, i sindaci evidentemente, a lavorare per la prevenzione.

0: di geofisica e vulcanologia.
1: Allora, la rete sismica nazionale era veramente scarsa, c'erano pochissime stazioni e quello fu uno stimolo formidabile per fare in modo che la rete sismica crescesse, e quindi l'istituto ha avuto il merito di costruire questa rete sismica con tutti i colleghi, molti dei quali magari adesso sono in pensione, ma ai quali dobbiamo essere grati perché hanno lavorato per rendere la rete quello che è oggi, con oltre 400 stazioni sul territorio nazionale. Dobbiamo però ancora crescere, in Giappone ci sono 5.000 stazioni, quindi abbiamo il compito di implementare la rete, mettere stazioni per esempio in pozzo, perché nei pozzi c'è meno rumore esterno, quindi i sismometri riescono a lavorare meglio, a registrare con più precisione quello che succede nella crosta italiana. Abbiamo la necessità di implementare la rete sismica anche nelle zone marine, di far crescere anche la rete accelerometrica e di implementare la rete geodetica, cioè vedere come avvengono tutti i movimenti, come variano nel tempo, come vengono modificati anche da condizioni idrologiche. Ci sono tutta una serie di parametri che ci permettono di vedere questo sistema vivo, perché la crosta italiana, come tutta la crosta e la litosfera terrestre, respirano, sono legate proprio alla dinamica interna ed esterna della Terra, in particolare anche gli effetti delle maree, sia liquide che solide, si vedono che hanno degli effetti sulla litosfera.
2: Finisce qui la prima parte dell'intervista al presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, sul sisma dell'Irpinia e sulla situazione italiana. A fra poco per la seconda parte. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think.

And so a secret kiss brings madness with bliss.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati, siamo di nuovo con il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, per ricordare e comprendere meglio cosa fu il terremoto dell'Irpinia e come prevenire i fenomeni sismici in Italia. Professor Doglioni, le fratture che interessano l'Irpinia e in generale la nostra penisola sono di avvicinamento o di allontanamento? Lei faceva riferimento ad alcune, ecco, se può spiegarcelo meglio.
2: No, tutta la catena appenninica dalla Liguria fino alla Calabria è in estensione nella parte della dorsale che va più o meno dallo spartiacque appenninico fino al Tirreno. È in compressione solamente nella parte esterna, qui sotto la pianura padana, dove c'è il fronte della catena appenninica, in Adriatico e poi qua giù nello Ionio. Quindi la catena è largamente in estensione. Poi ci sono delle zone dove ci sono anche delle componenti orizzontali, per esempio la più famosa di tutte è qui, dove ci sono le isole Tremiti è proprio perché ci sono tremori noti fin dall'antichità. E anche nel Gargano, dove ci sono questi movimenti orizzontali, chiamiamo faglie trascorrenti, e molto probabilmente anche qua giù sul fianco orientale della Sicilia, lungo quella che noi chiamiamo Scarpata di Malta, una struttura che probabilmente è anche la causa anche dell'origine dell'Etna, cioè che questo magmatismo ha potuto risalire grazie a questa sorta di finestra che avviene nella litosfera tra la parte ionica e la parte siciliana. Questa depressurizzazione permette al mantello di risalire isostaticamente e quindi trovandosi a minore pressione fonde e produce il magmatismo calino, cioè di tipo oceanico, diciamo, dell'Etna.

0: Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario per il sisma dell'Irpinia, racconta le primissime concitate fasi degli interventi.
1: Peggiore è stato il terremoto dell'Irpinia. Intanto perché Friuli 1000 morti, l'Irpinia 3000 morti. Io ricordo la notte in cui chiamai il ministro degli interni, che era Virginio Rognoni in quel caso, e gli dissi: mi servono più di 3000 bare. E nella notte il ministro mi disse: ma dove le trovo? Le voglio subito, anche lì. Chiama tutti i prefetti e vedi di mettere insieme questa cosa. Io non posso non dare una sepoltura degna a 3000 vittime del terremoto.
0: Il potente rombo del terremoto venne registrato da un ragazzo che ascoltava musica folk da una radio locale.

0: In passato, appunto, non era facile fare previsioni sui terremoti, ma nel presente, con le maggiori conoscenze e le apparecchiature più avanzate, la rete di controllo sismica può prevedere la portata degli sciami sismici?
1: Oggi non siamo ancora in grado di prevedere i terremoti. Io penso che questo non è possibile solo perché non abbiamo ancora capito quali sono i parametri che dobbiamo misurare, anche perché il fenomeno del terremoto può essere studiato sotto una serie di tante diverse manifestazioni che la Terra ci dà. Le rocce sono un po' come delle spugne. E per cui quando si comprimono i fluidi che vengono contenuti vengono espulsi verso l'alto, se si dilatano i fluidi vengono richiamati. Ci sono emissioni elettromagnetiche, ovviamente c'è una variazione della sismicità, però sono tutti parametri che al momento non ci hanno permesso di arrivare a una definizione. Forse con l'intelligenza artificiale e implementando le reti arriveremo ad avere una previsione dei terremoti. Oggi non siamo in grado, ma questo non significa che non sia giusto continuare su questa strada, però la cosa più importante non è prevedere il terremoto, è costruire in maniera tale per cui se anche arriva il terremoto uno può continuare a bersi il suo caffè dopo l'evento del terremoto, se la casa è costruita in maniera da poter assorbire e non essere coinvolta dalle oscillazioni che il suolo determina e che vanno a distruggere il nostro patrimonio edilizio che è particolarmente fragile, soprattutto dove ci sono case in pietra, case
0: Ci
1: povere.
0: arriveremo, professore, ci arriveremo. Sì.
2: Zamberletti spiega poi le dimensioni del terremoto e la forte partecipazione dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
3: Quello fu un terremoto enorme anche come dimensione, perché il terremoto aveva colpito la città di Napoli, che ha avuto più di 100 morti, fino a Potenza. Ma c'è di più, che fu proprio quel terremoto a far nascere il sistema di protezione civile che avevamo individuato in Friuli. Avevamo messo a punto un sistema dalla nostra testa, della nostra esperienza, che avevamo suggerito alla politica, al Parlamento, al governo. Ma fu solo il terremoto del Pisa, se ne ricordo, ci fu il famoso messaggio di Pertini. Perché? Perché mentre in Friuli noi avevamo seduto sul terremoto il grosso del nostro esercito, in Pisa non avevamo forze. E non avevamo un'organizzazione capace di far scattare rapidissimamente una mobilitazione generale, facendo convergere soprattutto dal nord Italia le considerevoli forze e dei vigili del fuoco, ma anche delle forze armate sul territorio.

0: Allora, nel 1980 il sisma fu di magnitudo 6.9 della scala Richter. L'epicentro, cioè il centro del terremoto in superficie, venne individuato a Castelnuovo di Conza, un comune del Salernitano, mentre l'ipocentro, cioè il punto nel sottosuolo da quale partono le scosse, venne calcolato a 10 km di profondità. Ecco, quali di questi fattori incide maggiormente sui danni alle infrastrutture e sui rischi per la popolazione?
1: Il terremoto dell'Irpinia ha avuto tre epicentri, quindi di conseguenza tre ipocentri, il più importante dei quali era intorno ai 14-15 km di profondità. Poi si è visto che la sismicità è salita verso l'alto. Più il terremoto è profondo relativamente nello spessore fragile e freddo della crosta, più è alta l'energia che dissipa. Però nello stesso tempo, più è superficiale, più le onde sismiche sono più vicine agli edifici e di conseguenza possono dare danni maggiori. E in più ci sono degli effetti che chiamiamo di sito, cioè se per esempio le onde sismiche vanno a interessare un deposito alluvionale dove non ci sono rocce compatte, le onde sismiche rallentano e quindi aumentano di ampiezza e di conseguenza fanno più danni. Quindi è una combinazione di effetti di profondità, caratteristiche anelastiche della crosta, di effetti di amplificazione e ovviamente di quello che è il patrimonio edilizio che viene interessato. Quindi ci sono un insieme di parametri che poi determinano alla fine il danno finale. Quindi c'è una pericolosità naturale e quella che poi definiamo la vulnerabilità degli edifici e l'esposizione, cioè quanti abitanti, quante infrastrutture ci sono. E questo dà il rischio sismico, che è appunto il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
0: Il commissario straordinario evidenzia le grandi difficoltà delle prime ore ed il suo incarico assegnato 24 ore dopo il sisma, perché prima non esisteva.
2: Quindi l'Irpinia, non avendo per 24 ore, il commissario venne nominato 24 ore dopo, quando il governo, resosi conto della gravità, il Consiglio dei Ministri si riunì e mi nominò commissario. Ma io fui nominato commissario il giorno dopo. Uno dice, beh, il giorno dopo. Ma stare senza la guida delle operazioni per 24-48 ore è una cosa terribile per i risultati. Tanto è vero che il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, arrivò sul posto prima del commissario che veniva nominato, mentre lui era già andato sul posto e si rese conto della scarsità delle forze del soccorso rispetto alla dimensione dell'evento.
0: Nella storia recente, oltre l'Irpinia, anche un'altra area appenninica, ne parlavamo poco prima, poco più a nord, quella tra Umbria, Marche e Lazio, è stata particolarmente bersagliata dal terremoto. Vi è una causa particolare?
1: È la stessa causa lungo tutta la catena appenninica,
0: Appenninica.
1: dalla Liguria, tra Toscana, Marche, Lazio,
0: È comune,
1: Umbria,
0: quindi.
1: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria sono tutte soggette a questa estensione. E le zone che sono più prone a dare eventi di grande magnitudo sono quelle che hanno lo spessore esterno freddo più spesso, quindi è una caratteristica di fragilità della crosta. Più ci si sposta verso il Tirreno, dove lo spessore della crosta è minore perché il mantello sottostante è più alto, quindi porta calore, quindi lo spessore freddo, fragile, più sottile, lì i terremoti diminuiscono di magnitudo per un effetto termico principalmente che diminuisce appunto lo spessore.
0: E proprio a seguito del terremoto dell'Irpinia venne creato un ministero ad hoc e venne nominato ministro lo stesso Giuseppe Zamberletti.
2: E dopo il terremoto dell'Irpinia, quello che noi avevamo ipotizzato nel terremoto del Friuli, ma proprio perché il successo delle operazioni Friuli aveva fatto dimenticare l'urgenza dell'operazione di costruzione della protezione civile, dopo il terremoto dell'Irpinia, 1981, estate 81, il Presidente della Repubblica Pertini si impone e nominò un ministro per il coordinamento della protezione civile nel governo Spadolini, con il compito di organizzare il sistema di protezione.
0: Le aree del centro-sud coinvolte nel sisma dell'80 avevano abitazioni costruite, facevamo riferimento prima a questo, prevalentemente di pietre, ma anche blocchi e cemento armato, in misura minore naturalmente. Quali tecniche costruttive e materiali gli esperti considerano oggi più adatti per poter sopportare un terremoto di alta magnitudo senza grandi distruzioni e vittime, ad esempio come in Giappone? Ecco, parlava prima del Giappone anche.
1: E queste ovviamente sono discipline tipiche dell'ingegneria sismica. In Italia abbiamo degli ingegneri di altissima professionalità che portano le loro competenze antisismiche un po' in tutto il mondo. L'importante è riuscire a isolare gli edifici, e chiaramente le vecchie case in pietra che non hanno né isolamento, non hanno magari catene, non c'è un legame tra le pareti che impedisca ai solai di cadere. Poi c'è stato il grande problema di tetti costruiti in cemento armato che avevano quindi un'inerzia diversa rispetto ai muri sottostanti,
0: come a San Giuliano di Puglia, ad esempio, a scuola.
1: Quindi abbiamo imparato tantissimo, purtroppo pagando molto caro questa impreparazione. Però credo che oggi ci siano le tecniche per resistere ai terremoti. Abbiamo visto anche che, per esempio, dove ci sono case in muratura o in pietra, la componente verticale del suolo ha un ruolo molto importante per la resistenza delle abitazioni, perché questa componente verticale rende le case ancora più fragili alla componente orizzontale, che riesce a danneggiare ancora maggiormente l'edificio.

0: Presidente Taglioni, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quali progetti ha in cantiere ulteriormente per potenziare, ecco, sia i rilevamenti della rete sismica e poi per prevenire i terremoti, anche in una prospettiva, diciamo, europea e mondiale?
1: E a mio avviso sarebbe bello che nascesse un servizio geologico europeo perché i rischi naturali sono un fenomeno ovviamente non solo concentrato in Italia, anche se è vero che l'Italia è più sismica, per esempio, della Germania o della Francia, ma ci sono altre nazioni come la Grecia che certamente ha una sismicità paragonabile almeno alla nostra. E noi come istituto stiamo cercando di implementare le reti di monitoraggio. Credo che un ente di ricerca abbia prima di tutto l'obbligo di costruire delle infrastrutture che siano di servizio non solo alla comunità scientifica, ma anche a tutte le attività di ricerca delle università italiane o straniere e quindi fornire questi dati. Noi abbiamo una politica dei dati molto avanzata, per cui tutte le nostre rilevazioni sono disponibili a qualsiasi ricercatore del mondo. Quindi l'obiettivo è crescere le infrastrutture, aggiornarle, migliorarle, inventarne di nuove. Per esempio, vogliamo costruire una rete idrogeochimica nazionale che servirà appunto non solo forse in futuro anche a dare delle indicazioni importanti sull'attività sismica, ma anche alla qualità delle acque, quindi in termini ambientali di vedere quelle che possono essere modificazioni e variazioni dello stato delle risorse idriche nazionali.

0: Professore, un'ultimissima domanda. L'Adriatico, in una prospettiva temporale, ovviamente a lungo termine, è destinato a ridursi e quindi a avvicinare le nostre coste a quelle della Dalmazia, della ex Jugoslavia, o allontanarsi?
1: No, no, ha detto correttamente, l'Adriatico è un frammento di litosfera che sta scendendo sia sotto le Dinaridi sia sotto gli Appennini. La velocità di questi movimenti è dell'ordine di alcuni millimetri l'anno. Un millimetro l'anno significa un chilometro ogni milione di anni. Quindi la velocità di questo raccorciamento tra le due sponde è dell'ordine dei forse 2 più 2 millimetri l'anno, quindi ci stiamo avvicinando a una velocità di circa 4 km per milione di anni. Quindi, considerata l'apertura dell'Adriatico, c'è un po' di tempo perché l'Adriatico si chiuda, però nei tempi geologici è destinato a chiudersi.
0: Quindi potremmo fare ancora i bagni in Adriatico. Professore, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon lavoro e grandi prospettive per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Grazie.
1: Grazie
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: Amici del Super Club, bentornati. Dunque, ci eravamo lasciati con la promessa di ripartire con il nostro racconto parlando dell'inizio dell'era Moratti. Già, ma con chi ne parliamo? Beh, ve lo dico io, con il diretto interessato, perché abbiamo il grande onore, davvero un enorme privilegio, poter ospitare al Super Club il presidente Massimo Moratti. Benvenuto, presidente.
4: Presidente, la famiglia Moratti è indissolubilmente legata ai colori nero-azzurri dal 1955, quando suo papà, il cavaliere Angelo Moratti, nel maggio di quell'anno ne acquistò la presidenza, che mantenne fino al 1968, vincendo con la grande Inter del mago Elenio Herrera tre campionati italiani, due coppe dei campioni, due coppe intercontinentali. Poi nel 1995 avvenne un'altra svolta epocale per il club. Massimo Moratti rileva la società dal presidente Pellegrini, riportando a distanza di 27 anni un membro della famiglia Moratti al timone della società. Massimo Moratti è ufficialmente il nuovo presidente del Football Club Internazionale Milano. Ricorda quei momenti?
5: Era un momento particolare dell'Inter che non andava benissimo, ma soprattutto fu Brisco, che l'avvocato Brisco, che mi chiese di provare a, per favore, di provare a fare un'offerta, ma io non è che ci interessi moltissimo che fossi al 100% convinto. E come io gli dissi, va bene, non è che faccio l'offerta, senti un po' Pellegrini se hai intenzione di vendere. Da quel momento, tempo una settimana, mi sono trovato l'Inter mi sono trovato l'Inter addosso, e che insomma è un'avventura, un privilegio, è un'avventura molto bella quella che mi è capitata, insomma.
4: Nella stagione 96-97 si trovò a disputare dunque una prima finale di Coppa UEFA contro lo Schalke 04. All'andata lo Schalke vinse 1-0, ma nel ritorno a San Siro Zamorano pareggiò i conti. Si arrivò dunque alla lotteria dei rigori e i tedeschi vinsero il trofeo per 4-2. Come se non bastasse, l'allora allenatore dei nerazzurri, mister Roy Hodgson, a poche ore dalla gara arrivò ad un forte diverbio con Javier Zanetti e rassegnò le dimissioni. Che momento è stato quello?
5: Beh, ma quello era stato, non è che fu, arrivava un diverbio soprattutto con la curva. Hodgson era una persona di società, lo trovo una persona, tra l'altro un fantastico, una bellissima persona. E il suo diverbio la sua contestazione fu con la curva. Zanetti rappresentava un pochettino per la curva l'eroe, quindi le due cose erano state messe insieme, ma non fu, insomma, non l'ho vissuto come un gran dramma. Mi è dispiaciuto perdere la finale, che poteva essere, il primo, la prima cosa che si portava a casa, insomma.
4: Tra l'altro, quel giovane Zanetti è stata la prima operazione di mercato che ha compiuto proprio lei.
5: Sì, Zanetti fu proprio un'operazione personale, devo dire, perché appena diventato presidente, andarono un gruppo di dirigenti, da cui Suarez, il Conte Visconti, in Sud America per cercare un centravanti per l'Inter. Avevamo in mente uno che poi avevamo preso, e mi chiamarono dal Sud America chiedendo se poi era vero che io volessi prendere questo terzino, che io avevo visto in un filmato. Lui giocava nell'Under 20 dell'Argentina. E gli dissi assolutamente, quello era da prendere, e poi vedere se trovavamo un centravanti. E devo dire che ti indovinai, perché Zanetti era forte allora, come ha continuato a essere forte tutta la sua vita, insomma.
4: Arriviamo all'estate del 1997. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Luigi Simoni e dalla finestra di mercato il presidente Massimo Moratti portò in nero azzurro un certo Luis Nazario de Lima, Ronaldo. La bene amata Inter quell'anno è davvero potente ed ingaggia fin da subito una estenuante testa a testa per la vetta della classifica con la Juventus. Vinceste il primo derby d'Italia nel girone di andata, ma una serie di prestazioni altalenanti vi portò tra febbraio e marzo di quell'anno a vestire il ruolo degli inseguitori e la pazza Inter si ritrovò così al confronto decisivo per il titolo italiano il 26 aprile del 1998. Di nuovo Inter-Juventus. I bianconeri di mister Lippi si portarono in vantaggio al 21esimo con un gol di Alex Del Piero, poi nella ripresa accadde di tutto. Ronaldo ruba palla nell'area di rigore avversaria, sposta il pallone per saltare il difensore, ma Giuliano ferma il brasiliano atterrandolo. Tutto lo stadio invoca il calcio di rigore, ma l'arbitro Ceccarini lascia correre. Immediato contropiede della Juve che si ritrova ora in area di rigore nero-azzurra. Taribo West atterra Inzaghi e Ceccarini fischia il calcio di rigore. Lo stadio è indomito e urla a gran voce. Mister Simoni quasi rincorre Ceccarini. Si ritrova perfino a centrocampo, insomma incredulo, per cercare di capire cosa stia accadendo. Del Piero prende la rincorsa, ma Pagliuca neutralizza. Quella partita ad ogni modo finì 1-0 per i bianconeri che vinsero poi lo scudetto, ma fu destinata a restare nelle memorie di tutti. Che momento fu?
5: No, quello è stato un momento importante per l'Inter, perché prima di tutto era una partita decisiva e vincendo quella partita quella formazione dell'Inter, che era una formazione di bravissimi, al di là di Ronaldo che era un fenomeno, ma tutti gli altri giocatori erano proprio molto bravi e molto, e tra l'altro un gruppo simpaticissimo tra le altre cose. Se avessero vinto quella partita, avessero vinto il campionato, io sono convinto che avrebbero continuato per un po' di anni a portarsi a casa delle vittorie. Quella partita fu un'ingiustizia, se mi permetto di dirlo, perché fu così, e ci mise in condizione così di far parte certamente delle vittime, ma eravamo veramente stati, stata commessa un'ingiustizia da parte dell'arbitro Ceccarini, che non ha mai voluto ammettere il suo errore, e quindi niente, le partite non puoi rifarle ed è andata avanti così. A noi è servito per caricarci da un punto di vista psicologico, dare una caratteristica caratteriale alla squadra l'anno seguente, però insomma non vincere non ci ha aiutato, specialmente poi anche per i progetti che fai, perché poi mi toccò mandar via Simoni, che se avessimo vinto quel campionato non l'avrei fatto, insomma.
4: Presidente, nei suoi insomma tanti acquisti, anche quello di Ronaldo, voglio dire, è indimenticabile. Mi racconta come è nata quell'idea, come è riuscito a portarlo all'Inter?
5: Beh, Ronaldo io l'avevo conosciuto, era venuto a trovarmi, non mi ricordo più per quale ragione, forse non ero neanche presidente dell'Inter, era venuto a trovarmi con una fidanzatina un paio d'anni prima, e non so perché, se conoscevo qualcuno che aveva chiesto, che aveva detto di venire a trovare, e quindi mi era rimasto in mente questo ragazzo intelligentissimo, fra le altre cose, che continuava a crescere, e lì nel Barcellona aveva fatto delle cose stupende, e provai attraverso il suo procuratore, che conoscevo molto bene, di capire cosa si poteva fare. C'era il discorso di una clausola, cioè a un certo prezzo loro dovevano venderlo, questo lo considerai il fatto decisivo, cioè bene, pago questa cifra e il giocatore deve venire via, e così è stato. Il giocatore era d'accordo nel venire via, è venuto via molto volentieri, quindi le due cose si sono sposate e ho potuto portarlo a casa. Perché è stata fatta quell'operazione? Come è stata? Perché non l'ha fatto l'altro? Nessuno si aspettava che la facessi io e nessuno si aspettava di farlo. E quindi questo mi ha facilitato la cosa, non ho avuto altre società che fossero in corsa per prenderlo, quindi chissà che battaglia. Mi sono trovato da solo, tranquillo, a portare a casa il più grande giocatore del mondo. Sinceramente, anche come tipo di operazione, che sembrava pagata tantissimo, in realtà si ripagò abbastanza in fretta attraverso sponsor, attraverso le sue prestazioni, e soprattutto rivendendolo, pur non potendo prendere una gran cifra, ho preso il doppio di quello che avevo speso comprandolo. Quindi quei giocatori o quel livello di giocatori non ti mettono mai in condizione di fare un cattivo affare.
4: Torniamo al racconto, presidente. 10 giorni dopo, quel 26 aprile e il 6 maggio del 1998, arrivò per lei e la sua Inter il primo trofeo. Al Parco dei Principi di Parigi si giocò la finale di Coppa UEFA Lazio-Inter. Prima Zamorano, poi Zanetti e infine Ronaldo, con il definitivo 3-0, portarono a Milano la terza Coppa UEFA, la prima dell'era Moratti. Che emozione fu per lei?
5: No, molto bella. Fu molto bella, a parte l'insieme, cioè Parigi, che era meravigliosa, questa squadra fortissima, un avversario degnissimo che era la Lazio, molto forte anche la Lazio, dove giocava Mancini, giocavano giocatori di Nesta, giocatori di alto livello, e l'Inter giocò molto bene, ma l'Inter quell'anno lì meritava di vincere tutto, insomma, adesso molto sinceramente. E fu una sensazione per me, per Simone, ma soprattutto per questo gruppo di giocatori che sinceramente meritava questa soddisfazione.
4: Nella stagione successiva decise ancora una volta di investire nel calciomercato e portò in nero-azzurro un certo Roberto Baggio e i due giovani talenti Andrea Pirlo e Nicola Ventola. Quell'anno l'Inter tornò a giocare la Champions League dopo ben 9 anni di assenza, ma qualcosa era cambiata. In campionato l'Inter soffriva e in Champions arrivaste alla fase a gironi, ma dopo la sconfitta con il Real Madrid iniziarono delle forti contestazioni contro mister Simoni, che venne dunque sollevato dal suo incarico. Al suo posto arrivò Lucescu, il quale resistette sulla panchina nero-azzurra fino all'eliminazione ai quarti di finale ottenuta contro il Manchester United. Lucescu venne dunque esonerato e la squadra passò prima alla guida di Castellini e poi nuovamente nelle mani di mister Hodgson. Quell'anno dunque cambiaste 4 allenatori che arrivarono perfino le dimissioni. Che cosa accadde, presidente?
5: Beh, mi è accaduto quello che può succedere nel calcio, succede tuttora tante società. Cioè, tu fai il primo cambiamento, quello fondamentale, Simone. La non pazienza nel tenere Simone, che comunque il Real Madrid aveva superato il turno, ma che comunque pensavo che avrebbe dovuto vincere l'anno precedente, perché con Ronaldo in campo, per conto mio, si doveva vincere il campionato. Però comunque lo ritenevo un ottimo allenatore, ma forse per l'Inter c'era bisogno di qualche cosa in più. Sbagliai, perché Simone comunque faceva fare un gioco alla squadra che era vincente, e lì cominciamo a fare un giro di allenatori che fece un errore ancora più grave. Fissai da quel momento l'allenatore per il fine d'anno, che era Lippi. Questo mise tutti gli allenatori che passavano di lì in difficoltà, perché tutti sapevano che avevano, e soprattutto i giocatori sapevano che questi allenatori sarebbero durati poco, perché alla fine l'anno sarebbe arrivato lì. Quindi sono rimasti tutti bruciati. Alla fine mi ha salvato sinceramente da una situazione molto difficile Oxon, il quale mi ha vinto un paio di partite che mi sono servite per non aver paura di situazioni gravissime, insomma.
4: Nell'estate del 1999 il presidente Moratti torna alla guida della società, la panchina nero-azzurra viene affidata per l'appunto a Marcello Lippi, a un altro caso, insomma, che a livello mediatico fece molto parlare di sé, visto e considerato, insomma, che fino ad allora aveva allenato i rivali della Juventus. Mentre nella finestra di mercato arrivarono a vestire la maglia nero-azzurra Vieri, Panucci, Jugovic e Di Biagio. In gennaio poi approdarono a Milano, sponda nero-azzurra, chiaramente, Seedorf e Cordoba. L'Inter partì forte, ma poi prima l'infortunio di Ronaldo, poi voci insistenti su alcuni problemi nello spogliatoio tra giocatori e mister Lippi fecero sfumare il sogno tricolore, portando a fine stagione a guadagnare l'ingresso ai preliminari di Champions.
5: Sì, Lippi è un ottimo allenatore, deve essere, si sa, perché ha vinto anche il campionato del mondo, ma non si era sposato bene con la società o con lo spirito dell'Inter, e quindi non, insomma, c'era una certa difficoltà a portare avanti le cose, anche se lui aveva lavorato molto seriamente, aveva le sue simpatie e antipatie nei confronti dei giocatori. Per esempio, non soffriva Baggio, il che non era il massimo delle cose, perché Baggio comunque per noi era un giocatore molto importante, e quindi, ecco, tutte queste piccole cose mettevano in condizione di non andare d'accordo al 100%, per cui fu un anno difficile, anche quello lì non fu un anno facile, e finivano, non mi ricordo più, ma non certo nelle prime posizioni, insomma.
4: Nella stagione 2001-2002 il presidente Moratti affidò la panchina dell'Inter invece al tecnico Hector Cooper. L'Inter è favorita per la vittoria dello scudetto. Fin da subito conquistate la vetta della classifica, ma col fiato sul collo, ecco, dalle inseguitrici Juventus e Roma. 5 maggio 2002, ultima giornata di campionato, l'Inter è prima in classifica, alle sue spalle la Juventus, a 2 punti la Roma. I neroazzurri cadono all'Olimpico in una partita incredibile, 4-2, Ronaldo scoppia in lacrime e l'Inter chiude il campionato al terzo posto, perdendo ancora una volta per un soffio lo scudetto contro la Juventus, che quell'anno vinse e rimonta.
5: Sì, sì, sì, fu un dramma, sinceramente un dramma. Però il calcio è questo, insomma, che passi dalla grande gioia, dalla grande speranza al dramma e viceversa. Fu un dramma perché era una partita che era anche facilitata dal fatto che la Lazio, per l'inimicizia che aveva con la Roma, gli andava benissimo di non stravincere quella partita, si era capito perché non giocavano per niente in maniera cattiva contro di noi. Poi noi abbiamo continuato a fare una partita talmente scarsa che alla fine normalmente gli avversari hanno cominciato a attaccare e far gol e li hanno fatti. Devo dire, una partita molto strana di cui non riuscirò mai a capire esattamente quali sono le cose che hanno creato quella situazione, ma insomma in quel giorno lì abbiamo perso tutto. La Juventus in compenso ha vinto la partita dopo 60 secondi di campionato di partita, e quindi aveva già messo, dopo 60 secondi sapeva già di essere comunque in condizione di poter vincere il campionato, andava sempre sul sicuro, insomma.
4: Dopo questo episodio Ronaldo lasciò l'Inter. Presidente, in realtà tutt'oggi nella mente dei tifosi neroazzurri resta un dubbio. Tra il fenomeno brasiliano e Mr. Cooper non esistevano buoni rapporti, questo potremmo dirlo. Qualcuno disse che la partenza di Ronaldo fu anche conseguenza della conferma sulla panchina neroazzurra del tecnico argentino. Come andarono realmente le cose?
5: Sì, io non credevo molto a questo fatto. Ronaldo lo diceva che non aveva simpatia per Cooper, ma io non lo pensavo allora e faccio fatica a pensarlo ancora adesso, che quella cosa l'ha spinto a voler andare via, perché con un presidente che cambiava un allenatore all'anno non era certo l'allenatore un problema per un giocatore, insomma. Io credo che sapevano benissimo che avrei, certamente, se le cose non andavano l'avrei cambiato. No, credo che Ronaldo abbia avuto l'ambizione, dopo tante situazioni negative che ha avuto negli ultimi 2 anni all'Inter, spaccandosi i ginocchi 2 volte e così via, proprio di cambiare aria, insomma, di trovare un ambiente nuovo, e soprattutto era Real Madrid, che era una società molto importante, perché comunque qui l'Inter rappresentava certamente una grande gioia per quello che era stata la sua partenza, il suo inizio, quando è venuto da noi, ma poi è stata una via crucis per Ronaldo, che ha dovuto avere 2 operazioni al ginocchio e sembrava che dovesse smettere di giocare. Non so.
4: Nell'ottobre del 2003 lei rassegna nuovamente le dimissioni dalla presidenza dell'Inter, che passò dunque alla guida di Giacinto Facchetti, fino a quel triste 4 settembre 2006, quando il popolo neroazzurro, insomma il calcio italiano, perse prematuramente il presidente Facchetti. Massimo Moratti dunque tornò ad assumere la carica di presidente dell'Inter. I primi acquisti furono Vieira ed Ibrahimovic, provenienti dalla Juventus retrocessa in seguito al caso Calciopoli in Serie B. La guida tecnica fu affidata al vincente allenatore Roberto Mancini, e quell'anno la beniamata realizzò il record di 17 vittorie consecutive in campionato, conquistando finalmente il 15° scudetto neroazzurro con ben 5 giornate di anticipo.

0: conosciuto, ma un grande amico, insomma una persona validissima, che mi ha dato sinceramente una grossa mano durante il periodo dell'Inter. Si è preso anche la responsabilità della presidenza quando gliel'ho chiesto, e l'ha fatto con una dignità e con una capacità notevole. Oltre ad essere stato più grande il fine della storia dell'Inter, è stato sinceramente un presidente di grande prestigio e un dirigente di grande prestigio, e questo è bellissimo come cosa, perché è una persona di una moralità meravigliosa, molto seria e molto onesta, che rappresentava la società. E quel periodo era un periodo non facile, neanche quello lì, sia il momento che ho dato la presidenza Facchetti, sia il momento che prendiamo Mancini, insomma era un momento in cui continuavo. Ancora adesso mi meraviglio della tenacia che avevo di continuare dopo tutto quello che era successo, però insomma la speranza di far bene c'era sempre, e finalmente abbiamo cominciato a portarci a casa una vittoria, che la prima è stata a tavolino certamente, ma veniva da una situazione assurda che durava da 10 anni, che coinvolgeva la Juventus, e poi dopo di che abbiamo vinto con facilità nel 15° lo scudetto l'anno seguente, con gli acquisti fatti da Juventus e con la Juventus, il suo presidente e il suo proprietario, che mi ringraziarono per gli acquisti che avevo fatto da loro, che mi mettevano in condizione di avere anche economicamente la possibilità di affrontare la serie di tra volumi, insomma.
1: Quanto fece male quel caso Calciopoli?
0: Beh, no, è stato terribile, no. Quello era una cosa di cui c'eravamo abituati, come uno che c'è una malattia e ci fa, ormai si abitua, insomma, no? Si abitua a tutte le negatività che la malattia gli porta, e pensa che siamo fatti normale. Ecco, questo era quello che viveva il calcio italiano con la situazione del Movimento 5 di anni. E siamo andati avanti per anni e anni, finché a un bel momento la cosa è scoppiata, perché per conto mio si sono sentiti talmente sicuri ormai di fare qualsiasi cosa senza essere toccati, che alla fine si scivola e ti capita di andare male, insomma.
1: Torniamo al calcio giocato. La stagione 2007-2008 partì con la sconfitta in Supercoppa italiana subita contro la Roma. Nel mercato arrivò Chivu a rinforzo della difesa nero-azzurra. In campionato la squadra di mister Mancini fece nuovamente un cammino dominante. Alle sue spalle solo la Roma, che provò per tutta la stagione a recuperare punti dalla vetta. Tutto sembrava girare a meraviglia, ma poi arrivò la sconfitta agli ottavi di finale di Champions League subita contro il Liverpool, e mister Mancini annunciò un possibile divorzio dal club nero-azzurro. Il vantaggio iniziale di 11 punti della seconda in classifica si ridusse a soli 3 punti, insomma sufficienti all'Inter per laurearsi nuovamente campione d'Italia. A fine stagione però arrivò l'esonero di Roberto Mancini.
0: Sì, arrivò legato a quel gesto che aveva fatto di dimettersi dopo la partita con Liverpool, perché nessuno, ma io mai in vita mia pensavo di dover mandare via Mancini o di allontanarmi da lui, perché aveva fatto bene e avevo fiducia in lui. Invece fece una dichiarazione alla fine della partita che ormai aveva capito che poteva andare via, così. E allora lo beccai alla fine della partita e dice: ma cosa hai detto? Ah sì, no, così è meglio per lei, si sceglie l'allenatore che vuole, non so che cosa avessi in testa. E comunque gli dissi di pensarci, il giorno dopo, di vedere, insomma, di sapermi dare, ma non cambi idea. Allora la notte stessa avevo Branca con me che parlavamo nel spogliatoio, e dissi: beh, senti, per una cosa, abbiamo un colpo di telefono a questo Mourinho, io non conosco, ma ho visto un'intervista e mi piace moltissimo, prova a sentire e dirgli la verità. Certo, io ho un allenatore che è forte, che vincerà certamente il campionato, quindi è difficilissimo che io mi possa staccare da lui, lo tengo volentieri, ma se così avessi l'idea, in qualsiasi cosa succeda, di pensare all'Inter come una possibilità. Branca chiamò Mourinho e la risposta di Mourinho fu: da questo momento io mi sento l'allenatore dell'Inter. Quindi Mourinho partì subito col piede destro. Mancini continua a far molto bene, perché vinciamo un campionato, però sinceramente a quel punto il mio problema era: se diviene un'altra crisi di nervi e se ne va fra un mese, che sono qua, mi lascio senza allenatore, sarebbe peggio. Quindi decisi di prendere Mourinho e finì così.
1: Esonerato dunque Mancini sulla panchina dell'Inter, venne ingaggiato José Mourinho, che già al suo debutto conquistò la Supercoppa italiana battendo la Roma ai calci di

0: di rigore. Ma non finì qui, perché in campionato l'Inter di Mourinho, seppur dopo un avvio non proprio convincente, dimostrò nel proseguio un indiscutibile dominio, arrivando a conquistare dunque il 17° scudetto della storia neroazzurra con 2 giornate di anticipo.
1: Sì, la squadra era molto forte comunque, cioè Mourinho venne, era bravo, ma comunque aveva una squadra ereditata da Mancini che era sinceramente molto forte, quindi il campionato si pensava si potesse vincere, non è poi facile realizzare quello che si pensa, e Mancini, invece Mourinho l'ha fatto molto bene, ma quel campionato lì soprattutto servì per prepararsi all'anno seguente, insomma.
0: Arriviamo dunque alla stagione 2009-2010, l'Inter decise di rivoluzionare il proprio organico. Ibrahimovic venne ceduto al Barcellona in cambio di Eto'o e un cospicuo conguaglio economico. Arrivarono il difensore centrale Lucio dal Bayern Monaco e il trequartista Schneider dal Real Madrid, mentre dal Genoa arrivarono Thiago Motta e Diego Milito. La stagione partì male, con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro la Lazio, ma stava per accadere il vero trionfo di quell'Inter. Procediamo con ordine, Presidente. Il 5 maggio 2010 Milito segna il gol al 40° del primo tempo, valido per la vittoria della Coppa Italia a scapito della Roma.
1: Sì, quella fu una partita molto importante per noi, perché fu una battaglia la partita di Roma, in quanto la Roma era, no, era da anni che insomma cercava di competere con noi per il campionato, quindi venne quella partita finale di Coppa Italia, che era un po' una finale tra le due squadre più forti che c'erano in quel momento, e fu una vera battaglia, e vincere quella partita ci diede la forza di avere la sicurezza di andare avanti nel tentativo di poter vincere tutto, insomma.
0: Il 16 maggio, quindi 11 giorni dopo 2010, l'Inter conquista il suo 18° scudetto, il 5° consecutivo.
1: Sì, anche quella era una partita difficile a Siena. Non fu una partita facile, ma molto sinceramente la squadra era una squadra molto forte, quindi capace di resistere e di non mollare mai, quindi fu importante per noi insomma arrivare fino alla fine. Poi la giornata del mio compleanno fui ben contento di festeggiarlo con un campionato, insomma.
0: 6 giorni più tardi, invece, avreste scritto un'altra incredibile pagina di storia nero-azzurra. È il 22 maggio del 2010. Allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid si gioca la finale di Champions League Bayern Monaco-Inter. I nero-azzurri di Mourinho, dopo aver superato il Chelsea, il CSKA Mosca e i campioni continentali del Barcellona, arrivarono a giocare dopo 12 anni la finale di un torneo internazionale. E allora al 35esimo ecco il primo gol di Milito, al 70esimo doppietta di Diego Milito che chiude definitivamente la partita, e l'Inter dopo 45 anni conquista la Champions League realizzando uno storico, indimenticabile, memorabile triplete. Che emozione ha provato, Presidente?
1: Beh, meraviglioso, cioè, per me è comprensibile, io ho vissuto la stessa situazione alla Coppa di Campione con mio padre, e quindi l'idea di poter rivivere la stessa emozione, avere la stessa soddisfazione con la realizzazione di un sogno che non mi permettevo neanche di fare, quindi magnifica come sensazione. E poi la cosa che mi è rimasta più in mente di tutte, guardando la partita, ogni tanto la fanno rivedere, riprendono il pubblico, e c'era il pubblico che piangeva dalla felicità, che ecco, aver trasmesso, aver potuto far sì che ci fosse una gioia di questo genere, questo mi fa molto piacere.
0: Dopo l'incredibile successo ottenuto con l'Inter, Mourinho passò alla guida del Real Madrid, sicché il 10 giugno 2010 venne ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore Rafa Benitez. Il triplete dell'anno prima, insomma, permise ai neroazzurri di andarsi a giocare anche la Supercoppa Italiana e la Supercoppa Europea e il Mondiale per club.
1: Sì, precedentemente abbiamo perso la Supercoppa Europea con l'Atletico Madrid, che era un peccato perché era l'unica coppa che si manca. E poi dopo ci siamo trovati con la Coppa del Mondo, certamente, che era conseguenza della Champions League. Era un torneo in Abu Dhabi che mi sembra che abbiamo vinto con una certa facilità, ma che era una formula come c'è adesso, dove partecipano tante squadre da tutto il mondo, fu molto importante per noi, di grande prestigio, insomma.
0: Il 23 dicembre, pochi giorni dopo la vittoria del Mondiale per club, Rafa Benitez decise di rescindere consensualmente il contratto che lo legava all'Inter e al suo posto arrivò Leonardo, ex giocatore del Milan. Il campionato arrivaste secondi proprio alle spalle dei cugini rossoneri, mentre in Champions non riusciste a superare i quarti di finale, ma il 29 maggio del 2011 arrivò comunque un altro trofeo, la Coppa Italia vinta contro il Palermo 3-1, aggiudicandovi così il settimo trofeo nazionale.
1: Sì, devo dire che Leonardo è stata un'ottima esperienza. Di tutti gli allenatori che ho avuto dopo Mourinho, o comunque di tanti allenatori che ho avuto, Leonardo è uno dei migliori che ho avuto. Molto intelligente, capace di tenere il gruppo. Benitez andando via, che eravamo ottavi, e lui riuscì a portare la squadra prima o tra le prime alla fine del campionato, per poi perdere col Milan sfortunatamente, che perdeva il campionato su quel derby. Ma altrimenti aveva fatto un miracolo per come aveva condotto la società. Io ho un ricordo di Leonardo molto buono e mi sono grato per come ha lavorato con noi. E ci portò a casa un titolo comunque sempre importante, che la Coppa Italia, che dà sempre lustro, insomma, alla società.
0: Nel novembre del 2013 l'iconico presidente Massimo Moratti, dopo 21 anni di presidenza in nero-azzurro, 16 trofei conquistati, tra cui 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una UEFA Champions League ed una Coppa del Mondo per club, cede la maggioranza del pacchetto azionario dell'Inter all'imprenditore indonesiano Erik Thohir. Presidente, che momento è stato?
1: No, Thohir fu... No, devo dire che avevo fatto il mio tempo, certamente, dopo tanti anni era giusto passare la mano. E Thohir, devo dire, si è comportato molto bene con me. Ha avuto la fortuna di portare a casa a buon prezzo, forse senza spendere una lira, una squadra molto importante, ma però molto sinceramente si comportò molto bene e poi fu utile per cercare un ulteriore acquirente, che poi arrivò, che fu Zhang, quindi fu molto bravo nel programmare la sua presenza e poi anche il passaggio della società dopo un paio d'anni. Devo dire, non fu dannoso ed era un ragazzo simpatico, sinceramente.
0: Il momento più bello vissuto alla guida dell'Inter?
1: Il momento più bello, dovrei dire, la Coppa dei Campioni, quando abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, perché come tipo di emozione è fortissima e, ripeto, per me, poi che l'avevo avuto in famiglia con mio papà, essere l'unica famiglia che portava questa Coppa all'Inter, insomma, mi rendeva molto orgoglioso.
0: Il momento più difficile?
1: Beh, 5 maggio di quell'anno con la Lazio, fu più difficile, ma mi diede una forza notevole, cioè toccammo talmente pesantemente il fondo che a me mi caricò tantissimo, e quindi, ecco, molte volte anche le cose più antipatiche brutte possono essere utili, insomma.
0: Il saluto del presidente Moratti a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
1: Sì, il saluto più affettuoso, più caro e più familiare che ci possa essere. Considero il tifosi dell'Inter parte della mia famiglia e quindi, come tale, un abbraccio fortissimo a tutti, ci si capisce istintivamente su tutti quelli che possono essere i progetti e la felicità di cui siamo in cerca nella vita, e se l'Inter può dare questa felicità in parte, ringraziamo il cielo, siamo tutti felici di essere interisti, insomma. Forza Inter!
0: E allora appuntamento con la prossima puntata del Super Club e di Campioni della Pazza Inter. La storia continua.

Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Numero 25, Whitney Houston, Exhale. Numero 24, Georgia, Vivo per lei. Numero 23, Beatles, Free as a Bird.
1: Uno.
0: Numero 1, Robert Miles, Children.
1: Dai.
0: Disco Magic.
1: Com'è che fa?
0: Non lo
1: sai? Dove l'hai trovata? Qui qua troviamo pezzi sparsi di...
0: Mi lasciano pezzi di storia del pomeriggio radiofonico della
1: anche
0: Rai.
1: La mattina, a volte troviamo dei copioni di telenovella e noi tutto quello che troviamo leggiamo, quindi occhio.
0: Siamo fatti così.
1: Occhio, occhio. Buonasera e benvenuti a Planet Rock.
0: Buonasera a tutti, benvenuti a un altro appuntamento con Planet Rock. Che è questo gesto?
1: L'orbita
0: del
1: pianeta.
0: Buonasera, benvenuti a Planet Rock in compagnia di Riccardo Pandolfi e Fabio De Luca alla voce, Antonio Cascelli alla parte tecnica. Una serata che è composta...
1: Gianni Morandi alle luci.
0: Gianni Morandi, quello vero? Wow.
1: Lucio Dalla al mixer. Dai, facciamo dei, mettiamo dei nomi.
0: Comincia bene la serata. Jim Kerr e Jim Carroll
1: a fare i gemelli terribili.
0: Portano il tè.
1: Allora, oggi è martedì, quindi c'è il live corner del martedì. Ditelo agli amici che poi quando se lo perdono ci rimangono male. Stasera c'è il concerto di Jeff Buckley. Mi sembra un gran momento planetario di quelli attesi. Il concerto di Jeff Buckley registrato al Festival di Glastonbury, che comincerà alle 21.30, forse anche 21.29, così per ricordare un orario glorioso. E anche perché dura 56 minuti e vogliamo provare a farvelo ascoltare tutto.
2: Planet Rock.
0: Ed eccoci giunti al live corner di Planet Rock e ci spostiamo al Festival di Glastonbury. Lo scorso 24 giugno 95 lo stage era quello piramidale, sul palco saliva il signor Jeff Buckley.

Thanks, Ben.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale è dedicato alla compagnia dei giovani, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Vi proponiamo una lunga conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, già docente di metodologia e critica dello spettacolo presso l'Università di Parma, che ha conosciuto e frequentato questa importante ditta del teatro italiano. Come sta accadendo ultimamente, a causa dell'emergenza sanitaria e del relativo lavoro da remoto, anche questa intervista è stata realizzata con uno smartphone e non negli studi Rai, e quindi in qualche passaggio la qualità non è proprio inappuntabile. Andrea Bisicchia, iniziamo dagli esordi. Come nasce la Compagnia dei Giovani?
1: La Compagnia dei Giovani nasce addirittura, direi, nel 47-48, quando Giorgio De Lullo incontra questa ragazza molto affascinante, di cui lui stesso era un po' innamorato, e le chiede di fare l'attrice e di iscriversi all'Accademia d'Arte Drammatica. Nacque da un gesto di amicizia, si davano del lei, e da questo primo incontro seguiranno altri incontri, quando poi sia la Falchi che De Lullo diventeranno dei professionisti. E l'incontro forse decisivo è quello del 1954 al Piccolo Teatro di Milano, quando viene messa in scena La Mascherata di Alberto Moravia, dove Rossella era stata chiamata dal Piccolo per fare la protagonista del testo. La regia era di Giorgio Scarelli, a cui questo testo di Moravia proprio non piaceva, ed era stato un po' costretto a farlo, perché le sovvenzioni si davano anche a patto che si rappresentassero ogni anno una novità italiana. In quell'occasione Streller disertava le prove, la Falchi era andata lì con la gioia di incontrare questo grande regista, che poi lo incontrò per poche volte, tanto che non può rimettere addirittura un giudizio su Streller. Al contrario di De Lullo e Valli, che già recitavano con Streller e che facevano parte della sua compagnia. De Lullo ha fatto La Tempesta, Valli ha fatto un sacco di spettacoli con Streller. Allora, si incontrarono a Milano in occasione della Mascherata, 1954, e decisero di formare una compagnia a sé. Quindi è strana questa nascita.
2: Sì,
1: è strano come la racconto io, perché magari non è così, però sicuramente questo fu l'incontro in cui i tre decisero di fare la compagnia.
0: E la interrompo perché vorrei farle ascoltare a questo proposito una testimonianza di Rossella Falk contenuta in un programma in onda su Radio 3 nel 2006, Il Terzo Anello, I Luoghi della Vita, in cui l'attrice ricorda il suo primo incontro con Giorgio De Lullo e il conseguente ingresso all'Accademia d'Arte Drammatica e poi la nascita della Compagnia dei Giovani.
3: Dunque, il mio ingresso in accademia fu abbastanza curioso, nel senso che io non avevo nessuna vocazione teatrale, non avevo mai pensato di fare l'attrice. Un giorno ero in passeggio per una strada di Roma con un ragazzo che si chiama Franco Giacobini, che ancora è qui, esiste, era un attore, e incontrammo un bellissimo ragazzo che si chiamava Giorgio De Lullo. Giorgio De Lullo mi guardò a lungo, fumo presentati e disse: lei che fa? Quell'epoca ci si dava del lei, non come oggi,
4: no,
3: subito tu.
4: Anche da giovanissimi.
3: Sì, anche da giovanissimi. Sì. Dico: ma io ho finito il liceo, dico, sto studiando lingue, in questo momento il russo. Forse perché l'inglese lo sapevo già e il francese l'avevo studiato a scuola. E dice: perché non va all'Accademia d'Arte Drammatica? E io risposi: Ma a fare che? Dice: l'attrice. Ma perché io dovrei fare l'attrice? E la risposta fu una risposta alla quale la mia vanità non sfuggì, perché De Lullo, che era romano come del resto sono io e si sente quando parlo tranquillamente, disse: perché all'Accademia sono tutte racchie e lei era bella ragazza. Al che io, punta nella vanità e non in altro, perché non ci pensavo per niente, decisi, non avevo niente da fare, e così cominciai l'accademia.

0: la compagnia dei giovani fu un incontro certamente molto fortunato, solo fatto che sia durata circa 20 anni lo sta a dimostrare. Io conoscevo Giorgio De Lullo, che peraltro era stato, come ho detto all'inizio, la persona che mi aveva mandato praticamente all'Accademia, quindi lo conoscevo da sempre, abbiamo sempre continuato a frequentarci.
1: Si era creato un sodalizio.
0: Sì, poi lui conosceva Romolo Valli e un giorno proprio a Venezia, in piazza San Marco, dicevo: ma perché non facciamo una compagnia noi insieme? E c'era un grande impresario che si chiamava Remigio Paone, che non ebbe paura di tentare questa avventura, e così nacque la famosa compagnia dei giovani. Loro partivano per il Sud America, io sono rimasta a Roma tutto l'estate, ho lavorato insieme appunto a Paone, e poi c'era anche Tino Boazzelli scritturato, e poi mancava l'attrice giovane, e io andai a teatro a vedere uno spettacolo che si chiamava Quando la luna è blu, con Enrico Maria Salerno e una giovanissima Anna Maria Guarnieri. E lì mandai un telegramma ai miei amici in Sud America dicendo: ho trovato l'attrice giovane. E così nasce la compagnia dei giovani.

0: Ed era Rossella Falck che per i luoghi della vita rievocava la nascita della Compagnia dei Giovani. Andrea Pisicchia, qual è stato l'impulso dunque che ha spinto Valli, De Lullo e la Falck a dare vita a questa formazione così importante per le nostre scene?
1: Ma l'impulso credo che sia nato proprio dalla Rossella, che a tutti i costi voleva avere una sua autonomia rispetto ai vari scontri, ai vari Strehler. E perché c'era la necessità che una compagnia privata si ponesse anche intorno antagonista a quello che era il teatro pubblico del tempo. Fu la Falck proprio a convincere sia De Lullo che Valli a formare la compagnia. Bisognava trovare un produttore e il primo produttore fu Paone, Remigio Paone, titolare del Teatro Nuovo di Milano. Ospitò la compagnia al Teatro Nuovo di Milano. Anche se bisogna dire che quando nasce la Compagnia dei Giovani, loro si fanno pagare pochissimo e quindi diventano un po' cooperatori di questa compagnia. Ancora l'idea di cooperazione non è nata, perché la cooperazione nasce nel 68, però già loro sentivano il bisogno di mettere i propri risparmi al servizio della compagnia e trovare qualcuno che magari potesse utilizzare i propri soldi per poter andare avanti, insomma. Le compagnie costano. E siccome il primo testo fu Lorenzaccio fu anche un successo di immagine per quanto riguarda la compagnia, ma fu un insuccesso economico, anche perché costò molto. E quindi le scene, i costumi di Pierluigi Pizzi, insomma, una grossa produzione. E gli incassi non erano tali da sopperire ai bisogni economici della compagnia.
0: Lorenzaccio di Alfredo Musset con la regia di Luigi Squarcina.
1: Con la regia di Luigi Squarcina, il quale Luigi Squarcina, che aveva già anche lui capito che colei che portava avanti il sodalizio era, anzi mi ricordo che parlò di magia sessocratica della Falck, che contrapponeva un po' alla magia, diciamo, scenografica di Pierluigi Pizzi. Pierluigi Pizzi è lo scenografo più raffinato del tempo e che poi diventerà anche lui un regista, e che era un po' indispensabile alle operazioni costose della Compagnia dei Giovani. La Compagnia dei Giovani, oltretutto, a vari momenti. In primo momento nella Compagnia dei Giovani c'è Tino Boazzelli, che appunto fa parte del Lorenzaccio, ma poi Boazzelli andrà molto presto per conto suo, e spesso per quanto riguarda la Guarnieri, che diventerà un po' la protagonista del diario di Anna Frank, con un po' assoluta di questo testo, che è un grande successo, un clamoroso successo anche economico, non soltanto in Italia, perché veniva un successo all'estero, insomma.
0: Andrea Pisicchia, la interrompo perché vorrei farle ascoltare questa volta cosa dice Umberto Ursini, che ha fatto parte, anche se non a lungo, della Compagnia dei Giovani e ha recitato proprio nel diario di Anna Frank messo in scena da Giorgio De Lullo. Orsini, da noi intervistato precedentemente, ricordava i suoi esordi teatrali e il saggio Nostradea di Bontempelli, presentato al secondo anno di corso all'Accademia d'Arte Drammatica.
2: Erano visti da dei professionisti del teatro, tra i quali c'erano anche la Compagnia dei Giovani, De Lullo, Falck, Guarnieri, Valli, e mi hanno scritturato, e l'anno successivo ho debuttato nel 57 nel diario di Anna Frank con la regia di De Lullo, che è stato un grandissimo successo epocale, è stato su 3 stagioni e da lì ho cominciato, insomma, con la Compagnia dei Giovani la mia carriera.
3: Il suo nome infatti è stato a lungo associato alla Compagnia dei Giovani, compagnia nata proprio negli anni 50 che ha rivoluzionato per certi aspetti il modo di fare teatro in Italia, sia per quel che concerne le scelte dei testi da rappresentare che per il rigore con cui venivano allestiti gli spettacoli. Che ricordi appunto di quegli anni?
2: Ma soprattutto il rigore proprio impresso da Giorgio De Lullo, che era in qualche modo un allievo di Visconti, essendo attore poi era molto bravo ad insegnare agli attori praticamente con l'esempio come recitare, e era molto rigido e ingabbiava molto l'attore nelle intonazioni che lui proponeva, il che ti faceva sembrare sbagliato quando non riuscivi a riprodurre l'intonazione che lui ti suggeriva. D'altronde però era un direttore di attori spettacoli che erano una specie di concerto proprio vocale, per cui quando avevi una dissonanza personale era una stonatura.

0: Ed era Umberto Orsini che ricordava la sua collaborazione con la Compagnia dei Giovani. Andrea Pisicchia, ma il primo vero successo della compagnia dopo il flop del Lorenzaccio e prima del diario di Anna Frank fu Gigi, dal romanzo di Colette, messo in scena da Giorgio De Lullo nel 1955, che segnò anche il suo esordio alla regia.
1: Sì, è stato Gigi che fu un testo che portarono all'estero, ma il primo successo fu senza dubbio i sei personaggi. E anche qui ci sono delle curiosità, perché i sei personaggi, quando nell'edizione di Sterele del 53, Romolo Anni faceva la parte del primo attore, quello che poi farà Ferruccio De Cerese nella edizione di De Lullo. E la Rossella Falsch è stata figliastra in un'edizione del 47 fatta da Orazio Costa con la sua compagnia. E quindi praticamente i sei personaggi messi in scena del 64 da De Lullo aveva già la figliastra fatta dalla Falk con Costa e Balli, che aveva avuto l'esperienza del primo attore con la regia di Sterele. Certo, attenzione, io considero i suoi personaggi in Cerca delle Torri di De Lullo un punto determinante per quanto riguarda non soltanto la fortuna di Luigi Pirandello in Italia, che prima del 64 era uno tra i tanti autori, ma anche la fortuna della Compagnia dei Giovani, che poi seguirà con Il Gioco delle Parti e con La Vita delle Mogli.
2: Lei può rappresentarmi come vuole, signore. Non importa, anche vestita, purché io abbia almeno le braccia. Solo le braccia, nude. Perché, guardi, stando così, con la testa appoggiata, così, e le braccia così intorno al suo collo, io li vedevo pulsare qui, nel braccio, qui una vena. E allora come se soltanto quella vena viva mi facesse ribrezzo, io strizzai gli occhi, così, così, e affondai la testa nel suo petto. Grida! Grida, mamma! Grida come hai gridato allora!
0: Ah! Ed era un frammento dai sei personaggi in Cerca d'autore di Pirandello nella messa in scena di Giorgio De Lullo, con Rossella Falk nel ruolo della figliastra, Romolo Valli in quello del padre, mentre Elsa Albani era la madre. Andrea Pisicchia, uno dei meriti della Compagnia dei Giovani è stato proprio quello di rilanciare il teatro di Pirandello, proponendo versioni delle sue opere con uno stile decisamente nuovo, più consapevole, perché prima Pirandello era visto come un autore eccessivamente...
1: Il teatro borghese, eccetera, eccetera, ma anche le stesse messe in scena di Sterele, che si muovevano nell'ambito di quello che era il neorealismo del dopoguerra. Non c'era una regia assolutamente innovativa, mentre De Lullo creò veramente, anzi secondo me, mise in scena quelle che erano le teorie di Tilger, cioè del rapporto arte e vita, e del fatto che Pirandello fosse anche un filosofo. Tilger parlava di filosofia nel teatro di Pirandello. Bene, il mio giudizio su Romolo Valli, che interpreta il padre, è quello di un Romolo Valli che fa sulla scena il filosofo più che il padre. Cioè, le sue battute sono ricche di pensiero, è come se si scatenasse dentro di lui del sistema filosofico di cui parlava Tilger a proposito di Pirandello. Era un Pirandello filosofo.
0: Quindi la Compagnia dei Giovani, supportata dalle regie di De Lullo, ha restituito in pieno l'essenza del teatro di Pirandello, che non è affatto un autore borghese cerebrale, ma al contrario un autore che, meglio di altri drammaturghi, ha saputo esprimere il senso di angoscia, di inquietudine dell'uomo del Novecento.
1: Come no? Proprio ha saputo entrare nel pensiero, ha riscoperto il teatro di Pirandello come un teatro di pensiero, non come un teatro di tipo borghese. Cioè quello che viene la parola distillata da Romolo Valli quando recita il padre è una parola che si arricchisce continuamente di tensioni filosofiche. Cioè è il pensiero. pensiero che va in scena, piuttosto che la parola. Cioè l'azione concepita da De Lullo è un'azione che non è movimento, è un'azione che si trasforma in pensiero. Questa è la grande novità apportata da De Lullo nelle Elegie pirandelliane. Lo stesso accadrà con Il gioco delle parti.
3: Ecco, sì, vedi Venanzi, lui potrebbe anche essere il mio diavolo.
4: Il diavolo che vi porti.
3: In preca, e ora non posso più dire.
4: Ma che volete dire? Statevi zitto.
5: Che siete Socrate, invece.
4: No. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
3: Come? Non lo conosci?
4: No, signore, e non voglio averci a che fare. Badate all'uovo.
3: Ci vado.
4: E come lo girate?
3: Che cosa?
4: Il mestolo!
3: Ah, per il suo verso, non dubitare.
4: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare.
5: No, ma che? Mi diverto tanto.
3: Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
4: Insomma, mi disturbate.
3: Ah, così dovevi dire.
4: Sì, signore. Che fate adesso?
3: Che faccio?
4: Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
3: Ecco.
4: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
3: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
4: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
3: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
4: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto una volta per sempre.
3: Capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
4: E dunque basta. Sbattete!
3: Sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No, come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzi?
4: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
3: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa.

0: abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità e lei, la ragione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
1: Che fate adesso?
0: Ah sì, hai ragione, è così, sbatto.
1: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
0: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
2: Siete veramente divini, tutti e due.
0: Niente affatto, sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto. Da Bergson.
1: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
0: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' di scorrere, per Dio, un po' di vuoto. Mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
3: Ed era un brano tratto dal Giuoco delle parti di Pirandello, messo in scena sempre da Giorgio De Lullo, con Romolo Valli nel ruolo del protagonista maschile, Leone Gala, mentre Filippo, detto Socrate, era interpretato da Aroldo Thieri. La commedia fu trasmessa da Radio 3 nel 1961. Andrea Pisicchia, Romolo Valli era straordinario nel ruolo del filosofo cinico che tollera il tradimento della moglie Silvia, eliminando dalla sua vita i sentimenti.
4: Come una straordinaria figlia interpretata dalla Falk, perché a parte la scena che riecheggiava la pittura di Casolati, una scena bellissima, straordinaria, che ancora oggi si vede, cioè, nella versione televisiva che per fortuna ci è stata lasciata dalla Rai.
3: Con la compagnia dei giovani si assiste, possiamo dire per la prima volta almeno in Italia, alla possibilità che degli attori giovani recitino i ruoli da protagonisti, ruoli che invece fino ad allora appartenevano ad attori maturi, a veri e propri mattatori.
4: C'è da dire questo, che rispetto alle altre compagnie, tipo la Proclena e Albertazzi o la Stoppa Morelli, la compagnia di giovani era una compagnia di complesso. Quindi non era una compagnia capocomicale, un attore e poi tanti attori, diciamo, se vogliamo, comprimari. No, erano tutti primari della compagnia dei giovani. Ed ecco che si rinasce quella compagnia di complesso che era stata anche una prerogativa di certe compagnie del primo Novecento, con la direzione di Virgilio Tali, tanto per fare un esempio. E che poi anche gli Sconti, come le Foglie, aveva un po' ricostruito. Se noi pensiamo che la compagnia dei giovani dura da 54, cioè 20 anni, chissà perché i ventenni poi si esauriscono in maniera a volte anche un po' tragica, perché se raccontiamo il finale della compagnia dei giovani, una certa tragedia c'è. Però prima di raccontarlo bisogna dire che nel 74, quando la compagnia dei giovani si fonde con la Morelli Stoppa per fare così che vi pare, pensa a te che compagnia di complesso abbiamo, cioè mai avuto una compagnia di complesso di questo tipo: Stoppa, Morelli, Valli, Falk, De Ceresa, Albani, cioè tutti attori primari e tutti con parti in apparenza secondarie, ma che nella realtà assurgevano proprio a parte principale, data anche la capacità degli attori.
3: Infatti la compagnia fondava la propria forza sulla bravura e il talento del gruppo e non del singolo attore.
4: E certo, questa è la forza. Non si poteva fare la bugiarda di Diego Fabri, che Diego Fabri scrive appositamente per la Falco senza la Valle. Non si potevano realizzare gli spettacoli di patrone di vista. Ecco, oltre ad essere una compagnia di complesso, era una compagnia che cercava l'autore di compagnia, cosa un po' rara, perché anche questo apparteneva alla tipologia delle compagnie primo Novecento. Cioè Pirandello scriveva per Ruggeri, Rosso di San Secondo scriveva per l'Amelato, cioè spendevano degli attori e sugli attori si scrivevano le parti. E così fa Diego Fabri. Diego Fabri scrive sulla Falk, pensando alla bugiarda. Patron Grispi scrive i suoi testi, ma pensando alla compagnia, non tanto e solo alla Falk. Quindi rinasce la figura del drammaturgo, che in Italia era completamente scomparsa.

0: che se vogliamo l'ultimo dei drammaturghi è proprio Giovanni Testori, che scrive per Franco Parenti e Andrea Chiombard, cioè diventa autore in compagnia, dopodiché non abbiamo più.
1: Che mi dovevi dire?
2: Una cosa bellissima.
1: Cioè?
2: Sposiamoci.
1: Ma tu sei pazzo. Perché mi vuoi sposare avanti, di?
2: Perché è giusto.
1: E questo basta per inventare un matrimonio?
2: Tu non ti rendi conto di cosa stiamo parlando o io non ti capisco. Qui la situazione è rovesciata. Ti voglio sposare, te, e ti offendi.
1: E non dovrei offendermi. Mi ami? Rispondi. Mi ami? Vedi, l'hai detto tu stesso. Fra noi due non si è mai parlato d'amore.
2: Ma adesso abbiamo un figlio. E di più. Oh, tu scherzi. No, anzi, hai diritto a una spiegazione, è vero. Sei ancora offesa, bisogna che noi ci chiariamo.
1: Sì, è meglio, ma un'altra volta, stasera non ne ho voglia. Insomma, Eddie, si tratta della nostra vita. Bisogna decidere con calma.
2: Ah, sì. Hai ragione, sì. È strano, eh? Come certe decisioni di importanza capitale ti vengano in mente nei posti più impensati. Stasera, là, durante quel gioco ignobile, io li guardavo, volgari, senza eleganza, intriganti. E tutti amici, eh? Sempre amici siamo. Sì, non prendiamo mai posizione, diciamo delle parole grosse. Creiamo delle situazioni che sembrano definitive, io, tu, Renato. E poi ricominciamo da capo. E tutto ritorna come prima. Ma neppure scalfiti. Beh, io li guardavo. E a un dato momento mi sono ritrovato a pensare che almeno una volta nella vita una decisione bisogna saperla prendere e distinguere. Scendi a compromessi con chi vuoi, il cinema, le sceneggiature.
1: Se ne è saputo niente poi.
2: Eh? Di che? Ah, no, spariti tutti. Ma hai capito quello che dicevo? Bisogna distinguere. C'è una decisione nella vita, una, ma che devi saper prendere.

0: E questo era un frammento da D'amore si muore, la commedia di Giuseppe Padroni Griffi, messa in scena da Giorgio De Lullo con la Compagnia dei Giovani nel 58. Le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Anna Maria Guarnieri e Romolo Valli. Andrea Bisicchia, un altro merito dei giovani è stato quello di inserire nel proprio repertorio opere di autori contemporanei sconosciuti al grande pubblico. Lei giustamente prima ha citato Padroni Griffi, che ha scritto per la compagnia, oltre a D'amore si muore, altre due commedie, Anima Nera e Metti una sera a cena. Questa esigenza di novità riguardava tutto il gruppo?
1: C'è da dire che questa era una esigenza della FALC. Quando Orazio Costa impose questa giovane attrice, ma impose anche quel desiderio di farne un'attrice classica. Voleva che la FALC recitasse l'Antigone, che recitasse Ifigenia, che recitasse Elettra. Bene, la FALC si ribellò. Dice: no, io voglio recitare autori contemporanei. Ecco, questa idea di recitare autori contemporanei, poi lei potrà realizzarla proprio con la Compagnia dei Giovani.
0: E a proposito di Rossella Falk, in più occasioni l'attrice ha ricordato che la forza del gruppo stava proprio nella condivisione delle scelte, che il lavoro dei giovani è stato un lavoro di squadra e la scelta degli spettacoli da mettere in scena cadeva sul testo o sull'autore da rappresentare e non sulle parti che ogni componente poteva interpretare per mettere in luce il proprio talento. Molto spesso anche la Falk ha accettato ruoli piccoli,
2: favorendo...
1: Certo, se pensiamo a Così se ne pare, sono le battute finali. In Così se ne pare, lei è stata tutto il tempo in camerino, anzi mi diceva che giocava forse a carte con qualche attrice, in attesa che arrivasse questo finale. E lì c'erano Romolo Valli, c'era Toppa, c'era Amorelli, c'era le sue linee, e arrivava, diceva le sue battute, grande applauso finale, e diventava protagonista con 4-5 battute, e lei passava. Un successo enorme, fu ripreso per le due stagioni consecutive. E c'è da dire che quando la compagnia era, ecco la Bugiarda per esempio, la Compagnia dei Giovani aveva dei ali nella propria Mera Bertazzi. La Compagnia Procrevere Bertazzi negli anni 50 era quella che incassava più di tutti, nel senso che la sua media giornaliera era di circa 1 milione a sera. Allora, la Compagnia dei Giovani era la seconda per quanto riguarda l'incasso, addirittura al di sopra della compagnia di Dario Fo e Franca Rame, che allora non era ancora il 68, recitavano a Teatro Odeon con il successo, e l'altra compagnia che incassava moltissimo era quella di Peppino De Filippo, che anche lui superava addirittura il 1 milione a sera. Edoardo non aveva successi economici di questo tipo.
0: E perché a suo avviso la Compagnia dei Giovani piaceva così tanto al pubblico?
1: Ma piaceva perché, oltre ad avere dei mattatori, perché in fondo era una compagnia di complesso, era una compagnia di mattatori, ma piaceva anche perché aveva raggiunto uno stile tale che tu, appena si apriva il sipario, riconoscevi lo stile della compagnia. Anche questo è molto importante. C'è da dire che negli anni in cui si afferma la compagnia, attenzione che poi questi attori appartenevano alla generazione degli anni 20, cioè De Lullo era nato nel 21, nel 23 nasce Streller, nel 22 nasce Squarcina. Cioè, la compagine di questi attori, registi, ha tutta un'origine comune, e possiamo dire proprio le origini degli anni 20, 1920, 21, 22, 23, 25, 25 era la parte. È importante, e nascono proprio nel momento in cui Pirandello è diventato l'autore per eccellenza. Quindi loro, appena nati, avevano già un altare precostituito, che era quello di Pirandello, che poi diventerà il loro autore. La generazione degli anni 20, quindi, è una generazione, diciamo così, fortunata, e la generazione un discorso un po' prima, ma è comunque ci si muove sempre in quell'ambito di lì, ed è la generazione che fa il teatro italiano del dopoguerra. Un'altra cosa che volevo dire, cioè, loro sono il contraltare del teatro stabile. Il teatro piani, vari teatri stabili, lo stabile in particolare, quello di Milano e quello di Genova, che è uno dei grandi registi come Treves Scorsina, un po' annaspava rispetto ai teatri Princeps, che erano di piccolo, ma è lo stabile di Genova. Però negli anni 60 anche loro cominciano ad avere dei problemi, non per nulla 64-65, quando la compagnia di Leoni è un po' all'apice della sua fortuna teatrale, i teatri stabili si riuniscono per ben due volte a Firenze per discutere la funzione, il loro rapporto col pubblico, il loro futuro, quel futuro che verrà messo in crisi dal 68, quando appunto nasceranno le cooperative, quando nascerà l'Avanguardia Romana e quando si accuserà gli stabili di gigantismo e mettere in scena soltanto uno stilema. Ecco, questa è un po' la paura di uno stile che si afferma. Cioè, uno stile non deve mai diventare stilema, nel momento in cui diventa stilema è qualcosa di già superato. Invece la compagnia dei giovani riesce a mantenerlo questo stile, a far sì che non diventi stilema.
0: E come ci riesce? Qual è
1: il ci riesce? Ci riesce perché ha veramente degli attori straordinari che non abbiano mai nel ripetitivo, che sono generatori di esperienze intellettive oltre che esperienze attoriali. Non per nulla lo scontro e la fine della compagnia dei giovani quando avviene? Avviene quando c'è la Falco, dopo il secondo matrimonio, dopo la separazione di Giori, che aveva sposato uno, aveva già avuto tre matrimoni e che pagava profumatamente ogni volta che si separava la propria moglie, con i soldi che aveva avuto dal divorzio, decide di mettere in scena a Provos, siamo nel 1980, e chiede a De Lillo di fare la regia. Io ricordo Provos perché addirittura lo commissionai io al Teatro Nazionale di Milano, ma De Lillo si rifiutò. E quando la Falco insistette, De Lillo gli fu categorico, si trattava di una schifezza, non puoi tu distruggere i nostri 20 anni con una scelta di questo tipo, metteresti in crisi la nostra credibilità. Quindi fu la rottura definitiva, rottura che poi si concretizzò con la morte di Romola Valle per l'incidente stradale e con la morte dell'anno successivo di De Lillo. Quindi da prima il dramma diciamo così teatrale a Provos, che considerava una schifezza, gli disse non puoi mettere in scena una schifezza, e poi con la morte dei due.
0: E a proposito di Romolo Valli, scomparso nel 1980 e Giorgio De Lullo un anno dopo, sentiamo come li ricorda Rossella Falk, sempre nel corso della trasmissione di Radio 3 del 2006, I luoghi della vita, condotta da Roberto Andreotti e Federico De Melis.

0: sicuramente un compagno di strada artistico e anche di esistenza è stato Romolo Valli.
1: Romolo, carissimo, sì. Era un uomo di uno spirito, di un'intelligenza, vabbè, a parte il grandissimo attore che era, un grande comunicatore, era quello che teneva praticamente le redini della compagnia in mano, non che ce ne fosse tanto bisogno, perché noi abbiamo passato veramente 18 anni affettuosamente legati, senza nessun mai non c'era mai un problema, perché eravamo partiti in fondo, forse è stato un incontro di persone che venivano un po' dallo stesso ceppo, diciamo, familiare, nel senso eravamo così di una medio borghese, alto borghesia, chiamiamola come vogliamo. Insomma, non c'è mai stato nessun rancore tra di noi, non c'è mai stato un litigio, abbiamo sempre lavorato in sintonia e con molta umiltà, perché nessuno di noi mai cercava di essere protagonista, cioè si lavorava tutti per il prodotto finito, cioè per la commedia. E De Lullo è stato un grande regista, era un ragazzo bello, simpatico, intelligente, pieno di idee, ne aveva anche troppe, un regista straordinario. L'idea dello spettacolo era sua. Noi sceglievamo i testi non perché ci fosse una parte per me, una parte per Romolo, una parte per il Salvani, che mi piace ricordare, con Ferruccio De Ceresa, che sono stati i compagni di via anche del tutto il nostro periodo, diciamo tutti gli anni. Si sceglieva perché ci piaceva l'idea di fare quella commedia. Poi Giorgio prendeva in mano la situazione, perché comunque era un grande regista e lui aveva l'idea della scenografia all'inizio, faceva tutto lui, poi si consultava con Pizzi, sceglievano insieme, poi, ma insomma l'idea primordiale era di Giorgio. Io lo ricordo come il mio più grande regista. In realtà poi era stato un allievo di Luchino Visconti, quindi aveva imparato molto da Luchino. È stata molto bella, è stato, io dico sempre, mi ripeto, è stato il periodo più bello della mia vita, la compagnia dei giovani.

0: Ed era un ricordo molto bello di Rossella Falk. E ora, Andrea Bisicchia, ricordiamo invece quando è che Giorgio De Lullo esordisce alla regia. Lui era un autore.
1: Lui era un attore, credo che sia stato proprio con Gigi.
2: Sì,
1: quando dice, ma a chi lo facciamo fare? A chi lo facciamo fare? Non c'è un regista, non c'è il regista, la Falk se non fallo tu. E lui, è chiaro, era stato aiuto di Visconti, era stato aiuto di Orazio Costa, e un po' di entrambi aveva preso i pregi e i difetti. E quindi fu così che nacque. Ancora una volta fu la Falk a indicarlo.
2: Sempre lei, la Falk.
1: La Falk non ha male i regi filippatori, no? Lei ha avuto un'esperienza con Visconti e lo contestò per ben tre volte. E ricordo che quando Visconti mise in scena la Locandiera, un po' la declassò come attrice perché le fece fare la parte di Ortensia, una delle due commedianti. E siccome la riprendeva più volte per quanto riguarda il personaggio, lei sbottò e si mise contro di lui e gli che era pronta a rompere il contratto, tanto che la Rina Morelli, che non aveva mai conversato il Conte, tutti lo chiamavano Conte, si avvicinò a lei, ma come ti permetti di contrastare il tiro di Visconti, non si può, il Visconti gli batte la porta a bar, cioè adesso non ritornerà mai più, invece dopo, come accade sempre in teatro, Visconti ritornò e tutto ripreso poco di prima, le prove ripreso, il debutto della Locandiera fu anch'esso un trionfo.
0: Ma De Lullo che tipo di regista era rispetto per esempio a Visconti?
2: Costa.
1: Beh, era un po', aveva, soprattutto da Visconti, aveva ereditato la scrupolosità e quindi il lavoro sul testo. Era anche un'altra prerogativa di Costa, anche Costa lavorava molto sul testo prima di andare in scena, diciamo, prima di si lavorava per addirittura 20 giorni sul testo. E De Lullo, anche lui era diventato un po' visconteo, nel senso che teneva la compagnia addirittura a provare tutta la notte fino al mattino, però data l'amicizia che c'era tra di loro, non succedevano degli scontri, la Falk accettava. Quella che un po' veniva presa di mira da De Lullo era la povera Elsa Albani. De Lullo era furbo, non potendo inveire contro la Falk, inveiva contro i Salvani per far capire qui comando io, ecco, insomma.
0: E lei giustamente ha citato Elsa Albani, che è stata da un certo punto in poi una delle componenti
2: fisse
1: dopo l'uscita della Guardiere subentra la signora Albani e infatti diventa la compagnia Valli, De Lullo, Falk, Albani, Vicerino.
0: I giovani hanno segnato un'epoca. Lei, Andrea Bisicchia, li ha conosciuti. Ricorda qualche aneddoto che riguarda la loro lunga storia, sia artistica che di amicizia? E l'amicizia che li legava è stata infatti una delle cause della durata longeva della compagnia. Quasi 20 anni, un record per il teatro italiano.
1: Gli aneddoti non è che ce ne siano tanti, perché il loro lavoro era talmente comune, era una famiglia. Avevano costruito una famiglia. E questa famiglia diventava sempre più importante, soprattutto a Roma, dove le prime della compagnia dei giovani erano delle prime salottiere, c'era tutta la Roma bene, non soltanto della storiografia romana, ma anche della politica romana. Gli aneddoti veri e propri, se non quello dello scontro, dell'occasione di applauso, non è che ce ne siano. C'erano le grandi feste che faceva la Falk della villa che aveva la via Salaria, insomma, vivevano insieme, una famiglia.
0: Ci avviamo alla fine della nostra conversazione e vorrei soffermarmi, Andrea Bisicchia, su Romolo Valli, attore di grande talento, in cui rigore e sensibilità si fondevano. Ma Valli è stato anche un uomo di spettacolo a tutto tondo.
1: Certo, perché lui era anche un manager. E lo diventa soprattutto quando dirigeva il festival di Spoleto, quando fece venire in Italia Grotowski a Spoleto. Cioè, lui era una persona colta, era un po', diciamo, il trascinatore culturale della compagnia. Poi era lui che si inventava anche gli incontri che avvenivano dopo gli spettacoli. Era lui che interveniva con le famose interviste di Romolo Valli. Cioè, Valli, oltre che attore esemplare, non per nulla, poi anche lui, staccandosi dalla compagnia dei giovani, creò la compagnia Romolo Valli, così come la Falchi creò la compagnia Rossella Falchi. La compagnia Romolo Valli abbiamo un bellissimo Enrico IV, il Pirandello, sempre con la regia di Berullo, preziosissimo Enrico IV, il Pirandello. Un attore, un manager intellettuale, uomo guida anche della compagnia.
0: E infine, che eredità ha lasciato al teatro italiano la Compagnia dei Giovani?
1: Ma secondo me non ha lasciato il modello più di eredità, perché non esiste più una compagnia di complesso come quella. C'è un modello che noi studiamo, e di cui magari sappiamo tutto, ma che poi non c'è stato nessuno che ha potuto ripetere un esploit di quel tipo lì. È l'esploit di una generazione, è l'esploit di una... un complesso che non rilascerà credo mai più.
0: E il segreto che univa i giovani qual era?
1: Era la professionalità, era l'unità di intento nelle scelte, era la capacità e poi era anche il fisico del ruolo, era un attore che aveva un fisico. Tu guardavi la Falchi, al di là di quello che dicesse, tu guardavi Romolo Valli. Cioè il teatro con il palcoscenico ha una sua lingua autonoma, che è la lingua di come riesce a mettere in scena il testo, cioè la lingua della scena che è diversa dalla lingua del testo, ovvero la lingua di scena è il saggio che tu riesci a scrivere sul palcoscenico interpretando il testo, ma poi c'è la grande figura dell'attore, carismatico, cioè, Gassman è un attore carismatico, ma non è l'attore come lo intende Valli o come lo intende Edoardo. Cioè, l'attore classico per eccellenza è Gassman. Cioè, quello che a proposito di Ruggeri diceva D'Amico. D'Amico è un attore che canta. Ecco, Gassman è un attore che canta, nel senso che dalla sua recitazione tu cogli tutto, un po' come Pavarotti. Magari di Pavarotti tu le ascolti tutte, perché la parola viene fuori nella sua chiarezza. Riuscire ad essere chiari è una cosa difficile. Oggi ci sono gli attori che quando le sento recitare non hai capito neanche quello che dicono. Romolo Valli ed Edoardo, al contrario di Gassman, erano gli attori che mettevano dentro il pensiero, che mettevano dentro la verità. Cioè il lavoro che facevano sul testo, sulla parola, era non tanto la parola in sé, quanto la verità che c'era all'interno della parola. Ed era questa la qualità di attori come Valli, o di attori come la Falchi, o di attori come Edoardo.
0: E finisce qui la conversazione con Andrea Bisicchia, noto critico teatrale che attualmente scrive per Il Giornale, già docente di metodologia e critica dello spettacolo presso l'Università di Parma. Lo ringraziamo molto per essere stato nostro ospite. Ma questa nuova puntata dedicata alla Compagnia dei Giovani non finisce qui oggi, perché vi proponiamo l'inizio dell'ascolto del diario di un curato di campagna dal romanzo di Georges Bernanos, che trasmetteremo per intero domani e dopodomani. Il diario di un curato di campagna, scritto da Bernanos nel 1936, era incentrato sui piccoli accadimenti quotidiani che avvengono in un paesino della Francia, dove un giovane prete di salute cagionevole e dall'animo puro è chiamato a svolgere la sua azione pastorale. Il curato di campagna, in questa versione trasmessa da Radio 1 nel 1957 con la regia di Corrado Pavolini, era interpretato da Giorgio De Lullo, mentre gli altri interpreti erano quasi tutti componenti della Compagnia dei Giovani: Romolo Valli, Elsa Albani, Anna Maria Guarnieri, Ferruccio De Ceresa e Umberto Ursini, che ne ha fatto parte per qualche anno, come ci ha raccontato nel corso della conversazione con Andrea Bisicchia. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
3: Il diario d'un curato di campagna di Georges Bernanos, adattamento dal romanzo di Bixio Candolfi, traduzione di Adriano Grande.
4: Rileggo queste prime pagine del mio diario senza piacere, Ho riflettuto molto prima di decidermi a scrivere, ma questo non mi rassicura affatto. Chi ha l'abitudine della preghiera spesso non cerca nella riflessione se non un alibi che giustifichi il suo modo di agire. Il ragionamento lascia agevolmente in ombra quello che vogliamo tenere nascosto. L'uomo di mondo che riflette calcola le sue probabilità, sta bene. Ma per noi altri, che abbiamo accettato una volta per tutte la spaventevole presenza del divino in ogni istante della nostra povera vita, che peso possono avere le probabilità? Un prete, a meno di non perdere la fede, che gli resta allora, giacché non può perderla senza rinnegarsi, non potrà mai avere dei propri interessi la chiara visione così diretta, si vorrebbe dire così ingenua, così semplice dei figli del secolo. Calcolare le nostre probabilità, che serve? Contro Dio non si gioca.

Ieri sera sulla strada è apparso improvvisamente ai miei occhi assenti il villaggio, la mia parrocchia, miserabile sotto l'odioso cielo di novembre. Com'è piccolo un villaggio. E quel villaggio era la mia parrocchia. Era la mia parrocchia. Ma io non potevo far nulla per essa. La guardavo affondare tristemente nella notte, scomparire. Ancora qualche momento poi non l'avrei più vista. Non avevo mai sentito tanto crudelmente la sua solitudine e la mia. Pensavo al bestiame che poco prima avevo sentito tossire nella nebbia e che il piccolo vaccaro, tornando dalla scuola con la sua cartella sotto il braccio, tra poco avrebbe menato verso la stalla calda. E lui, il villaggio, sembrava aspettare anch'esso, senza grande speranza, dopo tante notti passate nel fango, un padrone da seguire verso qualche improbabile, qualche inimmaginabile asilo.

0: Ieri sono stato a trovare il signor curato di Torsì. È un buon prete, figlio di ricchi contadini che conosce il valore del denaro e la cui esperienza mondana mi fa molta impressione.
1: Non avete una gran bella cera, ragazzo mio. Io mi domando cosa avete nelle vene voi giovani preti. Ai miei tempi si formavano degli uomini di chiesa. Non aggrottate le sopracciglia, mi fate venire voglia di pigliarvi a scappellotti. Sì, degli uomini di chiesa. Prendete le parole come volete. Dei capi di parrocchia, dei padroni, insomma. Degli uomini di governo. Tenevano un paese quelli solo alzando il mento. Ora i seminari licenziano dei chierichetti, dei piccoli vagabondi che si immaginano di lavorare più di tutti perché non vengono a capo di nulla. Invece di comandare, piagnucolano. Mio caro, voi vi preoccupate solo di essere amati, amati per voi stessi. Ma un vero prete non è mai amato, ricordatelo. La Chiesa se ne infischia, caro mio, che voi siate amati o meno. Prima di tutto dovete farvi rispettare, ubbidire.
0: Al momento della partenza, poiché io mi inchinavo, m'ha fatto col pollice un piccolo segno di croce sulla fronte e m'ha infilato in tasca un biglietto da 100 franchi.
1: Scommetto che sei senza un soldo. I primi tempi sono duri. Me li renderai quando potrai. Su, e ora vattene. Agli imbecilli, non dire mai nulla di noi due.
0: Stavo ripensando ai discorsi del curato di Torsì stamattina quando è venuto l'assessore con una buona notizia.
2: Buone notizie, signor curato. Il municipio ha accolto la vostra istanza. Farà rimettere in ordine il pozzo.
0: L'assessore mi è giunto alle spalle e mi sono bruscamente alzato sulla seggiola. Avrei voluto parlargli della sua osteria, dove ora ogni giovedì e ogni sabato organizza un ballo e attira perfino le ragazzette della fabbrica, che i giovanotti si divertono a far bere. Non ho osato. I doveri semplici non sono sempre i più facili.

Avevo sperato di stabilire, attraverso questo diario, un colloquio con Dio, un prolungamento della preghiera, una maniera per aggirare le difficoltà dell'orazione che ancora troppo spesso mi sembrano insormontabili, a causa forse dei miei dolorosi crampi allo stomaco. Ed ecco invece che mi rivela il posto enorme, smisurato, tenuto nella mia povera vita dai mille fastidi quotidiani da cui sovente mi capitava di credermi liberato. Sento bene che nostro Signore si assume la sua parte delle nostre pene, anche futili, e che non disprezza nulla. Ma perché fissare sulla carta ciò che al contrario dovrei sforzarmi ogni volta di dimenticare? Il peggio è che in queste confidenze provo una dolcezza così grande che dovrebbe bastare a mettermi in guardia. Mentre scarabocchio sotto la lampada queste pagine che nessuno leggerà mai, ho il senso d'una presenza invisibile, che non è certamente quella di Dio, ma piuttosto quella di un amico, fatto a mia immagine, benché distinto da me, d'un'altra essenza. Ieri sera questa presenza mi è diventata d'un tratto così evidente ai sensi, che mi sono sorpresa a curvare la testa verso non so quale ascoltatore immaginario, con una subitanea voglia di piangere che mi ha fatto vergogna. D'altronde, è meglio spingere l'esperienza sino in fondo, voglio dire almeno per qualche settimana. Mi sforzerò perfino di scrivere senza scelta quello che mi passerà per la testa. Mi succede ancora ad esitare sulla scelta di un aggettivo, di correggermi. Poi butterò le mie cartacce in fondo a un cassetto e le rileggerò un po' più avanti, a mente riposata.

0: giusta.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Techete.
3: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
5: Stendhal 182 è la quinta puntata della serie dedicata agli scritti dei pittori italiani della prima metà del Novecento e che si basa su una serie del 70 che ne rileggeva le memorie, i ritratti dei contemporanei, gli interventi critici, le imprese letterarie vere e proprie, i romanzi e le poesie. Ardengo Soffici, Carlo Carrà, Filippo De Pisis, Giorgio De Chirico, Alberto Savinio. Oggi cominciamo con Mino Maccari. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
6: Si racconta che quando Mino Maccari, nato a Colle Valdelsa, Siena, nel 1898, prese parte alla marcia su Roma il 28 ottobre 1922, trasformò il grido «O Roma o morte» nel più inedito e possibilistico «O Roma o orte», orte della linea Arezzo Chiusi, Orte Roma. Sia vero o meno, questo aneddoto contiene la chiave di tutta la sua opera di scrittore e adombra la vis comica della sua attività di disegnatore e di pittore. Ma non dimentichiamo che nel periodo fra le due guerre, Maccari fu anche un importante e geniale organizzatore di cultura.
7: Nel 1924 Maccari fonda la rivista Il Selvaggio, che dura fino al 1943. Nata come foglio politico, la rivista diventa ben presto l'organo di Strapaese, una corrente artistico-letteraria che si oppone ugualmente al classicismo accademico e al tardo futurismo, all'arcaismo quanto alla metafisica del Novecento, e si rifà invece al buon senso, alla modernità senza astruserie, a ciò che è italiano ma senza retorica, paesano, anzi strapaesano.
6: Sembra una riscoperta dell'Italia nei suoi sapori regionali, a monte della quale, per il fatto letterario, c'è la figura e l'opera del più maturo e giornalisticamente esperto Curzio Malaparte, mentre a monte del disegno e della pittura di Maccari c'è la grafica espressionistica, c'è Grosch e c'è il recupero sapiente dell'illustrazione popolare dell'Ottocento e del primo Novecento. Di fatto Strapaese è una banda di finti tonti dotati di un gusto espertissimo che scopre e valorizza le incisioni di Morandi, per non parlare di quelle di Bartolini perché ne parleremo a parte, che dedica un numero unico ai disegni del giovane Guttuso, già incredibilmente maturi. E con questo accenniamo soltanto ai fatti più vistosi e a loro modo popolari dei molti che si sono potuti leggere con agio alla mostra del Selvaggio organizzata dalla Galleria Michaud di Firenze nel dicembre del 69.
7: L'attività di Maccari scrittore la si può ripercorrere dal giovanile Orgia prose e versi del 1918 al Trastullo di Strapaese del 1928, alla collezione del Selvaggio, del quale un'antologia è stata curata da Ragghianti. Per i nostri fini ci varremo di alcuni fogli di taccuino stampati nel Mino Maccari, contesto critico di Roberto Longhi, che ci sembrano insuperabili per cogliere lo stile di Maccari in un massimo di brevità.
8: Taci, finirei per crederti. Un pugno d'uomini indecisi a tutto. Non ha mai un minuto da guadagnare. È tanto ipocrita che nasconde perfino il proprio vero nome. Man mano che la nostra amicizia cresceva, diminuivano le intimità. Oh, Walter, quando ci potremo dare del lei? La pittura, chi la fa, l'aspetta. Fascino delle frasi sceme, adorabili come il tango delle capinere, la ronda del piacere, del molle ancheggiar non mi privar, a confronto di una poesia, poniamo, di Govoni. Signora, nulla è finito fra noi. Ho già tante colpe per conto mio che non mi è assolutamente possibile tollerare quelle degli altri. Invidiava perfino le disgrazie altrui.
7: E infine...
8: Più egli dice male di me, più dico bene di lui. Più avvilisce i miei quadri, più esalto i suoi. Mi definisce torbido, impuro, arrivista, politicante, mistificatore. Io lo proclamo un santo, un esempio di virtù. Egli soffre, Io mi diverto. Per conto mio, il gioco può continuare all'infinito. La mia miseria gli dà più fastidio che a me la sua ricchezza. Io sono particolarmente odiato da due persone. Si dice il peccato, non il peccatore. Ma essendo per avventura l'uno maschio e l'altra femmina, accarezzo l'idea vendicativa di vederli uniti in matrimonio.
6: Gli immortali principi di Strapaese, per Macari e gli altri componenti del gruppo, erano in definitiva dei pretesti polemici, un prontuario di provocazioni buone a confondere gli avversari per poi imporre il gusto e il buon gusto degli strapaesani, quando non erano veri e propri strumenti di terrorismo e non solo artistico-letterario, dati i tempi politici che correvano. Per tutti i motivi locali tellurici di Strapaese erano pretesti, tranne che per uno che al selvaggio si affacciò nei primi tempi, quasi subito trovò modo di litigare con Macari e ricomparve soltanto nel 37 con un numero unico rimasto memorabile che si meritò perfino una nota a caldo di De Robertis.
7: Parliamo di Luigi Bartolini, incisore, pittore e scrittore, per il quale gli umori individualistici e antiretorici, buonsensai e rurali, ribellistici e intimisti di Strapaese, non erano pretesto, ma qualcosa di ben vivo e di ben degno per fare arte. È vero che quando si studiano gli innumerevoli scritti di Luigi Bartolini, nato a Cupramontana nelle Marche nel 1892, morto a Roma nel 1963, indo a pensare a un'altra cosa alla quale non si pensa tanto spesso, alla parte non piccola che ha il cattivo umore nell'ispirazione degli artisti, nello stimolare e sostenere la loro attività, la loro capacità di lavoro. Eppure l'esempio remoto, emblematico del padre Dante avrebbe dovuto metterci sull'avviso quanto al cattivo umore una volta per tutte.
6: Quando pensiamo a Bartolini, pensiamo a un acquafortista che può stare tranquillamente a pari di Morandi quando non lo supera per verve, per vitalità, che ci ha lasciato più di 1000 pezzi, fra i quali è ben arduo scoprire la lastra scadente e fatta per fare. Pensiamo a un pittore per niente trascurabile, specie nell'ultimo periodo della sua vita. Pensiamo allo scrittore e pensiamo a un caratteraccio quasi leggendario.
7: Un cattivo carattere che non deve essere l'ultima causa del silenzio della critica che allontana i suoi molti scritti, sui quali, oltre a una recensione del De Robertis, leggiata ragazza che è del 30, e quella nota al numero del Selvaggio che si è detto, è ben difficile reperire altri interventi critici che non siano accenni di amici. Almeno non ne ha trovati Giacinto Spagnoletti, che nel 52 scrisse un'accurata prefazione alle poesie di Bartolini, immediatamente contestata, manco a dirlo, dall'autore stesso. Un clima fortemente analogo a quello delle sue acque forti, e non è poco, rivive negli scritti di Bartolini fin dai primi racconti, quali Passeggiata con la ragazza, dai quali è quasi ovvio stralciare passi come questi.
8: Sere troppo belle e finiscono col mettere il cuore in allarme. E il cosa faremo si ripete dal profondo del cuore. Sotto la luna, intanto, paesi nitidi, chiari come di giorno e come guardati attraverso il vetro di una bottiglia verde. Sole, la luna, dolcissimo. La notte d'estate è migliore del giorno. A Siena fu un Natale quasi felice nella casa della moglie di Ercole, lo stagliere impazzito. Il povero Ercole al manicomio, in casa eravamo rimasti in tre. Io, la moglie sparuta che parlava col naso e sua figlia, la quale Elena, dalla pazzia del padre aveva preso il lucido degli occhi. Elena, una bellezza fragile e bionda, con poca carne e molti, anzi troppi, capelli. Ell'era la pazzia convertita in bellezza, come l'arcobaleno che segue la tempesta. Bastava a farla impallidire una parola mal pronunciata.
7: O tre righe come queste da un altro volume, L'orso ed altri amorosi capitoli, che è del 33.
8: Assomiglia questo grumo di fuscelli con un po' di limo che s'era adunato intorno alla canna ad una beccaccia.
6: Qui, in questo brano de Il cane scontento ed altri racconti del 42, lo scrittore e l'incisore che sono in Bartolini si accostano e si contrastano.
8: La palma è nel suo giusto fiorire. Come i ciclamini che fioriscono fra i verdi mantelli dei boschi degli eremi, così la palma castamente fiorisce fra il verde del suo podere. La palma è un fiore che si muove. È difficile, estremamente difficile, segnare con linee l'agilità armoniosa del suo corpo innamorato. Eccola là. La palma è l'arte. La palma è l'arte di sempre, antica e nuova come la primavera. Anzi, io vedo la palma come il centro dell'esistenza di questo cielo e di questa collina. Le linee della figura della palma, come onde armoniose, si ingrandiscono per ogni verso della collina. Non sono nemmeno linee, sono aureole che si spandono fra i raggi del sole. Il cielo è tutto pieno dei raggi del sole. Il cielo è tutto pieno d'amore. La palma non è un insieme di linee, come con errore ho detto, perché le linee sono dei fili neri sul bianco del foglio, fili sempre troppo neri e troppo duri. Mi proverò a disegnare la palma sopra una lastra di rame, ma so, ma temo, ma tremo di non riuscirvi. Ad ogni modo, incominciamo con l'aiuto d'amore.
6: Un clima campagnolo, al quale corrisponde un clima stilistico fatto di parole semplici, quasi dimesse, di nessi sintattici che tirano al parlato, al dialettale, si ritrova e verifica anche nelle poesie di Bartolini, come in questa che si intitola Il Fagiano.
8: Ho visto alzarsi il fagiano, gridar gheregè, rosso il fagiano tra i larici come il sole, e l'avrebbe colpito a volo anche un fanciullo. Ma io invece stavo a pensare all'Anna.
7: Un romanzo di Bartolini, Ladri di biciclette, uscito nel 1946, è alla base di un film giustamente famoso, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Nella misura del romanzo, il lirismo torvo e tenerissimo di Bartolini non fa una buona prova. Si rivolta in saggistico, ma è troppo scorrente, troppo colante per essere buona saggistica. Poche righe e non scelte fra le più tirate via bastano per farsi un'idea del passo di questo romanzo.
8: Un altro giorno sarò curioso di sapere cosa facciano i ladri, come trascorrono le loro giornate quando non rubano. Probabilmente le trascorrono universitarieggiando, istruendosi uno con l'altro, studiando con infinita passione, ardente amore, altri colpi di mano, interessandosi per le osterie e i colpi di mano giocati da altri ladri, invidiandosi uno con l'altro, come facciamo noi poeti, noi artisti, noi scrittori, che non facciamo altro che criticarci e scalzarci con gran sollazzo punto edificatorio del pubblico.
6: Il talento di Bartolini pittore non era adatto per l'affresco. Il talento dello scrittore ha fatto cattiva prova nel romanzo. Qualche superficiale può pensare che il talento di Bartolini era molto limitato, ma si sbaglia. Al libro chiuso è facile concludere che De Sica ha fatto un buon film da un testo mediocre e che è un giusto contrappasso, perché Bartolini del cinema aveva sempre pensato tutto il male possibile. Noi, quando pensiamo a tutti i pessimi film che sono stati fatti pasticciando buoni libri, ricordiamoci di Ladri di biciclette, e sia una magra consolazione.
7: Una conoscenza, anche se rapida, degli scritti di Bartolini sarebbe insopportabilmente incompleta se non tenesse conto dei suoi scritti critico-polemici, riflesso immediato del suo umore, ma anche della sua intelligenza. Vediamone solo due esempi. Uno negativo e complessivamente ingiusto su Boccioni.
8: C'è nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Valle Giulia un quadro sesquipedale di Boccioni che rappresenta il ritratto di Ferruccio Busoni, il musicista. È un ritratto a quadretti, ossia pittura ridotta a metodo, a schema. Un ritratto dove dei verdi in salata tonano maledettamente in pseudo omaggio al musicista con dei viola da palcoscenico del varietà. Chi ha dipinto a quel modo goffo ed enfatico, senza parsimonia di colori, non è pittore. E che, del resto, Boccioni non val nulla quale pittore, di più lo dimostrano i suoi quadri del periodo prefuturista, quando costui imitava alla pedestre il già diarroico divisionista Previati. Tuttavia, detto fra parentesi, fra Boccioni e Previati corre tanta differenza quanto è quella che corre fra uno che sia negato alla pittura e un pittore.
7: E uno positivo, forse un po' enfatico, su Modigliani.
8: Modigliani era un santo. E se io possedessi denaro, proporrei alle sante congregazioni religiose la sua beatificazione, accanto ai già beati Benedetto da Norcia e Filippo Neri. Che, in quanto ai miti pagani, il santo a cui più di tutti Modigliani assomiglia è Apollo, Certo, le figure di Modì sono pure, come quelle dei pittori greci e romani. Il suo disegno è quanto quello delle giocatrici di Astragali, pittura ercolanense monocroma. Vale a dire che Modigliani è uguale al più bel disegno che ci è rimasto di mano degli antichi. Dopo gli antichissimi, soltanto Giambellino e Pisanello, o Antonio Pollaiolo, o Hans Holbein, disegnarono chiaro quanto Modigliani. Ma nessuno disegnò più chiaro di lui.
6: Lasciamo Luigi Bertolini e passiamo a un altro incisore. Nel livornese Antonio Anthony De Witt, pittore e incisore, una tendenza del Novecento, la tendenza all'arcaismo, raggiunge dopo il primo apprendistato toriano risultati che coincidono con la fantasia pura. Il pericolo implicito nel filone dell'arcaismo novecentesco era quello di una più o meno dotta presunzione. De Witt raggiunge presto una posizione talmente oltranzistica che brucia alle sue spalle ogni citazione, ogni allusione, ogni presunzione libresca. Di cultura non proprio la solita, era laureato in scienze naturali e aveva vissuto a lungo in Sud America, Antonio Anthony De Witt, nato a Livorno nel 1876, morto a Firenze nel 1967, cominciò a scrivere quando era già un uomo maturo. La prima edizione del suo Estancia, breviario di solitudine, è datata Milano 1925.
7: De Witt scrive in un toscano inventato, fantastico, imprevedibile, come la trama dei segni di una sua incisione, che naturalmente non corrisponde al toscano parlato in nessuna provincia, né corrisponde alla lingua di un che classico, antico o meno antico. Forse, se il purgatorio fosse abitato da soli toscani, si potrebbe immaginarli a parlare servendosi di una coinè simile a questa, una lingua che, in termini di letteratura, non è certo priva di una sua proterva efficacia.
6: Vediamone un esempio, tralasciando ogni altra opera di De Witt, sia di tecnica e storia dell'incisione, sia di critica vera e propria. Questo è un brano di Estancia che porta la esotica data nella pampa di Tucumán a Los Moyes, l'anno 1920.
8: Quando ritorno alle stanze è tramontato il sole, il cielo si è tinto e si svaria come un pallido fiore d'ortensia e vi sbocciano le stelle e giù, verso il campo sementato che il tenero verde dell'orzo raddolce al colmo dei solchi, vagola un vecchio cavallo e incontro al pallor moribondo il suo bianco traluce con la tenuità di un fantasma. Così la pampa s'addorme.
6: E questo è un brano del Portolano datato In Oceano l'anno 1924.
8: Puerto Colombia, di settembre. Per arrivare a bordo, su quel prolungo dell'interminabile diga, ammassi e cumuli plumbei d'ambo le coste del cielo che una fascia livida reseca dall'oceano più nero. Sembianza si paventa, a confessarlo, di morte. Vampate e mute folgori accendono un attimo i nostri volti. Avanzi di naufragio dinanzi a una forra. Lumi di capanne da un lato e a noi dappresso una lamentela di rospi, occulti nella fanghiglia man mano che le tanfate grasse ci arrivano agli occhi e li impegolano.
6: Due brani che si possono leggere o a scelta a vedere.
7: Baccio Maria Bacci, nato a Firenze nel 1888, ebbe a ridosso della Prima Guerra Mondiale un periodo futurista. Dopo il ritorno all'ordine dipinge figure in un'ottica che, per intenderci, rammenta Casorati, ma con toni più squillanti, più metallici di quelli di Casorati. Non ricorderemo i suoi benemeriti studi sui macchiaioli, ma certe memorie che risalgono alla Parigi del 1913, pubblicate in rivista soltanto di recente. Ecco il ritratto di una giovane rivoluzionaria a Parigi.
8: Marussia, 18 anni o poco più. Sul petto e sulle spalle le cicatrici dei colpi di Knut, ricordi dei moti dell'Università di Pietroburgo della primavera scorsa. È un angelo sperduto qui, tra questi inebrianti commedianti che ci attorniano. È piena di nostalgia.
7: E questo è uno scorcio della casa del grande mercante d'arte che nel 12 aveva organizzato la prima mostra dei futuristi a Parigi.
8: Il salotto e l'appartamento di Bernheim Jeune sono di uno stile un po' opulento e borghese. Le pareti piene di quadri interessanti. C'è un bel ritratto femminile di Manet, un Monet scintillante, due bei paesi provenzali di Cézanne e due belle nature morte. Il signore che mi accompagna apre l'uscio del bagno e mi fa vedere, attaccata sul rovescio, una natura morta di Cézanne che avevo già visto riprodotta. Un tulipano in un coccio verde.
6: All'estrema destra del quinto articolo, nel settore degli accademici, vale la pena di soffermarsi un momento sulla figura di Libero Andreotti e sul libro in forma di memorie che il disegnatore Enrico Sacchetti gli dedicò

0: Come scultore toccò il successo a Parigi a partire dal 1909. Rientrato in Italia nel 15, ebbe molto da fare nel dopoguerra a modellare monumenti ai caduti, madonne e statue mitologiche. Morì a Firenze nel 1933. Lo stile delle memorie dettate dal Sacchetti si attaglia bene allo spirito della scultura di Andreotti, uno stile piano, qua e là lustrato da qualche toscanismo e da qualche satanismo alla Sembenelli. Spigolando rapidamente, ecco una professione di fede artistica.
1: A quel tempo, tutti lo sanno, l'impressionismo pittorico imperversava nella scultura. Di scultori pittori ce n'era un visibilio e a me non piacevano allora. E non mi sono piaciuti nemmeno dopo. Uno solo mi pareva e mi pare ancora degno di rispetto, ed è Medardo Rosso, il quale professava un credo artistico strampalatissimo, ma era indubbiamente un uomo di molto talento, fatto per opere singolari.
2: Il decadentismo di fondo che fermentava alle radici della ripresa accademica del nostro secolo lo si coglie già evidente se si getta un'occhiata nella stanza di Andreotti giovane.
1: Mi ricordo che attaccata al muro bianco c'era un'enorme corona di spine, bellissima, e posata sul cassettone una testa in gesso di una fanciulla morta, orribilmente magra, formata sul vero. Nel gesso, sulla fronte era rimasto impigliato qualche capello della morta. Io, dopo aver visto una volta quella cosa macabra, decisi di non guardarla più. Andreotti se la teneva per compagnia e non si stancava di dire che era bellissima.
0: Infine alcune parole per immaginare più da vicino la scultura di Andreotti. Quelle figure accademiche modellate secondo un criterio che poi è quello che si usa comunemente per giudicare il nostro prossimo, per giudicare se è bello o brutto. Davanti a quelle statue
1: cercavo di capire quale fosse realmente il loro grado di parentela col mio amico Andreotti e perché fossero nate così come le vedevo, un po' sprovviste di umanità, ma consapevoli della loro vita arbitraria e ridotta, orgogliose d'una singolare bellezza un po' diabolica, creature che avevano perduto il paradiso.
2: Altra incarnazione del decadentismo, basta pensare ad D'Annunzio, è il racconto eroico sportivo. Esemplare in questo senso i capitoli di Romanticismo veilico di Romano Romanelli, nato a Firenze nel 1882, morto nel 1968. Capofila della scultura accademica novecentesca che in tutto il libro, fatto singolare, ha un solo accenno e assai sprezzante alla sua attività di scultore.
1: Argano aveva una gamba sola e maneggiava i remi e la vela del suo gozzo come non ho più veduto. Con lui mi indurì le braccia al girone del remo. Seppi come dare di volta al ferro dell'ancorotto innanzi di dar fondo e a governare con mare in poppa da libeccio rientrando nel canale. Seppi e imparai una delle manovre più delicate e difficili per un marinaio: atterrare a forza di vele e di remi con grosso mare da largo sui frangenti di una spiaggia governando con un remo al posto del timone nelle sverinate.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

nessuna competizione, nessuna ambizione lo prese mai, salvo forse muovere un'idea. Se sapessi spostare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione.

0: Rai Radio Techete.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Si alzava da terra levitando a diverse altezze. Il protagonista di questa puntata di Medium è Daniel Douglas Hume, spiritista scozzese dell'Ottocento, noto anche per le conversazioni con i defunti e le materializzazioni di oggetti, oltre che di frequenti levitazioni nell'aria, appunto. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro.
1: Elisabetta Lupano.
0: E oggi nel nostro viaggio virtuale sugli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile ci muoveremo tra Scozia e Stati Uniti per conoscere le doti particolari di questo chiaroveggente molto noto nel mondo anglosassone. Le facoltà di Daniel Douglas Hume si manifestarono fin dall'adolescenza negli Stati Uniti, dove si era trasferito con la famiglia e dove iniziò a far muovere oggetti e tavoli. Le cronache del tempo riportavano che Hume, oltre a far volare i tavoli, produceva suoni misteriosi e levitava lui stesso ad altezze notevoli. Ebbe grande risonanza un fenomeno straordinario che avvenne nel 1868, riportato dal racconto di Lord Adair, un autorevole rappresentante della Camera dei Comuni britannica, che fu testimone insieme ad altri dell'evento. Daniel Douglas Hume operò principalmente nel periodo vittoriano, in Europa e negli Stati Uniti, offrendo sedute spiritiche a nobili, intellettuali e personaggi di spicco dell'epoca. Per Hume l'approccio alla medianità doveva essere libero, perciò non faceva pagare le sue esibizioni, vivendo grazie all'ospitalità e ai regali dei suoi sostenitori. Un importante riconoscimento alle doti e alle attività del medium scozzese arrivò dal chimico e fisico britannico autorevole William Crookes, che condusse un'approfondita investigazione scientifica ed effettuò esperimenti con Hume. Così, dopo alcuni iniziali dubbi, descrisse i fenomeni da lui prodotti come autentici. Oltre al fisico William Crookes, vi furono anche altre personalità del mondo della cultura a confermare le caratteristiche di Hume e la veridicità degli eventi che si verificavano, tra le quali Sir Arthur Conan Doyle, scrittore scozzese, padre del famoso personaggio letterario Sherlock Holmes. Nel suo saggio The History of Spiritualism del 1926 e in altre opere, Doyle presentò Hume come un missionario del mondo spirituale, descrivendo i suoi fenomeni fisici come non eguagliati da altri medium. Doyle diede peso alle numerose testimonianze di illustri contemporanei che parteciparono alle sedute di Hume, sostenendo che le levitazioni e i fenomeni erano stati osservati in condizioni di controllo, nonostante le critiche di scettici come l'illusionista ungherese Henry Houdini. Elisabetta Lupano, il mondo della scienza diede molto credito, dopo sperimentazioni, appunto, Crookes e anche il mondo letterario, in questo caso Conan Doyle. Sì. Già allora quindi c'era una parte della scienza che riconosceva un percorso spirituale veritiero e reale.
1: Qui il mondo invisibile entra davvero a gamba tesa, inizia a manifestarsi attraverso una medianità fisica molto importante che ovviamente desta la curiosità e l'attenzione addirittura appunto di personaggi che hanno a che fare con la scienza. Cercano e studiano tutti questi fenomeni per dare una spiegazione razionale e logica a quello che stava accadendo. Certo è, vedere un medium che levita nell'aria in posizione, come dire, orizzontale, deve essere qualcosa di straordinario all'occhio umano, che riesce a comprendere solo ciò che è nel suo stato di coscienza. Pertanto non mi stupisce affatto che persone di questo calibro siano state interessate a comprendere, a scoprire e a dare una spiegazione a tali fenomeni. Ripeto, il mondo dello spirito qui veramente inizia a bussare alle porte per manifestarsi e far vedere la sua grande potenza.
0: Siamo Elisabetta Lupano nella seconda metà del 1800, quindi
1: in un'epoca vittoriana,
0: dove
1: c'era bisogno di creare uno scardinamento di antichi preconcetti, di sistemi di credenze, di far vedere che il mondo dello spirito diventava tangibile ed è tangibile proprio perché aveva bisogno di essere visto con altri occhi. Il nostro caro Daniel Douglas Hume è un prescelto del mondo dello spirito. Sin da piccolo lui manifesta delle grandi doti. Si dice addirittura che quando aveva 3 anni avesse previsto la morte di un cugino, un bambino di 3 anni, quindi già vuol dire che questo bambino riceveva contatti dal mondo invisibile, una potente chiaroveggenza. Crescendo vede anche, se non sbaglio, prevede la morte della mamma, della sua mamma biologica, sì, perché come vedremo in seguito lui è stato poi adottato dalla zia.
0: Dalla zia, sì.
1: Proprio perché aveva un carattere molto particolare, era un bambino estremamente sensibile, un bambino che aveva tanto nervosismo, quindi non si voleva placare. Questo bambino sicuramente era in contatto con delle forze che andavano oltre lui. Quindi abbiamo sicuramente tanto da esplorare rispetto alla sua figura, che ovviamente, come sempre, poi diventa controversa, perché laddove non c'è la possibilità di spiegare scientificamente ciò che accade, il medium diventa questionabile.
0: Come abbiamo detto in altre occasioni,
1: l'abbiamo già visto,
0: i controlli e diciamo umani, terreni, valgono, sì, fino a un certo punto.
1: Ma non c'erano neanche gli strumenti, la strumentazione per misurare tali fenomeni non erano adeguati per l'epoca.
0: Sì.
1: Pertanto avevano iniziato ad immaginare visioni, attività illusionistiche, tanto che lei ha nominato Houdini, che è comunque un famoso illusionista francese,
0: sì,
1: e quindi lui ovviamente ha detto: no, qui non stiamo parlando di un illusionismo, qui siamo di fronte a dei fenomeni paranormali di una certa entità.
0: Certo. Allora, Elisabetto Lupano, cominciamo a percorrere la vita di Daniel Douglas Hume con questo primo apporto audio.
1: Sì.
2: Charlatan, adventurer, helpless sport of superhuman forces, or chosen emissary of the spirit world.
3: Daniel Douglas Hume, secondo il suo stesso racconto, nacque nei pressi di Edimburgo nel 1833. Quando aveva 9 anni, fu portato dalla sua famiglia adottiva in America, dove visse con loro fino alla fine del 1850. In seguito, l'epidemia dei colpi, i fenomeni di rapping, scoppiata 2 anni prima a Idlesville, coinvolse il giovane Hume, che lasciò la casa della zia e si mise in viaggio per il mondo. Per i 5 anni successivi soggiornò in varie famiglie a New York e altrove, tenendo sedute spiritiche e, a quanto pare, ricevendo in cambio ospitalità e una certa istruzione. Nell'autunno del 1855 si recò in Italia e trascorse gli anni successivi nel continente europeo, frequentando, apparentemente per tutto il periodo, diversi amici, per lo più persone di rango e ricchezza, e mantenendo l'ospitalità ricevuta grazie all'esercizio dei suoi poteri straordinari. Nell'autunno del 1859 tornò in Inghilterra, portando con sé una giovane e affascinante moglie, figlia di una nobile famiglia russa e dotata di una discreta fortuna. Nel 1862 la moglie morì e Hume, che sembra essere rimasto in condizioni economiche piuttosto difficili, fu costretto a integrare i suoi mezzi tenendo conferenze e recitazioni pubbliche. Si sposò una seconda volta, ancora con una donna russa dotata di una certa fortuna. Hume sembra aver rotto con quasi tutti i suoi amici in quel paese e aver esercitato sempre più raramente la sua medianità. Trascorse il resto della sua vita principalmente sul continente europeo e morì, dopo una lunga e dolorosa malattia, nel giugno del 1886. Questo breve resoconto della carriera di Hume si basa principalmente su materiale scritto da lui stesso o ispirato da lui, che necessita di una integrazione critica. Dall'età di 17 anni in poi, visse grazie all'esercizio della sua medianità. Anche se sembra che non abbia mai ricevuto pagamenti in denaro in modo diretto, per tutta la sua vita, prima negli Stati orientali dell'America e poi in ogni paese d'Europa, trovò ricchi sostenitori pronti ad accoglierlo nelle loro case e offrirgli generosa ospitalità.
0: Elisabetta Lupano, sembra che non fosse attento all'aspetto economico terreno Hume, cioè che la sua missione la sentiva fino in fondo, sì, a livello spirituale?
1: Sì, e sicuramente aveva il sostegno di queste mogli che si sposa, prima una poi un'altra, russe, che sostengono la sua missione sulla terra. E delle donne facoltose, una muore e poi lui appunto si risposa un'altra, ma la cosa interessante è che lui riceve tante donazioni e il mondo dell'ospito gli fa incontrare sempre persone che hanno voglia di sostenerlo, persone che gli regalano delle abitazioni, delle case, luoghi dove lui può fare sperimentazioni, luoghi luoghi dove lui può fare delle seance con dei circle, quindi viene sostenuto dal mondo dello spirito anche a livello materiale, assolutamente sì. C'è un momento della sua vita in cui lui si ritrova veramente in grandi difficoltà e inizia a fare delle conferenze pubbliche per ricevere sempre sì. in cambio queste donazioni, questi scambi, assolutamente, assolutamente sì. Però la sua missione era potente, lui era dedicato, ma d'altra parte quando un medium fisico genera dei fenomeni paranormali di questo livello, vuol dire che comunque la sua anima in questa incarnazione sa che deve portare questo, non ha un'altra via, è una medianità che esce da tutti i pori della tua pelle, perché tu generi fenomeni oltre te. Questi fenomeni sono generati infatti in uno stato alterato di coscienza, cioè lui era in uno stato di trance profonda, non si accorgeva che usciva fuori dalla finestra
0: e
1: rientrava dall'altra parte, perché il mondo dello spirito ti tiene, ti contiene in uno spazio, ti protegge, ma fa di te ciò che vuole, detto in maniera carina, nel senso che veramente può utilizzare la tua medianità fisica per mostrare ciò che è in grado di fare e per mostrare la sua presenza.
0: Oh, qui possiamo dire che nonostante i test siano stati fatti appunto da Crookes in lungo e in largo, dal fisico e chimico William Crookes, anche qui non si sono mai verificate situazioni di truffe, di trucchi e quant'altro.
1: No, era solo inspiegabile ciò che accadeva, ma non potevano dimostrare il contrario. Questa è stata la forza in questo caso di Hume, che quello che faceva era talmente stupefacente che non c'era modo di dire è una frode, impossibile.
0: Oh, adesso andiamo a sentire un altro apporto, qui bisogna dire che il mondo della scienza appunto poi dà un'investitura attraverso William Crookes, insigne fisico e chimico britannico, che studia e valuta i fenomeni paranormali insieme con Daniel Douglas Hume. E Crookes fu presidente della Society for Psychical Research, e dove c'erano tutti personaggi molto noti, scienziati, insigni scienziati nel tempo, e divenne molto famoso Crookes per aver scoperto il tallio, questo metallo tenero radioattivo. Ecco, qui ascoltiamo le ricostruzioni dello storico Brian Inglis, dello scrittore Guy Playfair e dello psicologo John Beleff dell'Università di Edimburgo.
4: L'unico scienziato che accetta di considerare lo spiritismo all'interno di un contesto prettamente scientifico è il grande fisico William Crookes, il più giovane dei membri dell'Academy. Nonostante la giovane età, lo scienziato aveva al suo attivo molte scoperte e aveva scritto un gran numero di trattati su svariati argomenti scientifici. Era divenuto famoso inoltre per aver scoperto il taglio. William Crookes nacque nel 1832 e divenne membro dell'Academy all'età di 31 anni. Sua moglie Nellie lo sostenne sempre e costantemente nella lotta contro l'intransigenza dei suoi prestigiosi colleghi. Crookes fu il primo scienziato a studiare i fenomeni paranormali da un punto di vista scientifico, almeno per quanto riguarda la loro divulgazione al grande pubblico. Alfred Russell aveva eseguito numerosi esperimenti in precedenza, ma non li aveva mai pubblicati sotto forma di trattato scientifico. Crookes era determinato a convincere gli scienziati che i fenomeni paranormali erano autentici. Diciamo che Crookes è il perfetto esempio di grande scienziato che cerca di esaminare, di analizzare i fenomeni paranormali e si impegna a studiarli come avrebbe fatto con un qualsiasi altro argomento di tipo scientifico. Nonostante tutto, quando arriva a pubblicare i risultati dei suoi studi, l'ambiente scientifico non sembra molto interessato a conoscerli e afferma che lo scienziato è diventato pazzo, o si è sbagliato, oppure ha voluto solo scherzare. A questo punto, se lo stesso Crookes non riesce a convincere l'opinione pubblica, chi mai potrà riuscirci? A mio parere, Crookes è stato il primo vero scienziato di una certa levatura a decidere che era giunto il momento di occuparsi seriamente del paranormale, in un'epoca in cui tali fenomeni avevano assunto un aspetto, possiamo dire, drammatico. Non si tratta di semplici discrepanze o strane anomalie, quanto piuttosto di veri e propri fenomeni paranormali, che Crookes inizia a osservare con un grande medium di nome D.D. Hume, il primo medium che risveglia la sua attenzione e con il quale inizia a lavorare nel laboratorio di casa.
0: E anche qui si può dire che iniziarono praticamente dal garage a lavorare in modo molto così empirico, molto artigianale.
1: Molto artigianale, certo, perché bisognava fare dei tentativi, bisognava fare dei test e permettere anche al medium di, diciamo, di lavorare in una condizione protetta. Ci tengo molto a dire questo. Perché ne ho fatta un'esperienza diretta come osservatrice, come studiosa. Sì. La medianità fisica all'epoca era qualcosa di veramente sconvolgente, straordinario. Ad oggi è facile vedere seance fisiche, cioè è possibile vederle perché ci sono diversi medium fisici nel mondo che portano ancora avanti questa fantastica, chiamiamola tradizione, ma in realtà non è altro che un'altra capacità del mondo dello spirito di mostrare la vita, la, diciamo, la presenza della vita oltre la morte. Quindi attraverso una dote che appartiene ad un medium fisico, il mondo dello spirito può operare e creare dei fenomeni paranormali. Ad oggi questo ancora esiste ed è facilmente visibile. Abbiamo altri strumenti per spiegare, abbiamo altri strumenti per poter assistere a delle seance fisiche. Ci sono attualmente pochi medium nel mondo che fanno questo, ma esistono. Per cui la cosa interessante è che nel 1800 tutto questo è stato estremamente sconvolgente ed è bellissimo vedere come un scienziato abbia avuto il desiderio di sostenere questo processo attraverso una forma di sperimentazione anche scientifica. Quindi si inizia da un piccolo garage, si inizia da un home circle, quindi da un cerchio domestico per sperimentare la grandiosità della medianità fisica, che è il mezzo più potente per vedere come il mondo dello spirito opera. Perché è inequivocabile.
0: Sì, sì. Elisabetta Lupano, andiamo a scoprire cosa succedeva durante le sedute.
1: Sì.
3: Non esistono prove rilevanti che sia mai stato colto, nemmeno in privato, a ricorrere a trucchi. Questa singolare immunità dal destino comune dei medium richiede certamente una spiegazione. In gran parte essa era dovuta alla particolare posizione di Hume come medium non professionista, al fatto che i partecipanti alle sue sedute erano, in un certo senso, suoi ospiti e che era lui stesso a scegliere davanti a chi avrebbe acconsentito a esibirsi. Le sue sedute in Inghilterra seguivano per lo più gli standard dell'epoca. La stanza era solitamente illuminata da uno o più candele, da un singolo becco a gas o da una lampada schermata. Le manifestazioni iniziavano di norma con dei colpi, seguiti poco dopo da un tremolio del tavolo. Il tavolo poi si sollevava da un lato, si muoveva oppure fluttuava sospeso nell'aria. Gli strumenti musicali suonavano nell'oscurità favorevole offerta dal tavolo. Mani venivano percepite mentre stringevano le ginocchia dei partecipanti o tiravano parti dei loro vestiti. Fazzoletti, fiori e altri oggetti leggeri e persino campane pesanti venivano passati tra i presenti. La seduta era intervallata da messaggi battuti dagli spiriti o pronunciati attraverso la bocca del medium in trance. A questo punto la seduta terminava normalmente, ma se le condizioni erano ritenute favorevoli a manifestazioni più elevate, le luci venivano spente, il fuoco coperto e i presenti si radunavano attorno al tavolo. Si vedevano allora mani delinearsi contro la debole luce proveniente dalla finestra, sollevarsi oltre il bordo vuoto del tavolo, muoversi tra i fogli sulla sua superficie o porgere fiori ai partecipanti. Successivamente il medium veniva sollevato da terra. Considerando lo stato mentale dei partecipanti e la fallibilità delle testimonianze comuni in simili questioni, non è difficile immaginare come la maggior parte delle manifestazioni di Hume potesse essere realizzata.
0: Elisabetta Lupano, tante caratteristiche, tante capacità che sconvolgevano la società dell'epoca, però c'era un grosso credito che veniva dato a Hume sia da persone comuni e sia dal mondo in qualche modo della scienza o della della cultura.
1: Questi fenomeni erano talmente tanto evidenti e fuori dal comune che forse per la prima volta si è pensato che qualcosa di vero ci fosse. E poi erano fenomeni ripetuti nel tempo, diversi tra di loro, quindi sì. La testimonianza che lui ha portato era veramente tanta. È interessante vedere come in questo processo che stiamo facendo ogni medium ha una sua caratteristica, sì. Da quando abbiamo iniziato a raccontare di
0: Allan Kardec e Chico Xavier.

0: Sono stati dei prescelti dal mondo invisibile proprio perché avevano il compito di scompattare la coscienza, di portare nuovi codici, di destare questo risveglio nell'essere umano, nel ricongiungimento di una vita oltre la morte che è sempre esistita. Quindi questo collegamento, questo filo diretto che c'è sempre stato, la medianità fisica in questo è stato un enorme filo conduttore.
1: Elisabetta Lupano, una domanda difficile, sempre diciamo alla padre Amort, ma è dal mondo invisibile che vengono scelte le capacità da attribuire a qualcuno, oppure il mondo invisibile valuta le caratteristiche terrene del medium, di quello che poi diventerà il medium?
0: Io penso che ci sia un accordo prima di rincarnarsi sulla Terra, prima di ritornare qui, proprio perché, come avete visto, questi fenomeni appaiono già in tenera età.
1: Sì.
0: Pertanto colui che ha questa funzione sulla Terra nasce già con un percorso molto chiaro, molto stabilito, pattuito sicuramente in precedenza, perché questi sono doni straordinari che non si possono sviluppare. Sono doni che appartengono profondamente alla biochimica del corpo. La medianità fisica fa questo.
1: O si è, o si ha, o non si ha.
0: Esattamente.
1: Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli apporti e in questo caso andiamo a scoprire i test usati dal fisico William Crookes sui fenomeni prodotti appunto da Daniel Douglas Hume e il coinvolgimento di altri scienziati, poi ne parleremo meglio.
2: Daniel Douglas Hume è stato il più grande medium della sua epoca e divenne famoso anche nelle alte sfere. In fotografia è immortalato con un ufficiale russo alla corte dello zar. Il laboratorio di Crookes si trovava nella casa di Mornington Street a Londra. Purtroppo l'edificio è andato distrutto sotto i bombardamenti durante l'ultima guerra. Al suo posto passa ora la ferrovia, ma le fotografie dell'epoca mostrano com'era. Questo è il laboratorio di Crookes, dove lo scienziato ha costruito gli strumenti per verificare i poteri paranormali di Hume, come per esempio asse con pulegge e bilanciere, necessarie a verificare con precisione quanto di vero ci fosse nelle parole di Hume, che sosteneva di essere in grado di alterare il peso di una sostanza con la sola imposizione delle mani. Crookes faceva di tutto per coinvolgere il maggior numero possibile di colleghi durante i suoi esperimenti, e uno di questi era l'astronomo Huggins. Sperava forse di cogliere un dettaglio, un particolare che fosse conforme alle leggi della fisica, ma che non era ancora stato riconosciuto come tale.
1: Qui Elisabetta Lupano valutiamo il tentativo di coinvolgere, di estendere di William Crookes al mondo, a tutto il mondo scientifico, per far indagare anche altri, da altre prospettive, altri scienziati. Però era un po' complicato, è stato un po' difficile, un'opera difficile da parte di Crookes.
0: Perché lui ha sentito questo desiderio di essere, come dire, un'antenna parabolica che fa una risonanza rispetto a ciò che vedeva, e non tutti erano pronti quanto lui per poter pensare che tutto questo fosse vero e che andasse anche misurato, compreso.
1: Che lui poi chiedeva da scienziato di cercare di
0: inventava strumentazioni nuove per poter misurare questi fenomeni, che non sono assolutamente misurabili perché non sono riproducibili con determinate leggi. Il mondo dello spirito non è soggetto alle nostre leggi, siamo noi che siamo soggetti alle loro. Pertanto ci sono delle condizioni che non sono ripetibili, quindi per la scienza, per tante persone, dice, tutto ciò che non è ripetibile non può essere provato. Qui appunto un giorno un fenomeno può essere una levitazione, un giorno può essere un tavolino che volteggia nell'aria piuttosto che altro. Però se poi guardiamo, il filo conduttore è lo stesso, cioè che cosa? Osservare qualcosa che è visibile per tutti e che non è possibile farlo accadere se
1: così,
0: non in una condizione in cui il medium è in uno stato alterato di coscienza, cosiddetta trance profonda.
1: E comunque con la volontà dell'altra dimensione.
0: Esattamente, e comunque con la volontà dell'altra dimensione, perché? Perché l'altra dimensione protegge comunque la salute, l'incolumità del medium che si presta a tutto questo. Infatti, se notate, nessuno di questi medium poi si fa male. Lui volava, lui levitava, sì, e quando ricadeva lo riappoggiavano seduto tranquillamente, lo rimettevano al suo posto.
1: Al suo posto, sì, sì. Dai testi appare questo. E andiamo a scoprire, Elisabetta, a valutare gli esperimenti del fisico William Crookes. Quest'altro audio.
3: e agli esperimenti e alle osservazioni compiuti dal celebre fisico Sir William Crookes che dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione. In un articolo pubblicato sul

0: Reporter di Journal of Science, nel luglio del 1870, Sir William annunciò che da qualche tempo si stava occupando di indagare le manifestazioni comunemente chiamate spiritiche. Pur non essendo affatto pronto ad accettare l'ipotesi spiritista, aveva visto abbastanza da convincersi dell'esistenza di certi fenomeni fisici, non spiegabili da alcuna legge fisica allora conosciuta.
1: Sir William Crookes.
0: Egli sottolineò però che le precauzioni fino a quel momento adottate contro le frodi e i metodi utilizzati per accertare l'estensione e la realtà degli effetti prodotti erano inadeguati. Un anno dopo poté annunciare di essere riuscito a dimostrare sperimentalmente l'esistenza di una forza fino allora sconosciuta e di avere misurato gli effetti a sostegno della sua affermazione. Fornì una descrizione dettagliata di una serie di esperimenti condotti nel suo laboratorio, alla presenza di altre quattro persone, due delle quali confermarono l'accuratezza del suo resoconto basato su appunti presi sul momento. Il medium della nuova forza era Daniel Hume. L'apparato utilizzato nell'esperimento principale è stato descritto così da Sir William. In un'altra parte della stanza era stato predisposto un dispositivo per studiare le variazioni di peso di un corpo. Esso consisteva in una tavola di mogano lunga 36 pollici, larga 9 pollici e spessa un pollice. A ciascuna estremità era avvitata una striscia di mogano larga un pollice che fungeva da piede. Un'estremità della tavola poggiava su un tavolo stabile, mentre l'altra era sostenuta da una bilancia a molla appesa a un robusto treppiede. La bilancia era dotata di un indice autoregistrante, in modo da registrare il peso massimo indicato dalla lancetta. Prima che Hume entrasse nella stanza, l'apparato era stato già sistemato e a lui non era stato nemmeno spiegato lo scopo di alcune sue parti prima che si sedesse. Dopo alcuni esperimenti preliminari con un dispositivo acustico, l'attenzione fu rivolta all'apparato. Il signor Hume posò leggermente il dito sull'estremità della tavola più lontana della bilancia. In queste condizioni, l'indice della bilancia si mosse più volte, registrando una trazione verso il basso fino a 6 libbre. Fu notato in particolare che le dita di Hume non si spostarono mai di oltre un pollice dall'estremità della tavola. Ciò significa che non si trovavano oltre il punto di appoggio, per cui era fisicamente impossibile che una pressione delle sue dita producesse i movimenti verso il basso della tavola indicati dalla bilancia. Inoltre i suoi piedi si alle sue mani erano attentamente controllati da tutti i presenti nella stanza. I pochi uomini di scienza che osarono avanzare critiche pubbliche a questi esperimenti si limitarono per lo più a segnalare possibili difetti dell'apparato utilizzato o qualche fonte di errore nella conduzione dell'esperimento stesso. L'esperimento descritto non fu il primo del genere. Si collocava a metà di una lunga serie. È stato affermato che Hume non fosse familiare con l'apparato impiegato, ma poiché strumenti simili erano stati già utilizzati in prove precedenti dallo stesso Crookes, tale affermazione ha scarso valore. Gli esperimenti che ho tentato sono stati numerosissimi, ma a causa della nostra conoscenza imperfetta delle condizioni che favoriscono o ostacolano le manifestazioni di questa forza, del modo apparente capriccioso in cui essa si manifesta e del fatto che lo stesso signor Hume è soggetto a inspiegabili flussi e riflussi della forza, è accaduto raramente che un risultato ottenuto in un'occasione potesse essere successivamente confermato e verificato con apparecchi appositamente progettati.
2: Elisabetta Lubano, qui ci sono tanti aspetti, abbiamo ascoltato questo lungo apporto sugli esperimenti del fisico William Crookes. E innanzitutto possiamo dire che Hume non generava ectoplasma.
3: Sì,
2: rispetto
3: non è menzionato.
2: Perché,
3: Non è menzionato da nessuna parte. In tutto quello che abbiamo osservato nei racconti, nelle testimonianze, nessuno parla di ectoplasma. Quindi vuol dire che non era una caratteristica di questo medium, come a differenza, per esempio, di Leslie Flint, che abbiamo visto che aveva questo dono delle voci dirette e creava questa voice box che era collegata a lui appunto attraverso il suo ectoplasma. In questo caso no, perché qui abbiamo a che fare con un medium fisico che genera fenomeni cosiddetti psychic fenomeni, cioè fenomeni psichici, o addirittura era lui stesso l'oggetto del fenomenico, perché levitava.
2: Sì.
3: Quindi un'altra forma di medianità fisica.
2: Diversa
3: perché è diversa la qualità del medium. Ma c'è da dire che la cosa straordinaria è che la forza del mondo dello spirito è talmente potente che qualunque strumento loro utilizzassero per, come abbiamo visto adesso, questa famosa bilancia per poter misurare quello che stava accadendo, era talmente tanto straordinaria che quasi di fronte a una spiegazione che poteva testimoniare il fatto che quello che accadeva era vero, si è data un'informazione rispetto al fatto che forse la bilancia poteva non essere correttamente costruita.
2: Certo.
3: Quindi come la giri, alla fine se vuoi credere al fenomeno bene, altrimenti trovi una via d'uscita.
2: Sì, sì, assolutamente. E, noi qui abbiamo percepito la perseveranza del fisico William Crookes, che nonostante la chiusura del mondo scientifico, che non era disponibile a valutare senza preclusioni le ricerche sui fenomeni medianici, Crookes andò avanti e comunque ottenne dei risultati importanti.
3: Credo che Crookes era anche pronto ad accogliere il fatto che la scienza e la spiritualità potessero avere un punto d'incontro. Talvolta non ci sottoponiamo a determinati esperimenti perché temiamo il risultato.
2: Certo.
3: Quindi sicuramente una parte voluta di Crookes c'era.
2: C'era. E qui ascoltiamo un altro apporto con appunto sul percorso di Crookes e le spiegazioni dello psicologo John Beloff.
1: Credo fosse troppo azzardato da parte sua ritenere che bastasse lanciarsi in questa avventura per poter avere un grande seguito solo perché era uno scienziato rispettato e quindi la gente avrebbe creduto alle sue teorie. In realtà, con sua grande sorpresa, successe esattamente il contrario. All'inizio dei suoi studi fu sostenuto, ma quando la gente si rese conto che il passo successivo sarebbe stata la divulgazione, si allontanarono da lui. Quando cominciò a scrivere sulla sua rivista scientifica i risultati degli esperimenti condotti in laboratorio, azioni, movimenti che non potevano essere spiegati con i classici termini quali spingere, tirare, sollevare e così via, sorsero i primi veri problemi con i colleghi, secondo i quali il povero Crookes aveva perso il lume della ragione, era diventato pazzo, si stava prendendo gioco di loro e così via.
4: Nonostante l'opposizione dell'ambiente scientifico, Crookes continua imperterrito a condurre i suoi esperimenti e arriva a inventare una gabbia speciale per la fisarmonica che Hume riusciva a suonare psicocineticamente senza toccare i tasti.
1: Questa meravigliosa fisarmonica funziona ancora perfettamente. La melodia che Daniel Douglas Hume amava suonare con la sua fisarmonica era Land of Hope and Glory. Pare che la sorreggesse con una mano così e riuscisse a riprodurre le più dolci melodie. Ovviamente da un punto di vista virtuale sarebbe impossibile suonare la fisarmonica, visto che i tasti sono sulla parte inferiore e non c'è niente sulla parte superiore se si esclude la valvola di scarico. Sono state parecchie le persone che hanno avuto l'onore di assistere a questo eccezionale prodigio di psicocinetica. L'unico rimpianto è che di tutte le piccole fisarmoniche utilizzate, questa sia l'unica rimasta. Era la preferita di Hume e ora è conservata come una reliquia alla Society of Physical Research di Londra.
2: Certo, Elisabetta Lupano, non avevamo ancora scoperto la fisarmonica psicocinetica, ecco, ce la può spiegare un po' meglio.
3: Il mondo dello spirito ama utilizzare degli strumenti durante appunto le seanze fisiche per farli suonare così appunto psichicamente, nel senso che il mondo dello spirito utilizza qualunque strumento. A me è capitato di osservare violini, campanelli, xilofoni, e trumpet e mettere dei suoni, è bellissimo, e suonare anche Jingle Bells, per esempio, che il mondo dello spirito ama tantissimo riprodurre. Quindi questo è molto, ripeto, è molto semplice da osservare perché è molto facile da fare per il mondo dello spirito.
2: Sì, sembra facile.
3: Sembra facile. Sembra facile. Guardare vogliono, per credere.
2: Ci vogliono certe caratteristiche, presumibilmente.
3: Però meraviglioso. E di fronte a questo, credo che loro, tra l'altro, la fisarmonica è anche uno strumento estremamente complesso, perché devi suonare i tasti e premere una cassa armonica che va soffiata. Quindi, insomma, c'è tutto un movimento che coinvolge entrambi gli arti delle mani, del corpo, certo, per poterlo fare.
2: Certo. Elisabetta Lopano, andiamo avanti con l'ascolto degli apporti audio, e qui abbiamo preso un altro racconto di un'altra seduta. Ascoltiamo e poi commentiamo.
3: Sì.
0: Il più notevole di tutti i casi di levitazione è quello che ebbe luogo il 16 dicembre 1868 al numero 5 di Buckingham Gate a Londra, alla presenza di Lord Lindsay, del visconte Adair e del cugino di quest'ultimo, il capitano Wen. Il resoconto più completo è quello di Lord Lindsay, scritto il 14 luglio 1871. Durante la seduta, il signor Hume entrò in trance e in quello stato fu trasportato fuori dalla finestra della stanza accanto a quella in cui ci trovavamo e introdotto attraverso la nostra finestra. La distanza tra le finestre era di circa 7 piedi e mezzo, poco più di 2 metri, e non vi era il minimo appoggio tra di esse, né più di una sporgenza di 12 pollici, circa 30 centimetri per finestra, che serviva da mensola per i fiori. Sentimmo la finestra della stanza accanto aprirsi e quasi immediatamente vedemmo Hume fluttuare nell'aria all'esterno della nostra finestra. La luna illuminava pienamente la stanza. Io avevo le spalle alla luce e vidi l'ombra sul muro del davanzale e dei piedi di Hume, circa 6 pollici, 15 centimetri, al di sopra di esso. Rimasi in quella posizione per alcuni secondi, poi sollevò la finestra e scivolò nella stanza con i piedi in avanti, sedendosi. Il racconto di Adair sull'episodio centrale è il seguente. Sentimmo Hume entrare nella stanza accanto, sentimmo la finestra aprirsi e poco dopo Hume apparve in piedi fuori dalla nostra finestra. Aprì la finestra ed entrò con grande naturalezza. Osservai che la finestra non era aperta nemmeno di un piede, circa 30 centimetri, e non riuscivo a capire come fosse riuscito a passare. Si alzò e mi disse di seguirlo. Lo feci. Mi disse di aprire la finestra come prima, lo feci, e mi disse di stare un po' indietro. Poi attraversò lo spazio aperto a testa in avanti molto rapidamente con il corpo, quasi orizzontale e apparentemente rigido. Rientrò poi con i piedi in avanti e tornammo nella stanza precedente. Era così buio che non riuscivo a vedere chiaramente come fosse sostenuto all'esterno. Non sembrava aggrapparsi né appoggiarsi alla balaustra, ma piuttosto essere sospeso. Ogni finestra ha un balcone o davanzale profondo 19 pollici, circa 48 centimetri, delimitato da balaustre in pietra alte 18 pollici, circa 45 centimetri.
2: Poi, Elisabetta Lopano, il racconto di Lord Adair fu trasportato fuori dalla finestra della stanza accanto a quella in cui ci trovavamo e introdotto attraverso la nostra finestra. Ma allora, in questo caso, Hume non aveva nessuna capacità potere, diciamo, sul suo corpo?
3: No, assolutamente no. Era come un pupazzetto, direi, nelle mani del mondo dello spirito. Tant'è vero che lui viene sollevato, era seduto sulla sedia, viene diciamo collocato in una posizione orizzontale e fuoriesce da questa finestra, aveva di sotto circa un 3 metri di altezza, rimane lì per qualche istante e sospeso nell'aria nel vuoto, e poi viene trasportato lateralmente per rientrare da una finestra adiacente. Che dire, meraviglioso. Ovviamente non ha un graffio, non si fa niente, viene riposizionato sulla sedia e poi riapre gli occhi, e quindi questo è il fatto, dimostra il fatto che lui comunque è in uno stato profondo di trance.
2: E noi andiamo avanti con gli apporti, e qui ascoltiamo i fenomeni che accadevano con l'analisi dello storico Brian Inglis, che spiega, è molto significativa questa spiegazione: non si può dire credo a questi fenomeni, ma si accetta il fatto che esistono. Poi ne parliamo.
3: Interessante.
1: Hume è stato il più grande medium di tutti i tempi. Nel corso della sua vita, per ben 20 anni, settimana dopo settimana, era capace di entrare in una casa in cui non era mai stato prima, in una stanza in cui non era mai stato in precedenza, e alla luce del sole riusciva a far accadere strani fenomeni. Un tavolo che si alzava e fluttuava nell'aria, mani che apparivano come incorporee staccate dal corpo, strani rumori, strumenti musicali che suonavano da soli. E la gente, sempre diversa, poteva constatare che Hume non era responsabile di tali movimenti, almeno da un punto di vista strettamente fisico.
4: Quindi lei crede che Hume fosse veramente in grado di provocare questi fenomeni anomali?
1: Non amo usare verbi come credere quando si parla di fenomeni paranormali, perché è come se qualcuno le chiedesse: lei crede in Gesù? E la domanda non si riferisce a Gesù in quanto personaggio storico, bensì al fatto di aver fede, quindi di credere nella religione cristiana. Io non credo ai fenomeni paranormali. Accetto il fatto che esistono. La testimonianza storica è così forte che credo sia ridicolo negare le innumerevoli manifestazioni dei fenomeni paranormali.
2: Elisabetta Lupano, credere, io non credo, ma attesto che si evidenziano, se esistano.
3: Beh,
2: non è la stessa cosa,
3: beh,
2: no.
3: È una grande contraddizione.
2: È una grande contraddizione.
3: Enorme, direi.
2: Sì.
3: Sì.
2: Cioè, io accetto a livello scientifico che alcuni fenomeni si sono verificati, però non posso dire che ci credo. È complicato.
3: È un po' complicata la mente.
2: Sì.
3: La sua mente era un po' complicata.
2: Sì,
3: probabilmente
2: sì.
3: Resta sempre un po' difficile accogliere il fatto che esista un al di là e che esista una coscienza, una mente intelligente che possa continuare a lavorare attraverso di noi e con noi e che possa, tra virgolette, utilizzare questi medium che nascono con questa straordinaria funzione e che viene poi messa al servizio del mondo, perché come abbiamo visto Hume si è messo al servizio del mondo per dimostrare ciò che accadeva oltre lui. Ed è anche da notare che non si è mai ribellato a questi suoi poteri, a questa sua grande e straordinaria capacità, tanto che entrava in una casa e si muovevano degli oggetti, quindi vuol dire che il mondo dello spirito utilizzava ciò che lui aveva in dotazione, questa straordinaria capacità medianica, e il mondo dello spirito la utilizzava per dimostrare la sua presenza.
2: Noi andiamo avanti, Elisabetta Lupano, e ascoltiamo un'altra testimonianza, in questo caso di Lord Lindsay, scritta appunto, riportata, con un resoconto di un episodio alla Dialectical Society.
0: Nel luglio del 1869 Lord Lindsay fornì un resoconto dell'episodio al comitato della Dialectical Society, che recita così: vidi le levitazioni in Victoria Street quando Hume fluttuò fuori dalla finestra. Entrò prima in trance e camminava agitato, poi si recò nel corridoio. Mentre era via, sentì una voce sussurrarmi all'orecchio: uscirà da una finestra ed entrerà da un'altra. Fui spaventato e sconvolto all'idea di un esperimento così pericoloso. Riferii alla compagnia ciò che avevo sentito e aspettammo il ritorno di Hume. Poco dopo che rientrò nella stanza, sentii la finestra aprirsi, ma non potei vederla perché era seduto di spalle. Tuttavia, vidi la sua ombra sul muro opposto. Uscii dalla finestra in posizione orizzontale e lo vidi all'esterno dall'altra finestra. Si trovava a 85 piedi, circa 26 metri da terra. Si noterà che entrambi i resoconti di Lindsay suggeriscono, senza affermarlo esplicitamente, che Hume fluttuasse all'esterno della finestra in posizione orizzontale, mentre Lord Adair afferma che Hume stava in piedi. Lord Lindsay, in un momento precedente la serata, aveva visto un'apparizione di un uomo seduto su una sedia. Uno degli spiriti, prima dell'esibizione, aveva annunciato ciò che si intendeva fare e che, in un'occasione precedente, pochi giorni prima e alla presenza di due degli stessi testimoni, Hume aveva aperto la stessa finestra, era salito sul davanzale esterno ed era rimasto in piedi lì, con grande spavento di Lord Lindsay, che guardava la strada a circa 80 piedi più in basso. È davvero sorprendente che l'origine dei miracoli di Hume, anche in pieno giorno sotto luce artificiale, non sia mai stata ricondotta con certezza a una frode né in effetti a una causa nota. Coloro che assistettero alle sue imprese furono sinceri nel crederlo, poiché la mente della persona media tende ad accettare ciò che vede e non è incline ad applicare le leggi della fisica, per quanto chiaramente l'evento sembri contraddire i principi fondamentali su cui si basa la nostra stessa esistenza.
5: For the mind of the average person accepts what it sees and is not willing to apply the laws of physics, no matter how much or how glaringly the act defies the fundamental principles upon which our very existence depends.
2: Quindi le esibizioni, i test di Hume anche alla Dialectical Society con questo racconto di Lord Lindsay colpivano e creavano seguito comunque.
3: Va contro i principi della nostra esistenza. Così conclude questo apporto, quindi direi che non c'è altro da aggiungere, nel senso che tutto ciò che si manifestava andava oltre quello che poteva essere considerato logico per quell'epoca. Oggi abbiamo fatto qualche passetto in più, ma non ancora completamente, perché la medianità fisica resta ancora qualcosa di incomprensibile per la nostra logica e forse anche per un sistema di credenze che non è ancora così totalmente pronto a comprendere questo, perché noi quando parliamo di fenomeni paranormali immaginiamo sempre che ci sia un fenomeno fake, una finzione dietro, che ci sia qualcosa che vuole convincerci assolutamente e che non è detto che sia veritiero. Invece forse dobbiamo iniziare a pensare che tutto questo, anche per amore di tutti questi medium che hanno sacrificato la loro vita, che sono morti poveri, che sono morti in condizioni molto particolari, usurati fisicamente, e hanno cercato di dimostrare in tutto e per tutto quello che accadeva, donando tutta la propria esistenza, il corpo fisico, emotivo, eccetera, all'umanità.
2: Certo, il loro apporto è stato importante per tanti aspetti, per arrivare poi ad oggi, che in qualche modo si è fatto dei passi in avanti significativi rispetto al 1800, naturalmente a livello di percezione, di sensibilità, della spiritualità in genere.
3: Credo che questo sia il percorso che l'essere umano doveva fare. All'epoca non si era pronti per comprendere tutto, oggi forse abbiamo qualche strumento in più. Perché ci poniamo qualche domanda in più, perché tutti quanti noi abbiamo fatto esperienza di alcune cose e quindi riconosciamo questo come qualcosa di possibile. Ce lo spieghiamo,
2: certo. E, Elisabetta Lupano, andiamo con un altro apporto audio sulla levitazione di Hume, e qui possiamo ascoltare la testimonianza dello scienziato William Crookes, che è stato così importante, attraverso le parole tratte dai suoi scritti direttamente.
4: Crookes, che non era nuovo al fenomeno della levitazione, descrisse le sensazioni che provò in presenza di Hume come altamente spettacolari. In tre diverse occasioni l'ho visto levitare fino al soffitto, una volta in piedi, una volta in ginocchio sulla sedia, una volta seduto. Almeno un altro centinaio di casi di levitazione possono essere confermati da testimoni oculari. Chiunque non voglia dar credito a tali testimonianze scritte dovrebbe parimenti non dar credito a qualsiasi altra esperienza umana. Nel caso di Hume, le dichiarazioni dei testimoni oculari sono assolutamente sorprendenti. Queste le parole di Crookes, secondo il quale chiunque avesse voluto una spiegazione accettabile scientificamente avrebbe dovuto darsi da fare ad esaminare i fatti senza perdere tempo, poiché di lì a poco non sarebbe più stato possibile raccogliere le testimonianze dei fortunati spettatori dei fenomeni di levitazione verificatisi a casa di Hume. Crookes aveva naturalmente ragione. All'epoca non c'erano la televisione e nemmeno le telecamere. Tutto quello che ci è pervenuto sono pochi disegni che mostrano Daniel Douglas Hume mentre levita in posizione eretta o prona. Pare l'abbiano anche visto entrare in una casa volando attraverso la finestra. Hume non è stato il primo uomo a sperimentare casi di levitazione. A parte i personaggi descritti nella Bibbia, si racconta che nel Medioevo il frate Giuseppe di Copertino fu visto librarsi nel monastero, persino alla presenza di Papa Paolo giunto da Roma.
2: Elisabetta Lupano, ecco, con Hume, ecco, perché avvenivano alla luce del giorno rispetto ad altri medium?
3: Beh, non abbiamo un ectoplasma qua, quindi non avevo bisogno di avere il buio, l'ectoplasma si ritrae attraverso la luce, quindi questa è un'ulteriore conferma del fatto che questi fenomeni erano di natura psichica e quindi non avevano bisogno di essere generati attraverso l'ectoplasma.
2: E allora potevano avvenire di giorno.
3: Esattamente. Mm.
2: C'è una differenza, naturalmente.
3: C'è una differenza sostanziale, perché quando sono fenomeni legati all'ectoplasma vuol dire che il mondo dello spirito utilizza questa forma di energia per manipolarla e quindi, per esempio, può creare questa voice box, come nel caso di Leslie Flint.
2: Anche Eusapia Palladino.
3: Anche Eusapia Palladino generava l'ectoplasma, corretto. Sì. Vedo che lei ha studiato, eh?
2: Sì, a Oxford.
3: E quindi, infatti, l'ectoplasma era collegato direttamente con il corpo del medium, quindi anche il tavolino di Eusapia Palladino volava grazie al suo ectoplasma. Infatti ci sono tantissime fotografie, o quantomeno non fotografie ma disegni. Schizzi che ritraggono queste scene, proprio perché non avevamo la possibilità di fare un video o una registrazione o una ripresa. Sì. E nessuno di questi mostra la presenza dell'ectoplasma.
2: Particolarmente significativo questo aspetto. E noi andiamo ad ascoltare l'ultimo apporto audio e andiamo a casa del fisico William Crookes, dove Daniel Douglas Hume effettuò un significativo test, in questo caso con il fuoco a mani nude.
3: Wow.
2: E l'esperimento, anche per Crookes, conferma la teoria sul potere della mente sulla materia, della mente sulla materia.
6: I presidenti della SPR sono sempre stati eminenti scienziati, quali per esempio William Crookes, e persino ai nostri giorni molti sono gli studiosi che fanno parte della SPR. Una delle più spettacolari dimostrazioni dei poteri paranormali di Hume è stata eseguita a casa di Crookes. Pare che Hume si sia alzato durante una seduta spiritica e si sia messo a ravvivare il fuoco a mani nude, per poi camminare con in mano un pezzo di carbone incandescente. Tra le teorie avanzate da Crookes nelle sue note, lo scienziato predilige quella della forza paranormale, in altre parole il potere della mente sulla materia. Tale teoria si regge sul fatto che il medium ha il potere, la capacità di influire sulla materia, in pratica un dono o una virtù che gli permette di scatenare le forze. In realtà la teoria di Crookes è molto simile a quella utilizzata dalla moderna parapsicologia per spiegare i cosiddetti fenomeni psicocinetici. Crookes era convinto che lo spirito dei defunti non avesse nulla a che fare con queste teorie, mentre Hume sosteneva il contrario.
2: Ecco, in questo caso un altro esperimento significativo che poi che confermava, secondo Crookes, il potere della mente sulla materia. E, questo ce lo attesta, questo esperimento di Hume che fece con Crookes. In qualche modo ce lo conferma.
3: Assolutamente, sì. E poi voglio dire, i fenomeni uno dietro l'altro di varia natura comunque destavano una curiosità.
2: Sì.
3: Ed era materiale da studiare continuamente. E quindi, come dire, foraggiavano gli studiosi e i curiosi dell'epoca.
2: I curiosi dell'epoca, sì. E noi, ecco, siamo verso la fine della puntata.
3: Questo è stato un viaggio virtuale che abbiamo fatto tra la Scozia e gli Stati Uniti. E abbiamo conosciuto meglio l'attività medianica di Daniel Douglas Hume, le sue levitazioni nell'aria, le conversazioni con i defunti, le materializzazioni di oggetti. Nella prossima puntata di Medium ci fermeremo ancora in Scozia per parlare di Helen Duncan, la sensitiva attraverso la quale gli spiriti si materializzavano. Elisabetta Lupano
2: e Giacinto De Caro
3: vi ringraziano dell'ascolto, vi salutano e vi aspettano al prossimo appuntamento di Medium.
2: Ascoltateci.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

L'altro lavoro che è mischiato insieme, anche perché si corrisponde un po' nella forma e nella tipologia delle scelte dei luoghi, è il lavoro che poi ho chiamato Bord de Mer, un viaggio al nord della Francia, partendo proprio, un viaggio lineare, partendo dal confine col Belgio vicino a Dunkerque, grosso modo, e proseguendo verso ovest, scendendo, attraversando sul bordo del mare tre regioni, Nord, Pas-de-Calais, Picardia e Normandia, fino ad arrivare al Le Mont Saint-Michel, che segna il confine tra la Normandia e la Bretagna.

E questo è stato un lavoro molto importante perché per me, al di là del risultato che è stato positivo, sono venute, forse i luoghi erano molto belli, mi sono trovato in momenti speciali, eccetera. Insomma, ci sono anche delle belle foto qui dentro, devo dire onestamente. Ma al di là di questo, l'esperienza è stata quella di cambiare proprio il rapporto di sensibilità col luogo, col paesaggio. Io ho capito che cos'era il paesaggio, cos'era la pittura fiamminga, cos'era l'infinito, cos'era lontano. Abituato a una fotografia moderna, quindi veloce, quella, come dire, miticamente descritta dalla parola all'istante decisivo di Cartier-Bresson, sono riuscito lentamente, usando una camera grande col cavalletto, quindi una tecnica, se vogliamo, un po' antica, che non usavo solo io, chiaramente, a stabilire con la realtà che mi stava davanti un rapporto di lentezza dello sguardo, di attenzione che era fatta non solo attraverso il mirino della macchina fotografica, che era, diciamo, la tecnica che ci ha abituato quando chiunque compra una macchina, quando impara a fotografare si piazza il rettangolo del mirino nell'occhio e vede quello che gli fa vedere la macchina, cioè proprio via di mezzo. Facendo così io ero costretto a vedere con gli occhi, ma col corpo, camminando, percependo, sentendo il calore del sole, quindi tutte queste cose su quelle possiamo anche utilizzare tutte le retoriche poetiche possibili, ma in realtà sono un modo diverso, antico, più lento di capire dove sei, di cercare di capire, oppure diciamo una cosa ancora più giusta, di avere l'illusione di capire che dove sei, che cosa stai facendo, che cosa hai davanti, eccetera.

Buongiorno, oggi potrete ascoltare la terza puntata dello speciale audio dedicato al fotografo Gabriele Basilico. Gabriele Basilico, come ho ricordato anche nelle altre due puntate, è scomparso 6 anni fa a Milano, il febbraio del 2013. A Milano anche era nato e alla città di Milano aveva dedicato tutta una serie di scatti in bianco e nero piuttosto interessanti, anche se poi il reportage attraverso il quale era diventato famoso, diciamo noto, era quello dedicato alla città di Beirut distrutta dalla guerra. A questa terza puntata ho dato il titolo di Border de Mer perché appunto verrà ricordato uno degli ultimi lavori di Gabriele Basilico dedicato al mare. Per esempio si ascolterà un dialogo tra Giovanna Canvenzi, la moglie di Gabriele Basilico, che ha continuato a raccontare il suo lavoro anche dopo la scomparsa appunto del marito, un suo dialogo con Loredana Lipperini a Fahrenheit nel 2017, quindi un documento piuttosto recente in cui si parla appunto di questo bellissimo libro Bord de Mer dedicato da Gabriele Basilico al mare. Quindi un altro intervento interessante, un Wiki Radio del 2015, quindi anche questo documento abbastanza recente, in cui Gabriele Basilico è ricordato da Alessandra Mauro dell'agenzia Contrasto. Buon ascolto.

0: A volte è possibile individuare in un libro, o meglio ancora in un libro che nasce da un periodo della vita di un artista, i punti di svolta nella storia dell'artista medesimo. Parliamo di un grandissimo fotografo italiano, Gabriele Basilico, e di un libro bellissimo che esce per la quarta volta, se non vado errata, a cura di Angela Madesani, per Contrasto, e che raccoglie una selezione delle fotografie, raccoglie le fotografie in edizione ampliata di Bord de Mer, fotografie scattate durante una missione che resterà nella storia. È una missione che quella che viene chiamata Mission Photographique de la Dakar, realizzata in Francia fra il 1984 e nel 1985. A Milano, nei nostri studi, c'è Giovanna Calvenzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Che è stata la moglie di Gabriele Basilico e che ha accettato di parlare con noi di un libro che mozza il fiato, Giovanna Calvenzi, per la bellezza delle fotografie, e questa è la cosa più ovvia, ma perché si ha la sensazione che sia davvero un libro dove le cose sono cominciate a cambiare, dove man mano lavorando lo sguardo è diventato diverso, il mio sguardo ha acquistato lentezza, credo di aver trovato scritto da qualche parte del libro a proposito di quello che dichiarava Gabriele Basilico. Io vorrei cominciare con con questa edizione ampliata di Bord de Mer.
1: Questa edizione è un'edizione che ha voluto fare Gabriele stesso nel 2012, perché lui ha sempre ritenuto che lavorando sull'archivio avrebbe potuto trovare delle nuove soluzioni, delle sorprese, delle cose alle quali non aveva mai pensato, e quindi si è messo a rivedere questo momento della sua vita professionale che per lui era stato molto importante, perché, come lei stessa ha accennato, aveva scoperto in qualche modo, proprio in questi diversi viaggi che lui aveva fatto sulle coste della Normandia, aveva scoperto quella che lui aveva definito la lentezza dello sguardo, ossia era passato da un atteggiamento veloce nel guardare la realtà a un atteggiamento più meditativo, che era anche la conseguenza, se vogliamo, di un utilizzo di una macchina fotografica diversa nel suo caso specifico, però contemporaneamente aveva proprio scoperto questo dialogo con i paesaggi che per lui era una novità totale.
0: Senta, partiamo dall'inizio di quella straordinaria missione, perché ecco, chi non segue magari con attenzione il mondo della fotografia e soprattutto il mondo francese non sa che cosa sia la Dakar. La Dakar è stata definita da tanti come una delle più grandi e lungimiranti iniziative, anzi lo stesso Gabriele Basilico in Leggere le fotografie dedicò una delle 12 lezioni che sono raccontate proprio a quel lavoro svolto per la Mission Photographique della Dakar, e perché era grandiosa e lungimirante. Lui scriveva: nasceva in un paese con una ricchissima tradizione dell'esercizio pubblico della cultura e dell'arte, che da sempre aveva una grande considerazione della fotografia. Che cosa fece la Francia con questo progetto?
1: Allora, la Dakar si occupava di pianificazione del territorio, e a un certo momento hanno deciso di affidare alla visione della fotografia il racconto dei cambiamenti che erano nell'aria, le modificazioni che il paesaggio francese aveva subito e stava subendo. Quindi la fiducia che veniva data alla fotografia era importantissima. Per la Francia non era in realtà la prima volta. Già nel 1860 c'era stata una missione analoga che si chiamava Missione Léographique, ma questa della Dakar, diciamo degli anni 80, aveva la caratteristica di arrivare in previsione della fine del millennio, quindi c'era nell'aria tutta una sorta di revisione delle relazioni tra la realtà e la sua rappresentazione che la Francia per prima voleva mettere in gioco.
0: Senta, partecipare a quella missione ha significato per suo marito, appunto, come dicevamo prima, un cambiamento da tanti punti di vista. Lei ha accennato al fatto che avesse cambiato macchina fotografica, credo che abbia usato il banco ottico in molte di queste fotografie.
1: Sì, scusatemi per questa voce tremenda che oggi pomeriggio.
0: È l'aria condizionata.
1: Temo, sì. Allora, lui aveva fatto un primo viaggio abbastanza lungo utilizzando la macchina di piccolo formato e lavorando in un modo che lui a posteriori definiva compulsivo. Successivamente aveva ripercorso gli stessi itinerari utilizzando la macchina di grande formato, il banco ottico. Questo aveva voluto dire che lui conosceva già i luoghi, aveva selezionato dove andare e che cosa fare, addirittura aveva studiato la luce, aveva guardato la bussola, aveva fatto tutti dei ragionamenti molto, come dire, geograficamente precisi, e aveva fatto una selezione di luoghi dove avrebbe lavorato. Il banco ottico, per chi non lo sa, è un sistema di, è una macchina fotografica che utilizza un sistema ottocentesco, si lavora vedendo la realtà capovolta, invertita su un vetro smerigliato con in testa un panno nero, diciamo, quindi un modo molto lento di misurarsi con la realtà.
0: Bellissimo però, viene da dire, cioè, sembra poter restituire appunto non solo lo sguardo lento, ma ti costringe a pensare anche prima di scattare, immagino.
1: Assolutamente sì, ti costringe a vedere e a scegliere prima di muovere la macchina e di posizionarla, e ti mette anche in una relazione proprio di dialogo vero con il soggetto che hai davanti. Questo funziona anche con le persone, ma a maggior ragione con il territorio, con dei paesaggi. Quindi questa scelta del luogo, la calma nella quale lui doveva forzatamente mettersi per inquadrare, mettere la pellicola, prendere, misurare l'esposizione, quindi c'era tutto un procedimento che richiedeva concentrazione.
0: Senta, a proposito delle immagini, sono, ripeto, immagini bellissime, è difficile poi raccontarle tutte fra quelle scattate fra la Bretagna e la Normandia, cieli, mari, moltissimi mari, ma anche ovviamente case, alberghi o semplicemente figli della luce in certi casi. C'è una frase che credo che abbia detto proprio Ferdinando Scianna, che è stato nostro ospite in questo stesso spazio qualche giorno fa, che qui la luce caratteristica di Gabriele Basilico diventa quasi più carezzevole e più emozionale. Lei è d'accordo?
1: Sì, io sono d'accordo, ma sono d'accordo anche perché lo stesso Gabriele l'ha detto e l'ha scritto diverse volte. Lui faccio un antefatto, una breve premessa. Gabriele ha accettato questo incarico pensando di lavorare prevalentemente nei porti. A lui interessavano enormemente i porti, perché erano una mediazione tra la natura e il costruito, tra il mare e la terra. Quindi l'idea del porto era qualcosa che gli piaceva enormemente. Dopo aver lavorato un po' a Dunkerque, a Le Havre, eccetera, la Datar faceva delle riunioni nelle quali valutavano collettivamente quello che era stato fatto, e quindi hanno cominciato a dire a Gabriele che questa mania dei porti era una vera faiblesse, cioè una debolezza dalla quale lui avrebbe dovuto uscire. Quindi, nonostante la sua fascinazione per il costruito, a un certo punto lui si è trovato in questa cittadina che si chiama Le Trappore, nella quale ha assistito a una perturbazione atmosferica fortissima che lo ha messo in condizione di leggere per la prima volta il paesaggio naturale. Sembra una cosa ovvia, ma per una persona che era appassionata prevalentemente di cemento e di fili della luce, l'idea di scoprire la naturalezza del territorio per Gabriele è stata davvero una scoperta, e l'ha rivendicata in tutte le forme possibili.
0: Magia del guardare, credo che abbia usato proprio questa espressione a proposito di quell'esperienza.
1: Esatto, sì, la magia del guardare.
0: Anche perché, ecco, non è semplicissimo fotografare poi un paesaggio. Lei appunto accennava al fatto che erano altri prima di quel viaggio poi i temi che Gabriele Basilico affrontava. Ecco, da quel momento cambia, anche perché affrontare il paesaggio credo che sia una delle cose più complicate poi per un fotografo.
1: Ma guardi, lo è stato soprattutto per i fotografi della sua generazione. Nel senso che la fotografia di paesaggio fino agli anni 70 più o meno, adesso non vorrei essere troppo categorica, in qualche misura significava la cartolina, quindi in tutti i fotografi c'era la paura del paesaggio, ed è stato soltanto verso la metà degli anni 80, grazie al lavoro di Luigi Ghirri e grazie a una lettura, come dire, consapevole delle trasformazioni che sul paesaggio erano avvenute, che una generazione di fotografi ha cominciato a guardare in modo diverso non più il bel paese, ma il territorio trasformato. È una cosa che per noi oggi è naturale, non so come dire, ma in quegli anni era davvero una scoperta. E l'idea viceversa di trovare in Normandia un paesaggio talmente ricco di fascino naturale che ha, come dire, ammutolito in qualche modo Gabriele. Le dirò di più. Gabriele è arrivato al confine con la Bretagna e non ha mai voluto fotografare la Bretagna perché la trovava troppo fotogenica. Quindi l'idea di scoprire alle Tre Porte un posto che aveva questa fotogenia meravigliosa, che gli ricordava i vedutisti fiamminghi, che gli ricordava i vedutisti veneziani, in qualche misura lo ha davvero sconvolto.
0: Sa che cosa colpisce anche? Noi siamo partiti questo pomeriggio, Giovanna Calvenzi, parlando proprio di territorio e di paesaggio, in tutt'altro senso, perché siamo partiti ovviamente parlando di ricostruzione, di Castelluccio, di Norcia, di centri commerciali e di cosa, di come si vive il paesaggio eventualmente. Cioè, in uno degli articoli, in questo caso è di Roberta Valtorta, che appunto dove si parla di quella straordinaria mission fotografica della Datar, ecco, c'è riportata una frase degli ideatori della missione, François Hers e Bernard Latalier, che colpisce ancora oggi, anzi fa venire qualche brivido, le dirò. Scrivono infatti: quando una società non concepisce più se stessa attraverso ordini culturali, la committenza, soprattutto se pubblica, può fornire solo un contenitore e non il contenuto, può solo offrire agli artisti uno specchio che ne rifletta l'immagine. In democrazia la committenza non è più legittimata a sollecitare l'espressione di valori comuni, il vincolo organico che accomunava arte e società si è ridotto a un aiuto alla creazione e alla sua diffusione. Ecco, viene la lunga citazione, anche perché viene da chiedersi se effettivamente quell'aiuto alla creazione e alla diffusione esiste ancora, perché stiamo parlando degli anni Ottanta in questo caso, e si ripeta.
1: L'aiuto alla creazione, così come l'aveva concepito il governo francese, ha influenzato per molti anni missioni analoghe in quasi tutta l'Europa, e certamente molto anche in Italia. In questi tempi recenti mi sembra che l'attenzione si sia molto spostata. Io conosco davvero pochi episodi che ancora aiutino nella direzione che auspicavano François Hers e Bernard Latergé.
0: Senta, cioè, tornando proprio al rapporto di Gabriele Basirico con questi paesaggi, c'è una considerazione che è stata poi riportata qualche giorno fa da Marco Belpoliti, e diceva: fotografa con il corpo Basirico in queste fotografie. Lo aveva anche detto, aggiunge Belpoliti, presentando la mostra in una riedizione milanese, e appunto sottolineava che proprio scattava con le gambe, con il tronco, con le braccia, sentendo il calore del sole, camminando. È così?
1: Beh, questa è una visione di Marco Belpoliti. È certo che Gabriele, che pure amava moltissimo scherzare, nel 1984, quando abbiamo fatto insieme un sopralluogo sulle coste della, prima che iniziasse ancora a fotografare, siamo arrivati al Mont Saint-Michel, che gli è sembrato totalmente infotografabile, proprio per questa...
0: Perché è troppo fotogenico.
1: Sì, no, per lui era troppo, non c'erano palazzine, non c'erano grattacieli, quindi non gli interessava. Però ha fatto una riflessione che oggi suona molto divertente, ma che è molto vera, e ha scattato una serie di immagini per raccontare quelle che sono le cose necessarie per fotografare il paesaggio.
0: Ovvero?
1: Al primo posto lui mette le scarpe, cioè la cosa fondamentale per lavorare bene sul territorio è poter camminare bene. Poi mette la bussola e l'orologio, perché la luce è fondamentale, quindi tu con la bussola e con l'orologio puoi sapere quando è il momento adatto a te per fotografare. Poi mette le piante, le mappe, tutta l'informazione geografica che puoi trovare, e solo in questo momento mette, quindi al quarto, al quinto posto, mette la macchina fotografica col cavalletto, perché il cavalletto ti obbliga alla meditazione, ti obbliga a non essere frettoloso. Dopodiché servono un'automobile, un fotografo, un paesaggio, ma arrivano buoni ultimi.
0: Senta, dopo quell'esperienza, naturalmente, ovviamente, come sa chi conosce e ama, e sono in molti a farlo, Gabriele Basirico, lui torna a fotografare i paesaggi urbani, torna a fotografare le città. Ma che cosa gli rimane di questa esperienza, secondo lei, dell'esperienza di Bord de Mer?
1: Gli rimane sicuramente, gli è passata la paura del paesaggio, questo è sicuro. Cioè non ha più avuto nessun timore nell'affrontare grandi spazi. Se pensiamo nella sua carriera, lui ha iniziato pensando che avrebbe potuto essere fotogiornalista, quindi con una lezione della tradizione storica della fotografia di scuola Agenzia Magnum, eccetera. Ha una prima deviazione, come la definisce lui, verso il racconto dell'architettura, che è Milano, Ritratti di fabbriche, che è un lavoro che realizza tra il 78 e l'81.
0: Sì.
1: Con la Datar scopre un nuovo modo di mettersi in relazione con

0: una storia fotografica si è sempre in due, cioè il fotografo e il soggetto che si è davanti, il territorio, il paesaggio, il porto, il condominio, si è sempre in due, quindi c'è questo dialogo obbligato che è la lezione che lui ha imparato.
1: Dopo quell'esperienza venne, se non ricordo male, il progetto sulla città di Beirut, dopo Bordemer però, perché erano gli anni 90 già?
0: Sì, nel 91. Nel 91 è stato invitato da una scrittrice libanese, Dominique Day, a far parte di un'altra missione composta da 5 fotografi internazionali a lavorare sulla città di Beirut, su un'area della città di Beirut alla fine di una guerra che era durata più di 15 anni.
1: E quindi ad andare a vedere appunto uno spazio urbano che non era uno spazio urbano come gli altri, perché era uno spazio urbano devastato. Senta, Giovanna Calvenzi, quello che mi incuriosisce sono appunto le riedizioni di questo libro, che ogni volta si ampliano e ogni volta si ampliano con altre immagini. Posso chiederle perché? Cioè, come mai sono state aggiunte altre immagini, diciamo edizione dopo edizione? Era così non andare a compulsare gli archivi, vedere se c'erano appunto cose che magari valeva la pena di inserire.
0: Io credo di sì, questa non è una cosa che riguardi, come dire, lo studio Basilico, ma proprio un lavoro che ha fatto Gabriele stesso nel momento in cui ha iniziato a teorizzare che l'archivio era una fonte di scoperte, che
1: Infatti.
0: l'archivio era una fonte di revisione di quello che si aveva visto senza magari rendersene conto. E quindi questa tappa che lui considerava veramente l'ultima, perché tutti noi gli abbiamo detto basta con questo Bordemer, perché è la quarta edizione, mio Dio. E in effetti, secondo me, è abbastanza sorprendente, perché nel corso del tempo e delle mostre, i primi libri avevano poche immagini, il primo ne aveva addirittura una trentina, quindi qui ne abbiamo 71 come grandi immagini e 135 come minimali, come piccole immagini, quindi è davvero la sua ultima revisione del lavoro della Datar. Eppure io sono convinta che se ci mettessimo oggi con un occhio diverso dal suo a guardare il suo lavoro, pur rispettando i suoi intenti, noi troveremmo ancora altre cose.
1: Ma anche perché guardando, questi sono 71, più c'è una sequenza finale con 135 selezionate fra oltre 1800
0: Sì.
1: però foto minimali. Quindi effettivamente il discorso sull'archivio, il discorso sulla scelta credo che davvero sia importantissimo perché guardando queste le foto minimali per l'appunto, beh, ci si ingolosisce, Giovanna Calvenzi, perché cioè, alcune sono, ma sono tutte bellissime, però ci sono certe immagini, appunto non fotogeniche, non userò la terribile parola, però certe ragnatele di nuvole che sono inedite, non è lo sguardo, diciamo così, lo sguardo di pacifica bellezza di un paesaggio, tutt'altro. Cioè, sono alcuni, in alcuni casi anche inquiete, come è giusto che sia, perché anche l'inquietudine è un'emozione. In effetti. Senta, un'ultima parola vorrei, per un'ultima domanda. Datar 1984, nelle prime pagine ci sono dei disegni con un corredo, infatti, perché sono curiosa, c'è un cavalletto, c'è una valigia, c'è un panno, degli obiettivi, una bussola, una pila, un cartone.
0: Ci sono addirittura gli adesivi verdi da mettere sugli chassis,
1: Sì,
0: c'è il
1: eccoli.
0: panno che deve essere rigorosamente di una certa marca e non di un'altra, le ottiche. Questo era uno schemino che lui si era fatto e aveva preferito, invece di fare l'elenco come avremmo fatto tutti noi di quello che si doveva portare dietro, aveva scelto di disegnarlo. Lui disegnava molto bene e quindi aveva deciso di fare, aveva fatto questo disegnino. E questa è l'unica aggiunta che ci siamo permessi noi come studio di fare al libro, nel senso che questo disegno è saltato fuori adesso, quando sono venuti i curatori della mostra che ci sarà poi a ottobre a Parigi. È venuta questa signora Raphaël Berthaud e guardando nelle scatole delle immagini di Gabriele abbiamo trovato questo disegno che aveva fatto lui e io ho chiesto all'editore di metterlo all'inizio e alla fine del libro perché mi sembrava molto
1: Lo
0: divertente.
1: è, poi sa cosa colpisce Giovanna Calvenzi? In basso a destra c'è un quaderno con una matita, matita e penna suppongo,
0: Pennarello.
1: pennarello, ecco, matita e pennarello. E ovviamente uno sarebbe anche sciocco pensare, perché un quaderno con una matita e un pennarello? Invece ovvio che sì, soprattutto per quello sguardo lento, immagino, di cui parlavo.

0: Parlava lei?
1: Ma anche per segnarsi tutti i nomi di tutti i luoghi dove lui faceva le fotografie, perché erano luoghi per lui nuovi, quindi era necessario che si segnasse. Spesso si segnava anche la posizione geografica, si segnava sul quaderno, segnava tutto.
2: Wikiradio. Gabriele Basilico raccontato da Alessandra Mauro.
3: Io vivo in questa città. Amo questa città come si può amare qualcuno a cui ci lega un vecchio rapporto di familiarità e di amicizia. È la città nella quale sono cresciuto. Ha dato forma anche alle mie passioni, alle mie speranze, alle mie angosce. Ammiro le parti belle e le parti misere del suo corpo, dai quartieri alle case, ai muri, ai selciati. Ha una sua bellezza e una sua bruttezza esterne, misurabili, che sono l'incarnazione della sua storia, che si esprimono nei suoi caratteri fisici e che acquistano maggiore senso nel confronto con altre città. Questa città è simile a un essere vivente. È un organismo che respira e si dilata sopra di noi, attorno a noi, come un mantello protettivo che ci avvolge e ci confonde nello stesso tempo. Negli anni è diventata per me come un porto di mare. Un luogo privato dal quale partire per altri mari, per altre città, per poi ritornare e quindi ripartire. Un porto, cioè un luogo fermo, stabile, dove accumulare reperti e impressioni di luoghi lontani. Questa città mi appartiene e io le appartengo, quasi fossi un frammento fluttuante nel suo immenso corpo. Mi ossessiona un bisogno costante di conoscenza della sua fisicità. Un bisogno di rileggerne di nuovo i tratti, le parti nascoste, ma anche i luoghi noti e le sembianze più conosciute. La città mi investe e mi abita.

0: Sono le parole con cui Gabriele Basilico parla della sua città, Milano. E non esiste, credo, nessuna dichiarazione più intensa, profonda e appassionata di questa. Come altro è possibile dichiarare un'appartenenza identitaria a un luogo specifico, con altrettanta consapevolezza, insieme anche tanto affetto, con la razionalità di una mente lucida, ma anche il cuore di un figlio che sa che prima di tutto bisogna conoscere il luogo in cui si è nati. Gabriele Basilico è stato un grande fotografo, è stato un grande artista, è stato un grande conoscitore di spazi. E intendo proprio spazi fisici, quelli percorsi dagli uomini, gli spazi dell'agire, dell'abitare. E il primo spazio che ha voluto conoscere e percorrere è stato quello della sua città. Era nato a Milano proprio oggi, il 12 agosto del 1944, Gabriele Basilico. Alla fine della guerra, quindi, tra le macerie della città, anche se poi dirà che di quella ferita avrà soltanto i ricordi della madre. Studia architettura al Politecnico negli anni 60. E sono ovviamente anni intensi, molto molto densi di idee, di impegno sociale, di quella necessità di trovare nuovi sguardi per raccontare una nuova realtà. E anche in Gabriele è molto forte l'interesse verso il sociale, che trova nella fotografia un'immediata risposta, uno sbocco. In fondo la fotografia racconta la società e sembra forse più necessaria, più immediata di altri linguaggi.
1: Questo successe negli anni, fine anni 60, come molti giovani studenti della facoltà di architettura inclini a osservare il mondo per disegnarlo, per imparare a conoscerlo e progettarlo. A queste persone, me compreso, sembrava che una macchina fotografica potesse aiutare a capire, aiutare ad avere una documentazione e poi non nascondiamolo, anche un gioco piacevole e simpatico. Ma in quel momento e per gli anni successivi ben lungi da me l'idea di fare il fotografo. La cosa è arrivata poi lentamente, senza nessuna decisione, ma più tardi, come dire, una forza che scivola e lentamente si introduce e si espande. Ricordiamoci che erano anni, fine anni 70, c'era un grosso interesse sociale, politico in tutti i giovani, eccetera, per cui io credo che nel mio fare architettura, di non progettare in facoltà di architettura, di non avere un rapporto diretto col disegno, con la matita, la fotografia in qualche modo l'ha sostituita.
0: I primi lavori saranno quelli dell'impegno, allora. Il suo maestro riconosciuto, che poi col tempo diventerà un amico carissimo, è Gianni Berengo Gardin. E da lui Gabriele imparerà a osservare con sguardo partecipe, ma anche critico, le trasformazioni di quegli anni così importanti. Ma la sua mente comunque è aperta, è pronta ad accogliere le suggestioni del tempo, le possibili idee e suggestioni appunto che arrivano anche da altri autori e da altri fotografi ugualmente innovativi, da cui comunque può attingere delle idee. E quindi ad esempio è attratto anche da Ugo Mulas con la sua apertura al confronto con i linguaggi artistici, oppure lo attraggono le immagini di altre città, come ad esempio quella Londra nelle fotografie dell'inglese Bill Brandt, così, così dolente ma anche delicata, oppure le ricognizioni invece questa volta sfacciate di William Klein, che con la sua fotografia quasi fosse uno sberleffo fotografico, racconta, percorre determinate città così cruciali e importanti nella sua vita, New York, ma poi Roma, Tokyo, Mosca. Ecco, e i soggetti quindi delle fotografie, delle prime fotografie di Gabriele Basilico sono quindi le cose che avvengono nel suo spazio, le manifestazioni studentesche, le grandi assemblee, i raduni, come ad esempio quello storico di Parco Lambro del 1976. Ma già in queste immagini emerge come sullo sfondo una solida e importante dimensione urbana che è precisa e nuova, un'attenzione per così dire al tessuto sociale della città che sta cambiando, una città che sta vivendo tante trasformazioni come appunto è Milano, una città che fin da allora Gabriele sente che è tutta da conoscere, da rintracciare in quelle che possono essere delle vecchie consuetudini cittadine, ma anche delle novità, delle nuove missioni.
1: Mi interessa moltissimo
2: di una città leggere il tessuto, cioè vedere la città come un corpo che si modifica, che cresce. Qui dietro di me c'è via Melchiorre Gioia, che è un asse praticamente che taglia Milano da nord a sud. Sulla parte destra vediamo questo sviluppo fortissimo. Nella parte sinistra esiste una città rabberciata, ottocentesca, di case, di strutture. Il mio sogno per Milano è sicuramente un sogno di equilibrio e di coerenza e di ordine, e anche e soprattutto di ripartenza.

Insomma, sembrerebbe che sia stata proprio Milano, come ha notato Roberta Valtorta, ad attrarre Gabriele Basilico e a condurlo verso la fotografia, a spingerlo, per così dire, a percorrere il suo corpo in trasformazione, cominciando magari dalle sue estremità, da quelle periferie ancora incerte e molto poche conosciute. Ecco, e allora è qui, in queste periferie, che lo sguardo di Basilico si sposta, si allarga, si precisa. Le atmosfere delle periferie milanesi alla Sironi, gli spazi vuoti di Giorgio De Chirico, saranno quindi altrettanti possibili spunti di indagine visiva, insieme poi a quella che è stata una lezione per lui importantissima, la lezione fotografica sociale, lontana da ogni sentimentalismo, ma invece proprio esatta, precisa, dell'americano Walker Evans e con lui del gruppo fotografico della Farm Security Administration, che negli anni 30 riescono a raccontare, a riportare la situazione di un'America in ginocchio con uno sguardo preciso, denso.

La fotografia documentaria sarà la vera scelta di campo di Basilico, che abbandona quindi il reportage per realizzare immagini più pensate, più meditate, anche con un apparecchio molto più ingombrante usando il medio formato. Immagini che sono frutto di quel rigore che osserverà nelle fotografie dei tedeschi Becher, con la loro capacità di trasformare le diverse architetture in altrettanti pattern visivi e oggetti di riflessione. Ecco, un approccio simile sarà quello che Gabriele Basilico cercherà e utilizzerà nel racconto fotografico della sua città. E allora, con una sorta di esercizio tassonomico dello sguardo, l'edilizia popolare sicuramente sembrerà più interessante, presenta in fondo più varianti, anche più risorse che non i grandi monumenti. E quindi luoghi apparentemente anonimi saranno i suoi primi soggetti di elezione. Nel 78 il primo lavoro sarà a Milano, ambiente urbano, una sorta di banco di prova, e di lì a poco Milano, ritratti di fabbriche.

Il lavoro nasce da un incarico che Basilico ottiene da una rivista di urbanistica. E tutto comincia in una domenica di Pasqua del 1978, piena di sole e di strade deserte, quelle del Vigentino, l'ex quartiere industriale della città. Ciò che Basilico si trova di fronte passeggiando per quelle strade sono luoghi abbandonati, capannoni vuoti, spogli di ogni presenza umana. In quel mattino di primavera tutto è immerso in una luce straordinaria e per lui rappresenta in qualche modo la scoperta di un nuovo mondo.

0: Quel giorno di primavera del 1978, la luce mi aveva rivelato una realtà che non avevo mai visto, scriverà. Ricordo di essermi chiesto dove fossi e se quel luogo fosse veramente un'area della periferia milanese. C'erano sottili vibrazioni nell'atmosfera e del vuoto era percepibile il suono silenzioso, avvolto dal profumo dell'aria leggera sospinta da un vento tiepido di primavera. Quella indimenticabile, magica sospensione della luce mi ha dato effettivamente la possibilità di vedere attraverso una realtà che nella dimensione quotidiana aveva un aspetto diverso. Ecco, la luce rivela. È l'elemento della luce che dimostra a un fotografo attento conoscitore di spazi. C'è bisogno, sembrerebbe, sentendo appunto le parole di Basilico, di tracciare una mappa, di ripercorrere gli spazi per conoscerli come avrebbe fatto in altri tempi un navigatore, un grande esploratore. Ma questa necessità, forse se è la stessa, in questo caso è la luce che al fotografo indica la rotta. E la sua indagine fotografica sarà precisa, organizzata. In queste immagini, Gabriele Basilico riesce a cogliere il dedicato momento di passaggio di una città da industriale a post-industriale, con le strade ancora ingombre di fabbriche di cui poi verrà stravolto l'uso. È una ricognizione simile a quella che altri fotografi fanno anche in questo periodo, ad esempio il gruppo dei fotografi americani che si ritrova nella grande mostra del 75 New Topographics. Però qui, nelle immagini di Basilico, c'è, come ha notato Carlo Bertelli, una dimensione poetica della città. La struttura fisica degli edifici era la stessa, non c'erano state alterazioni, ma l'aspetto visivo era mutato, diverso, trasparente, ricorda Basilico. E sono state le percezioni del vuoto e dell'assenza, l'esperienza plasmante della luce a confronto con le ombre nette e profonde a farmi entrare in vibrazione con la realtà. Io volevo costruire, con presunzione di completezza, una sorta di mappa della periferia industriale. Pensavo a un album di ritratti di famiglia, con tutti i rischi della nostalgia, nel quale caratteri nobiliari e non convivessero, affratellati dalla distanza interclassista dell'ottica fotografica e da uno sguardo al tempo stesso affettivo e rigoroso. Ecco, non è semplice mantenere uno sguardo affettivo e rigoroso allo stesso tempo, come dice l'autore. Eppure proprio questo sguardo è la chiave di Milano Ritratti di Fabbriche, così come di tutte le altre ricognizioni che Basilico compirà su territori conosciuti e su territori nuovi, per lo più sempre urbani o urbanizzati, e ricognizioni condotte sempre con quella partecipazione entusiasta, una capacità di stupirsi, una affettività per così dire razionale che ha caratterizzato il suo lavoro.
1: Allora, sì, i momenti sono sempre due. Io uso una macchina grande, cioè non porto la macchina all'occhio, quindi non riesco ad essere veloce, sono lento. In virtù di questa lentezza io guardo sempre, percepisco con l'occhio e spero di percepire anche con il corpo, con l'anima, non so, adesso possiamo dire tante cose, la totalità delle cose che mi interessano in quel punto, che sono rapporti di case, atmosfera, luci, orizzonti, anche persone, ci sono delle foto con delle persone. Dopodiché prendo la macchina, cerco di dare ordine a questa cosa. Fa il fotografo? Cerca di dare ordine alle cose, cioè la società, l'ambiente è completamente un caos, sempre, in continuo, e il fotografo cerca di mettere a suo modo, chiaramente, con tutti i rischi che ne conseguono, un ordine personale.
0: Il primo incarico internazionale di una certa importanza arriva nel 1984 ed è la partecipazione alla Mission Photographique de la Dakar, un importante progetto documentario sulle trasformazioni del paesaggio contemporaneo voluta dal governo francese. Per questo lavoro Basilico, che è l'unico italiano invitato a parteciparvi, si concentra sui porti del nord della Francia. E lì la chiarezza del suo sguardo, la capacità di comprendere un luogo e il suo complesso stratificarsi, che è poi insieme geografico e storico, lo porta a rinnovare in modo autentico il senso della veduta. Così la sua foto ideale, l'immagine contemplativa per eccellenza e una delle sue immagini più celebri, nasce proprio da questo lavoro nella località di Le Tréport in Alta Normandia.
1: L'esperienza è stata quella di cambiare proprio il rapporto di sensibilità col luogo, col paesaggio. Io ho capito che cos'era il paesaggio, cos'era la pittura fiamminga, cos'era l'infinito, cos'era lontano. E, abituato a una fotografia moderna, quindi veloce, quella, come dire, miticamente descritta dalla parola all'istante decisivo di Cartier-Bresson, sono riuscito lentamente, usando una camera grande col cavalletto, quindi una tecnica, se vogliamo, un po' antica, che non usavo solo io, chiaramente, a stabilire con la realtà che mi stava davanti un rapporto di lentezza dello sguardo, di attenzione che era fatta non solo attraverso il mirino della macchina fotografica, che era, diciamo, la tecnica che ci ha abituato quando chiunque compra una macchina. Quando impara a fotografare si piazza il rettangolo del mirino nell'occhio e vede quello che gli fa vedere la macchina, cioè proprio una via di mezzo. Facendo così io ero costretto a vedere con gli occhi, ma col corpo, camminando, percependo, sentendo il calore del sole. Quindi tutte queste cose su quelle possiamo anche utilizzare tutte le retoriche poetiche possibili, ma in realtà sono un modo diverso, antico, più lento di capire dove sei, di cercare di capire, oppure diciamo una cosa ancora più giusta, di avere l'illusione di capire che dove sei, che cosa stai facendo, che cosa hai davanti, eccetera.
0: La visione del fotografo rinnova le forme e la modalità della conoscenza e quindi anche della tradizione iconografica, e in questo modo riesce a stabilire un nuovo modo di vedere, un modo che non ha bisogno di artifici, di possibili giochi emotivi. Su questo schema potente, classico, continua Basilico, nel quale la composizione si affida apparentemente docile alle forme del mondo stesso e respinge ogni acrobazia formale, ho costruito un nuovo modo di vedere che spero di non aver più abbandonato.

0: Nei primi anni 90 parteciperà a un'altra importante missione fotografica collettiva, questa volta sulla città di Beirut. All'epoca la città ha ancora ben visibili le tracce delle ferite di una guerra durata 15 anni. Ecco, qui a Beirut il vedutismo di Basilico si fa particolarmente intenso e lui riesce a cogliere il dolore e la forza di questa città e quasi proprio a trasmetterne il grido umano. Realizza delle prospettive dall'alto, delle immagini grandiose. Le strade di Beirut sono ingombre di macerie, gli edifici sono imponenti ma distrutti, sventrati addirittura. Vediamo dei resti umani dei diversi combattimenti che ancora rimangono per la strada, qualche cavallo di Frisia, delle trincee da guerra civile. Ecco, e in tutti questi segni noi certo possiamo rintracciare un'eco classica, possiamo ricordarci la serie di Piranesi, delle rovine, soltanto che qui, nelle fotografie di Basilico, le immagini mantengono una solida struttura architettonica ed è proprio questo suo approccio così chiaro, così rigoroso, a sgombrare il campo a ogni possibile compiacimento. Come se il lavoro del fotografo sia quello non di evocare, ma invece proprio di rintracciare, di riconnettere il tessuto slabbrato attraverso il suo lavoro, il tessuto slabbrato di una città, perché attraverso il suo lavoro possa appunto riconnettersi e la città possa in qualche modo tornare a vivere, a ragionare.
1: Immagina per uno che non ha mai fatto fotografie di guerra o su teatri di guerra, perché bisogna dire, perché ci ascolta, che io sono andato a guerra completamente finita, quindi il luogo era abbandonato. È stato qualcosa di veramente forte, tant'è che nelle primi 4, 5, 6 giorni, non ricordo bene, io ero un po' come incollato, come dire, non riuscivo a iniziare a fotografare. Quando ho visto questa città, questa parte centrale completamente abbandonata e, come dire, apparentemente morta, il senso di angoscia e di impotenza è stato notevole. E lì, devo dire, mi ha aiutato moltissimo un scrittore giornalista che si chiamava Selim, adesso il cognome non lo ricordo. Lui mi ha portato in giro, mi ha aiutato a togliere questa specie di paura, no, che mi congelava, e salendo in punti alti della città, tipo, non so, mi ricordo il Lilton, che adesso non esiste più, era sul suolo, al 17° piano, si poteva osservare Beirut dall'alto. Allora, in effetti, lui mi diceva, vicino tu vedi le rovine, senti, come dire, un po' la morte, se vuoi, no? Come l'occhio si allontana e le immagini, diciamo, della città, degli edifici che sono vicini, e poi quelli più lontani ancora, si sovrappongono in una stratificazione che perde poi profondità, tu hai una città come avete in Italia, tipo Palermo, Napoli, Bari, eccetera, queste città del sud del Mediterraneo, che si assomigliano un po' tutte, no? E quindi vedi, lì c'è il fumo, vedi lì in fondo c'è la vita, qualcosa si muove, le macchine, per cui è una morte apparente, cioè, in effetti la città era ferita.
0: Visione dopo visione, per così dire, agglomerato urbano dopo agglomerato urbano, arriveranno i lavori fotografici su tante altre città, ad esempio su Berlino, sulla città di Porto, su Roma, dove Basilico realizza una splendida serie a colori sulla vita della città, la vita che si svolge intorno alla sua fonte, cioè al fiume Tevere, e poi ancora su Parigi, su una San Paolo proiettata completamente nel futuro, su Rotterdam, su Mosca vista nella sua verticalità, delle sette cattedrali laiche, le sorelle del regime comunista, per così dire, oppure una San Francisco con la sua Silicon Valley, o ancora una Shanghai a colori, dove, diceva Gabriele Basilico, è totalmente impossibile fotografare giorno o notte che sia senza la presenza umana. A Mario Calabresi, che in una bellissima e intensa intervista gli chiedeva che tipo di fotografo fosse, Basilico si è definito un misuratore di spazi. Io sono un misuratore di spazi, ha detto. Arrivo in un luogo e comincio a muovermi come un rabdomante. Non cerco l'acqua, ma un punto di vista. L'azione fondamentale è lo sguardo. Devo trovare la misura giusta tra me, l'occhio e lo spazio. La foto è la memoria tecnica fissata di questo sguardo. Ma c'è bisogno di tempo. Devi sapere prima cosa guardare. La foto d'eccellenza è contemplativa. Ecco, Gabriele definisce il suo metodo e mette appunto la tecnica come proprio una necessaria lentezza dello sguardo. È con questa lentezza dello sguardo che l'immagine riesce a diventare indispensabile e si riesce, per così dire, a raggiungere quell'atteggiamento di accoglienza contemplativa di fronte alla complessità umana e urbanistica. Se noi mettessimo insieme tutte le sue tante vedute, comprenderemo quanto il suo lavoro componga un ideale nastro visivo sulla città. Un lungo flusso di immagini urbane che però sempre, in qualche modo, rimandano alla sua città, a quella Milano che è un luogo di ormeggio e di scambio, come lui ha detto, a quella Milano che è poi la città che si cerca, in positivo e in negativo, come riconoscimento o come negazione. Si cerca in ogni altra città che si visita. Un libro recente curato da Giovanna Calvenzi, Basilico Milano, raccoglie tutte le fotografie realizzate dall'autore nella sua città. Il volume è un omaggio al fotografo che purtroppo ci ha lasciato il 13 febbraio 2013 e al suo lavoro.

0: Dalle prime immagini degli anni 70 a quei ritratti di fabbriche di cui abbiamo parlato, fino alle immagini dei quartieri in trasformazione, alle strade di accesso al centro, fino poi anche ai riferimenti monumentali come la Scala, il Duomo, la Stazione Centrale, che sono ovviamente luoghi di elezione, ma in lui, in Basilico, sono sempre visti nella loro funzione urbanistica, nel loro essere lì per essere abitati. Fotografare la città, ha scritto Basilico, non vuol dire scegliere le migliori architetture e isolarle dal contesto per valorizzare la loro dimensione estetica e compositiva, ma per me vuol dire esattamente il contrario, cioè mettere sullo stesso piano l'architettura colta e l'architettura ordinaria, costruire un dialogo della convivenza, perché la città vera, la città che mi interessa raccontare, contiene questa mescolanza tra eccellenza e mediocrità, tra centro e periferia, una visione dello spazio urbano che con un po' di retorica una volta avremmo definito democratica. Coltivo l'illusione e la speranza, continua Basilico, e questo forse è una sorta di monito per tutti noi che siamo abitanti e sognatori delle città del presente. Coltivo l'illusione e la speranza che la disponibilità a osservare e ad accettare la condizione urbana contemporanea possa essere un buon punto di partenza per immaginare una città e un futuro migliori.
1: Il 12 agosto 1944 nasce a Milano Gabriele Basilico. Alessandra Mauro l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi e Francesca Zammarelli.
3: Tree of hope, tree of life, tree of child's play. Your branches are arms that embrace the holy night. Your roots circulate life.

0: Avete ascoltato la terza puntata dello speciale dedicato al fotografo Gabriele Basilico, uno speciale a cura di Francesca Vitale.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Tech.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: commissario?
1: Fazio, è successo qualcosa?
0: No, commissario, non si preoccupi. Dovevo relazionarla sullo stato delle ricerche, non la trovavo da nessuna parte e mi sono permesso di venire a casa.
1: E hai fatto bene.
0: Bene, è uscita fuori una cosa molto interessante, secondo me. La lista delle donne scomparse travicate in Montelusa negli ultimi 8 anni è brevissima. Oltre ai Valubi ne risulta solo Rosalia Pellegrino, che è quella per cui è stato indagato Biagio Cocuzzo 8 anni fa.
1: Cioè, negli ultimi 8 anni sono sparite solo 2 donne e tutte e 2 hanno qualche cosa a che fare con Biagio Cocuzzo.
0: Esattamente, commissario. E considera che Rosalia non è stata mai ritrovata. Io poi per scrupolo ho fatto anche una ricerca nelle zone limitrofe, sono scomparse nello stesso periodo altre 8 persone, ma stiamo parlando di località a più di 100 km da qua.
1: No, troppo lontano per avere attinenza col nostro caso. Va bene, ti faccio un caffè?
0: No, commissario, grazie, preferisco andare a casa.
1: Bravo, Fazio.

0: Dopo il ritrovamento del cadavere di Pasqualino Fighiera è scattata a Vigata un'operazione di polizia della squadra mobile di Montelusa diretta dal dottor Trupiano, che ha portato alla cattura di Emanuele Sinagra, detto Lillino, e Tommaso Cuffaro, detto Quasino.
1: Pronto, Montalbano sono.
2: E io sono Balduzzo Sinagra.
3: Oh, buonasera signor Sinagra.
4: Commissario.
2: Io devo pensare che Possia è diventato della stessa maledettissima
4: razza di sbirri che non fanno altro che
2: imprigionare tutte le persone di questo mondo.
3: Senta, signor Sinagra, così cominciamo male, molto male. Io sono della stessa razza, sono uno sbirro, non se lo dimentichi mai, eh?
4: E magari lei pensa che arrestando
2: mio figlio, il figlio di Cuffaro, la mattanza finisce!
5: Questo non lo so, però
3: suo figlio e Masino Cuffaro ne hanno combinato abbastanza. Prima o poi al carcere ci dovevano andare.
2: Commissario, io non ho telefonato per lamentarmi, no?
4: Ossia, c'è un uomo di giustizia.
2: E non può arrestare mio figlio perché ha agito da uomo d'onore
4: ad un'offesa fatta
2: dai Cuffaro. Sono stati loro a cominciare la guerra. Senza motivo.
3: Lo so, non siete stati voi a cominciare, ma la cosa non mi riguarda, mi dispiace.
2: Commissario, ma mio figlio non può essere arrestato perché
4: è un uomo d'onore.
3: Signor Sinagra, suo figlio ha ordinato 2 omicidi.
2: No! No, 2! Uno! Uno solo! Uno solo!
6: Ma che minchia succede?
7: Niente, lavoro in corso, normale.

0: Tu lo sai chi è Cosimo Zaccaria?
1: L'uomo di Guffano.
0: Braccio destro di Angelo Buonpensiero. Se si salva, ci può raccontare quello che sta succedendo dentro la sua famiglia. Perché secondo me, i Sinagra con tutta questa storia non c'entrano niente.
1: E che ti sei ammicchiato? Adesso i Guffaro si fanno una faida fatta in casa tanto per ammazzarsi tra di loro.
0: Io non sto parlando delle ultime due ammazzatine. Ma tutta questa storia, da dove è cominciata?
1: È cominciata dall'ammazzatina di Angelo Buonpensiero.
0: Bravo. E io ho parlato con Balduccio Sinagra e mi ha detto che loro con l'ammazzatina di Angelo Buonpensiero non c'entrano niente. E io gli credo.
1: E mi vuoi dire che qualcuno vuole dare la colpa ai Sinagra?
0: Bravo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Mariuccia Cuffaro, figlia di Masino Cuffaro, il capo mafia, e la vedova di Angelo Buonpensiero.
1: Hai capito, quella è venuta a controllare le condizioni di Zaccaria.
0: Vogliono scoprire chi l'ha sparato.

0: Buongiorno, dottore.
1: Oh, Galluzzo, trovato niente?
0: No, stiamo cercando, ma ancora non abbiamo trovato niente. Abbiamo trovato una cisterna, ma anche lì niente, commissario.
2: Avete guardato bene?
3: Fazio!
4: Niente, commissario. Abbiamo guardato anche giù nel burrone, ma non c'è niente.
3: Qui?
5: Assolutamente niente, commissario, né qua né là.
3: Senti, Fazio, quando avete finito qua, andate dall'altra parte della ferrovia, eh?
4: Va bene, commissario.

0: Adalì.
1: Omaggio, dottore.
0: Che fai?
1: Guardavo le pecore, belle pecore, dottore. E io me ne intendo. Io da piccolo accompagnavo sempre mio zio Salvatore. E gli domandavo, zio, come fai a rimanere sempre da solo? Lui mi diceva che non era da solo. Aveva le pecore che gli tenevano compagnia. Mi diceva che se le sai ascoltare, loro ti dicono tutto quello che vuoi sapere. Però, dottore, con rispetto parlando, troppe escremenze ci sono.
0: Troppe che?
1: Troppe olive, dottore, troppe olive. Escremenze, anche intorno alla casa.
0: Che vuol dire, cadere?
1: Le pecore del signor Cucuzza sono due. Ma qui di escremenza ce ne sono di molte più pecore ancora. Troppe escremenza, anche intorno alla casa.

0: Allora, che dici? Va bene?
1: Non lo so, guarda. Vediamo. Aspetta che metto il rossetto.
0: Dai, stai benissimo, andiamo.
1: Andiamo. Allora, che dici?
2: Così sei perfetta.
1: Commissario, senta, io ho paura di sbagliare. Non lo so, non sono sicura di fare bene.
2: Allora, legalmente è un abuso, umanamente è una schifezza, ma se Eva è ancora viva è l'unico modo che ci abbiamo per salvarla.
1: Va bene.
2: Andiamo?
1: Sì, andiamo.
2: Ciao.
3: Io, commissario, io niente di civici a quella ragazza, niente di civici.
2: Lo so che non ci ha fatto niente, Biagio, infatti è venuta qui per salutarmi.
3: Ma ossia, è sicuro che sta bene?
2: La ragazza? E come no? Scusa, anche tu mi hai detto che nessuno le avrebbe fatto del male, no? Ecco, guarda, la vedi?
3: Ma...

0: Ciao Biagio, come stai? Come sta il tuo compare?
1: Biagio è buono, Biagio non fa male a nessuno.
2: Sì, lo sappiamo che Biagio è buono, ma è il tuo compare che è cattivo. Però non ci ricordiamo come si chiama, dove lo possiamo trovare?
1: Dicelo tu che sono buono, che non faccio male alle persone, manco alle bestie. Dicelo tu dove ti ha portato quello là.
2: No, lei non te lo può dire perché lei non se lo ricorda. Perché non ce lo dici tu?
1: Biagio non lo sa. Lui viene, si ferma un po', poco e poi se ne va. Mi porta le cose da mangiare, mi dà il formaggio, mi dà il pane, mi dà le sigarette. Lui viene con le sue pecore, si ferma una notte e poi se ne va. Quella volta si è portata la ragazza. Io non me lo ricordo come si chiama. Non me lo ricordo, Biagio, non se lo ricordo. Che cosa volete di Biagio? Ma pietà. Biagio è figlio della fortuna.
2: Lo sappiamo.
1: Biagio è figlio della fortuna.
2: Va bene, stai tranquillo, stai tranquillo.
1: Biagio è figlio della fortuna.
2: Allora, parlerò solo una volta perché non ho il tempo di ripetere nemmeno una parola. Dobbiamo trovare l'uomo che ha rapito e forse ucciso due ragazze, una circa 8 anni fa, un'altra una settimana fa. Tutte e due le sparizioni hanno a che fare con Biagio Cucuzza, ma non è il nostro uomo Biagio Cucuzza. Il nostro uomo è quello di cui Biagio Cucuzza parla con grande terrore, il puparo. Noi pensiamo che questo puparo possa essere un pecoraio che con le sue pecore passa vicino alla casa del Cucuzza. Nel primo caso, 8 anni fa, la ragazza si chiamava Rosalia Pellegrino. Conosceva Biagio Cucuzza, lo sappiamo perché è stata vista insieme, non lo temeva. Ma non sapeva la Pellegrino che Biagio Cucuzza era succube di questo fantomatico puparo. Si fida e fa male. E veniamo ai giorni nostri, il 17 aprile. Eva Lyubin sta scappando. È inseguita da qualcuno. Non sappiamo da chi, probabilmente non lo sapremo mai.

0: sei?
1: Eva ha raggiunto la casa di Cocuzza. Si sente al sicuro. Ma purtroppo non sa che è finita nella tana del lupo.
2: Che non è Biagio Cucuzza, ma è il suo compadre, il pecoraio.
3: Bravo, Caterella. Oh, Caterella mi ha fatto notare delle tracce fresche di passaggi di greggi di pecore davanti alla casa di Cucuzza. Ora, è possibile che in questa settimana il pecoraio sia passato da là e si sia portato via Eva Liube.
1: Ora, considerando che la casa di Biagio Cucuzza si trova sull'altopiano di Assoro, sopra Monteluse, secondo le nostre ipotesi, e se questo pecoraio esiste, le nostre ricerche si devono concentrare proprio in questa zona. I nostri pastori sono stanziali, non c'è più la transumanza di una volta, non si copre più grandi territori. Di solito portano le pecore al mare seguendo questo percorso, dall'altopiano di Assoro, appunto, scendono giù attraverso la valle di Mezzanotte e poi lungo il fiume Pietrarossa giù al mare, nella zona di Mezzanotte.

0: ragazzi, non mi fate incazzare, ricordatevi, sparate solo a mio ordine, chiaro?
1: Dottore, dottore!
0: Eh?
1: È proprio di questa montagna la casa di Alvaro Sella.
0: Sì, come lo sai?
1: L'ho incontrato una volta quando ero con mio zio Salvatore, il pastore. Mm. Dottore, stia attento perché Alvaro Sella è un tipo pericolosissimo, selvaggio, mai nessuno si è avvicinato a lui.
0: Non ti preoccupare, Catarella, avete sentito? Stiamo attenti, andiamo.

0: Fazio!
1: Ho trovato questo reggiseno. Ha cercato di bruciarlo.
2: Guarda qua.
1: Ma cosa sono, commissario?
2: Capelli.
1: E che mi viene a significare?
2: Che le donne le tosa come le pecore.
3: E perché?
4: Galluzzo, secondo me qua qualcuno ha mangiato da poco.
5: Commissario!
6: Se la minestra è ancora calda.
5: Commissario!
6: Commissario, qualcuno qua...
5: Ma tu! Fazio! Galluzzo!
7: Sì, commissario!
5: Tutto a posto?
7: Tutto a posto, tutto a posto!
5: Sicuro?
7: Sicuro!
5: L'avete visto?
4: No!
5: Alvarosella, non fare lo stronzo! Polizia! Nasce fuori con le mani alzate!

ha sparato! Faccia, ha sparato tu! Sella!

0: tutto finito. Sei Eva.
1: Fazio!

0: Catali.
1: Ah, no, riposo, riposo. Catali, io ti devo ringraziare.
2: E di che?
1: Tu mi hai salvato la vita.
2: Dovere, dottore.
1: Dovere, dovere. Però mi devi togliere una curiosità, ma come ti è venuto in mente?

0: Cadrei, promesso.
1: Quando siamo scesi dalla macchina, all'improvviso, a me mi è venuto di fare un bisogno, quello piccolo. Non sapendo dove andare, mi mise qui dal re, dietro le case. Quando ho finito di fare il mio bisogno, quello piccolo, ho sentito sparare. Ho guardato e ho visto un signore che puntava un fucile e sparava. Dottore, ho preso la pistola e ho sparato pure io.
0: Cadrei, hai fatto bene, non c'è mica niente da vergognarsi, eh?
1: No. Però mi raccomando, dottore, non dica niente ai ragazzi, no, quelle mi prendono in giro e poi...
0: Una promessa, Cadrei, andiamo. Grazie.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, commissario.
0: Sta dormendo?
1: Sì.
0: Come sta?
1: Meglio.
2: Sì, lo so.
1: Grazie, commissario. Anche per lei e per tutti. Sei stato bravo. Eva è viva.
0: Come sta? Sei riuscito a parlare con lei?
1: No. Le danno tante medicine e punture per farla dormire. Il dottore dice che deve dormire ancora. Stanotte nessuno ha parlato, ma non capisco cosa dice. Piange mentre dorme. Ma è viva. Grazie, commissario.
0: Senti, torno a trovarvi appena posso. Nel frattempo, qualunque cosa vi dovesse servire, mi fai chiamare in commissariato, va bene?
1: No. Non abbiamo bisogno di niente. Qui c'è tutto. Commissario, tu pensavi a torno come prima?
0: Spero di sì.
1: Ma aspetta, commissario, aspetta.

0: Ho trovato questo in casa di Eva. Era nascosto in un cassetto della biancheria.
1: Tu sai chi è quest'uomo?
0: Sì, era sul giornale, quando lo hanno ammazzato. Ma il nome non me lo ricordo.
1: Angelo Buonpensiero.
0: Ecco.
1: Hai mai visto Eva con lui?
0: No, mai. Non sapevo che io avevo un nemico.
1: Senti, questa la tengo io.
0: Va bene.
1: Allora, ci vediamo presto.
0: Ciao.

0: Ciao, viaggio.
1: Ciao.
0: Guarda che sto portando.
1: Grazie, commissario.
0: Qua?
1: Il dottore dice che devo parlare con lui una volta alla settimana. E io ci vado.
0: Bravo. E che ti dice il dottore una volta alla settimana?
1: No, lui non dice niente. Sono io che devo parlare. E quando parlo con lui non mi vengono i pensieri tinti.
0: E meno male. Senti, posso chiedere alcune cose?
1: Sì.
0: Ti dà fastidio?
1: No.
0: Senti, tu ti ricordi quando Eva venne da te?
1: Era notte. Arrivò. Biagio se lo ricorda. E arrivò a mia casa e era scandata a morte. E c'aveva tutto il sangue nella gamba.
0: Il sangue? E poi venuto il pupara e se l'è portata via?
1: Sì, il puparo se l'è portata via. Il puparo dice che le femmine sono buttane. Tutte le femmine.

0: me ne sono buttate.
1: Ho capito.
0: E poi se l'ha presa e se l'ha portata via.
1: Ma tu non hai fatto in tempo a parlarci, ti ha detto qualche cosa?
0: Mi disse che due uomini la volevano ammazzare.
1: Due uomini la volevano ammazzare? E non ti ha detto come si chiamavano?
0: Non me lo ricordo. Che vuole, commissario? Biagio è il figlio della fortuna.
1: Sì, lo so, Biagio, lo so.
0: Biagio è figlio della fortuna.

0: Venga, commissario.
1: Prego, si accomodi.
2: Controlla che le bolle di consegna siano esatte.
0: Va bene, signora.
2: Si accomodi, commissario.
3: Grazie. Vedo che adesso si occupa lei degli affari della cava al posto di suo marito.
2: Come vede, sono spiacente di poterle dedicare poco tempo. Se mi avesse chiamata avrei trovato il modo di riservarle un appuntamento.
3: Ma io non ho bisogno di molto tempo, sono venuto semplicemente ad informarla che abbiamo riaperto le indagini per l'omicidio di suo marito, Angelo Bonpensiero.
2: E perché? Che è successo di nuovo?
3: No, niente, è che noi siamo convinti che non siano stati i Sinagra ad ucciderlo. Arrivederla. Ah, lei sapeva che suo marito aveva una relazione con una ragazza ucraina?
2: Non mi sono mai occupata di queste cose. Gli uomini sono tutti uguali. Prima o poi cascano tutti quanti nelle trappole di qualche puttanella.
3: A parte che non è vero che siamo tutti uguali. Poi non mi risulta che la signorina Eva Liubin esercitasse la professione. Comunque, a proposito, la signorina, che era scomparsa, pensi, proprio il giorno in cui suo marito è stato ucciso, è stata ritrovata. Viva. E questo credo che sia una cosa che la riguarderà molto da vicino. Con permesso di nuovo.

0: Buongiorno.
1: Grazie di essere venuti. Vi ho convocato qui perché vi voglio raccontare una storia.
2: Prego, accomodatevi.
1: La storia è questa. Una signora, che chiameremo Mariuccia, scopre che suo marito, che chiameremo Angelo, ha un amante, che chiameremo Eva. Questa amante è una giovane donna, bella. Alla signora chiaramente questa relazione non fa piacere, ma soffre in silenzio fino al momento in cui scopre che suo marito la vuole lasciare, e allora la faccenda cambia completamente. Prima di tutto perché la famiglia non si può lasciare, e secondo perché la signora è orgogliosa, è molto orgogliosa. E allora che cosa fa Mariuccia? Si trova un compare senza il quale non potrebbe fare niente e convoca il marito in un posto sicuro. Lì gli danno una bella botta in testa, lo trascinano nella cava dove il marito lavora e gli sparano in faccia, così da farlo sembrare un delitto di mafia, per fare diario. Dopo questo delitto scoppia una guerra di mafia. Ci sono altri delitti, ma la signora non dice niente, non fiata. Anche perché nel frattempo ha occupato il posto del marito negli affari di famiglia. Però la signora Mariuccia un errore l'ha fatto. Per gelosia. Ha ordinato al compare di uccidere anche Eva, l'amante del marito. Ma il compare non ci riesce. Eva riesce a fuggire. È viva e parla. Ed è lei che mi ha aiutato a ricomporre questa storia. Ora, io desidero che la guerra di mafia tra i Sinagra e i Cuffaro termini immediatamente. Desidero che l'assassino di Angelo Bonpensiero venga in commissariato a costituirsi. E desidero che anche Mariuccia Cuffaro venga in commissariato per l'omicidio di suo marito e per il tentato omicidio di Eva.

0: Salutiamo, cosa vuoi Zaccaria?
1: Che sta bella sorpresa.
0: Niente, niente, ti siamo venuti a prendere. Su, sali in macchina, sbrigati. Che facciamo? Ti facciamo andare a piedi a casa? In quelle condizioni? Dai.

0: Vi ringrazio, Don Zizino. Ma non vi dovete disturbare più di tanto per me. Troppo onore.
1: Bravo, Cosimo, bravo. Prima di tutto, come stai?
0: Bene, sto bene, Don Zizino. I dottori hanno fatto un miracolo. Mi hanno detto che quando mi toglieranno il gesso della gamba, dopo la fisioterapia, forse potrò tornare a camminare come prima.
1: Cosimo, ricordate bene che l'uomo deve camminare con le sue proprie gambe. Non lo scordare.
0: Scusate, ma dove stiamo andando? Per andare alla mia casa? Non si passa da questa parte.

0: Allora, commissario, qui non c'è.
1: Ma come, l'ufficio non ha detto che era venuto alla gara?
0: Che le posso dire?
1: Questa è la sua macchina?
0: Sì. Il motore è ancora caldo. Dovrebbe essere arrivata da poco.

0: Non lo faccio, signora.
1: Resti fermo lì, commissario. Fermo. Le dico tutto quello che vuole sapere, ma non si avvicini. Lei vuole sapere di mio marito Angelo, vero? Sì. L'ho ammazzato io ad Angelo. Con queste mie mani, vede? Lì sotto. Proprio lì sotto, vede? Zaccaria me l'ha portato con l'inganno. E io l'ho ucciso. Ho strappato il fucile dalle mani di Cosimo Zaccaria e ho premuto il grilletto. Ma quello che lei non sa è che Angelo io l'amavo. La fine che fece se la meritava. E io ho voluto essere la mano che lo castigava. Perché? Perché l'amavo. Perché tutto gli avevo dato, tutto. E tutto gli ho ripreso. Questa è Mariuccia Cuffaro, commissario. Non ce ne sono più uomini. E allora? Allora le donne scelgono.

0: che è quasi pronto. Intanto ci accomodiamo a tavola. Bebba, Mimì, ti ho riportato il padrino di vostro figlio.
1: Ah, finalmente. Galluzzo, facciamo una foto assieme. Galluzzo, facciamo una foto. Guarda, sono contento, è troppo bello.
2: Io, Guarda un po'. Beh, visto era amica del Bebba. Ma con me che mi chiedono tutte quante di te, Poi quando arriva Livia ci parlo un attimo, così ci divertiamo.
3: Mi non fa lo stronzo e ti do un cazzotto.
2: Venite a sedere, va. Mettetevi a sedere, spada, mettete seduto, va.
4: Qui, allora.
5: Mamma, papà.
2: Spada, mettete seduto.
6: Hai capito? Perciò, François, quando ti dico che non fosse io con il computer ci parlo. Io prendo un hard disk, l'ho messo dentro, adesso per questo, e io ricostruisco tutto, faccio dei cadaveri, i lunghi, i corti, li rimetto, li faccio adesso, così prendo.
2: Caruso, mettiti con tua moglie, dai.
7: Amore!
8: Salute, salute,
7: è caduto, porta bene, porta bene.
8: Salute.
2: Ma che bella donna, guarda la donna.
3: Che certo che mi piace.
9: Ma sai che tocca a lei tagliare la prima fetta?
3: A me?
9: Sì.
3: No, io non so cavare.
2: Ma taglia la torta!
3: No. Vabbè, ma che. No, guardi, è meglio la mamma. Che
10: no, lo facciamo insieme.
3: Facciamolo insieme, dai.
2: Vieni qua. Uno, due e tre! Yeah.

0: curioso e molto determinato. Ah, e poi i cavalli sono sempre la sua passione.
1: Senti, ma dice sempre che da grande vuole diventare commissario.
0: E chi glielo toglie dalla testa, Sam?
1: Vabbè, c'è ancora qualche anno per fargli cambiare idea. Ma piuttosto, dov'è che non lo vedo?
0: Se non è qua, sarà in casa con il suo computer.
1: Ah, mi piace il computer?
0: Molto.
1: Per questo prima parlare con Catarella.
0: Una passione in comune.
2: Una telefonata per te, Salvo, ah, è Livia.
1: Eccolo qua, chi è?
2: È Livia.
1: Pronto?
3: Ciao, Salvo, allora parto.
1: Oh.
3: Sto imbarcando.
1: Ah, finalmente.
3: Ce la fai a venire?
1: Sì, sì, sì, vengo io, stai tranquillo.
3: Ci vediamo in aeroporto.
1: D'accordo. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao.
1: È lì, è riuscita a partire, vado a prendere l'aeroporto.
0: Sono contenta.
2: Posso venire anch'io, Salvo, a prendere zia Livia?
1: Puoi venire?
2: Sì.
1: E andiamo.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Quinta trasmissione. Il partito Sintesi, la politica di massa.

0: Buongiorno da Giovanni De Luna per la conclusione della prima settimana del nostro programma giunto alla sua quinta puntata. Del materiale conservato negli archivi di Radio Praga esamineremo oggi uno dei versanti più stimolanti, quello legato alla rappresentazione dei tratti essenziali della linea politica del Partito Comunista Italiano negli anni 50. A Praga la redazione delle emissioni in lingua italiana riproponeva infatti quella linea quasi allo stato puro, cioè senza mediazioni, senza compromessi, così che oggi la documentazione allora sedimentata sia in grado di restituirci con particolare vivacità e immediatezza il nocciolo dell'elaborazione comunista di quegli anni. Dopo aver esaminato nella puntata di ieri, nella quarta puntata, i comparti sociali, sessuali e generazionali in cui si articolava la linea del Partito Comunista e il modo con cui interagiva con i suoi diversi interlocutori, oggi vi offriremo i lineamenti della sintesi politica operata dal partito nei confronti di quei singoli spezzoni, di quei singoli segmenti. La politica di massa seguita dal PC, infatti, sembrò allora proprio riguardare una delle funzioni più tipiche assunte dallo Stato unitario al termine del suo processo di formazione nei confronti della società civile, cioè quello di unificare e compattare sul terreno amministrativo e burocratico tutto quanto era diviso, pensate alle coppie nord-sud, città-campagna, proletariato-borghesia, nei diversi ambiti geografici, sociali e culturali. Bene, il Partito Comunista svolse, a partire dal secondo dopoguerra, lo stesso ruolo dello Stato liberale sul terreno però dell'ideologia, utilizzando cioè al posto delle istituzioni, al posto dell'intervento burocratico-amministrativo dello Stato liberale, utilizzando l'ideologia come strumento impositivo per superare le differenze regionali e formare un elettorato e una leadership omogenea, approfittandone anche per trasformarsi da specifica entità subculturale, territorialmente delimitata, in entità a base nazionale. Questa forte connotazione ideologica dell'impianto del partito di massa si legava in particolare ad una sua funzione pedagogica e protettiva, su cui abbiamo più volte insistito, che ha fatto sì che almeno fino alla metà degli anni 50 il partito aderisse ai contenuti e ai valori più tipici della società civile, quasi a proteggerli da ogni brusco mutamento, dagli effetti disgregatori di uno sviluppo economico alimentato da meccanismi autopropulsivi difficilmente controllabili. Il primo aspetto della linea del Partito Comunista che prenderemo in considerazione oggi sarà quello legato ai temi più specifici della polemica politica che infiammò il decennio delle passioni. Vi ricordate, questa è la definizione di Paolo Spriano data agli anni 50. A cominciare come in questi due brani tratti da Oggi in Italia dallo scontro propagandistico senza esclusione di colpi con la Democrazia Cristiana. Del primo brano, sempre di Oggi in Italia, è una sorta di dialoghetto, è andato in onda il 2 gennaio 1951. Bene, in questo dialoghetto si sostiene, senza mezzi termini, senza perifrasi, l'equazione Democrazia Cristiana uguale fascismo. Un'equazione che va molto al di là della tesi sulla continuità tra fascismo e Italia repubblicana, sostenuta allora dalla storiografia, soprattutto quella di origine che aveva avuto origine nel Partito d'Azione.
1: C'è qualche ministro in questo governo che durante il fascismo ha fatto gli affari suoi ed era anche molto amico del regime.
2: Togni, per esempio, l'attuale ministro dell'industria. Se non erro, fu fervente fascista dal 1925 al 1943. Era allora, e lo è ancora, sia pure velatamente, tenace sostenitore delle corporazioni fasciste.
1: Vanoni, però...
3: Fece tranquillamente i suoi affari durante il fascismo, guadagnando diversi, ma diversi milioni.
1: Io conosco però Mario Cingolani, ora senatore, che invece...
2: Votò le leggi liberticide, caro Giovanni, quelle fasciste, e fu perfino sottosegretario di Stato per il lavoro nel governo di Mussolini. Ti puoi perciò figurare se mancava il suo voto di fiducia al capo.
3: Per questo anche Paolo Cappa, anche lui senatore, fu sottosegretario nel primo governo Mussolini, e so che non mancò mai il suo voto per cercare di sostenerlo nei periodi di crisi. Qualcuno però c'è, dei dirigenti del governo e del Partito Democristiano, che come professionista pensò sempre solo al proprio lavoro. Pella, per esempio.
2: Aver tranquillamente fatto i propri affari sotto il fascismo, intanto non è essere proprio degli antifascisti. Comunque Pella non è neppure di questi, perché fu gerarca fascista fino al 1943 e vice podestà fascista di una città industriale.
1: Può darsi che questo sia vero.
2: Provato, mio caro, provato.
1: Non vorrai mica adesso mettere in dubbio persino l'antifascismo di De Gasperi.
2: No, di lui si può dire solo che si oppose tenacemente alla causa dell'unità italiana e che nel 1922 votò la fiducia al governo Mussolini.
1: Possibile.
2: Non solo possibile, ma vero. E lo puoi sempre controllare negli atti della Camera dei Deputati.
0: In questo secondo brano, andato in onda invece il 17 aprile 1951, ritorna una delle immagini più efficaci e forse, diciamo la verità, anche più attuali della propaganda antidemocristiana, quella dei forchettoni, dei democristiani grassi, maialiformi, che si mangiavano l'Italia a quattro palmenti, che si divoravano la torta del nostro paese. Ricordiamo comunque, ecco, forse questo è un inciso che occorre fare in questa sede, che a questa contrapposizione così radicale dal punto di vista politico corrispondeva invece poi una sorprendente convergenza su alcuni valori di fondo, così come abbiamo detto ieri nella quarta puntata, illustrando il tema della concezione della famiglia e del ruolo della donna. Sentiamo questo brano del 17 aprile 1951.
3: È recente l'esempio del sindaco di Formia, il quale si fa pagare per sé e per la moglie 300.000 lire di presunti danni avuti dai marocchini, danni che in realtà non ha mai sofferti. Altrettanto significativo è il caso del sindaco di Palermo, il democristiano Cuscenza, il quale, pur facendosi profumatamente pagare come medico, si parla di 5.000 lire per visita, si è tassato per sole 982 lire all'anno di imposta di famiglia, mentre il suo usciere, che percepisce uno stipendio di fame, ne paga ben 3.600. E questo loro atteggiamento disonesto si riflette naturalmente su tutto l'andamento del comune. Prendendo ad esempio sempre il sindaco di Palermo, dottor Cuscenza, ci accorgiamo come la sua attività si concretizzi in carenze fallimentari in ogni aspetto dell'amministrazione, nonostante lo Stato elargisca a quel comune ogni anno 1,5 miliardi. Il comune è letteralmente assediato dai creditori. In questo modo amministrano i comuni i democristiani. Se al contrario osserviamo l'attività dei sindaci democratici, e in particolare proprio di quelli che sono stati sospesi o rimossi, ci accorgiamo subito come l'azione del governo si identifichi col sopruso, la violenza, la sopraffazione, la volontà precisa di rimuovere ogni ostacolo che possa frenare la loro corsa verso la dittatura e la guerra.
0: E adesso vi proponiamo come una sorta di carrellata molto veloce su tutti i temi più tipici della politica del Partito Comunista di allora: la difesa della resistenza, l'antimilitarismo e la lotta per la pace, l'anticlericalismo e naturalmente, come idea forza, l'operaismo e la lotta per la difesa della Costituzione. Cominciamo dalla resistenza. Ascoltiamo un brano di Oggi in Italia, andato in onda il 12 gennaio 1951. La rappresentazione a tinte fosche della repressione antipartigiana e il discredito che allora circondava tutta la vicenda resistenziale non è in questo caso una forzatura propagandistica. Ritornano i contorni reali dell'Italia di allora, avvelenata dalle polemiche sul triangolo della morte, con il PC isolato nel suo tentativo di accreditarsi come parte integrante della realtà politica italiana proprio grazie al peso avuto nella resistenza. Ecco, le polemiche sul triangolo della morte sono tornate di moda in contesti più attuali, più recenti. C'è stata anche, diciamo, qualche forzatura storiografica in quella direzione. Io vi invito a riconsiderare tutto il complesso della vicenda sulla base di un efficacissimo saggio di Guido Krains pubblicato da Meridiana, in cui i contorni reali dal punto di vista storico, dal punto di vista storiografico di quella vicenda sono esaminati con molta attenzione e con molta efficacia. Qui il triangolo della morte è invece al centro, diciamo, di una polemica politica molto aperta, con il Partito Comunista che si confronta all'interno di questa polemica senza reticenze, come ascolteremo adesso. Quello che però va detto per contestualizzare questo brano è che di fatto ormai siamo nel 1951, all'antifascismo che aveva costituito il riferimento ideale della Costituzione formale si era sostituito l'anticomunismo come riferimento ideale della Costituzione materiale, quella sì veramente materiale, approvata il 18 aprile 1948 con la schiacciante vittoria elettorale della Democrazia Cristiana.
1: Che notizie ci porti?
4: Quella del processo di Omar, che avrà inizio domani mattina a Lucca.
1: Tu conoscevi Omar?
4: Personalmente no. Di lui però parla tutta Modena. Ne parlano gli amici che lo hanno conosciuto durante i 17 mesi di guerra partigiana, combattuti con sicurezza, eroismo e giustizia, che hanno partecipato con lui ai 120 combattimenti, alle 70 azioni da lui stesso organizzate con perizia e coraggio, alla liberazione di 11 paesi e delle fabbriche della sua Modena, combattendo sempre a viso aperto, difendendo col proprio petto la sua terra, la libertà di tutti i cittadini e della sua patria.
1: Ma perché l'hanno arrestato e tenuto incarcerato per 21 mesi prima di processarlo?
4: Certo, saprai che nella notte dal 14 al 15 giugno 1945 alcuni sconosciuti penetrarono nelle carceri mandamentali di Carpi e dopo una sommaria discriminazione passavano per le armi 14 detenuti repubblichini. Quel gesto, inquadrato nell'atmosfera seguita alla liberazione e visto alla luce delle nefandezze compiute dai fascisti e delle inenarrabili crudeltà di cui essi si erano macchiati in quella zona, si spiega e si giustifica. I giustiziati avevano tutti fatto parte delle Brigate Nere e si erano distinti per feroce cinismo, dando alle fiamme interi villaggi, uccidendo decine di partigiani, torturando e seviziando senza pietà alcuna. Non si parlò più del caso delle carceri di Carpi fino a che non ebbe inizio la vergognosa offensiva contro la Resistenza. Nell'aprile del 1949 la questura trasse in arresto il leggendario comandante Omar e altri 7 partigiani, spiccando inoltre 5 mandati di cattura. Nessuna prova, nessun indizio di responsabilità venne trovato a carico del leggendario comandante, se si eccettua una chiamata di correo da parte di uno degli imputati, del resto decisamente smentita in sede di istruttoria.
0: Del tutto strumentali e da leggere invece in chiave esclusivamente propagandistica erano i riferimenti antimilitaristi e anticlericali della linea del Partito Comunista. La difesa della pace, detto francamente, non c'entrava proprio niente con il pacifismo. Lì era una difesa di uno dei due contendenti contro l'altro, una difesa a prioristica e senza mediazioni, condotta proprio con toni enfatici e anche fastidiosamente retorici di un anti-americanismo ossessivo, così come quello che emerge da questo brano di Oggi in Italia trasmesso il 16 gennaio 1951.

dalle mura antiche di Roma, dalle vie dritte e geometriche di Torino, dalla laguna brumosa di Venezia, dalle mille e mille fabbriche di Milano, da Piazza della Signoria a Firenze, dalle formicolanti vie di Napoli, da Lecce a Caltagirone, dalla Conca d'Oro alle Alpi, da Genova a Cagliari, risuona in questi giorni l'eco della protesta del popolo italiano contro la missione di guerra del generale Eisenhower nel nostro paese. Manifestazioni imponenti, alle quali ha partecipato gente di tutti gli strati sociali, hanno riconfermato la inequivocabile volontà di pace del nostro popolo. Oggi l'Italia del popolo era nelle piazze e lo sarà ancora domani. È l'Italia degli operai della Breda, della Lingotto, della San Giorgio, dell'Ansaldo e della Fiat. È l'Italia dei braccianti del Delta e del Tavoliere, quella dei contadini piemontesi, dei mezzadri toscani e dei ferrovieri romani. L'Italia degli impiegati, dei tecnici, degli uomini di cultura e di tutti i cittadini onesti che amano la pace, che in questi giorni si muove. È l'Italia nella quale noi crediamo, l'Italia di Rosselli, di Don Minzoni, di Matteotti, di Gramsci, che non rinnega le sue tradizioni e che si leva quando la patria e la pace sono in pericolo. L'Italia vive ore drammatiche. Mai come oggi sentiamo che attorno alla potente aspirazione alla pace è unita la maggioranza degli italiani. Soli e isolati, un branco di sciacalli ulula alla guerra. In questi giorni l'Italia è nelle strade, o composta accanto alle macchine immobili, ferma e pensosa sulla vanga conficcata fra le zolle fredde accanto ai bacini inoperosi. Gli uomini di opposte tendenze che ieri impugnarono la penna per costruire l'impalcatura del ponte su cui passi l'intesa di pace si incontreranno domani nella protesta per dire al generale Eisenhower e ai suoi attendenti nostrani che il dialogo fra milioni di uomini si è concluso nel ricordo dei nostri caduti di Buchenwald, di Lero, la Dalmazia, dei partigiani fucilati sul campo, dei civili appesi ai ganci dalle orde naziste al grido unanime: va fuori d'Italia, va fuori straniero.

0: dedicato alla conversione al comunismo di Padre Tondi, e invece questo brano è andato in onda il 2 febbraio 1952. Tutto incentrato intorno a una frase del sacerdote che vi proponiamo testualmente nel suo tono tanto perentorio quanto per la verità inquietante. Il comunismo mi è apparso come l'unica verità dimostrata alla luce della scienza più rigorosa.
1: L'ex gesuita Padre Tondi e il comunismo.
2: Un avvenimento estremamente interessante ha suscitato l'attenzione di vari strati, sia in Italia che in altri paesi, sul problema dei rapporti tra religione e politica da un canto e su quelli del cattolicesimo e comunismo dall'altro. L'avvenimento si riferisce in modo specifico alla conversione di Padre Tondi al comunismo, avvenimento molto importante perché esorbita dai limiti della persona in questione e investe tutta una serie di problemi intorno a cui va da tempo svolgendosi la polemica, specialmente nei paesi capitalistici. Intanto dobbiamo dire che Padre Tondi era in posizione elevata nel mondo cattolico, vice dirigente dell'Istituto di Cultura Superiore Religiosa della Pontificia Università Gregoriana, collaboratore di riviste vaticane e dell'Enciclopedia Cattolica. In un'intervista esauriente concessa all'Unità, l'ex gesuita ha chiarito fin nei minimi particolari le ragioni della sua conversione al comunismo. La Chiesa, egli ha detto, è un organismo storico e rappresenta, come il buddismo e il maomettanismo, l'assestamento storico del bisogno che gli uomini hanno di credere sino a quando perdura l'impossibilità scientifica di dominare gli eventi naturali e sociali. Ma quest'epoca, aggiunge il professor Tondi, deve finire. Ecco perché il comunismo mi è apparso finalmente come l'unica verità dimostrata alla luce della scienza più rigorosa. Il richiamo alla fede e al sentimento, è sempre l'ex professore gesuita che parla, regna nelle epoche di ignoranza e di infelicità dei popoli, cioè quando gli uomini sono sgovernati dalla tirannide delle cose e delle istituzioni. La luce della ragione dà noia alla tirannia. Il gioco di chi sta bene e non vuol dar nulla a chi sta male è quello di convincere che ai disordini e alle sofferenze non c'è rimedio, perché le cose non possono andare in altra maniera. Ora, dice il professor Tondi, il comunismo elimina tutto questo, ridonando all'uomo la propria dignità, il diritto, l'emancipazione da ogni tirannia, l'acquisto della felicità nel dominio sereno dei propri mezzi. Per l'ex professore gesuita sono in breve queste le ragioni teoriche della sua conversione al comunismo. Ora veniamo alle ragioni pratiche. In nome del Vangelo, afferma l'ex professore gesuita Tondi, il Vaticano e le categorie che vi fanno capo, con una propaganda terroristica ispirata ad incutere lo spavento e l'orrore del comunismo con l'ausilio anglo-americano, capitalista e massone, ottennero il voto del 18 aprile. Si tratta di un suffragio incoerente, illogico, sottolinea il professor Tondi, attuato nell'incubo d'una paura assurda. In quel tempo, benché la mia adesione al comunismo non fosse ancora definitiva, votai per il partito di Togliatti.
0: Un altro aspetto della polemica politica alimentata allora dal Partito Comunista era quello della difesa della Costituzione e più in generale per la tutela dei diritti di libertà. Ricordiamo per inciso che sull'applicazione della Costituzione si giocò gran parte della polemica politica degli anni 50. Vi ricordate che molte norme previste dal dettato costituzionale aspettarono più di 20 anni per essere applicate. Pensate per esempio all'istituzione delle regioni, che fu varata nel 1970, cioè 22 anni dopo l'approvazione della Costituzione. C'era da parte della Democrazia Cristiana una forte cautela in quella direzione, proprio perché si pensava che in qualche modo la Costituzione fosse stata elaborata in una congiuntura politica all'interno del quale c'erano delle condizioni totalmente diverse da quelle che poi si erano realizzate nella contrapposizione muro contro muro degli anni 50. Quindi diciamo questa coperta della Costituzione era tirata da una parte e dall'altra, da un lato dal PC che insisteva per la sua applicazione immediata e dall'altro della DC che frapponeva tutta una serie di ostacoli e di resistenze. I brani che vi proponiamo adesso ci sembrano in effetti particolarmente efficaci per illustrare proprio la specificità degli interventi comunisti in quella direzione. La libertà di espressione, di riunione, le libertà politiche e civili in realtà non vengono mai rivendicate in quanto valori assoluti e definitivi, bensì sempre coniugate con la materialità della condizione sociale delle masse, degli operai innanzitutto. Quando abbiamo già visto in una puntata precedente cosa voleva dire l'operaismo del Partito Comunista. Ecco, la centralità operaia è questo, cioè intorno alla condizione materiale degli operai si struttura un intero universo rivendicativo, un intero universo programmatico, i lineamenti complessivi della linea del partito. Sentiamo in questa direzione questa trasmissione del 21 aprile 1951 dal titolo La lotta contro il supersfruttamento.
3: La lotta contro il supersfruttamento.
2: Chiunque visiti le fabbriche tessili e chieda agli operai e alle operaie del loro lavoro avrà una chiara visione dei metodi brutali instaurati dai padroni. La voce diretta delle fabbriche è la sola che possa dare un'idea di ciò che i capitalisti chiamano aumento della produttività e accresciuta efficienza della manodopera, ma che più propriamente gli operai chiamano supersfruttamento.
4: Nelle nostre fabbriche la legge delle 8 ore non si osserva più. La legge sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli non si osserva più. Orari di 10, 12, perfino di 14 e 15 ore giornaliere di lavoro. Turni a scacchi doppi per le stesse operaie, che sono così costrette a stare a disposizione dell'industriale dalle 6 del mattino alle 22, percependo il salario di sole 13 ore di lavoro. Lavoro notturno e talvolta anche notturno straordinario, indifferentemente per uomini, donne, fanciulli, anche inferiori ai 15-16 anni.
2: Questo mentre in tutte le province, in tutte le località vi sono centinaia e migliaia di disoccupati tessili, mentre vi sono dei giovani che non sono mai riusciti a trovare lavoro e che da 3-4 anni rimangono iscritti negli elenchi degli uffici di collocamento. Ma noi lavoratori tessili non siamo solo sfruttati attraverso la forma dell'orario. Ci tagliano le tariffe di cottimo, ci impongono norme produttive obbligatorie senza pagamento di cottimo. Ci aumentano il macchinario nelle aziende e la velocità stessa delle macchine. Abbiamo contatori applicati alle macchine. La loro velocità toglie il respiro. Le donne che devono manovrare i pedali delle macchine hanno i piedi in sangue. Le donne incinte a fare questo lavoro svengono. I tintori e stampatori hanno il sangue avvelenato dalle aniline. I reumatismi ci gonfiano le articolazioni e ci rendono inabili a 50 anni.

0: per una maggiore occupazione dei disoccupati, per la difesa della produzione, che anche gli operai tessili hanno deciso di lottare. Essi vogliono la limitazione delle ore straordinarie, del lavoro notturno e l'assunzione al lavoro dei disoccupati e dei giovani. Essi non vogliono il sanatorio e l'ospedale, così come non vogliono il riarmo e la guerra.
1: Ed ora un testo andato in onda il 4 febbraio 1953, nel pieno quindi della campagna contro la legge truffa e della mobilitazione contro quelli che venivano definiti i disegni liberticidi di De Gasperi. Ricordiamo per inciso che con legge truffa fu quella definita in questo senso dalle opposizioni comuniste e socialiste. In realtà si trattava di una legge maggioritaria varata in previsione delle elezioni politiche del 7 giugno 1953 e che prevedeva che la coalizione o il partito che avesse raggiunto il 50,1% dei voti avesse in realtà il 66% dei seggi, quindi c'era un premio di maggioranza che portava a una maggioranza dei due terzi dei seggi previsti in Parlamento.
2: Difendiamo questa nostra Costituzione.
3: Il Partito Comunista, valutando l'azione illegale con cui i clericali tentano di imporre la legge Scelba-Cerbo, definisce questa legge una minaccia di colpo di Stato. Definizione quanto mai grave questa, non vi è dubbio. Ma quel che importa è esatta, perché puntualizza nel migliore dei modi la situazione che una legge del genere determina nel nostro paese. Quale può essere infatti la realtà di questa situazione, se non quella che De Gasperi tenta di concentrare il fuoco contro le libertà democratiche, contro la Costituzione repubblicana, contro i principi da essa affermati, nel solo intento di garantire i privilegi di ristretti gruppi di grossi industriali e di feudatari? Non vi possono essere dubbi a tale proposito. E se dubbi vi fossero, ebbene si legga il foglio d'ordine interno emanato in questi giorni dalla Confindustria, nel quale vengono date disposizioni agli industriali ad essa aderenti perché colpiscano tutti quei lavoratori che esprimano il loro dissenso contro la riforma elettorale. Questa è dunque la realtà delle cose. La Confindustria conferma che la legge Scelba è la sua legge, che essa è una legge di difesa dei ceti monopolistici privilegiati. Riflettano i cittadini e traggano le dovute considerazioni. Non è vero che attaccando la Costituzione repubblicana, demolendola nei suoi principi fondamentali, si combatte il comunismo. Non vi può essere cosa più falsa di questa. Nella Costituzione non sono sanciti soltanto ed esclusivamente i diritti dei comunisti, ma bensì i diritti di tutti i cittadini italiani. Il diritto al lavoro dell'operaio, dell'impiegato, il diritto alla terra del contadino, il diritto di sciopero e di partecipare concretamente alla direzione del paese non sono e non possono essere interessi che riguardano i soli comunisti. Limitare o addirittura abolire questi diritti equivale quindi a limitare gli interessi di tutti i cittadini italiani e di tutto il nostro paese.
1: Uno degli elementi di maggior forza persuasiva della linea politica del Partito Comunista era legata alla sua capacità di coniugare gli scenari dell'alta politica e dello scontro tra le due superpotenze planetarie con l'immediatezza di una politica, come dire, realizzata sull'uscio di casa, degli elementi di un programma amministrativo attento alle piccole cose, in grado cioè di mettere insieme, proprio questo è l'esempio che vi proponiamo in una trasmissione di Oggi in Italia del 3 gennaio 1951, di mettere insieme, dicevo, le fognature e la lotta per la pace.
2: La preparazione del 7° congresso del Partito Comunista Italiano continua ad essere oggetto della più viva attenzione dell'opinione pubblica italiana. È cosa di grande interesse per chi si preoccupi delle vicende della vita interna italiana seguire lo sviluppo preparatorio che procede in tutte le province con slancio e animazione. A tutt'oggi, da quanto ci risulta, si sono svolti diverse migliaia di congressi sezionali e oltre 30 congressi provinciali. Nostro intento stasera è richiamare l'attenzione dei radioascoltatori su alcune particolarità e caratteristiche di questi congressi. Vogliamo parlarvi, in primo luogo, del carattere delle assemblee delle cellule comuniste e dei congressi di sezione aperti al pubblico. Quasi ovunque a questi dibattiti assistiamo alla partecipazione di lavoratori senza partito e persino di altri partiti, i quali non solo presenziano ai lavori, ma intervengono ai dibattiti, portano il contributo allo studio e alla elaborazione delle varie questioni, danno la loro adesione alle iniziative del PC. Il congresso della sezione del PC nel quartiere della città, nel villaggio, nella frazione di un comune, interessa tutti i cittadini di quel luogo. perché è qui che si discute della questione delle tasse.

0: dei disoccupati, dei fitti, dell'acqua e delle fognature che mancano, dei problemi comunali, dei salari e degli stipendi, delle case da costruire, della luce che non c'è nel villaggio, delle terre da redimere e così via. Interessi, preoccupazioni, aspirazioni e questioni della vita della popolazione che si ricollegano ai problemi politici più generali della pace, della libertà e del lavoro, discussi in questi congressi del PC. Si tratta, come si vede, di dibattiti che appassionano i lavoratori e che rilevano i legami profondi di questo partito con gli strati più diversi del popolo.
1: Il fiore all'occhiello di questa politica era naturalmente Bologna. Ecco, Bologna proprio enfatizzata, esaltata insieme, per la verità, a tutte le altre amministrazioni comunali dell'Emilia-Romagna come l'esempio vincente della buona amministrazione dei comunisti. Su Bologna ascoltiamo appunto i comuni nella lotta per la pace, la democrazia e il benessere, trasmessi il 21 gennaio 1951.
2: I comuni di Bologna, Parma, Modena e Reggio Emilia, fra gli altri amministrati dai socialcomunisti, hanno saputo trovare i fondi per pareggiare i loro bilanci, tassando la rendita dei ricchi e non il consumo, che colpisce i lavoratori. Citiamo ad esempio il comune di Bologna, dove l'imposta di consumo, che nel 1946 incideva per il 69% sull'ammontare dei tributi, per il 1951 inciderà soltanto per il 47%. Sono state concesse ampie esenzioni dall'imposta di famiglia ai lavoratori e larghe agevolazioni ai ceti medi.
3: L'azienda municipale del gas ha applicato un'innovazione per l'emissione di gas metano nei tubi che forniscono gas illuminante, ciò che i democristiani Balatrone e Basile hanno definito rispettivamente atto di sana economia nazionale e crescente bene per la cittadinanza.
4: Si realizza la costruzione di nuove case e di altre opere di pubblica utilità.
0: Funzionano le consulte popolari, che permettono la collaborazione delle masse cittadine, alle quali si rende conto dell'operato degli amministratori popolari.
2: Inoltre, per l'interessamento attivo del Comune di Bologna, l'INA Case costruirà, oltre Borgo Panigale, un nuovo villaggio che offrirà 724 alloggi per 2500 vani. Saranno costruite altresì case popolarissime, le quali saranno pronte in primavera, nonostante le remore e gli ostacoli prefettizi e governativi frapposti negli stanziamenti.
3: È così che tutelano gli interessi dei cittadini le amministrazioni democratiche. Non così può dirsi degli altri comuni in cui si sono insediati certi rappresentanti degli attuali partiti governativi e che i lavoratori italiani sapranno conquistare, cacciandone gli indegni ed i parassiti, per farne strumento indistruttibile di pace e di benessere e perché in ogni comune ci sia per tutti giustizia, lavoro e pane.
1: Dai temi della propaganda politica adesso ai riferimenti ideologici. Per completare la descrizione della politica di massa del Partito Comunista, manca soltanto, direi, quest'ultimo tassello, però questo è un tassello decisivo, legato cioè quindi al culto del capo, anzi dei capi. Il primo è quello per eccellenza, è naturalmente Stalin. Lo stalinismo del Partito Comunista Italiano, oltre che essere una linea politica concretamente applicata, era anche un elemento su cui si realizzava un forte investimento simbolico. Il ruolo di Stalin aveva da tempo smarrito ogni contorno reale, diventando mito per tutto il popolo comunista. In questo senso vi proponiamo la trasmissione Stalin è morto, ma la sua opera è immortale. Andata in onda il 18 marzo 1953, subito dopo la morte di Stalin, proprio semplicemente per illustrare la terminologia e i concetti con cui il culto del capo era stato edificato.
4: Stalin è morto, ma la sua opera è immortale.
0: Il 5 marzo 1953 è morto Giuseppe Stalin. Dopo Lenin non vi è stato e non vi è al mondo un nome che sia stato vicino al cuore di milioni di lavoratori come il nome del grande condottiero, il nome di Stalin. Tutta la sua vita è indissolubilmente legata alla lotta per la liberazione dei lavoratori dall'oppressione e dallo sfruttamento, alla lotta per la pace, per il benessere ed il comunismo. Dalla morte di Lenin per quasi 30 anni egli condusse il Partito Comunista e il popolo sovietico sulla strada leninista. Stalin è morto, ma la sua opera vive, un'opera bella e...
1: Ecco, quello che state ascoltando è l'incipit di una sorta di reportage radiofonico che ripercorre poi tutta la vicenda biografica di Stalin, dalla militanza bolscevica all'impegno nella guerra civile. È lunghissimo questo brano, noi ne abbiamo isolato soltanto, diciamo, un pezzo relativo, però al momento secondo me più drammatico e più incisivo di tutta la ricostruzione. È il momento quando, durante i funerali di Lenin, c'è una sorta di investitura popolare nei confronti di Stalin che lo indica come successore di Lenin. Voi sapete che questa è forse una delle più grandi mistificazioni intorno a cui si è edificato lo stalinismo e il culto del capo, e non a caso noi abbiamo scelto proprio questo brano. Ascoltatelo.
2: Stalin giunge alla tribuna, accompagnato da Molotov, Voroshilov, Kalinin, Kirov ed altri, e si sofferma a guardare la grandiosa assemblea di popolo. Pronunciando il giuramento, Stalin dice:
5: «Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha comandato di rafforzare con tutti i mezzi l'unità degli operai e dei contadini. Giuriamo, compagno Lenin, che adempiremo con onore questo tuo comandamento».
2: La gente, con gli occhi bagnati e rivolti verso di lui, ripete: «Giuriamo».
3: Fra l'incalcolabile numero di persone venute per accompagnare Lenin alla sua ultima dimora, vi è Varvara, una semplice donna di campagna. Varvara non è venuta a Mosca per partecipare ai funerali. Essa ha bisogno di Lenin. È venuta per parlare con Lenin, per consegnargli una lettera che tiene nascosta nel petto. È una lettera scritta da suo marito prima di cadere colpito dai criminali nemici del popolo sovietico, e con la quale egli scrive a Lenin per avvertirlo dei sabotatori. Quando Varvara sente le parole del giuramento di Stalin, stringe forte la lettera al seno e poi si decide a tirarla fuori e va verso Stalin. La lettera che tiene nella mano le serve come salvacondotto e la gente le fa largo. Varvara raggiunge la tribuna, consegna a Stalin la lettera macchiata di sangue e traforata da una pallottola, sulla quale a grandi lettere è scritto: a Lenin.
2: Stalin guarda la lettera, Varvara e il popolo. Tutti alzano le mani come se volessero dire: prendi, è una lettera per te, oggi tu sei il nostro Lenin. Varvara consegna la lettera a Stalin, che la prende gentilmente, e poi, continuando nel suo discorso, dice:
5: gli operai e i contadini di tutto il mondo vogliono difendere la Repubblica dei Soviet, che è come una freccia lanciata dalla ferma mano di Lenin nel campo nemico.
2: In quel momento viene alzata la bandiera rossa con l'effigie del compagno Lenin. Tutti scoprono il capo. Stalin giura che essa sarà il simbolo della fede di tutto il popolo e il programma della sua vita.
1: L'altro capo era ovviamente il migliore, cioè Palmiro Togliatti, il leader carismatico che rappresentava il cemento unitario di un partito altrimenti troppo variegato e troppo di massa per potersi conservare così compatto e refrattario a ogni dialettica interna. Togliatti, in questa trasmissione del 26 marzo 1953, viene esaltato in termini non dissimili da quelli usati per Stalin. In più, ne viene enfatizzata la straordinaria cultura. Ecco, questo francamente era una cosa che per Stalin, con tutta la migliore buona volontà, proprio non si poteva fare.
4: Con un regalo, un messaggio, un telegramma di augurio, un impegno di lavoro e di lotta, in questi giorni milioni di cittadini hanno formulato i loro fervidi auguri a Palmiro Togliatti. Uomini che hanno vissuto e che vivono vicino al capo del popolo italiano, uno dei migliori discepoli di Stalin, che pure gli uomini della reazione che lo combattono ogni giorno debbono rispettare, hanno scritto spesso della sua vita, della sua opera e dell'amore per il popolo. Luigi Longo, vice segretario generale del PC, poco dopo l'attentato del luglio 1948, ha scritto:
6: è già stato rilevato da molti questo tratto comune a Gramsci e a Togliatti. Sanno capire, anche sotto l'espressione rudimentale, l'animo e il pensiero spesso profondo degli sfruttati che devono guidare alla lotta. Sanno cogliere da essi elementi preziosi per la chiarificazione e la soluzione dei più complessi problemi sociali e politici. Chi parla con Togliatti intuisce subito la sua grande cultura. Chi lo conosce di più sa che è lettore assiduo e studioso attento non solo di opere politiche e economiche, ma anche di letteratura, di filosofia e di scienza. Quando è il caso, egli sa discutere con alta coscienza scientifica e vasta documentazione di tutte queste discipline. Ma sa anche e soprattutto parlare con l'operaio e con il contadino nel loro linguaggio semplice che va diritto al cuore e alla mente.

Se su Stalin si soffermavano le attese millenaristiche sintetizzate nello slogan «A devenir baffone», Togliatti rappresentava il versante pragmatico e concreto di quelle speranze di palingenesi sociale che serpeggiavano in lungo e in largo nella base del Partito Comunista Italiano. Stalin era un simbolo e un mito. Togliatti era l'incarnazione di una linea politica vincente nella sua concretezza. Entrambi erano tessere decisive per la composizione di una identità comunista che avrebbe attraversato intatta crisi, rivolgimenti, abbandoni fino al crollo epocale degli anni Ottanta. Ma su questi aspetti torneremo nelle prossime puntate a partire da lunedì, sempre su Radio 3, sempre alla stessa ora e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: GR1, edizione straordinaria.
1: Dalla redazione del GR1 Antonio Leone, una notizia di estrema gravità sulla quale di momento in momento si attendono conferme e particolari. Aldo Moro, questa è la notizia, rapito stamane a Roma in via Mario Fani a Monte Mario nei pressi della sua abitazione. La sala operativa della questura non è in grado di precisare ancora se tutti gli uomini della scorta sono stati uccisi. Il comando terrorista ha sparato e ucciso, trascinando via poi il presidente della Democrazia Cristiana. Potremmo essere più ricchi di particolari in successivi interventi e vi possiamo già annunciare che l'edizione di Controvoce in onda alle 10 su questa rete sarà dedicata alle nuove informazioni, alle notizie che potremo nel frattempo avere trovato sul rapimento, questa è la notizia, lo ripetiamo, stamane a Roma del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.
0: Abbiamo trasmesso GR1, edizione straordinaria.
2: Aveva cercato un aiuto dalla banda della Magliana, Flaminio Piccoli, il segretario della DC, amico di Aldo Moro, che non voleva arrendersi alla linea della fermezza. Ma sentiamo ora Pietro Ingrao.
3: Per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati, delle nuove vittime, e per dare tutta la nostra piena, appassionata, affettuosa solidarietà al collega Aldo Moro, nella cui nobile figura oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra assemblea, insieme con la solidarietà calda al partito che lo ha come presidente. Più che le parole, credo sia oggi importante assolvere ciascuno al proprio dovere. Perciò, onorevoli colleghi, diamo inizio ai nostri lavori e allo svolgimento dell'ordine del giorno di questa assemblea.
2: Anche il Vaticano, grazie a Paolo VI, che agiva dietro le quinte, cercava di trattare, mettendo a disposizione una grande somma di denaro, mentre con la seduta spiritica di Romano Prodi si arrivò al nome di Gradoli, ma che venne scambiato per il paese, dove vennero effettuate immediate ricerche.
4: Qui siamo appunto sempre all'esterno di
5: lei
4: via Gradoli.
5: Qui dello Stato.
6: No, l'ex amministratore.
4: Ecco, comunque che cosa è venuto? A che ora?
7: Alle 7:30, alle 7:30, c'era questa perdita d'acqua, Eccoli, c'è la signora sotto e dovevamo salire per riparare sta perdita.
4: E lei che ha avvisato i pompieri?
8: Sì.
4: A che ora è venuto?
8: Veramente amministratore, non io.
4: Ecco, vabbè, comunque lei che cosa ha visto?
8: Io niente, scendeva l'acqua da su e ho chiamato, c'era l'amministratore col custode, l'ho chiamato.
4: E avevano anche guardato quell'appartamento, che lei sappia?
8: Questo non lo so, sono venuti, hanno controllato e... Ma...
4: Ecco, comunque avevano fatto delle perquisizioni anche in questo
8: palazzo, sì.
2: Ma sentiamo ora Francesco Cossiga.
9: Hanno messo su la seduta spiritica per poter passare questa informazione, comprendo la fonte. Dopo il messaggio del lago della Duchessa, la guardia, la linea della fermezza fu nella DC molto indebolita, il momento nel quale Fanfani, che aveva preso insieme a me, il leader della DC, io non ero leader della DC, la decisione della linea della fermezza cambiò. E fu da quel momento che i socialisti iniziarono le trattative. I socialisti non si fidarono di noi credendo di poter condurre loro le trattative, perché se mi avessero detto con chi avevano tentato, con chi avevano contatti, probabilmente saremmo arrivati al nascondiglio di Moro.
2: Nessuno pensò alla via a Roma con il nome del paese dove era rinchiuso lo statista scomparso.
10: E professor Franco Dritto? E chi parla? Il dottor Nicolai. Sì, Nicolai. È lei, professor Franco Dritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Stai bene? Ha capito? Sì. Adempiamo alle ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Di cosa dovrei fare? Mi sente? No, se può ripetere. Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io da fuori. No, dovrebbe andare personalmente. E non può. Non può? Dovrebbe per forza.
5: Per cortesia, no.
10: Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente questo.
5: Parli con mio padre, la prego.
2: La notizia della sua morte pose tragicamente fine alle ricerche, chiudendo così una delle fasi più drammatiche della storia della Repubblica.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Questa volta ascolteremo dalle voci dei radiocronisti di Tutto il Calcio minuto per minuto le vicende del campionato 2001 e 2002 vinto dalla Juventus per la 26esima volta in un finale emozionante e fatale per la sua antagonista Inter. Decisa a tornare alla vittoria dopo un triennio avaro di successi, la Juventus richiamò in panchina Marcello Lippi e, ceduti i due punti fermi del recente passato come Zidane al Real Madrid e Filippo Inzaghi al Milan, compì un corposo rinnovamento della rosa. I maggiori acquisti furono la futura bandiera Buffon più Thuram dal Parma e Nedved e Salas dalla Lazio. Inoltre, in attacco al fianco del neocapitano Del Piero, venne definitivamente promosso a titolare David Trezeguet. Un campionato dominato dall'alternanza come mai era capitato nelle annate precedenti. Alle blasonate Juventus, Inter e Milan si aggiunsero anche la Roma, che era stata vincitrice del campionato precedente, e persino il piccolo Chievo Verona per un breve periodo disse la sua. Ma noi con le voci ci posizioniamo direttamente sul finale di stagione con il posticipo del 24 marzo 2002, Inter-Roma, che vide la vittoria dei nerazzurri per 3-1, proiettandoli in vetta alla classifica. Ascoltiamo quindi con la voce di Riccardo Cucchi i momenti salienti dell'incontro.
1: Ed ecco il fischio di inizio, è cominciata dunque Inter-Roma. Cordoba sta manovrando di fronte alla sua area di rigore, il suo lancio, vediamo Dalmai, il suo retropassaggio nel cerchio di centrocampo, palla intercettata da Totti che prepara il lancio, l'effetto a Montella, area di rigore, pallonetto, palla di pochissimo alta oltre la traversa e prima occasione gol per la Roma. C'è stato il lancio di Totti che ha rubato il pallone nel cerchio di centrocampo e ha lanciato Montella rapido a penetrare nel rigore e a cercare il pallonetto sul portiere Francesco Toldo in uscita, prima occasione per la Roma.
2: Difesa dell'Inter un po' troppo sbilanciata, bravissimo Totti nel servire Montella con un lancio precisissimo, il quale Montella forse era impreparato a un inizio così folgorante, è arrivato con troppa precipitazione sul pallone, l'ha toccato un po' troppo con la punta del piede e infatti si è rammaricato moltissimo per questa grossa opportunità sciupata.
1: Vediamo Cordova, il rilancio da parte dell'Inter, neutralizza stoppando con il petto Candelà, riconquista palla per la Roma. Vediamo Emerson, palla larga adesso per Del Vecchio, ancora indietro per Emerson, siamo sulla tre quarti di sinistra, palla in mezzo adesso, ancora Candelà, viene fermato e vediamo l'avvio dell'azione interista. Javier Zanetti, poi Vieri, Recoba al limite dell'area di rigore, l'uscita di Antonioli, Recoba che lo supera e mette in gol. Alle sue spalle per il vantaggio nerazzurro a un minuto e 20 secondi dal fischio di avvio Inter 1 Roma 0. Vediamo intanto la Roma che attacca, fermato Totti, Cristiano Zanetti ferma il suo ex compagno di squadra e mette in azione Vieri. Seedorf lancia per Recoba, è solo all'altezza della linea laterale, adesso cross dal lato basso in area di rigore, il gol da parte di Cristian Vieri, grande azione di rimessa da parte dell'Inter, grande cross di Alvaro Recoba, si è inginocchiato praticamente Cristian Vieri e di testa ha messo alle spalle di Antonioli sul palo più lontano per il 2-0 in favore dell'Inter. Grande giocata della squadra di Hector Cooper, 2-0 per i nerazzurri.
2: Un gol da Inter, da modulo Inter, anche abbastanza prevedibile. Recoba che ha portato verso di sé tutta, che ha tirato verso di sé tutta l'attenzione dei giocatori della Roma, dei difensori della Roma, ma dobbiamo dire che è stato bravissimo Cristian Vieri. Non era facile realizzare quel gol di testa perché il pallone era piuttosto basso, lui è stato bravo, intelligente nel piegare leggermente le ginocchia, nell'indirizzare il pallone nell'angolo più lontano colpendolo di fronte. Un bel gol, ma bravissimo come sempre Alvaro Recoba, autore di un cross, una pennellata è stata.
1: Altrimenti siamo giunti al decimo e l'Inter ancora in vantaggio, lo ricordiamo, a beneficio di quanti si potessero soltanto adesso l'ascolto.
2: Inter in vantaggio sulla Roma per 2-0 grazie alle reti siglate nel primo tempo da Recoba e Vieri, al secondo e al 43esimo. Perfezione l'intervento difensivo la squadra di Capello. Panucci sale all'altezza del centro centrale, verticalizza Totti indietro per Montella, ma c'è anche un fallo subito da Totti, colpito alla schiena, alle spalle da Cordoba. Lo ha visto Cesari, ha visto questo intervento irregolare, c'è il calcio di punizione per la Roma.
3: Sì, infatti c'è stato un intervento, un doppio intervento falloso di Cordova nei confronti di Totti, è entrato con la gamba destra se non sbaglio contro la coscia di Totti, lo ha colpito anche alla schiena, un doppio fallo molto evidente di Cordova che ha pagato un po' un eccesso di irruenza.
2: La Roma ha invocato l'intervento dell'arbitro almeno tre volte nel corso di questa partita per presunti falli che farebbero pensare a concessioni di calci di rigore che peraltro nettissimi non sono stati.
3: No, sono d'accordo, non sono stati falli assolutamente evidenti, soprattutto l'ultimo, quello di Materazzi. Materazzi intendeva colpire il pallone con la testa, forse nemmeno l'ha colpito con il braccio.
2: Assunzao è uno specialista nello specchio della porta, una palla bloccata da Toldo. Assunzao è un grande specialista sui calci piazzati, questa volta la sua parabola ha superato la barriera, ma non si è fatto ingannare Toldo che ha bloccato il pallone all'interno della sua porta, all'altezza del palo alla sua destra. Intanto sul versante opposto è Antonioli che smista la palla in avanti, riparte la Roma con Cafu, palla corta per Assunzao, è subito attaccato da Cristiano Zanetti, indietro per Zebinà che aggancia il pallone e lo scambia con Samuel, passaggio pericoloso, c'è Vieri in agguato, palla allontanata e adesso è Totti che lancia Montella, splendido passaggio, Montella cerca il dribbling su Cordoba, ritorna sul pallone, apre per Cafu, ancora Montella, fuori area di rigore, c'è Totti, il destro e il gol da parte della Roma. La Roma ha corto le distanze, c'era forse una posizione irregolare da parte di Totti, ma abbiamo osservato con grande attenzione l'assistente di Cesare Babbi che opera sotto la tribuna centrale, non ha alzato la bandierina, ha lasciato che l'azione si concludesse, la girata di Totti vincente, palla molto angolata sul secondo palo ed è il 2-1. E allora torniamo direttamente allo stadio Meazza di Milano, siamo giunti al 26esimo, 2-1 il punteggio in favore della squadra nero-azzurra che sta per eseguire un calcio di punizione, palla che viene collocata in direzione del vertice alto dell'area di rigore, naturalmente c'è Recoba pronto a battere, circa 27-28 metri dallo specchio della porta difesa da Antonioli, la rincorsa in sinistro e gol! Incredibile calcio di punizione, splendido gol di Alvaro Recoba, 3-1 per l'Inter al 27esimo direttamente su calcio di punizione, un grandissimo calcio di punizione di Alvaro Recoba.
3: Un calcio di punizione magistrale, un'esecuzione alla Recoba, accolto proprio all'incrocio dei pali, impossibile per Antonioli arrivare su quello al pallone, tra l'altro ha battuto con un taglio molto preciso, molto forte. E certo che è un gol questo che rischia di tagliare le gambe alla squadra giallorossa che arriva proprio nel momento in cui la squadra di Capello stava esprimendo, si stava esprimendo su livelli di gioco più che apprezzabili, stava creando grosse difficoltà all'Inter. Ma ancora una volta Recoba si è confermato l'uomo partita.
2: Squadre che stanno chiudendo questo confronto in 10 per l'espulsione nella Roma di Zebinà e nell'Inter di Emre. Adesso c'è il rinvio lungo di Toldo, palla in area di rigore di Antonioli, chiediamo scusa, palla molto lunga per Del Vecchio che viene però anticipato da Cordoba, fuori area, Javier Zanetti, e sentite sicuramente il boato del pubblico di San Siro che sta in pratica accompagnando questa fase conclusiva della partita e prepara l'esplosione di gioia al fischio finale del signore Cesari per il successo che l'Inter ha conquistato ai danni della Roma, 3-1 il punteggio quando mancano pochi secondi al termine. Cesari sta osservando il suo cronometro mentre sta scendendo Zago, supera la linea mediana il brasiliano e adesso c'è il triplice fischio da parte di Cesari, è finita la gara tra Inter e Roma, l'Inter ha vinto 3-1 sulla squadra della Rossa con le reti di Recoba al secondo, di Vieri al 43esimo, al 27esimo di Recoba, intervallate al 12esimo del secondo tempo da Totti che aveva parzialmente rimesso e riportato in gara la sua formazione.

0: Dopo questa vittoria sulla Roma, i nerazzurri presero saldamente il comando. Causa concomitante la caduta bianconera a Parma, la nuova situazione lasciò presagire la fine anticipata del campionato. Ma qualcosa già stava scricchiolando in casa Inter, allenata da Héctor Cooper e desiderosa di arrivare ad un successo in campionato che mancava dal 1989. Il successivo turno vide un ulteriore avanzamento in classifica da parte dei meneghini, grazie ad una battuta d'arresto della Juventus, costretta al pari in casa della Lazio, e alla vittoria dell'Inter a Firenze. Prestazione questa che evidenziava già alcune crepe, soprattutto dovute alla tenuta atletica della squadra. Ascoltiamo le tre partite clou della giornata: Fiorentina-Inter, Roma-Bologna e il posticipo serale Juventus-Lazio, con le voci tratte da Tutto il calcio minuto per minuto, che sono di Riccardo Cucchi, Bruno Gentili e Livio Forma.
1: Siamo giunti alla 31esima, nel frattempo il punteggio 0-0 tra Fiorentina ed Inter, dopo un colpo di testa al 27esimo di Adriano per la squadra viola, un colpo di testa peraltro centrale bloccato senza alcuna difficoltà da Toldo, una bella azione dell'Inter, per la verità un calcio di punizione firmato naturalmente da Recoba al 28esimo, angolo davvero bene, la palla scavalca la barriera ma è bravo Manninger ad arrivarci e a mettere sul fondo. Sullo sviluppo del calcio d'angolo successivo Materazzi manca la deviazione da pochi metri, intanto all'interno del campo è piovuto un fumogeno che viene allontanato comunque dai vigili del fuoco. C'è il calcio di punizione in favore della Fiorentina per quell'intervento già raccontato di Materazzi, giallo peraltro che è stato estratto dal direttore di gara all'indirizzo del difensore centrale dell'Inter, e adesso
2: Roma in vantaggio con Montella esattamente al 32esimo, bellissima l'azione propiziata proprio da Montella, il suggerimento per Battistuta all'altezza della linea di fondo, il passaggio arretrato per Montella quasi sulla linea di porta, allungato la gamba, è infilato, la porta era praticamente sguarnita, Pagliuca stava chiudendo sul primo palo, dunque ottavo gol in campionato per Montella esattamente al 32esimo. Linea di nuovo a Cucchi.
1: Giunti al 40esimo qui a Firenze, 0-0 tra Fiorentina ed Inter, e qualche istante fa la Fiorentina ha avuto davvero una grande palla gol per portarsi in vantaggio, molto bravo Adriano nel gestire un cross, ha fermato il pallone praticamente all'altezza della linea di fondo, ha atteso che salissero i compagni e poi ha messo una palla preziosissima bassa, rasoterra all'altezza dell'area di porta per Tarozzi, che è arrivato in corsa e ha battuto, ma ha trovato però l'opposizione di Toldo che si è difeso con il corpo. Intanto Manninger in area di rigore della Fiorentina allontana il pallone su un cross operato da Seedorf, poi perfeziona la formazione di Bianchi, ma c'è ancora l'Inter con Materazzi che si ripropone in attacco. Vediamo che è Cordoba a servire sulla fascia di destra. Vi diciamo intanto che Serena non è più in campo, al 34esimo è uscito per un problema muscolare, al suo posto due minuti più tardi è entrato Simic, che ha rilevato il suo compagno di squadra anche nella posizione. Intanto l'azione dell'Inter sfuma, la palla esce oltre la linea esterna. Dobbiamo anche segnalarvi una progressione al 36esimo operata da Amoroso ancora per la Fiorentina, che è conclusa con un tiro dai 16 metri
2: con palla raddoppio, raddoppio della Roma con Emerson esattamente al 42esimo, bellissimo il gol del brasiliano al volo con il sinistro da pochi passi per la verità dentro l'area del portiere sotto l'incrocio dei pali, raddoppio Emerson al 42esimo, a tenere nuovo la linea Riccardo.
1: Intanto il signor Collina ha fermato il gioco, c'è un calcio di punizione in favore della squadra di casa, è pronto Agostini ad effettuare il calcio di punizione, Nuno Gomes va incontro a compagno, poi rinuncia, la palla è molto lunga, troppo lunga per Adriano che peraltro non si aspettava il passaggio, non ha neanche tentato lo scatto e la palla viene recuperata da Cordoba. Riparte l'Inter da Materazzi per Gresco, siamo nella metà campo della squadra nerazzurra che adesso attacca verso destra, ancora Gresco indietro per Materazzi, viene disturbato da Nuno Gomes che gli ruba palla, lo scatto da parte del portoghese, Materazzi però è in anticipo sull'attaccante della Fiorentina, sbaglia l'appoggio servendo involontariamente Di Livio che si porta all'altezza del fondo, si prepara a cross, poi si ferma, torna sui suoi passi, elude l'intervento di Dalmà, mette in mezzo ai 25 metri per il tentativo di Amaral, lo spiovente al limite dell'area di rigore per Nuno Gomes, arriva Agostini, controlla con il sinistro, si porta all'altezza della linea di fondo, viene chiuso da Cordoba, la palla esce oltre la linea che delimita il campo, ma non c'è stata deviazione da parte di Cordoba, dunque semplice rinvio dal fondo che viene affidato al portiere della formazione nero-azzurra Francesco Toldo, si porta all'altezza del suo palo più vicino, quello di destra, e poi effettua la battuta, vediamo lo spiovente all'altezza del cerchio di centrocampo, Seedorf aggancia, viene disturbato da Amaral, c'è forse un fallo di mano di Amaral, lo vede anche Collina, punizione per l'Inter e siamo giunti al quarto minuto nel secondo tempo, 0-0 tra Fiorentina ed Inter e linea che va a Roma.
2: D'accordo, rimessa laterale adesso sempre in favore del
3: la squadra della Roma con Ghigù, il quale Ghigù si appresta a raccogliere il pallone. Non c'è stata nessuna variazione nei due schieramenti, dunque sempre Kruse e Signori tandem d'attacco per quanto riguarda il Bologna. Battistuta e Montella a formare la coppia offensiva della squadra giallorossa. Soltanto una rilevazione tattica, Firmani occupa una posizione leggermente più avanzata rispetto al primo tempo. La Roma adesso sul settore di sinistra, il cross per Montella, il quale Montella proprio inizia, attenzione ad Emerson, la conclusione, il terzo gol realizzato dalla squadra giallorossa. Splendido il palleggio di Emerson che ha ricevuto da Montella, un pallone corto, nessuno è andato a chiudere su Emerson all'interno dell'area di rigore. Doppio palleggio di Emerson con lo stesso piede, con l'esterno destro, ha collocato il pallone da circa 11 metri alle spalle di Pagliuca, indovinando l'angolo più lontano, e dunque doppietta per il brasiliano.
4: Cristian Vieri ha corretto in rete, un colpo di testa di Cordoba, era appostato non più di 4 metri dalla linea di porta, ha toccato con la punta del piede e ha messo alle spalle del portiere della Fiorentina Manninger. L'Inter è in vantaggio esattamente al 16° minuto di gioco della ripresa, cambia il punteggio, Fiorentina 0, Inter 1.
5: Ma è una Lazio sicuramente molto molto tonica, ha sempre superiorità numerica a centrocampo, del resto schiera 5 centrocampisti contro i 4 della Juventus, e si propone sempre con manovre molto veloci, tant'è che il portiere Buffon è già stato chiamato in un paio di occasioni a parate abbastanza difficili. Ancora Lazio che manovra nella propria metà campo, un lungo lancio di Nesta in avanti a servire ancora Fiore, retropassaggio per Liverani attende che si piazzino i compagni, poi dà in avanti a Stankovic, tocco sulla sinistra per Favalli, evita il fallo laterale, ancora centralmente interviene Conte, spezza la manovra, poi Zenoni e poi Ferrara che dà un retropassaggio a Buffon che di piede mette il pallone in avanti, mentre l'arbitro resta il gioco su segnalazione del guardaline, probabilmente per segnalare una posizione di fuorigioco di rientro di Trezeguet. Vediamo uno sguardo tra il direttore di gara e il guardaline che opera qui sotto la tribuna centrale, il signor Mitro. La partita riprenderà con un calcio di punizione a favore della Lazio, già battuto, Favalli sulla sinistra riceve, da ancora in profondità Stankovic, pressato da Zenoni, alla meglio però il giocatore serbo, poi tocco centrale a servire Liverani, ottimamente servito sulla fascia di destra Fiore, molto mobile l'ex giocatore dell'Udinese, serve poi Castro, ma lato corto del rigore, parte un cross, stacco di testa di Lopez, rete. È un'azione già provata più volte in questa partita, cross di Castroman e l'ottimo stacco di testa da parte di Claudio Lopez, che si era già segnalato in un paio di occasioni. Nulla ha potuto fare in questa circostanza il portiere Buffon. Quindi al 24° del primo tempo al Delle Alpi cambia risultato, Juventus 0 Lazio 1, autore del gol Claudio Lopez. Il Juventus che cerca di riordinare le idee, ma lo fa con un po' di confusione, dobbiamo dire, una Juventus che comunque al 30° aveva colto la traversa con un colpo di testa di Trezeguet, ma 5 minuti dopo, come abbiamo raccontato, duplice palla gol nel giro di 2 secondi praticamente, capitate sul piede di Claudio Lopez la prima e la seconda di Fiori. In entrambe le occasioni è stato bravissimo Buffon a metterci la classica pezza. Juventus in avanti, linea di fondo, parte Zenoni, palla centro area, poi tiro, rete. Trezeguet, c'è stata una indecisione da parte dei giocatori del Lazio, ma si è infortunato piuttosto seriamente Conte, mi pare, perché vediamo il direttore di gara che richiama l'attenzione del medico e del massaggiatore, ma la nota di cronaca è che sul cross da parte di Cristian Zenoni c'è stato un intervento di un paio di giocatori, poi la palla è capitata sul piatto destro di Trezeguet, è stato un gioco da ragazzi mettere il pallone in rete. Tanto vediamo che è entrata sul terreno di gioco la Barella, ma sta di fatto che la Juventus ha pareggiato al 37° della ripresa.

0: Dopo la 29esima giornata i giochi sembravano fatti. Con un margine di 6 punti sulla Juventus, l'Inter sembrava essere in grado di gestire il finale con tranquillità. Viceversa, nel turno successivo, i nerazzurri incappavano in una inaspettata sconfitta interna con l'Atalanta, mentre la Juventus si imponeva a Perugia con un netto 4-0. La Roma invece restava un passo indietro grazie al pareggio a Venezia per 2-2. La 31esima giornata stabilizzava la situazione in classifica, con un vantaggio di 3 punti da parte dell'Inter, ma il primo vero smottamento ci fu nel turno successivo. Nel giro di un minuto l'Inter passò da un possibile più 5 punti ad un margine ridotto ad una sola lunghezza. Ascoltiamo adesso dalle voci di Maurizio Cucchi, Bruno Gentili e Livio Forma l'incredibile sequenza di emozioni di quella giornata. Il tutto è tratto, come sempre, da Tutto il Calcio minuto per minuto. Le partite sono Chievo-Inter, Milan-Roma e Piacenza-Juventus.
1: Chievo in vantaggio, Marazzina di testa sotto misura, ha raccolto uno schiovente preciso nell'area di porta e ha battuto in tutto il portiere dell'Inter Toldo. Il Chievo in vantaggio, siamo al 41esimo, colpo di testa vincente di Massimo Marazzina, Chievo 1, Inter 0 a tela linea.
2: 40esima San Siro, sempre 0-0, ancora il Milan in fase di impostazione, il colpo di testa bello a smarcare sulla sinistra Serginio, colpo di testa di Ambrosini, scende Serginio, palla sul sinistro, poi tira addosso al corpo di Panucci, riprende Serginio, rimette al centro, non esce Antonioli, si getta sul pallone a vuoto, però Shevchenko viene anticipato da Samuel, pallone ancora in fallo laterale, Gattuso, Inzaghi e Pirlo senz'altro i più attivi nel Milan e Roma, grande lavoro di tamponamento per Emerson. Gran movimento di Montella che sguscia davvero ovunque, naturalmente accolto con grande entusiasmo i tifosi dei giallorossi il vantaggio del Chievo qui a San Siro. Roma adesso che prova ad avviare una nuova azione con Aldair, viene preceduto di testa da Shevchenko, rimette il pallone a terra Gattuso, presente ovunque, poi la finta riuscita da parte di Roque Junior, ancora supera la linea mediana Gattuso, in fase di impostazione sempre la squadra rossonera a sinistra con Calase, temporeggia troppo.
1: Terzo gol della Lazio, scusa Gentili, ha realizzato Stankovic forse con il ginocchio, addirittura su cross dalla sinistra da parte di Lopez, Stankovic ha realizzato il 3-1 per la Lazio proprio in chiusura di tempo, Lazio 3 Verona 1, a te la linea.
2: Vediamo l'esaurirsi di questa azione, Serginio ancora un nuovo cross, la presa ferrea di Antonioli che rilancia il pallone, 0-0 al 42esimo, linea Piacenza.
3: Calcio d'angolo battuto da Del Piero, la palla si perde sulla fascia sinistra, ancora tra i piedi dei giocatori bianconeri, Paramatti lancia in avanti, limite d'area di rigore, retropassaggio di Trezeguet, Zambrotta ancora in avanti, lato corto d'area di rigore per Del Piero, uno contro uno, entra in area di rigore, pallonetto centrale, tenta la rovesciata Trezeguet, anticipato di testa da Matusalem, è un finale tutto a favore della Juventus che costringe il Piacenza a mettere campo, ma Piacenza che parte in contropiede, come in questa occasione Di Francesco sulla destra, Gautieri completamente rimarcato, grandi galoppate, lato corto d'area di rigore, tocco centrale, fermato da Paramatti, ancora Gautieri, cerca di servire Hübner, interviene in qualche modo Giuliano a spezzare la manovra, a spazzare il pallone in fallo laterale sul fronte opposto, dicevo, dominio territoriale della Juventus in quest'ultimo periodo, ma il Piacenza è sempre abile nei rapidi rovesciamenti di fronte con Gautieri e Hübner, rimessa laterale per il Piacenza già effettuata, si propone Poggi, parte un cross di Poggi, palla centro area, aggancia la sfera in bello stile Ferrara, esce dall'area di rigore, attende che si piazzano i compagni, alza la testa, lunga fiondata in diagonale sulla destra a servire Del Piero, retropassaggio di Del Piero, serve involontariamente tosto, siamo nel trequarti campo della Juve, sulla sinistra si propone Hübner, riceve palla Hübner, in profondità ancora tosto, parte un traversone all'altezza del lato corto dell'area di rigore, piccola, e il pallone termina però ampiamente al lato del palo sinistro della porta, difesa da Buffon. Finale interessante, 45 minuti e 30 secondi del primo tempo, non abbiamo visto la lavagna luminosa dei minuti di recupero, Piacenza 0, Juventus 0, linea Roma.
1: Dalmai il pareggio da parte della formazione interista con Dalmà, davvero un bel gol, era libero dobbiamo dire al limite dell'area di rigore, leggermente spostato verso la

0: Lecce ed Inter, la rete di Dalmat. Intanto vi diciamo che siamo al 13° minuto di gioco per quanto riguarda il secondo tempo. Il punteggio 1-1 tra Chievo ed Inter per le reti di Marazzina, 41° del primo tempo di Dalmat al primo della ripresa. Il calcio di rinvio da parte di Lupatelli, ma vi diciamo anche che in precedenza Recova aveva impegnato il portiere della formazione veronese sul calcio di punizione da circa 25-28 metri, palla abbastanza tesa, centrale, comunque bloccata senza difficoltà dal portiere della squadra di Del Neri. Ancora Lupatelli che riceve palla nell'area di rigore da un retropassaggio, si prepara dunque a battere il rinvio lungo che scavalca il cerchio di centrocampo, ricade ai 20 metri, c'è il colpo di testa da parte di Cordoba, palla che viene raggiunta adesso e poi servita sulla fascia da Sedorov per Dalmat, l'autore del pareggio della squadra nerazzurra, non riesce ad arrivare in tempo, la palla esce dal campo, la rimessa con le mani in favore del Chievo, viene battuta adesso da Moro che sta tendendo di vedere un compagno libero cui suggerire pallone. Intanto vediamo che Franceschini opera sulla zona a destra del campo mentre Riberto si è spostato sul versante opposto. Cristiano Zanetti perde il tackle, poi arriva Corini, retropassaggio involontariamente, mette in moto Ronaldo che mette poi in gol sull'uscita di Lupatelli che sbaglia tutto, incredibile vantaggio dell'Inter. Pensavamo che l'arbitro stesse fermando il gioco per un fallo, per una posizione irregolare, e invece Lupatelli ha mancato clamorosamente al limite dell'area di rigore il rinvio con i piedi, spalancando praticamente la porta alla rete per il brasiliano dell'Inter che ha avanzato e a porta vuota ha messo in rete. Siamo al 15° minuto di gioco, Ronaldo porta in vantaggio l'Inter, cambia il punteggio del Bentegodi, dunque incredibile ingenuità difensiva della squadra di Del Neri. Chievo 1, Inter 2, la linea Milano.
1: E mentre Ronaldo segnava, la Roma ha sfiorato il vantaggio, bellissima azione Samuel, l'impostazione di Samuel di prima per Montella, la discesa di Montella e il servizio in area di rigore perfetto per Cafu, ma attenzione alla risposta del Milan, c'è Cenco in area, l'uscita di Antonioli che blocca il pallone.
0: E intanto c'è un calcio di punizione in favore dell'Inter, sta per essere eseguito da Cordoba dalla sua metà campo, il rilancio in realtà una verticalizzazione, spiovente per Ventola, anticipato di testa da Allegro Taglie, palla che viene conquistata da Dalmat, stop con i petti, poi il suggerimento per Emre, gira pallone, Gresco ancora Dalmat, ancora per Ventola che scatta, la palla entra in area di rigore ma è pronto Lupatelli ad afferrarla anticipando naturalmente l'avversario, è pronto anche ad effettuare il rilancio, lo fa adesso lanciando il pallone con le mani verso Moro, Moro che sta scendendo lungo la corsia di sua competenza, la destra, effettua poi un passaggio profondo per il colpo di testa da parte di Corradi che cerca Cossato, anticipo di Emre, il palleggio da parte di Dalmat, molto bello, Emre per Recova, Inter appare più sicura, naturalmente in vantaggio e manca pochi minuti al termine, ancora Recoba, limite dell'area di rigore, il numero Sedorov è servito, libero da marcatura, il destro, sbaglia Sedorov, poteva essere il 3-1, sbaglia l'olandese calciando oltre la traversa dopo un bellissimo numero da parte di Recoba che ha praticamente concentrato su di sé l'attenzione dell'intera difesa del Chievo consentendo a Sedorov di smarcarsi sulla destra, passaggio per lui ma palla, ripetiamo, sulla conclusione dell'olandese, alta oltre la traversa. Siamo ormai al 40°, 5 al termine, salvo recupero, Inter in vantaggio per 2-1 a Verona, linea Milano.
1: 38° a San Siro, sempre 0-0, toccato duro dal senegalese Sarr, poco fa Delbecq è stato costretto a uscire dal terreno di gioco al suo posto con il numero 7 Diego Fuser, adesso il rilancio lungo di Laurz nella zona presidiata da Serginho, l'intervento perfetto in anticipo di Cafu che manda il pallone in fallo laterale, si riprende a giocare Pirlo, cerca adesso di andare via Tommasi, ci riesce ma deve tagliare per un po' il campo, in avanti per Inzaghi, cerca di incunearsi, di frapporsi tra Aldair e Antonioli, molto bravo Antonioli nel sottrarre il pallone al centravanti, quindi Fuser che tocca il suo primo pallone, cerca di andare via poi a sinistra Cassano, tocca per ultimo Gattuso, pallone ancora una volta sul lato opposto in fallo laterale, Candelà con le mani all'indietro per Aldair, in avanti per la Roma, come punta centrale c'è soltanto Montella, adesso è affiancato da Cassano, un po' indeciso Aldair, sventaglia il pallone, scoperchia il centrocampo da destra verso sinistra, Cafu, poi il retropassaggio di Tommasi per Panucci, fa circolare il pallone alla Roma nel tentativo di irretire i giocatori rossoneri, non riesce questo lancio di Tommasi, lo sgambetto poi netto di Emerson che forse nemmeno meritava l'ammonizione, ha chiesto anche scusa all'avversario, ha cercato di colpire il pallone, il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo, ammonito Emerson dunque al 40°, Emerson comunque non era tra i diffidati.
2: Grandissimo gol di Nedved di controbalzo, limite dell'area di rigore, una fiondata di sinistro, palla in rete, nettamente sorpreso Orlandoni, protezza del giocatore della Repubblica Ceca, ora tutti i giocatori bianconeri vanno ad abbracciare la panchina, veramente un grandissimo gol di controbalzo di sinistro con palla in rete all'altezza del palo sinistro della porta difesa da Orlandoni, 43° della ripresa, Piacenza 0 Juventus 1, il gol di Nedved, linea che torna Gentili.
1: D'accordo forma mentre poco fa

0: Il Pinzaghi è stato fermato in chiara posizione di fuorigioco. 0-0 al 40esimo, dunque linea di nuovo a Liviafuori.
1: Riprendiamo la linea da Piacenza, dunque grande emozione qui nel finale con la Juventus che nel corso della ripresa non era stata molto convincente, possesso di palla sì, ma poca pericolosità nei 16 metri finali, ed ora la prodezza del giocatore ceco al 43esimo, palla al limite dell'area di controbalzo di sinistro, ha mandato il pallone in rete sorprendendo nettamente il portiere della squadra piacentina Orlandoni. Ora il pallone nelle mani del portiere della Juventus Buffon, trascina il pallone fuori dall'area di rigore perché si trattava di un calcio di posizione a favore della squadra bianconera, che torna dunque in corsa nella lotta per lo scudetto con una prodezza più che con il gioco, con una prodezza del proprio centrocampista Nedved.
2: 44esimo e 38 secondi, avanza Recoba, 2-1 per l'Inter, ancora Recoba, area di rigore solo, carica al sinistro, preferisce l'appoggio per Ventola anziché la conclusione, l'azione sfuma, applaude comunque il compagno Ventola, ma certamente Recoba era in condizioni pressoché ideali per cercare il suo micidiale sinistro, ha preferito l'ultimo passaggio per Ventola. Momentaneamente in 10, intanto il Chievo è uscito Danna per un problema che pare comunque aver recuperato, sta per entrare anche se ancora a bordo campo e sotto osservazione da parte dello staff medico del Chievo. Vi diciamo anche che Ferraro nell'Inter ha rilevato Seedorf per il terzo cambio operato da Cooper. Intanto c'è Corini, il cross per Corradi, salta di testa, mette in mezzo, il gol del pareggio del Chievo, il gol del pareggio del Chievo esattamente al 45esimo, lo sigla Cossato, è stato molto bravo Corradi in elevazione di testa, messo in mezzo per Cossato che arrivava praticamente dal limite dell'area di rigore, è riuscito ad incunearsi nelle maglie dell'Inter, un po' troppo molli, un po' troppo distratte, e con il destro praticamente sotto misura ha calciato battendo Toldo. Il Chievo pareggia il conto delle reti, siamo nel primo minuto di recupero, cambia dunque il punteggio del Bentegodi e di nuovo parità.

0: Il distacco di un punto resse ancora per una giornata, ma la situazione dell'Inter prefigurava un'amara fine. Il 5 maggio, data fatidica, la Juventus andava a far visita all'Udinese, dove la squadra di casa aveva appena conquistato la salvezza, mentre l'Inter affrontava la Lazio all'Olimpico, che aveva l'obbligo dei 3 punti per conquistare la zona UEFA. La Waterloo per i nerazzurri si stava prefigurando. Ascoltiamo in una sintesi tratta da Tutto il Calcio minuto per minuto le partite che segnarono il destino finale del campionato. Cominciamo con Lazio-Inter e Udinese-Juventus, con le voci di Riccardo Cucchi, Bruno Gentili, Livio Forma e Guido Bisantis.
1: Le squadre sono già entrate in campo, tra poco avrà via dunque la gara dell'Olimpico. Curva Nord molto polemica, con alcuni biancocelesti a nome dei quali, pronunciati dallo speaker, si è lasciato andare a sonori fischi, i più vivaci nei confronti del tecnico biancoceleste Zaccheroni. Squadre che sono pronte, squadre che invertono il campo adesso. Lazio attaccherà verso sinistra nel primo tempo, dunque sotto la curva Nord, maglia celeste per la squadra romana che indossa calzettoni e calzoncini bianchi, maglia strisce verticali nero-azzurre invece per la formazione di Hector Cooper che indossa calzettoni e calzoncini neri. Poco prima del fischio d'inizio ancora un intervento da bordo campo, Gentili, per le ultimissime anche sul piano, diciamo così, delle emotività.
2: Emotività altissime, tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che dicevi poco fa, eloquenti gli striscioni degli ultra che hanno assegnato ad ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi, ma adesso tutto è pronto, un misto di biancoceleste e nerazzurro contrassegna lo stadio olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea.
1: E guardiamo anche come sono composte le panchine. In quella della Lazio troviamo Marchegiani, Negro, Pancaro, Colonese, Cesar, Baggio ed Evacuo. In quella dell'Inter invece sono pronti Fontana, Sorondo, Serena, Dalmà, Seedorf, Emre e Callon. Tutto è pronto. Inter che batterà il calcio di avvio, che attaccherà verso destra sotto la curva che è presidiata dai suoi sostenitori, davvero tanti questo pomeriggio all'Olimpico, i tifosi dell'Inter. Sul punto di battuta ci sono Vieri e Ronaldo. Ricordiamo che l'Inter è schierata con Toldo, Crespo, Materazzi, Cordoba, Gher, Zanetti, Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio, Concesao, Ronaldo e Vieri. È iniziata adesso la partita e l'Inter sta manovrando il pallone all'altezza della sua metà campo. Inter che porta avanti la sfera, c'è un lancio sulla fascia, vediamo la fuga all'inseguimento del pallone che viene raggiunto adesso da Javier Zanetti, subito attaccato in avanti per Vieri che cerca di incunearsi tra due difensori. Fernando Couto lo anticipa, gli mette la palla fuori, la rimessa con le mani in favore dei nerazzurri sta per essere effettuata da Javier Zanetti all'altezza del vertice basso dell'area di rigore della Lazio. Zanetti indietro per Di Biagio che è attaccato, ancora Javier Zanetti indietro con Cordoba che riceve il pallone, viene pressato da Simone Inzaghi, unico attaccante della formazione biancoceleste. Palla indietro per
3: Juve in vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese, a meno di 2 metri dalla porta, insaccato colpendo dall'alto in basso. Giocatori bianconeri ora che compiono un mezzo giro d'onore andando dalla parte dei propri tifosi. Cambia il risultato dopo 1 minuto e mezzo allo stadio Friuli, Juventus 1 Udinese 0, il gol di Trezeguet. La linea torna all'Olimpico,
1: ammutolito l'Olimpico, naturalmente riparte il nero azzurra. La notizia che è stata fornita da Livio Forma, adesso naturalmente tra poco ci collegheremo ancora con Udine, intanto è stato fermato in fuori gioco Cristian Vieri e c'è un calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo al primo minuto di gioco qui all'Olimpico, 0-0 tra Lazio ed Inter, punizione battuta dalla squadra biancoceleste, la palla è lunga per Inzaghi che viene anticipato da Materazzi e dunque l'Inter che cerca al momento di tornare in possesso della palla, lo fa con Cristian Vieri. Seguiamo questo attacco dell'Inter che viene frenato dal recupero abbastanza efficace in pressing da parte dei centrocampisti laziali. E allora 1:30 trascorsi dal fischio d'inizio, 0-0 all'Olimpico tra Lazio ed Inter e linea che va ad Udine.
4: Due aggiornamenti in Serie A, a Parma, il Venezia in vantaggio, Parma 0, Venezia 1, il gol di Maniero al 10° minuto, e a Perugia il Perugia in vantaggio, Perugia 1, Fiorentina 0, marcatore Bazzani al 9.
3: Doppio della Juventus, azione di contropiede esemplare, Trezeguet, pallone poi diagonale da sinistra a destra, Del Piero è entrato in area di rigore con un pallone, diciamo un tiro verso terra, trafitto il portiere dell'Udinese all'altezza del palo di destra, quindi la Juventus raddoppia all'11°, ma una Juventus che aveva rischiato di subire un gol al 6° minuto, partita vera anche qui allo stadio Friuli, quando Di Micheli dopo un dribbling su due difensori, Turam e Iuliano, ha calciato incredibilmente a lato da posizione molto favorevole. Quindi il contropiede che vi abbiamo descritto della Juventus all'altezza di metà del campo, Trezeguet ha ricevuto il pallone, lo ha lanciato in avanti sulla destra Del Piero, l'ha controllato il giocatore con il numero 10 della Juventus è entrato in area di rigore e con un perfetto diagonale rasoterra di destra ha infilato il portiere dell'Udinese, quindi partita fino a questo momento in discesa per la squadra bianconera.
5: Siamo all'undicesimo al Dele Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma nel periodo non collegato, palla gol per la Roma al settimo minuto. Adesso la Roma in area di rigore, Battistuta non riesce ad arrivare su un traversone dalla sinistra da parte del Vecchio, esce prima dell'attaccante, dell'intervento dell'attaccante della Roma Sorrentino a bloccare il pallone. Dicevamo al settimo minuto, palla gol per la Roma, l'unica dell'incontro fino a questo momento, buono scambio tra Battistuta e Montella. Montella si è presentato solo davanti a Sorrentino, ma è stato decisivo il recupero in scivolata del giovane difensore centrale Martinelli, che è riuscito ad evitare il peggio per il proprio portiere. Tutto qui sinora, ha smesso di piovere, il terreno sta reggendo, adesso c'è un fallo laterale a favore della Roma, battuto da Cafu per Montella.
3: Inter in vantaggio, Cristian Vieri, c'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa, Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nero-azzurra. Siamo al 12° minuto di gioco, Lazio 0, Inter 1 a terra linea. Il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, un cross in area di rigore sul quale è arrivato Podolski in anticipo su Stefano Fiore e ha battuto con prontezza, palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20° dunque confermiamo parità all'Olimpico, 1-1 tra Lazio ed Inter, la rete del pareggio bianco-celeste del giocatore ceco Podolski. A te la linea.
6: Prendo la linea dal bordo campo delle Friuli perché cambia completamente il comportamento dei panchinari della Juve. Maresca, l'uomo che c'ha la radiolina, le cuffie, si è messa a urlare Podolski, Podolski, e tutta la panchina della Juve si è agitata, si è rianimata anche la curva juventina che sembrava aver accusato il colpo. Lippi resta in piedi, sì, ha effettuato un cenno di esultanza, però nello stesso tempo è rimasto in piedi, sa che la partita è ancora lunga.
3: Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo parità 1-1 tra Lazio ed Inter, naturalmente è cambiata anche la classifica, in questo momento la Juventus che comanda con 71 punti segue l'Inter a 70, c'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra, poi sentiremo naturalmente il bordo campo, il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, questa volta con Materazzi che ha corretto sotto misura di testa, uno spiovente preciso, peraltro già indirizzato nello specchio della porta, e l'Inter si riporta in vantaggio. Ripetiamo ancora, ma forse l'ultima deviazione è stata effettuata da Cristian Vieri più che da Materazzi, cercheremo di essere più precisi anche con il supporto del bordo campo. C'è stato un cross, ripetiamo, da calcio d'angolo effettuato da Recoba e poi è sbucata la testa forse di Vieri prima di quella di Materazzi, che ha messo alle spalle della portiere bianco-celeste
5: di Biagio. Riccardo,
3: Di Biagio ha girato all'altezza del primo palo e questa volta Peruzzi non poteva nulla contro la girata perfetta d'incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento. Pareggio della Lazio ancora con Podolski, siamo al 45°, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è sbucato Podolski appostato nell'area piccola, allungato la gamba destra e ha messo in rete. 2 minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'arbitro, siamo al 45° e di nuovo parità allo Stadio Olimpico, 2-2 tra Lazio ed Inter.

0: questi erano i finali dei primi tempi, forti emozioni anche alla ripresa del gioco con l'aggiunta di Torino-Roma, dove la squadra capitolina si inseriva nella volata grazie ad un gol di Cassano. In questo caso la voce è di Giulio Delfino, ma ascoltiamo adesso l'evoluzione degli eventi.
1: Prendiamo la linea dello Stadio Friuli. Quando sono stati giocati 5 minuti nel corso della ripresa, sarà un secondo tempo emozionante, non tanto per il risultato che vede la Juventus in vantaggio per 2-0, quanto per le notizie che arriveranno dallo Stadio Olimpico, dove si sta giocando Lazio-Inter. Allora c'è un calcio di punizione a favore della squadra bianconera juventina, lo batte sotto il tribuno opposto alla nostra postazione Del Piero, parte il tiro, traiettoria arcuata, palla centrale, a colpo di testa di Tudor, pallone a campanile, altro stacco di testa, mancano il pallone però i giocatori e poi Sparacchi in avanti e Alghera, tutti i giocatori in questa fase sono nella metà campo dell'Udinese. Sventaglia il pallone sulla destra, Montero mette la palla a terra, Del Piero, vertice dell'area di rigore, ancora indietro a Turam, Turam completamente libero, da in avanti in area di rigore, Nedved cerca di aggirare Pinzi, non vi riesce, il centrocampista bianconero imposta un tema offensivo dando il pallone a Muzzi, triangolo interrotto da Tudor, ma poi Tudor perde palla, ancora Muzzi caparbiamente, poi c'è una spinta da parte del giocatore croato, proprio alla testa del cerchio di centrocampo, calcio di posizione per l'Udinese, battuto da Muzzi sulla destra per Di Michele, lancio in avanti intercettato ancora da Giuliano, poi mette la palla a terra Montero che sembrava dovesse essere sostituito per un leggero infortunio da Paramatti, invece ha ripreso il proprio posto sull'auto di sinistra nella difesa della Juve. In avanti ancora Nedved, due giocatori superati in dribbling, poi il tocco indietro, va a terra il giocatore cieco dopo uno scontro con Marcos Paolo, l'arbitro ha arrestato il gioco per decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, nulla di particolarmente grave per il giocatore cieco che sia pur claudicante riprende il proprio posto in mezzo al campo. Sul pallone vediamo i giocatori juventini, vediamo Turam che si incaricherà di battere questo calcio di punizione, siamo circa 15 metri oltre la linea mediana del campo, nella metà campo della squadra friulana, batte in avanti Turam, scambia ancora con Conte, ancora Turam riceve palla, in avanti per Del Piero, retropassaggio nella propria metà campo a servire Ferrara, in profondità ancora con Del Piero, come nel primo tempo la Juventus a fare la partita, con l'Udinese che opera in contropiedi, in avanti Giuliano, ancora servito Trezeguet, ancora indietro Giuliano, manovra sempre al girante sulla sinistra Davids, si accentra Davids, va a terra dopo uno scontro con Pinzi, calcio di punizione per la Juve, un'occhiata al cronometro, è quasi l'ottavo della ripresa allo Stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
2: Dove attacca la formazione granata con Lucarelli, lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo, Aldair salva allontanando il pallone dall'area di rigore poco fa, lo stesso Aldair ha salvato su un inserimento di Lucarelli che stava per saltare, il giocatore brasiliano, per presentarsi poi solo davanti a Antonioli in un'azione di contropiede del Torino nata da un errore in disimpegno in attacco da parte di Montella, ma è stato, ripetiamo, bravissimo Aldair a fermare nell'uno contro uno Lucarelli ormai lanciato verso Antonioli.
3: Attenzione, l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio, esattamente al decimo minuto di gioco, Simeone di testa ha corretto in rete un calcio di punizione battuto da Stefano Fiore. Lazio dunque in vantaggio sull'Inter, 3-2 il punteggio, siamo al decimo della ripresa, a te la linea.
1: Sì, prende la linea Udine, la panchina, sentiamo le reazioni, Bisantis.
4: Salti incredibili da parte della panchina, intanto l'Udinese sta segnando, ma forse l'arbitro aveva fermato per fuori gioco, sì. Allora, salti incredibili, soprattutto da parte di Maresca, l'uomo che non si è mollato un attimo dall'auricolare, dalla radiolina, e anche Lippi questa volta ha ceduto in quanto si è girato verso la panchina, ha fatto con le mani il segno 3 ed è corso ad abbracciare i componenti della sua panchina.
3: Davvero surreale, anche la curva nord sta incitando l'Inter, Inter che sta vivendo un momento di grande difficoltà, intensità drammatica davvero elevata, siamo giunti al 20esimo, trascorrono rapidissimi minuti, i secondi, l'Inter deve realizzare 2 gol per riportarsi in vantaggio, ce la sta mettendo tutta, salvataggio di Nesta al 17esimo minuto di gioco, proprio sulla linea, una palla che sembrava indirizzata ormai inesorabilmente in rete, è stata allontanata dal centrale difensivo della Lazio. Lazio che sta giocando bene, che ha portato numerosi pericoli alla retroguardia nerazzurra, ma adesso c'è la squadra di Cooper che attacca. Conclusione dal limite dell'area di rigore, ancora di Biagio. La palla si alza ed esce superando la traversa, sia pure di poco. Peruzzi sta per raccoglierla e sta per collocarla al limite della sua area di porta per effettuare il calcio di rinvio. Bordo campo, Gentili.
5: Sì, partita indubbiamente per cuori forti, emozioni e intensità taglienti. La tensione davvero si taglia con un coltello adesso nell'Inter, oltre alla paura per non farcela sta subentrando anche un po' di comprensibile stanchezza, un po' di fatica anche per il gran caldo che fa oggi a Roma. La squadra però cerca di mantenersi, di conservarsi compatta, spronata sempre dai suoi tifosi.
2: Vediamo intanto Inzaghi che lotta al limite dell'area di rigore, un cambio anche nella Lazio, è uscito Stankovic, al suo posto c'è Cesar, discesa da parte di Dalmà che cerca di slancio, di superare Poborski, ci riesce, si porta al limite dell'area di rigore, effetto il cross, Vieri stoppa con il petto, cerca la conclusione, viene chiuso dalla difesa laziale, lotta con grande grinta Fernando Couto, elude anche il ritorno da parte dell'attaccante interista e rilancia poi il pallone che viene conquistato adesso su un'elevazione irregolare secondo l'arbitro da Di Biagio che commette fallo sull'avversario, si trattava di Gianni Chedda, si rialza comunque il numero 16 della squadra biancoceleste, c'è il calcio di punizione in favore della formazione di Zaccheroni, palla che viene collocata all'altezza della metà campo della formazione romana, Stam si incarica di battere la punizione mentre vediamo Inzaghi portarsi al centro il più avanzato degli attaccanti, dei giocatori laziali, al suo fianco c'è Stefano Fiore ma c'è anche Cesar pronto ad intervenire, palla toccata indietro corta per Nesta, nel cerchio di centrocampo per Simeone, l'autore del colpo di testa che ha portato in vantaggio per la prima volta nel corso di questa partita la Lazio che conduce per 3-2, vediamo adesso Gresco che recupera la palla, la serve verso Di Biagio, il lancio, palla bassa per Ronaldo, siamo ai 30 metri, Vieri, ancora Ronaldo, la chiusura di Stam che allontana il pallone prima che possa chiudersi la triangolazione che era stata proposta dai due attaccanti nerazzurri, palla sulla sinistra, sta scendendo Cesar, ha di fronte Javier Zanetti, cerca di superarlo accentrandosi, Javier Zanetti gli mette la palla fuori, rimessa laterale in favore della formazione romana, seguiremo lo sviluppo di questa azione e poi torneremo sicuramente ad Udine, palla indietro, nel cerchio di centrocampo adesso arriva Gianni Chedda, controlla con il petto, è attaccato ma riesce a eludere il ritorno di Vieri che poi però travolge il giocatore laziale, finisce a terra, finiscono a terra entrambi e per il direttore di gara il fallo è naturalmente stato commesso da Vieri e di conseguenza ci sarà un calcio di punizione in favore della Lazio.
6: Roma in vantaggio con un delizioso pallonetto da parte di Antonio Cassano al 23esimo minuto del secondo tempo, Roma in vantaggio, 4 palle gol costruite negli ultimi 4 minuti e in pieno contropiede Cassano lanciato da Montella è partito dalla linea di metà campo e poi assaltato con un delizioso pallonetto di sinistro in uscita Sorrentino, 23esimo dunque della ripresa, Torino 0 Roma 1, in questo momento la Roma è seconda in classifica davanti all'Inter, a te Cucchi.
2: Ricordiamo allora la classifica, 71 Juventus, 70 Roma, 69 Inter, si conclude l'ennesimo attacco della formazione nerazzurra, siamo giunti al 24esimo, 3-2 per la Lazio, linea d'Udine.
1: Stadio Friuli, 24esimo della ripresa, la Juventus sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ora c'è un'azione offensiva da parte della Juventus troncata da Koldrup, in avanti ancora il pallone per Elghera che evita in bello stile Davids, poi lungo l'out di destra, supera il rimedio del campo, il giocatore dell'Udinese cerca di lanciare in avanti il pallone per Muzzi, Muzzi viene anticipato da Zambrotta, Zambrotta è entrato da pochi minuti al posto di Tudor, un cambio anche nelle file della squadra friulana, l'allenatore Ventura ha tolto Pieri ed ha inserito Scarlato nel periodo non collegato, quasi un autogol della Juventus nel tentativo di precedere Muzzi, Turam ha effettuato un retropassaggio con palla che ha sfiorato il palo, anche se Buffon sembrava abbastanza ben piazzato.
2: Attacca ancora la Lazio con Stam, il suo cross deviato da Materazzi, la palla è sul fondo, ancora un calcio d'angolo in favore della Lazio, Inter in grande difficoltà, non soltanto psicologica anche di gioco, 3-2 il punteggio in favore della squadra di Zaccheroni dopo il gol di Simeone, ripetiamo colpo di testa in area di rigore su una punizione battuta da Stefano Fiore, ancora Lazio che si porta al limite dell'area di rigore avversaria, c'è lo spunto di Stankovic, il cross in mezzo, deviazione ad allontanare di Materazzi e poi conclusione pericolosissima di Poborski sulla quale è bravissimo Toldo che respinge il pallone, davvero insidiosissima la posizione, il tiro da parte di Poborski da fuori area di rigore, un tiro davvero molto potente sul quale è stato molto bravo Toldo. Inter, ripetiamo, in grande affanno, vediamo una squadra che sta smarrendo lucidità.
7: Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco, Simone Inzaghi di testa corregge in rete un cross operato dalla sinistra, operato da Cesar, la Lazio si porta dunque sul 4-2, la formazione di Cooper vede allontanarsi la prospettiva scudetto.
1: 47 minuti e 45 secondi, 15 secondi allo scudetto, lancio davanti di Montero, palla nella tre quarti campo dell'Udinese nell'area di rigore tra i piedi del portiere De Santi, esce dall'area di rigore, effettua una lunga rimessa all'altezza del tre quarti campo bianconera, interviene ora, vediamo Paramatti sulla sinistra, raso terra per Zambrotta, Rodomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, tutta la panchina bianconera si riversa in campo, grande esultanza da parte dei 3.000 tifosi venuti da Torino, alcuni hanno anche superato le barriere ed ora stanno effettuando un'invasione pacifica, la squadra bianconera si abbraccia, ora va verso il centrocampo, ma lasciamo che a raccontare l'esultanza della squadra di Lippi sia chi è più vicino ai giocatori di noi a bordo campo. Giuseppe Tudor,
4: Tudor in diretta per Radio 1, com'è? Zanoni, Zanoni! Sono, non si riesce veramente a sentirli, a insultare, c'è Zambrotta, vediamo Zambrotta in diretta su Radio 1, una parola sola.
8: Indescrivibile.
4: Indescrivibile, ci ha detto. E abbiamo Nedved, stanno passando tutti e sono praticamente sei minuti in quanto i tifosi entrati in campo sono riusciti a spogliarli, eppure qualcuno ancora fa segno, calmi, perché evidentemente la partita dell'Olimpico non è ancora terminata. Certo,
2: è finita in questo istante, Bisantis, è finita con il successo della Lazio per 4-2.

0: L'epilogo vide trionfare la Juve in uno dei campionati più combattuti della storia. Lasciamo commentare al vincitore finale, Marcello Lippi, la sua emozione e lo stato d'animo di tutta la squadra. Al microfono di Livio Forma. È tutto per questa puntata, a risentirci prossimamente. Un saluto da Ugo Coccia.
1: Ora Lippi, uno scudetto insperato.
2: Insperato no, la speranza c'era e anche grande. Però certamente con la giusta dose di realismo era difficile pensare che l'Inter si lasciasse scappare questa occasione.
1: L'abbiamo vista perdere la plomba, attraversato mezzo campo di corsi.
2: Questo scudetto mi ha dato una soddisfazione molto molto superiore a quella alla soddisfazione che ho provato negli altri tre. Perché andare via dalle dimissioni, andare via, stare via 2 anni, poi ritornare, è già stato quello una grande soddisfazione. Poi rivincere subito lo scudetto al primo anno, uno scudetto che sembrava onestamente che fosse difficilissimo rivincere, è una grandissima soddisfazione che giustifica anche un po' la perdita di aplomb, come dice lei.
1: È passato il mal di stomaco?
2: Il mal di stomaco la domenica non ce l'ho mai, qualche volta viene durante la settimana, la domenica no, la domenica è sempre una giornata bella.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Planet.

Buonasera a tutti quanti e benvenuti a Planet Rock Ultra. Ancora una volta eccoci qua, 22:42 minuti e mezzo. Rupert vi sta parlando dai microfoni del PT14 di Via Asiago a Roma, al Palazzo della Radio. Eccoci qua per una bella puntatina delle vostre richieste di Planet Rock. Ieri sera non siamo andati in onda perché spero che siate numerosi ad ascoltare lo speciale sui capelloni 30 anni dopo, a cura di Ernesto De Pascale. E, insomma, è stato veramente divertente, abbiamo ascoltato cose ormai disperse nella notte dei tempi. E sono arrivate un bel po' di richieste da parte vostra al 320 1715 prefisso 06 alla segreteria telefonica di Planet Rock e di Suoni Ultrasuoni. Sono arrivate i giorni precedenti e anche poi ieri per ascoltare magari cose particolari del beat. Ieri sera De Pascale e Ceri anche vi hanno fatto ascoltare tantissime cose più o meno note, e ne abbiamo però anche qualcuna noi che è rimasta e quindi qualche richiesta da esaudire. Partiamo subito con una richiesta che del quale non abbiamo capito il nome, arriva però dalla Toscana, l'accento era toscanissimo del nostro ascoltatore. Lo vuole dedicare alla sua fidanzata Sabina ed è una cosa molto particolare, la versione italiana di una canzone di Arthur Brown, delirante psichedelico della fine anni 60. Il gruppo era The Crazy World of Arthur Brown, la canzone simbolo era Fire, e invece questa qui è la versione italiana intitolata Fuoco ed eseguita e cantata da Poppy. Buon ascolto.